accade che è trascurabile uno rispetto a omega tau, perché per esempio una decade dopo già questo è 100 volte superiore. E quindi rimane che il modulo in dB è più o meno 20 volte logaritmo in base 10 della radice di omega 4 tau 4, che è omega per il modulo di tau. E siccome sull'asse delle ascisse c'è 20 volte logaritmo in base 10 di omega e il logaritmo di un prodotto si scrive come la somma dei logaritmi, e questo è proprio una retta che ha pendenza 20 dB per decade a salire e attraversa l'asse 0 a 0 dB in omega uguale a 1 su modulo di tau. Quindi vedete, c'è un andamento, direi che si chiama andamento asintotico del termine binomio, supponiamo a numeratore, che è questo: 0 fino al punto di rottura, 1 su modulo di tau, e poi una retta con pendenza 20 dB per decade a salire, a crescere. Questo punto, punto 1 su tau, si chiama il punto di rottura del diagramma del termine binomio. In realtà l'andamento effettivo ha delle correzioni che sono di 3 dB nel punto di rottura, e se uno va a fare i conti un po' precisamente c'è una correzione di 1 dB a metà decade, ma poi praticamente coincide. L'approssimazione con la spezzata è una buona approssimazione. Il termine binomio a denominatore ha un modulo che è 0 fino al punto di rottura, diagramma asintotico, e poi una retta a pendenza 20 dB per decade a scendere a partire dal punto di rottura in poi. Vediamo le fasi. Per quanto riguarda la fase, sempre termine binomio, a numeratore, a denominatore, la fase è più o meno, più se è a numeratore, meno se è a denominatore, perché tanto ormai abbiamo capito che la fase si sottrae, semmai, più o meno l'arco tangente di omega tau, perché è l'arco tangente della parte immaginaria diviso la parte reale. Vedete, le scelte fatte nella forma di Bode semplificano estremamente questi calcoli, queste valutazioni. Allora voi vedete che per omega uguale a 1 su tau, questo viene l'arco la cui tangente è 1, e quindi la fase è più o meno pi greco quarti. Quindi qua, in corrispondenza di questo, ricordiamo, è il punto 1 su modulo di tau, perché i diagrammi sono riportati in forma normalizzata. Il modulo, vedete, la fase vale più 45 per il termine binomio a numeratore con tau positivo, e vale meno pi greco quarti per il termine binomio a denominatore con tau negativo, perché quando cambia il segno quando cambia tau, vedete, arco tangente di omega per tau, la fase cambia di segno con tau. Quindi quelli che vedete qua riportati sono gli andamenti della fase a numeratore e a denominatore di un termine binomio con un tau positivo. Per omega abbastanza minore di 1 su modulo di tau, la fase è circa nulla, è circa 0, come si può vedere andando a fare qualche piccolo calcolo. Per omega abbastanza più grande, già una decade dopo quasi assume questo valore, la fase vale più o meno pi greco mezzi. E per valori negativi della costante di tempo, o se volete della tau, chiamiamola costante di tempo, la fase cambia di segno. Una buona approssimazione di questo diagramma si ottiene riportando una spezzata, come si chiama dire, a tre lati, 0 fino a una decade prima del punto di rottura, tra 0 e più pi greco, un segmento che ha una pendenza di pi greco quarti che si sviluppa su due decadi e arriva una decade dopo al punto di rottura, al punto pi greco di fase pi greco mezzi, e poi la fase viene mantenuta costante a pi greco mezzi. Altrimenti è una sigmoide, vedete questa S, per un termine, ripeto, binomio a numeratore con un tau positivo. E questo è l'andamento per il termine binomio a denominatore con un tau negativo.
quando il segno di

stabilità o cambia, le fasi sono opposte. Quindi un binomio a numeratore con tau negativo avrà fase tra 0 e meno più pi greco mezzi, l'altro, un termine binomio a denominatore con tau negativo, avrà fase compresa fra 0 e più pi greco mezzi. Ecco, la cosa che dobbiamo rilevare e che deve essere chiara su base a quello quanto è stato detto finora, è che gli andamenti del modulo e della fase sono esattamente rappresentati da queste curve. E quello che cambia al variare di tau è semplicemente il punto in cui queste azioni, diciamo così, di modifica del modulo e di modifica della fase intervengono. Quindi al variare di tau si sposta solo in punto in cui, possiamo dire, viene centrato questo termine binomio a numeratore o a denominatore, modulo e fase. Andiamo a vedere il termine trinomio, che è la cosa più interessante. E facciamo riferimento in questa situazione. Ricordiamo che il termine trinomio è un po' più complicato. Perché? Perché questa volta qua compaiono due parametri, z e omega n. E z, ricordiamolo, è un parametro che va tra meno 1 e 1, perché questo termine deve rappresentare una coppia di poli complessi coniugati. Z uguale a 1 significa che abbiamo il quadrato di due termini binomi in realtà. Bene, quale cosa un po' più complicata, come dicevo? Perché il modulo in dB, se noi sviluppiamo questo j omega al quadrato, viene meno omega quadro, e quindi 1 meno omega quadro su omega n quadro è di fatto la parte reale di questo termine. Quindi il modulo in dB è, supponiamo di voler tracciare adesso, di considerare il caso in cui z sia un numero positivo, quindi minore di 1 ma positivo, questo è un termine a denominatore, vedete questo termine ha la meno 1, e quindi scriviamo modulo in dB è meno 20 logaritmo in base 10 della radice quadrata di a al quadrato più b al quadrato. B è 2z diviso omega n per omega, e quindi 4z quadro, eccetera. Bene, questo è il modulo. Adesso per omega uguale omega n abbiamo modulo in dB vale meno 20 logaritmo in base 10 di due volte il modulo di z. Vedete quindi che per z, per esempio, uguale a 1 in modulo, quadrato di un termine binomio, abbiamo meno 20 logaritmo in base 10 di 2, che è esattamente uguale a 6, il doppio della correzione di un termine binomio, perché sono due termini binomi che si sommano. Per z, invece, in modulo minore di 1, voi vedete che questo termine comincia ad avere, diventa sempre più negativo, sempre più negativo. E quindi questo, la correzione, se volete, in omega n dipende da z. Per omega abbastanza minore di omega n, per esempio una decade prima, fate il calcolo, quando omega è uguale a 0,1 su omega n, il modulo in dB è circa 0, perché qua addirittura c'è un omega su omega n alla quarta potenza, che rimane dominante rispetto a tutto, e quindi l'1 rimane dominante rispetto a tutto il resto. E quindi il modulo è circa, lo possiamo confondere, vicino a 0. Per omega più grande di omega n, invece, quello che dicevo prima, qua c'è un termine che è omega su omega n alla quarta potenza. E quando omega su omega n è, per esempio, siamo omega 10 volte omega n, quindi una decade dopo, abbiamo che questo termine alla quarta potenza è nettamente preponderante. E anzi possiamo assumere tutto concentrato in questa quarta potenza, questa ampiezza. E infatti possiamo immaginare che il modulo è circa uguale a meno 20 logaritmo in base 10 di omega alla quarta diviso omega n alla quarta sotto radice, quindi omega quadro diviso omega n quadro, che è uguale a meno 40 logaritmo in base 10 di omega su omega n. E questa è, vedete, è meno 40 logaritmo in base 10 di omega più 40 logaritmo in base 10 di omega n. E quindi è una retta, siccome sull'asse delle x c'è logaritmo in base 10 di omega, è una retta del tipo meno 40x più q. E questo q è tale per cui l'attraversamento di questa retta dell'asse

è a 0 di B e quindi dell'asse dell'omega avviene in corrispondenza di omega uguale omega n. Quindi cosa possiamo concludere? Possiamo concludere questo. Vedete, qui sono è rappresentato il modulo per diversi valori dello smorzamento. Ma adesso supponiamo, facciamo riferimento a un valore dello smorzamento. Per esempio lo smorzamento uguale a 1. E questo qua è il caso. Vedete, quello che accade è questo. Per valori bassi di omega siamo a 0. Per valori più alti di omega, alti, maggiori della pulsazione di attraversamento, omega n, notate che qua la omega n è fatta coincidere con 1, perché anche in questo caso il diagramma che qua viene riportato del modulo è modificato in posizione, e qui perché è normalizzato sull'asse delle omega al valore 1. Quindi vedete, c'è un andamento asintotico per omega bassi, che è 0, un andamento asintotico per omega alti, che è questa retta, pendenza 40 dB per decade, vedete, tra 1 e 10 si attenua di 40 dB. Bene, questo è il diagramma asintotico, quindi una spezzata a due lati, 0 dB meno 40 dB per decade. E poi con delle correzioni da portare nell'intorno di omega n, che questa volta sono per z uguale 1, sono i famosi 6 dB che abbiamo calcolato prima, quando z era uguale a 1. E poi mano a mano che z diminuisce, la correzione da portare, quello diventa un numero minore di 1, in particolare vedete la correzione è piccola, rimane prima un numero negativo, poi diventa un numero positivo, perché 20 volte il logaritmo in base 10 di un numero minore di 1 è un numero negativo. E quindi c'era il meno davanti, diventa positivo. Quando z tende a 0, la correzione qua tende ad aumentare, fino a che tende all'infinito quando omega uguale 0. Vedete, con uno smorzamento di 0,01 siamo già a 40 dB in corrispondenza della pulsazione omega n. Cioè si ha quella che tecnicamente si chiama una risonanza. Vedete questo termine trinomio a denominatore per z piccolo in corrispondenza della pulsazione omega n genera un fenomeno di risonanza, di amplificazione. Questo significa cosa? Significa, se pensiamo a quello che abbiamo visto la scorsa lezione a proposito del comportamento in frequenza della risposta a regime permanente, che se io ho un sistema dinamico caratterizzato da una funzione di trasferimento con una coppia di poli complessi coniugati, con uno smorzamento molto piccolo, questo oggetto ha di per sé una sua pulsazione, si chiama la pulsazione naturale, in corrispondenza della quale accade che se io lo sollecito con un ingresso che ha la stessa pulsazione, anche l'uscita viene amplificata, il fenomeno dell'altalena. L'altalena ha una sua, dopo lo vediamo in un caso concreto, ha una sua oscillazione e io con un piccolo colpo, ma dato in sintonia col processo di oscillazione naturale proprio del sistema, io posso con una piccola potenza generare delle oscillazioni molto amplificate. Questo è un fenomeno, quello della risonanza, molto importante in natura, che può essere anche distruttivo in alcuni casi, come vedremo, ma può essere molto importante ed è molto costruttivo in molte situazioni. Pensiamo al funzionamento degli orologi, i diapason e molti altri fenomeni e circuiti elettronici. Vedete, queste sono le correzioni, questo è un diagramma che riporta le correzioni da apportare al modulo intorno al punto di rottura. Vedete, una decade prima, una decade dopo, le correzioni praticamente sono nulle. Vediamo adesso la fase del termine trinomio, sempre a denominatore, con uno z che supponiamo anche in questo caso, in questa prima istanza, essere positivo. Bene, abbiamo che, scusate, notiamo subito una cosa, che il valore di z in realtà non influenza il modulo, mentre andiamo adesso a vedere che influenza la fase, cioè il segno di z. Perché influenza la fase? È perché la fase, vedete, è uguale a meno arco tangente di che cosa? La parte
immaginaria di

la parte reale. Bene, se andiamo a studiare questa funzione arco tangente, z e omega n sono fissi, ricordiamolo, z positivo minore di 1, omega n un certo numero positivo, omega varia, cosa accade? Per omega molto minore di omega n la fase è circa 0, perché questo è un numero piccolo ed è vicino allo 0 e questo è un numero. Quando omega è molto maggiore di omega n, la fase è circa uguale a meno pi greco per il segno di z, perché certo il segno di z qua mi fa modificare questo meno, e se z è positivo qua abbiamo meno, e quindi la fase è meno pi greco quando omega è maggiore di omega n, altrimenti la fase sarà uguale a più pi greco. Notate che qua sto utilizzando la convenzione che vi ho detto prima, che noi supporremo che le variazioni di fase un numero negativo a fase meno pi greco. Ecco, studiate questa funzione arco tangente e rendetevi conto che effettivamente l'andamento è questo. Ecco qua riportati gli andamenti per diversi valori dello smorzamento. Vedete, questa è la curva che vedete va da 0 a meno pi greco, questo è un termine trinomio a denominatore con uno z positivo. E questo è l'andamento per z uguale 1. Questo significa che questa sigmoide qui in realtà corrisponde al quadrato di un termine binomio. Poi per z valori di z minori di 1 che tendono allo 0, vedete, questa curva tende a diventare sempre più ripida, fino a che quando lo smorzamento è nullo, addirittura qua si ha, vedetelo proprio sulla fase, si ha una discontinuità. La fase è 0 fino a omega n e salta meno pi greco da omega n in poi. Proprio c'è un cambio brusco di fase. Ovviamente, ecco, vedete, queste sono le correzioni da portare in z intorno alla pulsazione omega n naturale e queste sono le correzioni in fase per z da portare in funzione di z alla curva della fase. Ovviamente, per quanto riguarda un modulo, un termine trinomio a numeratore, l'andamento del modulo è l'opposto del termine trinomio a denominatore e quindi l'andamento del modulo sarà tra 0 e a crescere, e così per le fasi. E per quanto riguarda le fasi, la fase con uno z positiva, termine trinomio a numeratore, è tra 0 e più pi greco, termine trinomio a denominatore z positivo tra 0 e meno pi greco, l'opposto al variare di segno. Qua viene riportata una cosa importante che ho voluto lasciarvi scritta. Omega n è la pulsazione naturale, per valori di z vicini a zero, si ha il fenomeno della risonanza, questo fenomeno di amplificazione. Quando z è uguale a 0, il modulo diventa infinito e la fase salta da 0 a meno pi greco. Per esempio, vediamo un termine trinomio a denominatore, con z positivo, abbiamo detto, ha un andamento del modulo di questo tipo, ma quello che è importante qua è la fase, perché il modulo sarebbe sempre lo stesso anche se z fosse negativo, ma la fase sta tra 0 e meno pi greco. Questo, indicato da questa tratteggiata, è il punto di rottura, se volete, di quello che possiamo considerare il diagramma asintotico del modulo, che è questo, 0 fino al punto omega n, poi 40 dB a decrescere, e la fase, anche qua si potrebbero introdurre diverse semplificazioni, ma non è il caso di considerarle. Mentre un termine trinomio a numeratore ha un andamento opposto in modulo, e opposto in fase, ovviamente, tra 0 e più pi greco. Ecco, un esempio dell'altalena, come vi dicevo, il pendolo è un'altalena. Questa è l'equazione, l'approssimazione lineare seno di teta uguale teta, questo poi il fenomeno si riscontra anche nel contesto non lineare, esattamente nelle stesse condizioni. Questa è la funzione di trasferimento, calcolate z omega n in funzione di m, g, k,
K

ed L. Questa è la funzione di trasferimento. Ecco, se voi ne studiate, fissate i valori di M, G, K ed L e vedete in funzione di questi come varia, per esempio, il modulo e la fase, ma sicuramente sempre un andamento di questo tipo per M, G, K, L positivi. Potrà aumentare la risonanza che si ha qua, se voi scegliete dei valori, corrispondenza dei quali lo smorzamento è nullo. È un esercizio molto utile che vi consiglio di fare. Questo semplice esempio, per esempio un'equazione dello stesso tipo, è questa, quella che si ottiene per corrispondenza di uno smorzatore. Questo è uno smorzatore, qualcosa che viene utilizzato per esempio per isolare dalle vibrazioni, oppure le sospensioni di un'automobile sono queste. Le sospensioni di un'automobile sollecitate da, avete visto quelle strisce che ci sono per terra con dei piccoli rialzi che sono fatte per cercare di limitare la velocità. Ebbene, sono realizzate proprio su questo fenomeno, sul fenomeno della risonanza. Perché quando uno passa troppo velocemente su quelle strisce, ha una velocità limite rispetto a quella ammessa, che cosa accade? Dal sotto ci sono delle sollecitazioni. Queste sollecitazioni, se uno ci passa a una velocità sufficientemente elevata, sono realizzate con una frequenza che è vicina alla frequenza di risonanza propria delle sospensioni dell'automobile. Quindi sentiamo quel rumore, brum, rumore, sentiamo un aumento di rumore che ci dà fastidio e sono fatte proprio utilizzando quel principio. Oh, qua, questo è un esempio interessante per vedere l'effetto distruttivo che può avere un fenomeno di questo tipo. Questo è un ponte che è stato realizzato nel 38 e nel 40, guardate cosa è accaduto, proprio in virtù del fenomeno della risonanza. Ora mi dispiace, qui non si sente l'audio, ma è poco rilevante. Vedete, a un certo punto, questo è un ponte sospeso, strallato, come si suol dire. A un certo punto è venuto un vento molto forte che spirava a raffica e in pochissimo tempo, questo è un filmato fatto in tempo reale, ha portato a queste conseguenze. Quindi potete vedere quindi gli effetti della risonanza, questo è l'aspetto negativo, per esempio nelle costruzioni antisismiche questi principi sono fortemente utilizzati. Le frequenze proprie delle strutture sono, addirittura il dimensionamento delle travi viene fatto tenendo conto di quelle che sono le frequenze che sollecitano addirittura i rumori più frequenti nelle zone dove questo vengono realizzate, in quanto sebbene di piccola intensità possono avere effetti catastrofici. Bene, questo è un esempio, vedete questa funzione di trasferimento, 10 il guadagno, questo è punto di rottura 10, questo è un termine trinomio con un piccolo smorzamento, vedete questo 20 è fase 0, è il diagramma di 10. Poi c'è questo diagramma che è il diagramma del termine 1 più 0, 1S, modulo e fase. Poi c'è il termine in S, che vedete a pendenza 20 dB per decade e fase meno pi greco mezzi. Poi c'è il termine trinomio. Si fa la somma del tutto e si ottiene, che equivale a fare la somma delle pendenze nelle diverse decadi, e si ottiene l'andamento complessivo del modulo e della fase. Vedete, questo è un modulo che parte da valori molto alti, poi qua c'è una risonanza e qua poi va a zero. E qua la fase parte da meno pi greco mezzi, aumenta un po', poi scende e tende a meno pi greco. Spunti di riflessione: si calcolino in funzione dei parametri coinvolti i valori della pulsazione naturale e dello smorzamento per il circuito RLC e per il sistema meccanico massa molla smorzatore si proceda al tracciamento dei diagrammi per fissati i valori dei parametri. Si traccino i diagrammi di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento:
s meno 1 su s quadro più s, 10 meno s su s quadro più 1, s più 10 diviso s meno 1 per s quadro più s più 1. Ebbene, passiamo adesso all'altro argomento, ultimo, le rappresentazioni grafiche, i diagrammi polari e di Nyquist. Abbiamo trattato ora i diagrammi del modulo e delle fasi della risposta armonica, che sappiamo sono dei documenti di presentazione del comportamento dinamico, di caratterizzazione, comportamento dinamico. Un altro tipo di rappresentazioni grafiche molto importanti, perché ci permette di, come vedremo, di trarre delle conclusioni importanti nel progetto dei sistemi di controllo, sono i diagrammi di Nyquist, le rappresentazioni grafiche di Nyquist. Henry Nyquist, uno scienziato, anche lui statunitense, dei primi anni del Novecento, il quale ha introdotto queste rappresentazioni. Il diagramma di Nyquist è, in effetti, poi vedremo, in modo proprio molto puntuale, una modifica di quelli che si possono chiamare più genericamente i diagrammi polari. E che cosa sono? Sono un'immagine secondo la funzione W di S dell'asse immaginario, perché la funzione W di S, che è un rapporto di polinomi, è una funzione di variabile complessa, quindi genera una trasformazione del piano complesso in se stesso. Bene, se noi assumiamo S uguale J omega, cioè ci mettiamo nel piano complesso, ci mettiamo sull'asse immaginario e variamo omega da meno infinito a più infinito, secondo la funzione W, dove si va a finire? Quali sono i punti che corrispondono, secondo la funzione W, all'asse immaginario? In cosa viene trasformato l'asse immaginario? Viene trasformato in una curva nel piano complesso. Questa curva è una curva che, essendo la funzione di S, W, rapporto di polinomi, è una funzione olomorfa e quindi è una funzione che mantiene angoli versi, genera quella che si chiama una trasformazione conforme nel gergo, nello studio delle funzioni di variabili complesse, e quindi genera una curva chiusa in generale, perché chiuso è l'asse immaginario, in quanto il piano complesso lo si immagina come una sfera, rappresentato come una sfera. Quindi gli corrisponde una curva chiusa se non ci sono punti singolari sull'asse immaginario. Allora, vediamo meglio. Quindi, per motivi di regolarità, funzione olomorfa, la corrispondente curva nel piano complesso è chiusa se non ci sono punti singolari sull'asse immaginario. Che cosa sono i punti singolari? Sono gli eventuali poli sull'asse immaginario. Allora, se non ci sono poli sull'asse immaginario, la curva che gli corrisponde è una curva chiusa. L'andamento qualitativo del diagramma polare può facilmente essere compreso a partire dall'andamento qualitativo dei diagrammi di Bode. E la rappresentazione grafica di questo diagramma è simmetrica rispetto all'asse reale, in quanto si tratta della trasformata di una funzione reale. Ricordiamoci, la W di J omega ha questa proprietà: il modulo di meno omega è uguale al modulo di omega, la fase di meno omega è uguale alla fase di omega. Questo mi permette, quindi, adesso lo vedremo fra un momento, di provvedere al tracciamento dei diagrammi di Polare e di Nyquist in modo relativamente semplice, pensando, o se volete anche partendo materialmente, dai diagrammi di Bode. O nel caso in cui vi siano poli sull'asse immaginario, il diagramma polare è, come si suol dire, aperto, cioè ci sono, la curva non è più chiusa, l'immagine non è più chiusa, ma va all'infinito, è aperto. È utile in questo caso tracciare il diagramma di Nyquist proprio, prende il nome dallo studioso che li ha utilizzati per primo, che si riferisce alla trasformazione, secondo la funzione W, del percorso di Nyquist, che è un percorso che si discosta dall'asse immaginario in prossimità delle singolarità. In questo caso il diagramma torna a essere chiuso per motivi collegati alla regolarità della trasformazione in gioco, l'argomento che vi dicevo prima. Ma vediamo un momento. Ecco, supponiamo di avere a che fare con un
una funzione di trasferimento che ha questo diagramma.

gramma di Bode. Questo è il modulo, parte da un valore costante, al crescere di omega va a 0. E la fase parte da 0 e va a meno 180 gradi. Questo potrebbe essere il diagramma, per esempio, di due termini caratterizzato da un 10, perché 20 volte è per omega uguale 0, 10 diviso 1 più tau 1s per 1 più tau 2s, due termini binomi a denominatore, ciascuno che dà un contributo di modulo, dipendenza 20 dB per decade, entrambi lo danno di 40. Ma quello che è importante è che qua il modulo tende a meno infinito in dB, ma questo significa dire 0 in valore numerico. Quindi parte da un valore 10 e va a 0. La fase è tutta compresa negli ortanti che sono tra 0 e meno pi greco. Bene, e il diagramma, ecco qua il diagramma polare. Vedete, parto da 10 per omega uguale 0. Quando omega va all'infinito sono a modulo 0 con una fase che è pi greco, perché è tangente a pi greco. Vedete, il diagramma complessivo, questa è la parte per omega che va da 0 all'infinito, la parte che va dall'infinito a 0 è simmetrica rispetto all'asse reale, perché abbiamo detto il modulo è una funzione pari e la fase è una funzione dispari. E quindi abbiamo un andamento di quel tipo. Ecco, vediamo per esempio questa adesso come funziona, W di S, andiamo un momentino sulla tablet dove... Vediamo che questa volta, vedete, qua c'è un punto singolare, c'è una singolarità, c'è un polo in zero. Quindi se noi dobbiamo andare a tracciare, questa volta noi dobbiamo evitare lo zero, perché qua in zero c'è un polo. Il percorso di Nyquist è questo, vedete, è un percorso che coincide con l'asse immaginario fino a zero e poi fa un piccolo cerchietto attorno al punto singolare. Bene, se adesso si fa l'immagine di questo, viene un diagramma chiuso. Ma vediamo com'è fatto il diagramma. Il diagramma è fatto, vedete, qui abbiamo 10 diviso S per S più 1. Tracciamo i diagrammi, guardiamo i diagrammi di Bode. In realtà potrebbe bastare pensare ai diagrammi di Bode. Abbiamo il termine costante 10, fase 0 e modulo 20. Il termine è 1 su S, che è questo, pendenza 20 dB per decade a scendere, fase meno 90, e abbiamo il termine 1 diviso S più 1, che invece è quello in giallo, che ha questo andamento per quanto riguarda il modulo, e per quanto riguarda la fase, è quello qui rappresentato. Bene, se facciamo le somme abbiamo questa situazione. Ed ecco qua qual è il diagramma, diciamo, che gli corrisponde. Adesso ve lo ritraccio qua di lato, scusate, in forma semplificata. Se questo è il piano, parte reale, parte immaginaria, ecco il diagramma qua è grosso modo di questo tipo. Qua sono, vedete, qua e qua è uno, in realtà la situazione qua sarebbe così, così, 0 positivo più infinito è il punto che corrisponde questo valore, la parte simmetrica è questa, da meno infinito a 0 negativo, e poi per la chiusura vedremo poi come si opera. Questo è il diagramma aperto, vedete, vi corrisponde un diagramma aperto. Poi se consideriamo il diagramma relativo di Nyquist, che aveva quell'anello attorno allo 0, a quel diagramma corrisponderà, poi vedremo meglio quando lo useremo, una chiusura di questo tipo. Un'altra diversa situazione la possiamo andare a vedere, per esempio, con riferimento a questa funzione di trasferimento, 100 diviso S più 1 diviso eccetera, termine binomio punto di rottura 1, termine binomio punto a denominatore punto di rottura 0, 1, un polo in 0, gli andamenti dei singoli fattori sono questi, li potete riconoscere, in azzurro il 100, la costante, questo è il termine 1 su S che attraversa in omega uguale 1, questo è il termine binomio a numeratore, spezzata di questo tipo in omega uguale 1, spezzata di questo tipo, quello violetto, termine binomio

binomio a denominatore. Facendo le somme si ottiene il modulo riportato in figura. Vedete, il modulo parte dall'infinito, parte da valori molto alti e tende a zero perché a meno infinito in questo scala logaritmica significa modulo a zero. La fase, se facciamo la somma delle fasi, dei singoli parti, abbiamo una fase che va da meno 90.

meno 90 gradi e quindi vuol dire che ci vado in questo modo e così via. E così via. Questa rappresentazione, ovviamente c'è la parte simmetrica rispetto all'asse reale e c'è la possibile chiusura che si può fare, come vi ho indicato prima, con una rotazione in senso orario se si considera il percorso di Nyquist e quindi il diagramma effettivo di Nyquist. Bene, gli spunti di riflessione per questa parte di lezione sono i seguenti. Le due figure a lato rappresentano i diagrammi di Bode e il diagramma polare per la loro parte corrispondenti a valori positivi della pulsazione. Si cerchi di individuare una possibile struttura della sottostante funzione di trasferimento. Si traccino i diagrammi polari per i singoli componenti della forma di Bode, termine costante, monomio, binomio e trinomio, a numeratore e a denominatore. Riepilogo spunti di riflessione. Si calcolino tau, zeta, omega n per i seguenti polinomi, s al cubo più 2s quadro meno s meno 2, eccetera. Si scrivano le rappresentazioni polizeri e di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento, e le trovate qui dettagliate. Si calcolino in funzione dei parametri coinvolti i valori della pulsazione naturale e dello smorzamento per il circuito RLC e per il sistema meccanico massa-molla smorzatore. Si proceda al tracciamento dei diagrammi per fissati valori dei parametri. Si tracciano i diagrammi di Bode per le seguenti funzioni di trasferimento. S-1 su S quadro più S, eccetera. Le due figure a lato rappresentano i diagrammi di Bode e il diagramma polare per la loro parte corrispondente a valori positivi della pulsazione. Si cerchi di individuare una possibile struttura della sottostante funzione di trasferimento. Si traccino i diagrammi polari per i singoli componenti della forma di Bode, termine costante, monomio, binomio e trinomio, a numeratore e a denominatore. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e gli approfondimenti e ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dedicata agli elementi della codicologia. In maniera particolare tratteremo della legatura. Gli argomenti della lezione sono la legatura, la terminologia tecnica, le differenze tra la tecnica occidentale e la tecnica bizantina, le legature alla greca. Infine, daremo dei cenni sulle legature orientali. Cominciamo con il primo argomento, la legatura, la terminologia tecnica. La legatura rappresenta l'ultima delle operazioni necessarie nella confezione di un libro, consiste in quella operazione che ha lo scopo di fornire un dispositivo di sicurezza parallelepipedo costituito dal blocco dei fogli del codice. La legatura chiaramente può essere applicata tanto a un libro manoscritto quanto a un libro a stampa, come vedremo. La legatura è l'operazione che consiste nel confezionare un libro. In che modo? Cucendo l'uno all'altro i fascicoli, aggiungendo di norma altri elementi, la coperta, il capitello, carte di guardia, di cui parleremo più nel dettaglio a breve. E il fine di tale operazione era assicurare, come dicevo prima, una maggiore protezione al volume. La legatura può essere realizzata in diversi materiali. Innanzitutto cartone o legno per i piatti. In questo caso i piatti sono chiamati quadranti se sono costituiti di cartone, oppure assi se sono di legno. La legatura può essere realizzata in pelle cuoio, pergamena, tessuto o persino carta per la coperta. Le prime attestazioni archeologiche, sono di IV e V secolo d.C., di provenienza egiziana. Vedete quindi come, le prime, testimonianze dell'uso di una legatura per proteggere il volume, per proteggere il codice in particolare, risalgono proprio a quell'arco di tempo, lo abbiamo, visto nelle precedenti lezioni, in cui la forma libraria del codice, comincia a trionfare, prende il sopravvento rispetto alla forma libraria del rotolo. Queste prime attestazioni sono di cartone ottenuto da fogli di papiro agglutinati, quindi fogli di papiro sovrapposti e collati fra loro, oppure di legno rivestito di pelle. Questa immagine, ci permette di cominciare a prendere familiarità, confidenza con la, terminologia tecnica e soprattutto con le varie parti, che costituiscono la legatura, i vari elementi. Innanzitutto con la lettera A è indicato ad esempio il piatto, che può essere chiaramente anteriore o posteriore, con la lettera B il contropiatto, ovvero il lato, posteriore del piatto, il labbro che vedete indicato dalla lettera C che, va a indicare lo spessore del piatto, l'unghiatura, ovvero la sporgenza del, piatto rispetto al blocco, al parallelepipedo costituito dal blocco dei fogli, indicato dalla lettera D. Fra l'altro vedremo a breve, quando analizzeremo la differenza tra legatura occidentale e legatura bizantina, come l'unghiatura è una caratteristica della legatura occidentale latina assente in quella bizantina. Abbiamo inoltre la cerniera, il morso e l'indorsatura, indicata dalla lettera G.

Procediamo ancora con un'altra illustrazione che ci permette di distinguere tra i seguenti importanti elementi. Innanzitutto possiamo notare come con la lettera A si indichi il capitello, ovvero questa cucitura posta a protezione dell'estremità del dorso, ricoperta a sua volta da una cuffia, indicata dalla lettera B, che è appunto una copertura di pelle generalmente che protegge il capitello stesso. Abbiamo poi la controguardia, indicata dalla lettera D, la guardia, il foglio di guardia, che è presente anche nei libri moderni, indicato dalla lettera E. Inoltre possiamo avere una fodera, un rivestimento generalmente di tessuto sul contropiatto, e poi con la lettera G si intende appunto ancora una volta il labbro che abbiamo visto anche nella precedente illustrazione. Importante aggiungere poi altre tre definizioni. Il taglio di testa, ovvero la parte superiore del blocco di fogli, il taglio davanti, quello che vedete qui, e infine il taglio di piede alla base del libro. Vi ricorderete, abbiamo parlato anche in una delle precedenti lezioni, in cosa consiste la rifilatura del libro manoscritto. Il librario, proprio nella fase di confezione del codice, effettuava la rifilatura, ovvero andava a tagliare, a rifilare, per l'appunto a pareggiare i margini del manoscritto, in modo proprio da ottenere dettagli di testa davanti e di piede che fossero regolari. Nella legatura dobbiamo distinguere, ad esempio, tra tecnica e tipologia. Possiamo avere diverse tecniche, quella latina, bizantina, araba, armena, ma molteplici e diverse tipologie di legatura si associano a ciascuna tecnica. I materiali, ad esempio la pelle, il cuoio, la pergamena, la tela, la carta sul legno o cartone, oppure anche senza piatti nel caso di una copertura floscia, ovvero una coperta che utilizza materiali flosci, per l'appunto morbidi, che non rappresentano il rivestimento di assi, o di piatti, ma che rappresentano essi stessi appunto la coperta. Infine le decorazioni. Possiamo appunto avere impressioni a secco o anche in oro sul rivestimento. Quindi vedete come la legatura, da una parte, è senz'altro un dispositivo che ha una funzione ben precisa, concreta, quella di proteggere il libro dall'usura e da eventuali danni, ma al tempo stesso è un dispositivo sul quale possono esprimersi anche istanze di carattere estetico e quindi può presentare delle decorazioni che fra l'altro ci permettono anche di distinguere tra una legatura occidentale, ad esempio, e una legatura bizantina, una legatura armena, una legatura islamica, come vedremo più avanti. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con il termine legatura? Qual è la finalità della legatura in un libro? Quali sono i principali materiali della legatura del libro medievale? A quando risalgono le prime attestazioni dell'uso di una legatura libraria? Le legature possono comprendere decorazioni? Veniamo ora al secondo argomento, ossia le differenze fra la tecnica occidentale e la tecnica cosiddetta bizantina. È importante distinguere fra queste due tecniche perché chiaramente conoscendo quelli che sono gli elementi caratteristici dell'una o dell'altra, potremo comprendere dove una determinata legatura di un libro è stata realizzata.
E fra l'altro anche quando, volendo, bisogna però tenere presente che non sono rari i casi di libri che hanno perso la legatura originaria e ai quali è stata aggiunta soltanto in un secondo momento, anche molto più tardi, una legatura che quindi presenta una datazione differente rispetto al libro vero e proprio. Distinguiamo innanzitutto due tecniche, la tecnica latina o occidentale, la tecnica bizantina. Si noti bene che la tecnica bizantina è quella più antica, l'Occidente innova a partire dall'età altomedievale. Quello che vedete in questa immagine è l'ago ricurvo del legatore, ossia, come vedremo a breve, l'ago utilizzato dal legatore nella tecnica bizantina per la cucitura a catenelle dei vari fascicoli fra loro. Cominciamo con la legatura latina. In Occidente la cucitura era effettuata appoggiandosi sui nervi, ossia fettucce di pergamena, pelle allumata o anche grossi spaghi montati su un telaio. Tali nervi appaiono sul dorso della legatura del libro e prendono il nome di rilievi. Quindi, tre elementi fondamentali della tecnica occidentale e latina sono l'utilizzo dei nervi e l'utilizzo del telaio. L'utilizzo dei nervi è immediatamente visibile sulla legatura anche una volta completata, perché tali nervi restano proprio sul dorso della legatura e quindi permettono di riconoscere una legatura immediatamente come di fattura occidentale. La legatura bizantina, invece, presenta le seguenti caratteristiche. I fili di cucitura effettuata a mano libera senza uso di un telaio né di nervi, venivano fatti passare attraverso i fori prodotti da piccoli intagli a V. Questa tecnica prende il nome di grecaggio. Tali fori a V erano praticati sul dorso dei fascicoli a intervalli regolari, con lo scopo di agevolare il passaggio del lago. Il grecaggio assolveva a una funzione estetica. Come vedremo a breve nelle illustrazioni, il grecaggio permetteva quindi di dare al libro una legatura che sul dorso fosse perfettamente liscia, a differenza delle legature occidentali, dove invece i nervi erano visibili. Ecco qui dei disegni che mostrano proprio la legatura bizantina sulla sinistra, dove è raffigurata la cosiddetta cucitura a catenelle, e a destra invece la tecnica occidentale con la cucitura dei fascicoli su dei nervi. A sinistra è raffigurata la tecnica del grecaggio. Vedete, questi sono i fascicoli uno accanto all'altro. Sul dorso dei fascicoli è stata praticata una incisione a V e tramite poi un complesso intreccio di catenelle, effettuato tramite l'ago, andavano a cucire i fascicoli l'uno all'altro. A destra invece vedete l'immagine di un telaio, che era fondamentale nella tecnica occidentale per poter ancorare i fascicoli ai nervi. Qui abbiamo delle fotografie che possono aiutare a comprendere concretamente il lavoro del legatore occidentale. Qui abbiamo un legatore che lavora al telaio e che quindi cuce ai nervi i vari fascicoli. In questo caso i nervi sono costituiti da un doppio spago e qui vediamo proprio il risultato di questo tipo di operazione sul dorso del libro. Vedete come sul dorso sono ben visibili i nervi, i doppi spaghi, distanziati con intervalli regolari.
Nel libro che presenta una cucitura con tecnica bizantina, tutto ciò non è assolutamente presente.

Ecco qui dei disegni che raffigurano ancora una volta la legatura bizantina. Sulla destra vedete il grecaggio effettuato sul fascicolo semichiuso e qui quello che si vede una volta effettuato il grecaggio sul fascicolo, sui fascicoli aperti. Qui abbiamo una immagine, una fotografia che mostra proprio il risultato del grecaggio sulla legatura del libro. Come vedete, non sono assolutamente visibili, proprio perché non presenti, i nervi che caratterizzano la legatura occidentale. Quello che vedete qui è invece una, raffigurazione del successivo fissaggio delle assi, in questo caso parliamo di assi lignee, al blocco dei fascicoli. Vedete come venivano praticati dei fori, qua sono molto ben visibili, sugli assi, sulle assi della copertura, e venivano intrecciate, in questo modo fissate, legate al blocco dei fascicoli tramite un sistema di catenelle che venivano inserite e cucite tramite l'ago ricurvo del legatore. Quali sono gli altri elementi tipici della legatura bizantina? Le asticelle in legno, di norma rivestite in cuoio, delle borchie metalliche, una maggiore robustezza e sporgenza delle due cuciture di rinforzo fatte con fili colorati, dette capitelli, e quindi delle cuffie, ossia zone di rivestimento in pelle atte a proteggerle. Qui vedete delle immagini che ci permettono di capire bene di cosa stiamo parlando. Questi sono i capitelli sporgenti, ovvero le cuciture di rinforzo effettuate con spaghi colorati, e queste sono a loro volta rivestite dalle cuffie molto sporgenti, vedete sia qui che qui, quindi abbiamo sia una cuffia superiore che inferiore, che servono proprio a proteggere queste cuciture di rinforzo. Ecco, qui abbiamo un disegno che permette proprio di vedere quanto possa sporgere la cuffia rispetto al blocco dei fogli. Inoltre, altra caratteristica della legatura bizantina è la mancanza di unghiatura. I piatti hanno uguale dimensione in altezza e larghezza rispetto ai fogli del codice. Si ha inoltre una frequente presenza di scanalature sui tre profili esterni, ovvero i labbri, dei piatti. Nella tecnica occidentale, l'unghiatura è presente, l'abbiamo vista anche nell'immagine precedente. Si tratta di una maggiore altezza e ampiezza dei piatti rispetto al blocco dei fogli. Qui è evidenziata e cerchiata in giallo. Vedete quindi come le assi che costituiscono i piatti della legatura sporgono in maniera importante rispetto al blocco dei fogli. Qual era la finalità di questa unghiatura? È facilmente comprensibile. Questa permetteva di aprire più facilmente i libri dal momento che vi era uno spazio per il dito, per il polpastrello, per poter sollevare subito l'asse o appunto il piatto. La tecnica bizantina presenta, come abbiamo detto, un labbro scanalato. I piatti hanno le stesse dimensioni del blocco dei fogli, ma il labbro scanalato facilita l'apertura. Quindi, se abbiamo una assenza di unghiatura, significa che nella legatura bizantina i piatti hanno esattamente le stesse dimensioni del blocco dei fogli, non vi è sporgenza. E quindi questo chiaramente renderebbe difficoltosa l'apertura del libro. Quindi questa scanalatura, effettuata proprio sul labbro dei piatti permette una maggiore presa del polpastrello sul piatto stesso e quindi facilita, l'apertura del libro.

Abbiamo inoltre, sempre tra le caratteristiche della legatura bizantina, una decorazione impressa con ferri di varia tipologia e soggetto. Inoltre abbiamo la presenza di fermagli, normalmente di pelle intrecciata, al fine di tenere chiuso il volume e impedire alle pergamene di incurvarsi per l'umidità. Come potrete immaginare, la pergamena è un materiale utilizzato sì come supporto scrittorio, ma che purtroppo patisce moltissimo l'umidità. E quindi i fermagli utilizzati nella legatura bizantina permettevano di tenere ben chiuso il libro e quindi di evitare non soltanto diciamo che le pergamene si in qualche modo deformassero a causa dell'umidità, ma anche impedire a eventuali insetti di penetrare tra le pagine e tra i fogli. Qui abbiamo delle immagini del fermaglio in pelle intrecciata che partiva dal piatto posteriore e agganciava mediante un puntale metallico sul tenone confitto sul labbro del piatto davanti. Abbiamo qui infatti un disegno appunto dei fermagli tipici della legatura bizantina e a destra degli esempi di ferri. Ad esempio qua abbiamo un classico motivo, l'aquila bicipite, un simbolo del potere imperiale bizantino. I fermagli, come dicevo, sono tipicamente costituiti proprio da lacci di pelle intrecciati fra loro. Ecco qui una rappresentazione completa della tipica legatura bizantina con le varie definizioni delle varie componenti, ma vorrei attirare la vostra attenzione sulla presenza delle borchie, che sono borchie metalliche, che sono assenti invece sulla legatura occidentale. Qui abbiamo una borchia centrale. Una decorazione tipica che è costituita da un rettangolo all'interno del quale è inscritto un rombo, e inoltre abbiamo la presenza di ferri, qui ad esempio appunto l'aquila bicipite di cui parlavamo poc'anzi. Abbiamo poi la presenza della scanalatura sul labbro del piatto. Vedete l'assenza di unghiatura perché appunto i piatti aderiscono perfettamente al blocco dei fogli e non vi è alcuna sporgenza. Qui abbiamo un'altra illustrazione al libro aperto. Vedete qui il tenone, ovvero questo elemento metallico a cui si agganciava il fermaglio. Fermaglio composto di due parti fondamentalmente, i lacci appunto metallici intrecciati e poi la bindella che veniva legata, ancorata proprio al tenone sul piatto anteriore. Ricapitoliamo dunque le fasi della legatura. Innanzitutto si aveva la cucitura dei fascicoli. Da un certo momento in poi in Occidente sul telaio, l'applicazione dei piatti, l'indorsatura, ovvero l'applicazione di una tela grezza che copre il dorso e parte dei piatti, la cucitura dei capitelli, la rifilatura del blocco dei fogli, l'applicazione del rivestimento, fosse esso in pelle, pergamena, tela e così via. L'applicazione di fermagli legacci, l'applicazione di borchie metalliche sui piatti per salvare dal logorio dell'attrito sul piano d'appoggio il rivestimento. Qui infatti vediamo che l'applicazione delle borchie metalliche aveva anch'essa una funzione pratica. Dal momento che i libri venivano conservati in posizione orizzontale, ovvero poggiati sul piatto, le borchie permettevano di sopraelevare il libro rispetto al piano di appoggio ed evitare proprio che la legatura, la pelle o quello che fosse potesse

consumarsi a causa proprio dell'attrito con il piano di appoggio. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono le principali differenze nella tecnica tra legatura latina e legatura bizantina? Cosa si intende per grecaggio e qual è la sua funzione? Quali sono le caratteristiche della legatura bizantina? Cosa si intende per rifilatura dei margini? Quali sono le fasi della legatura? Veniamo ora all'argomento successivo, le legature alla greca. Le legature alla greca rappresentano un fenomeno culturale molto interessante, se vogliamo un fenomeno di costume o di moda che prende piede a partire dalla seconda metà del 400. In cosa consiste? In età umanistica, umanistico-rinascimentale, in Occidente i legami riannodati con il mondo tardo-bizantino e la riacquisizione della cultura greca comportano il nascere di un nuovo fenomeno, appunto la legatura alla greca. In cosa consiste questa legatura alla greca? Facciamo una piccola digressione storica. Nel 1453 la capitale dell'impero bizantino, Costantinopoli, cade nelle mani dei turchi ottomani. Questo fenomeno della legatura alla greca comincia ad attestarsi poco dopo questa data e diventerà particolarmente intenso durante il Cinquecento. Il fenomeno prende piede in Italia, in diversi centri italiani, a Venezia, a Firenze, a Roma, ma anche all'estero. I protagonisti di questo fenomeno, che andremo a descrivere nel dettaglio a breve, furono senz'altro i legatori. Ma sicuramente l'input partì dai loro clienti, dai committenti, i quali cominciarono a chiedere ai legatori italiani delle legature per i loro libri che in qualche modo riproducessero, imitassero le legature bizantine. Motivo per cui si parla di legature alla greca. Si tratta quindi di un fenomeno di imitazione chiaramente dal carattere estetico, che però non si tradusse in una pedissequa riproduzione delle legature bizantine, ma come tutti i fenomeni di appropriazione culturale, la legatura bizantina fu in qualche modo metabolizzata e riadattata ai gusti e anche alle consuetudini più tradizionali occidentali, dando vita a dei veri e propri ibridi e soluzioni molto originali. In maniera particolare, proprio nella seconda metà del 400, moltissimi dotti bizantini per vari motivi affluirono in Italia, giunsero in Italia per ragioni politiche, di studio e quant'altro, portando con sé manoscritti bizantini. Al tempo stesso molti intellettuali, umanisti dell'epoca compirono viaggi in Oriente e in tutte le regioni dell'impero bizantino alla ricerca di manoscritti greci, soprattutto con l'intento di salvare, da una parte di approfondire, ampliare la propria conoscenza della letteratura greca antica, ma al tempo stesso con la volontà di salvare questi cimeli, questi libri, dall'avanzata turca, che rappresentava all'epoca una grande minaccia chiaramente per Bisanzio. E quindi, proprio a partire dall'inizio del 400, l'umanesimo si interessò profondamente alle sorti della cultura greca. E chiaramente giungendo in Italia questi manoscritti bizantini, i vari signori delle corti, gli intellettuali, gli studiosi, poterono apprezzare concretamente da vicino questo tipo di legature
e cominciarono a chiedere ai propri legatori di riprodurle in qualche modo. È importante però ricordare che sì, queste ligature alla greca in realtà presentano sì degli elementi tipicamente bizantini, ma questi elementi convivono anche con elementi tipicamente occidentali. Ad esempio, queste ligature alla greca potevano presentare il taglio dorato o goffrato, secondo il gusto tipicamente occidentale, laddove questa pratica, questa consuetudine era del tutto sconosciuta ai bizantini. Al tempo stesso si poteva cercare di riprodurre il taglio liscio tipico della legatura bizantina, ma utilizzando comunque i nervi, ovvero abbiamo esempi di legature alla greca dove sono presenti i nervi, ma questi sono stati in qualche modo camuffati, nascosti, inserendo degli spessori tra un nervo e l'altro sul dorso. Questo appunto per fare degli esempi. Tuttavia bisogna ricordare che invece un elemento che non fu riprodotto in Occidente nelle legature alla greca fu la decorazione, che rimase tipicamente occidentale. Vediamo quindi una definizione di questo tipo di fenomeno. Le ligature alla greca sono legature di fabbricazione occidentale, per lo più italiana, che imitano in maniera asistematica e non sempre coerente alcuni elementi della ligatura greca. Il grecaggio e la cucitura a catenella, il labbro scanalato, la mancanza di unghiatura, forma di capitelli e cuffie, a volte i fermagli. Come vedete, non la decorazione. La decorazione infatti è di gusto tipicamente occidentale. Tra l'altro vi informo che troverete sulla pagina web del corso dei link YouTube a dei video dove la dottoressa Silvia Pugliese, che è funzionario restauratrice della Biblioteca Nazionale Marciana, approfondisce questo argomento delle legature alla greca dal punto di vista storico-culturale, ma anche dal punto di vista tecnico, con un focus proprio sulle legature alla greca conservate nella Biblioteca Marciana di Venezia. Questo è un esempio di legatura alla greca, presente su di un volume a stampa, un'edizione Aldina, quindi di Aldo Manuzio, contenente le tragedie di Euripide, pubblicata proprio nel 1503. Come vedete, vi sono elementi tipici della ligatura bizantina, il labbro scanalato, la totale mancanza di unghiatura, la presenza di fermagli, ma la decorazione sul piatto è tipicamente occidentale. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa sono le legature alla greca? Quando e in quale contesto storico-culturale si afferma questo fenomeno di imitazione? Le legature alla greca riproducono fedelmente le legature bizantine? Veniamo all'ultimo argomento, ovvero un cenno alle legature orientali. Bisogna dire che chiaramente libri furono prodotti anche in altre aree dell'Oriente e presso altre culture. Possiamo dire che il modello bizantino fu particolarmente importante, influenzò profondamente non soltanto le altre culture dell'Oriente cristiano come quella armena, ma anche per certi aspetti le regioni, la produzione libraria delle regioni islamizzate. Quindi ora ci concentreremo, faremo degli esempi, ci concentreremo soprattutto sulla legatura armena e sulla legatura islamica. Vediamo le particolarità della legatura armena.
Essa presenta una ribalta, in inglese definita

unita slap, floscia in pelle, che partendo dal labbro davanti del piatto posteriore copre il taglio davanti, fermandosi al labbro davanti del piatto anteriore. Essa è tenuta chiusa da fermagli che partono dal lato posteriore e si agganciano su quello anteriore. Ecco degli esempi proprio di legatura armena. Qui vediamo la ribalta, ovvero questa coperta floscia, non vi è un piatto all'interno, è un materiale morbido che parte quindi dal labbro davanti del piatto posteriore e si agganciava fermandosi con un fermaglio al labbro davanti del piatto anteriore. In questo modo tale ribalta andava a coprire e proteggere il taglio davanti del libro. Inoltre il dorso della legatura armena, che è liscio come in quella bizantina, può essere scanalato, ovvero coperto di fitte incisioni verticali che servono a facilitare la pieghevolezza e il movimento della pelle del dorso a qualunque altezza il libro venga aperto. Vediamo concretamente di cosa si tratta. Questo è il dorso di questa legatura armena che presenta queste fitte e sottili scanalature. Il dorso è liscio, come vedete non vi sono elementi che possano ricondurla a quella occidentale e quindi in questo è simile a quella bizantina, ma in più presenta proprio queste scanalature che permettevano che agevolavano in qualche modo l'apertura del libro. Chiaramente non vi sono nervi. I piatti sono inoltre decorati con semplici impressioni a secco. I motivi più ricorrenti, dominanti, sono una croce a intreccio sul podio gradinato e sul piatto anteriore, un tappeto di intrecci su quello posteriore. Inoltre possono essere tempestati di borchie metalliche, generalmente in argento, e pietre preziose o semipreziose, che molto spesso rappresentavano delle vere e proprie applicazioni votive. Queste borchie metalliche, dicevo in argento, prendono il nome in armeno di Kozak. Vedete inoltre qui una tipica decorazione sul piatto anteriore dove è presente una croce appoggiata su di un podio gradinato, mentre sul piatto posteriore un tappeto di intrecci. Nell'immagine superiore invece è possibile apprezzare un piatto tempestato di pietre semipreziose che circondano appunto la croce. Molto spesso queste pietre venivano aggiunte proprio come voti, veri e propri voti devozionali. Veniamo ora al rivestimento dei contropiatti. Un'altra caratteristica della legatura armena è proprio il rivestimento dei contropiatti tramite fodere, ovvero tessuti. È interessante notare come generalmente venissero utilizzati tessuti ormai obsoleti che non venivano più impiegati proprio appunto per realizzare questo tipo di fodere. Questo significa che le legature armene ci permettono a volte, proprio perché le conservano all'interno di esse, all'interno di sé, ci permettono di recuperare dei tessuti e talvolta anche molto antichi di cui altrimenti non avremmo notizia. Passiamo ora alle particolarità della legatura islamica. Chiaramente quando parliamo di legatura islamica parliamo di legature
tipiche della produzione libraria islamica e quindi di quelle regioni che furono islamizzate e che quindi possono ricondurci a popolazioni arabe, al mondo persiano oppure anche al mondo turco-ottomano. La legatura più diffusa nel mondo islamico è quella a ribalta. Essa prosegue a busta con una porzione che si sottopone o sovrappone, replicandone in tal caso parte dei dettagli decorativi, al piatto anteriore. Sui piatti, tipico elemento decorativo è la cosiddetta mandorla. Vediamo un'immagine di una legatura piuttosto tarda per la verità, proveniente dal mondo ottomano, risalente al XVIII secolo, una legatura che racchiude, protegge e impreziosisce il libro del Corano. Vedete come essa presentasi una ribalta, ma questa ribalta prosegue fino a coprire, direi, all'incirca la metà del piatto davanti. E fra l'altro è perfettamente in continuità dal punto di vista decorativo con la parte di piatto con cui si incastra. E questa è una tipica legatura proprio islamica. Anche nella legatura islamica il dorso è piatto, quindi non vi sono nervi in maniera analoga alla legatura bizantina, manca l'unghiatura, anche in questo caso in maniera analoga alla tecnica bizantina, ma il capitello non è avvolgente né di norma aggettante. Spesso è ricamato a chevron. Chevron è un tipico motivo decorativo che potremmo tradurre a spina di pesce. Veniamo dunque agli spunti di riflessione. Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura armena rispetto a quella bizantina? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura islamica rispetto a quella bizantina? Dunque, siamo giunti alla conclusione, riepiloghiamo gli spunti di riflessione elencati nel corso della lezione. Cosa si intende con il termine legatura? Qual è la finalità della legatura in un libro? Quali sono i principali materiali della legatura del libro medievale? A quando risalgono le prime attestazioni dell'uso di una legatura libraria? Le legature possono comprendere decorazioni? Quali sono le principali differenze nella tecnica tra legatura latina e legatura bizantina? Cosa si intende per grecaggio e qual è la sua funzione? Quali sono le caratteristiche della legatura bizantina? Cosa si intende per rifilatura dei margini? Quali sono le fasi della legatura? Cosa sono le legature alla greca? Quando e in quale contesto storico-culturale si afferma questo fenomeno di imitazione? Le legature alla greca riproducono fedelmente le legature bizantine? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura armena rispetto a quella bizantina? Quali sono gli elementi comuni e quelli divergenti della legatura islamica rispetto a quella bizantina? Siamo giunti alla conclusione della lezione. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi ricordo che, come al solito, potrete trovare ulteriori indicazioni bibliografiche e sussidi per l'apprendimento, per lo studio, sulla pagina web del nostro corso sul sito dell'università. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

è ancora una volta la migliore università telematica d'Italia. L'ANVUR ha riconosciuto l'eccellenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparire del vero tu misera cadessi. No, tu pria che l'erbi naridisse il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti morceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco, né compagni di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ahi come, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba immuta, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.

0: Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
0: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninat because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata alla guida. Gli argomenti di cui ci occuperemo sono la natura e la fortuna della guida, le caratteristiche testuali della guida e alcuni esempi che analizzeremo. Partiamo dal delineare la natura e la fortuna della guida.

La guida è una tipologia di testo molto diffusa nella nostra contemporaneità. Molte persone nella loro vita quotidiana hanno bisogno

è il caso di precisare che è un tipo particolare di testo regolativo che fornisce indicazioni su quale procedura seguire per realizzare un'attività. Ricondurre la guida al testo regolativo, quindi alla tipologia, possiamo dire, astratta del testo regolativo, ci permette anche di iniziare a distinguere tra diverse declinazioni, diverse tipologie di guide. È indubbio, che ci siano alcuni, testi regolativi in cui ci sono degli obblighi e, delle indicazioni stringenti. Altri invece, riconducibili sempre a questa tipologia testuale, presentano delle indicazioni, dei suggerimenti. La guida dunque può essere più o meno vincolata e vincolante. Il testo regolativo è un testo che stabilisce regole, detta prescrizioni, fornisce istruzioni da seguire. Il suo scopo è disciplinare il comportamento del destinatario, spiegargli come si deve comportare, dunque obblighi, regole, divieti, o suggerirgli scelte e azioni. Ecco quindi che quanto detto poco fa assume una forma un po' più articolata e approfondita. Il testo regolativo parte da un regolamento. Possiamo dire da un testo di legge e può anche poi sostanziarsi in un tutorial, se vogliamo. E tra questi due estremi dobbiamo scegliere dove posizionarci con la nostra guida, quanto essere perentori, quanto avere un tono di voce accomodante, cortese, gentile, quanto accompagnare e quanto spingere invece il nostro destinatario dove vogliamo che vada per metterlo nelle condizioni o obbligarlo a fare quello che deve fare. E a questo punto vale la pena inserire la guida all'interno di diverse declinazioni del testo regolativo. Infatti, oltre alla guida, tra i testi regolativi più diffusi e comuni ci sono leggi, regolamenti, manuali, ricette e galatei. Dunque, anche le ricette possiamo intenderle come una declinazione, di una guida, in quanto tipologia sufficientemente, astratta. Vediamo ora la fortuna che ha acquisito la guida, in particolare da quando c'è il web. La sua bontà può essere valutata in termini di efficacia pragmatica e non solo puramente comunicativa. Questa è una caratteristica che distingue questo testo, questo tipo di testo, da molti altri di cui ci siamo occupati finora. E cioè abbiamo parlato di efficacia comunicativa. Abbiamo detto che è difficile considerare l'efficacia in relazione a ciò che il testo consente di fare al di fuori di esso. Piuttosto ha senso, ragionare su come rendere il nostro testo efficace dal punto di vista comunicativo. In che termini? In termini di leggibilità e di comprensibilità, quindi cercando di adottare, delle, soluzioni espressive e linguistiche che mettano nelle condizioni il lettore di fare meno fatica possibile e di comprendere, il nostro messaggio. Nel caso della guida, invece, oltre ad una, efficacia comunicativa, che resta, uno dei nostri obiettivi quando scriviamo, dobbiamo considerare anche l'efficacia pragmatica. Se consideriamo dunque che una guida consente di fare delle cose attraverso delle parole, possiamo valutare la bontà della nostra guida, dunque del nostro testo, in relazione a quanto bene verrà svolta l'attività di cui stiamo scrivendo. Ecco dunque che accanto all'efficacia comunicativa vale la pena considerare anche quella pragmatica. Quanto riusciamo ad essere chiari, esaustivi, razionali e quanto riusciamo a mettere nelle condizioni il nostro destinatario di compiere l'azione con soddisfazione, di compiere l'attività, di svolgere l'attività con soddisfazione? E va detto anche che la guida è una tipologia.

tipologia di contenuto che ha riscosso un enorme successo in rete e che vede numerose declinazioni non solo scritte. Dunque, la guida è un tipo di contenuto che ha riscosso un enorme successo online. Se consideriamo che fin dagli albori del web le persone hanno avuto bisogno di imparare a compiere delle azioni, sul web stesso in primis, hanno avuto bisogno di comprendere come agire online, come installare dei programmi, poi molto dopo come installare delle applicazioni, eccetera. E dunque queste piattaforme, questi siti, questi servizi online si sono dotati di testi riconducibili a delle guide. Ma non solo, attraverso il web, sappiamo bene, possiamo trovare risposta, più o meno attendibile, a molti nostri bisogni e a molte nostre esigenze. E allora molti portali, molti siti hanno fatto ricorso a questa tipologia di contenuto per intercettare appunto i bisogni dei lettori, e bisogni che si sostanziavano in determinate ricerche, quindi in parole chiave inserite nel motore di ricerca, Google in primis. E allora in relazione alle ricerche compiute dai lettori, dai potenziali lettori, questo tipo di contenuto che risponde a queste esigenze è diventato uno dei contenuti cardine, principe di qualsiasi strategia appunto di contenuto sul web. E in effetti, se noi proviamo a cercare l'espressione esatta come fare per su Google, otteniamo, in meno di un secondo, più di 17 milioni di risultati, quasi 18 milioni. Se poi cerchiamo invece il termine guida, ancora una volta in modo esatto, quindi utilizzando le virgolette, otteniamo addirittura 234 milioni. E se ci spostiamo in ambito anglosassone o comunque decidiamo di ricorrere al termine inglese tutorial, i risultati sono addirittura più di un miliardo e 240 milioni. Va da sé quindi che produrre delle guide è diventato molto importante per qualsiasi strategia di content marketing. E produrre delle guide che siano utili, che siano funzionali e che risultino migliori rispetto a tante altre pur presenti online è una competenza, direi, molto rilevante per chiunque voglia scalare i risultati di ricerca e posizionare il proprio testo e il proprio sito in cima alla pagina dei risultati di ricerca di Google. E tra i tanti che ci hanno provato e tra i pochi che ci sono riusciti c'è certamente Salvatore Aranzulla. Quindi tutti, immagino, conosciamo il sito di Salvatore Aranzulla in cui trovare risposte a tantissime domande e richieste di chiarimento, direi, su come fare una serie di operazioni, da come installare delle applicazioni sui vari sistemi operativi a come eliminare lo sfondo di un'immagine e tantissime, tantissime altre circostanze e operazioni. Va detto che il sito di Salvatore Aranzulla rappresenta un esempio sui generis. È certamente uno dei siti più visitati e più cliccati in Italia, ormai da molto tempo. Ed è anche un sito che genera moltissime entrate pubblicitarie e che fa parte, come potete leggere qui, dell'audience del messaggero.it. Allo stesso tempo, Salvatore Aranzulla adotta uno stile peculiare. Le sue guide sono in parte schematiche, come giusto che sia e come diremo tra poco, ma in gran parte discorsive e presentano alcune caratteristiche linguistiche su cui vale la pena soffermarsi per cercare poi di non farsi fuorviare e fare delle scelte consapevoli quando saremo noi a dover produrre delle guide.

Mi riferisco soprattutto al fatto che ogni guida ha una sua introduzione. Una sua introduzione molto discorsiva, io direi quasi verbosa in molti casi, e stucchevole, in cui possiamo trovare espressioni o frasi del tipo: se anche tu ti stai chiedendo, ad esempio, come svuotare la cache dell'iPhone, mettiti comodo, preparati una bella tazza di tè e non preoccuparti, adesso ti spiego come fare. Frasi del genere e introduzioni, cappelli introduttivi che sembrano infrangere una delle regole fondamentali della scrittura per il web, cioè quella di inserire le informazioni più importanti al primo posto, sono invece funzionali per poter inserire parole ed espressioni composte da più parole che corrispondono alle parole chiave inserite nel motore di ricerca da parte di chi cerca, ad esempio, una guida su come svuotare la cache dell'iPhone. È sostanzialmente un escamotage stilistico, sì, ma innanzitutto contenutistico per posizionare il proprio testo e dunque la propria guida più in alto possibile rispetto ad altri, infarcendo, possiamo dire, in modo sensato, certamente, ma in certi casi stucchevole, il proprio testo di parole chiave in modo che Google possa ritenerlo particolarmente coerente e pertinente con le ricerche dell'utente. Passiamo ad uno spunto di riflessione. A quale tipologia testuale è riconducibile la guida e in che termini si può valutarne la bontà? Ora soffermiamoci sulle caratteristiche testuali della guida. Innanzitutto dobbiamo ricorrere ad un lessico chiaro e preciso, con un ricorso a termini tecnici affinché non nascano dubbi di interpretazione. Abbiamo avuto modo di soffermarci sulla delicatezza di utilizzare termini tecnici, tecnicismi, e soprattutto abbiamo ricondotto una certa opacità, se non proprio oscurità, in alcuni passaggi di alcuni testi che abbiamo analizzato, proprio alla scelta di utilizzare dei termini tecnici, dei tecnicismi, termini specifici di una determinata disciplina, di un determinato ambito. Eppure abbiamo detto che i tecnicismi non sono da rifuggire in generale, ma vanno utilizzati quando necessari e soprattutto vanno eventualmente spiegati. Se si tratta poi di sigle e di acronimi, questi vanno sciolti. E questa indicazione vale a maggior ragione per la guida, in cui la precisione e la chiarezza devono essere pressoché totali. E dobbiamo quindi essere certi di farci capire, dobbiamo rifuggire l'ambiguità, dobbiamo fare in modo che chi legge sappia esattamente di cosa stiamo parlando e possa giungere a compiere le azioni nel modo migliore e più soddisfacente. Lo stile dovrà essere oggettivo, ossia privo di commenti personali. Abbiamo più volte parlato di stile e in questo caso lo stile può essere in parte spersonalizzante. Questa ricerca di un effetto di oggettività può avvenire appunto attraverso una serie di scelte che hanno a che fare con la persona, che hanno a che fare con il verbo e con altri elementi della frase. E in questo caso proporre un testo che risulti oggettivo ha diversi vantaggi. Il principale è che può riuscire ad essere non giudicante e non percepito come un testo giudicante da parte di chi magari è davvero in difficoltà nel compiere quell'azione e nel leggere la guida potrebbe anche ritrovarsi ad essere frustrato e a sentirsi in difficoltà nel pensare di dover ricorrere a delle istruzioni per qualcosa che magari altri sanno fare in modo intuitivo. La sintassi dovrà essere prevalentemente coordinata, caratterizzata da periodi brevi e concisi. Se pensiamo alla guida come un insieme di istruzioni, è logico immaginare che ogni frase abbia un suo contenuto informativo e dunque contenga una sua istruzione.

Se pensiamo ad un periodo come un'entità composta da più frasi, è dunque naturale pensare a un periodo come una somma di istruzioni. Per evitare di appesantire il processo di comprensione e poi di realizzazione dell'attività, in questo caso la sintassi deve essere particolarmente controllata e dunque è consigliabile che ogni istruzione corrisponda ad una singola frase e che dunque i periodi siano brevi e concisi. Questo naturalmente con un po' di buon senso. Come vedremo, la guida dovrà essere un testo per lo più schematico, ma potrà avere delle sue parti più discorsive. E dunque, per evitare un effetto telegramma, che potrebbe essere ugualmente spiacevole, dobbiamo riuscire a dosare sapientemente la quantità di frasi, e non solo, anche la quantità di parole che compongono queste frasi, per fare in modo che nelle parti più ostiche, più complicate, ci sia una sintassi controllata, ci siano istruzioni brevi. Nelle parti invece in cui ragionevolmente possiamo immaginare che il lettore sia autonomo, possiamo poi addentrarci e dar vita a dei periodi un po' più estesi. La guida inoltre vede l'impiego di specifici modi e tempi verbali, come l'indicativo presente con valore assertivo, esempio, inserisco le credenziali, l'imperativo, inserisci le credenziali, l'infinito con valore prescrittivo, inserire le credenziali, o il congiuntivo esortativo, inserisca le credenziali. Abbiamo dunque diverse soluzioni espressive. La cosa importante è scegliere una sola di queste soluzioni e mantenerla costante in tutta la guida. Se decidiamo quindi di utilizzare l'indicativo presente, inserisco le credenziali, tutta la guida dovrà vedere l'indicativo presente nel dare queste istruzioni. Ci sono poi alcune sfumature e in dubbio nell'uso dell'una o dell'altra soluzione, nell'adozione dell'una o dell'altra soluzione. Il congiuntivo esortativo naturalmente presuppone una certa distanza tra chi scrive e chi legge. L'imperativo invece una certa vicinanza, inserisci le credenziali. L'infinito è piuttosto asettico, potremmo dire oggettivo o anche spersonalizzante però. Mentre l'indicativo presente chiama in causa direttamente chi legge e quindi il lettore ha la sensazione, ha la percezione di riuscire a fare prima di fare. Come vedete, inserisco le credenziali, è già un suggerimento a me stesso, se vogliamo, e quindi mi pone già in una posizione di vantaggio in relazione all'operazione da compiere. Dicevamo che la guida prevede una struttura per lo più schematica, con elenchi puntati o numerati per evidenziare la successione logica o cronologica delle operazioni da compiere. Ecco, oltre all'idea di controllare la sintassi e di organizzare il contenuto in modo per lo più schematico, è importante che le azioni vengano scandite e che queste vengano segnalate, quindi ricorrendo a degli elenchi. E possiamo scegliere l'elenco numerato nel caso di azioni che prevedono un iter temporale o alcuni presupposti, invece un elenco puntato può prevedere diverse operazioni non rigidamente scandite, non così rigidamente scandite. L'ideale sarebbe alternare, quindi sfruttare entrambe queste soluzioni, come del resto può essere sensato prevedere più livelli di punti elenco. C'è quindi una struttura che prevede magari alcuni punti elenco e alcuni di questi punti elenco avranno dei punti elenco inferiori, tipicamente indicati con una rientranza maggiore verso destra. In questo modo si avrà una struttura quasi ad albero, potremmo dire, che potrà rendere anche visivamente chiara l'organizzazione delle informazioni o in questo caso delle istruzioni.
Riscontriamo poi un frequente ricorso a elementi paratestuali come immagini

illustrazioni e schemi. È chiaro che la guida, è un testo volto a farsi capire, magari anche più di altri testi di cui pure abbiamo discusso. E allora è importante che alle parole vengano associate, in certi casi, delle immagini, tipicamente degli screenshot. Immaginiamo una guida su come utilizzare un determinato programma al PC. È molto facile che la guida abbia una sua struttura ben riconoscibile, ben evidente, e per ogni capitoletto, organizzato in punti, ci siano alcune immagini magari con delle frecce che, chiariscono ulteriormente quali sono le operazioni da compiere. Ma gli screenshot non sono, l'unica soluzione a nostra disposizione, possono esserci dei veri e propri schemi e poi, delle illustrazioni. Tutti questi comunque sono elementi paratestuali, cioè sono elementi che sono al confine del testo, non fanno parte propriamente del testo, ma contribuiscono a definirlo e certamente contribuiscono a renderlo efficace. Ora uno spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della guida? E passiamo adesso a analizzare alcuni esempi. In particolare ci sarà un esempio che io definisco da manuale e poi un esempio un po' sui generis, un esempio d'autore. Entrambi, possiamo dire, sono agli antipodi, ma permettono di individuare buone pratiche da acquisire e da applicare poi nella redazione delle nostre guide. Un esempio di guida da manuale sono le guide in italiano dei prodotti Google. Google è nota per produrre applicazioni e servizi online intuitivi, che hanno un'usabilità elevatissima e che sono quindi frutto di ricerca, di sperimentazione e di test. Questa apparente naturalezza con la quale noi utilizziamo molti dei servizi offerti da Google, in realtà è frutto di un grande lavoro. Come è frutto di grande lavoro anche la redazione delle guide in moltissime lingue e messe a disposizione di tutti, naturalmente, gratuitamente. Vediamo. Ecco, questo è il portale che naturalmente può essere interrogato descrivendo il proprio problema, in cui si trovano le guide a tutti i prodotti che compongono il vastissimo ecosistema di Google. Vedete quante applicazioni ci sono, ben oltre quelle che siamo soliti utilizzare. Immaginiamo Chrome, YouTube, Google Keep, Gmail ed altri. In particolare, proviamo a dare un'occhiata a come sono strutturate le guide di YouTube. Tutti noi conosciamo YouTube, tutti noi pensiamo di saperlo utilizzare, pensiamo di non aver necessità di consultare una guida. Eppure, se ci riflettete, riuscire a spiegare in modo chiaro qualcosa che noi diamo quasi per scontato o per naturale è una sfida notevole. Vediamo come se la cava Google. Per esempio, a prima vista, vediamo che ci sono diversi menu a tendina che quindi già permettono una navigazione per livelli, cosa che noi in un file di testo possiamo ottenere attraverso una paragrafazione o una serie di punti elenco, come abbiamo detto, e di sottolivelli di elenchi. Proviamo ad espandere, guardare i video, che potrebbe essere anche una delle azioni più comuni e anche più scontate da fare su YouTube. E proviamo a cercare video da guardare. Clicchiamo qui. Abbiamo diverse altre scelte, naturalmente si tratta di guide con degli ipertesti, di guide online, quindi abbiamo molti link al loro interno, all'interno di ciascuna pagina che compone.

Vediamo, trovare i video su YouTube. E tra le diverse possibilità selezioniamo trovare la musica degli artisti che ti piacciono. E allora, ecco qui, finalmente troviamo di fronte a noi un testo, anche piuttosto lungo e articolato, ma decisamente ben strutturato. Innanzitutto abbiamo un titolo, abbiamo dei paragrafi titolati. E all'interno di questi paragrafi notiamo già a colpo d'occhio diversi tipi di elenchi. Abbiamo quindi elenchi numerati, abbiamo elenchi puntati con l'utilizzo di link, naturalmente, ad altre pagine della stessa guida. Questi link vengono in particolare utilizzati per proporre approfondimenti, quindi non solo in modo orizzontale, ma soprattutto in modo verticale. È chiaro che se non si è in grado di strutturare in modo multilivello un testo come una guida, si rischia di non sapere cosa dare per scontato e dunque, in nome della esaustività, si rischia di produrre un testo che non è maneggevole. Anche qui troviamo un ulteriore elenco puntato. Tornando su, iscriversi per seguire un artista. Proviamo a leggere. Puoi iscriverti per seguire un artista come fai per qualsiasi altro creator su YouTube, seguendo questi passaggi. Accedi a YouTube, vai a un video dell'artista che preferisci, sotto il video player tocca o fai clic su Iscriviti. Una volta completata l'iscrizione, qualsiasi nuovo video pubblicato dall'artista verrà visualizzato nel tuo feed di iscrizioni. Scopri come iscriverti ai canali. Puoi iscriverti per seguire un artista anche dalla pagina del canale. Cosa notiamo? Google si rivolge a noi dandoci del tu. Laddove potrebbe esserci una certa distanza anche in termini di sapere, perché chi produce una guida è in un ruolo di potere, evidentemente ne sa di più di chi la consulterà. E da questo punto di vista potrebbe essere facile avere un atteggiamento di superiorità, implicito, strisciante. E invece, cosa molto importante che fa Google, ma un suggerimento che vi invito a fare vostro, è quello di metterci nei panni del lettore, in questo caso di chi fruirà della guida, e avere un atteggiamento, un modo di porsi paritetico, a cominciare dalla persona con cui vi rivolgete, in questo caso il tu. Tipi di canale che un artista può avere. Un artista può avere più tipi di canali su YouTube e qui invece troviamo un elenco puntato, appunto una lista che non prevede azioni da compiere una dopo l'altra, ma possibilità. E poi notifiche dagli artisti. Una volta eseguita l'iscrizione a un canale, puoi iniziare a ricevere notifiche quando il canale pubblica nuovi video. Per impostazione predefinita, invieremo solo i contenuti in evidenza del canale. Qui possiamo fare un'altra osservazione. C'è un noi. Le persone che lavorano per Google si raggruppano in un noi e allo stesso tempo la sintassi con cui da Google o danno istruzioni e indicazioni è una sintassi molto controllata, quindi vediamo applicato uno dei principi di cui parlavo poco fa. Le frasi in sostanza sono piuttosto brevi. Una volta eseguita l'iscrizione, abbiamo questa frase qui e poi ne abbiamo un'altra. È un testo che risponde ai requisiti di chiarezza, di precisione, di esaustività, che non dà per scontato nulla, anche quello che può sembrare più intuitivo, che si presenta già modulare con tanti paragrafi titolati, che al suo interno è strutturato in punti elenco e che, possiamo dire, rispecchia in pieno la filosofia di Google. Quindi riuscire a parlare a tutti e d'altra parte accompagnare tutti nella fruizione di un sito, di un servizio che poi quindi può portare benefici alla piattaforma stessa, a Google stesso, all'azienda stessa, ottenere più utenti è uno degli

obiettivi fondamentali di Google e ci riesce anche attraverso le sue guide. Passiamo poi ad un secondo esempio che possiamo definire d'autore. Mi riferisco a come scrivere bene, una serie di regole popolari tra i business writer americani, tradotte da Umberto Eco, pubblicate in una sua bustina di Minerva e riprese poi da Luisa Carrada in un post tuttora molto condiviso. Umberto Eco ha tenuto per molti anni una rubrica sull'Espresso, rubrica intitolata, chiamata La bustina di Minerva. In questa rubrica pubblicava delle riflessioni di ordine vario su moltissimi aspetti, naturalmente della cultura, della società. E il nome della rubrica già diceva molto del tipo di riflessioni portate avanti da Umberto Eco. I Minerva erano i fiammiferi e la bustina di Minerva era appunto il contenitore di questi fiammiferi. E di solito quando si cercava, magari si era al telefono, o non si aveva un foglio a portata di mano, ci si appuntava qualcosa sul risvolto di questa confezione di fiammiferi. E dunque l'idea di appunti acuti, come lui sapeva essere, ma piuttosto estemporanei, rapidi e brevi, viene comunicata efficacemente dal nome di questa rubrica. Queste rubriche, molte di queste rubriche, sono state poi raccolte in una pubblicazione, appunto, La bustina di Minerva. In una di queste, Umberto Eco ha fatto sue e tradotte, soprattutto, ha tradotto soprattutto, molte indicazioni comuni in ambito anglosassone che hanno a che fare con la buona scrittura. Ho individuato il post di Luisa Carrada che raccoglie e divulga, possiamo dire, queste regole di buona scrittura. E questo testo che vi mostro e che vedete, naturalmente ha una sua veste piuttosto retrò, ma non fatevi fuorviare il sito, il mestiere di scrivere, che presenta anche un blog curato da Luisa Carrada è ricco di contenuti utili come questo. È stato poi anche aggiornato in una veste nuova e Luisa Carrada, nota business writer e formatrice, continua a elargire, possiamo dire, indicazioni e riflessioni e guide utili come questa. Vediamo in cosa consistono e qual è l'elemento che contraddistingue questa guida sui generis. Si tratta quindi di molti consigli di scrittura espressi però in modo acuto, in modo cioè che il consiglio che si dà sia infranto all'interno dello stesso punto, all'interno della stessa frase con cui lo si espone. Per esempio, evita le allitterazioni anche se allettano gli allocchi. Non è che il congiuntivo va evitato, anzi che lo si usa quando necessario. Evita le frasi fatte e minestra riscaldata. Esprimiti siccome ti nutri. Non usare sigle commerciali e abbreviazioni, eccetera. Ricorda sempre che la parentesi, anche quando mi pare indispensabile, interrompe il filo del discorso. Stai attento a non fare indigestione di puntini di sospensione. Usa meno virgolette possibili. Non è fine. Non generalizzare mai. Le parole straniere non fanno affatto bon ton. Sii avaro di citazioni, diceva giustamente Emerson. Odio le citazioni, dimmi solo quello che sai tu. I paragoni sono come le frasi fatte. Non essere ridondante, non ripetere due volte la stessa cosa. Ripetere è superfluo. Per ridondanza si intende la spiegazione inutile di qualcosa che il lettore ha già capito. Solo gli stronzi usano parole volgari. Sii sempre più o meno specifico. L'iperbole è la più straordinaria delle tecniche espressive. Non fare frasi di una sola parola, eliminale. Guardati dalle metafore troppo ardite, sono piume sulle scaglie di un serpente. Metti le virgole al posto giusto. Distingui tra la funzione del punto e virgola e quella dei due punti, anche se non è facile. Se non trovi l'espressione italiana adatta, non ricorre mai all'espressione dialettale. Pesa el tacón del buzo.
Non usare metafore incongruenti anche se ti paiono cantare, sono come un cigno che deragliano.

taglia. C'è davvero bisogno di domande retoriche? E ancora. Sii conciso, cerca di condensare i tuoi pensieri nel minor numero di parole possibile, evitando frasi lunghe o spezzate da incisi che inevitabilmente confondono il lettore poco attento, affinché il tuo discorso non contribuisca a quell'inquinamento dell'informazione che certamente, specie quando inutilmente farcito di precisazioni inutili o almeno non indispensabili, una delle tragedie di questo nostro tempo dominato dal potere dei media. Gli accenti non debbono essere né scorretti né inutili, perché chi lo fa, con accento, sbaglia. Non si apostrofa un articolo indeterminativo prima del sostantivo maschile. Non essere enfatico, sii parco con gli esclamativi. Neppure i peggiori fans dei barbarismi pluralizzano i termini stranieri. Scrivi in modo esatto i nomi stranieri, come Baudelaire, Roosevelt, Nietzsche e simili, scritti tutti in modo errato. Nomina direttamente autori e personaggi di cui parli senza perifrasi. Così faceva il maggior scrittore lombardo del XIX secolo, l'autore del 5 maggio. All'inizio del discorso usa la captatio benevolentiae per ringraziarti il lettore. Ma forse siete così stupidi da non capire neppure quello che vi sto dicendo. Cura puntigliosamente l'ortografia. Inutile dirti quanto sono stucchevoli le preterizioni. Non andare troppo sovente a capo, almeno non quando non serve. Non usare mai il plurale maiestatis. Siamo convinti che faccia una pessima impressione. Non confondere la causa con l'effetto. Saresti in errore e dunque avresti sbagliato. Non costruire frasi in cui la conclusione non segua logicamente dalle premesse. Se tutti facessero così, allora le premesse conseguirebbero dalle conclusioni. Non indulgere ad arcaismi, apax legomena e altri lessemi inusitati, nonché deep structures, rizomatiche che, per quanto ti appaiano come allettante epifanie della differenza grammatologica e inviti alla deriva decostruttiva, ma peggio ancora sarebbe se risultassero eccepibili allo scrutinio di chi legga con acribia ecdotica, eccedano comunque le competenze cognitive del destinatario. Non devi essere prolisso, ma neppure devi dire meno di quello che una frase compiuta deve avere. Dunque, mi è parso sensato e utile leggere tutte queste indicazioni, perché di fatto si integrano in gran parte a molte delle cose che abbiamo detto e in generale lo fa Umberto Eco, dà queste indicazioni in modo brillante, non noioso e stucchevole, come a volte accade in guide relative alla buona scrittura. E dunque, passiamo ora a uno spunto di riflessione. Quali sono i tratti di efficacia e originalità rilevati nei due esempi analizzati? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione. A quale tipologia testuale è riconducibile la guida e in che termini si può valutarne la bontà? Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della guida? Quali sono i tratti di efficacia e originalità rilevati nei due esempi analizzati? Bene. Questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio relativo all'insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi alla guida.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei

0: meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione è dedicata a feedback, sincronia, plasticità nella persona, società e ambiente costruito. Per questo è Fisici 3D. Tratteremo dell'energia e metabolismo nello sviluppo. Feedback, sincronia, plasticità nella persona, fisici nel sistema urbano, fisici nella comunità e quindi fisici 3D. Energia e metabolismo nello sviluppo. Come vedremo, è una dimensione fondamentale quella della relazione tra organismi, tra esseri viventi e l'energia loro necessaria e il metabolismo. L'energia può essere definita proprio come il potenziale addirittura di lavoro. La nostra interazione col mondo è tutta fatta di forze con cui noi esprimiamo modifiche e spostamenti nello spazio e questo è fondamentale per la nostra vita. Il consumo energetico cresce con lo sviluppo, lo trattiamo dal punto di vista degli esseri umani, di tutte le popolazioni e viene utilizzato un indice di sviluppo che integra altre dimensioni, ma le tre fondamentali sono il PIL, l'attesa di vita e gli anni di formazione. Sono tutti sintetizzati in questo modo.

questo unico indice che qui viene riportato per, in funzione della spesa energetica, per, quindi questo indice che è sulle ordinate, viene riportato per tutti i popoli della Terra, appunto in funzione della energia che utilizzano. Allora vedete che c'è una relazione evidente in cui lo sviluppo ha bisogno di energie. Vedete, chi si sviluppa chiede più energie e in effetti le popolazioni che compaiono nella zona bassa quindi dell'indice di sviluppo sono a livelli di sviluppo più basso, sono proprio ancora quelle che anche noi chiamiamo popolazioni in via di sviluppo. Ma c'è un meccanismo molto interessante in cui vedete che si ferma lo sviluppo. Quindi l'uomo è già arrivato un po' all'ottimo di quello che può raggiungere in termini di prodotto interno lordo, quindi di creatività, di costruttività, di produzione, di attesa di vita. Vedete qui siamo a livello di 80 anni di attesa di vita e di anni di formazione. In questo senso ci continuiamo a raccontare che il lifelong learning, quindi l'educazione, sono la dimensione fondamentale dell'essere umano e guarda caso è una delle tre grandi dimensioni che determina ed è frutto dello sviluppo di una popolazione. Quindi la capacità di proteggere l'educazione delle nuove generazioni è certamente uno degli elementi cardine dello sviluppo. Ma vediamo che appunto la crescita che chiede energia a un certo punto si blocca, quindi sembra che a un certo punto l'uomo inizia a usare un po' troppa energia senza produrre nuovo sviluppo. E l'altra dimensione, così anche preoccupante, è se andiamo a guardare cosa succede dal punto di vista del consumo energetico nei vari popoli della Terra. Quindi da un lato avevamo visto che chi è più sviluppato utilizza più energia, ma qua stiamo proprio dicendo che c'è una disparità terribile effettivamente tra il sud del mondo, anche se vedete che Cina e India ovviamente oramai sono ben fuori da quell'area, e consumo energetico. Sarebbe ancora più drammatico se tenessimo conto del consumo energetico in funzione della popolazione, perché come ben sapete, invece queste aree sono addirittura quelle dove la popolazione sta aumentando in modo molto imponente e si potrebbe discutere molto a lungo delle relazioni tra le nostre culture avanzate che stanno in qualche modo inibendo fortemente la trasmissione della vita, e infatti ci stiamo riducendo in termini numerici, e i processi di sviluppo. Queste grandi dimensioni di utilizzo di energia vanno a parlare di metabolismo e l'evoluzione umana può essere studiata in funzione del metabolismo e lo studio di cui vi racconto è uno studio incredibile pubblicato su Science e poi raccontato sulle scienze, quindi da lì vi sto esprimendo il racconto e ha raccolto 6.400 misure in persone dagli 8 giorni di vita ai 90 anni. In realtà quello che viene espresso qui è la determinazione di qual è il predittore, quindi il miglior predittore del metabolismo è la massa magra. Quanto più un corpo è grande, tanto più calorie brucia. Quindi questo è molto semplice ed è questa linea di regressione, qui tenendo conto dei neonati. Quindi il codice di colore si riferisce in realtà soltanto alla età, ma vedete che i neonati effettivamente, anche dal punto di vista della massa, ovviamente sono nella fascia bassa della massa, ma invece quando andiamo sui giovani, adulti, anziani, la massa non coincide più con l'età, anzi vedete che al crescere dell'età cresce la massa, ma con l'anziano si ritorna ad avere una massa corporea più piccola. E l'altro elemento è proprio che rispetto a questa linea di regressione che è proprio indicata con quanto
quanto ti aspetti.

metabolismo rispetto alla massa del tuo corpo, i giovani si concentrano al di sopra della linea di regressione, il che ne riflette l'alta spesa energetica. Tutte queste misure sono determinate proprio dalla anidride carbonica espressa dal nostro respiro, e quindi vanno proprio a vedere i livelli metabolici di ciascuna persona. Sono misure estremamente complesse e quindi è stato possibile arrivare a uno studio del genere perché sono riusciti a integrare una decina di laboratori in tutto il mondo, ciascuno che ha raccolto informazioni per decine d'anni. Lo vediamo qui in termini percentuali, quindi questo grafico riporta sempre in funzione dell'età, ma quant'è la percentuale di dispendio energetico rispetto a quello che ti aspetteresti data la massa corporea. Quindi hanno determinato questa relazione tra massa corporea e spesa energetica, metabolismo, proprio un indicatore diretto di metabolismo. E poi l'hanno riportata in percentuale a quello che ti aspetti per il corpo e si vedono delle cose molto interessanti. In primo luogo, i bambini nascono come piccoli adulti. Vedete qui il bambino neonato è praticamente esattamente uguale a un adulto. E questo è perché il suo metabolismo alla nascita è ancora tutto determinato dalla mamma. Invece, nell'arco del primo anno si moltiplica la spesa energetica tanto da andare al 150% di quello che ti aspetteresti dalla massa corporea del neonato. Vedete proprio come è strutturato il grafico, quindi un valore del 100% indica che il tasso metabolico della persona corrisponde esattamente a quanto ti aspetteresti in base alle dimensioni corporee. E un valore di 150 che è il 50% in più di quello atteso. Il metabolismo inizia a ridursi piano piano dal bambino al primo anno fino ai 20 anni. La cosa molto notevole e in un certo senso abbastanza inaspettata è che il metabolismo, come notate, è praticamente identico per maschi e femmine nell'adulto, in realtà nei maschi decresce un pochino più lentamente che nelle femmine, appunto dal primo anno ai 20 anni, ma poi sono praticamente totalmente sovrapponibili tra i 20 e i 60 anni. Vedete, l'azzurro è tra i 20 e i 60 anni. E quello che è notevole è che la donna non ha nessun effetto della menopausa sul metabolismo. L'anziano invece inizia a ridurre la sua spesa energetica e che addirittura si può, diciamo, stimare che ne perde il 7% ogni 10 anni. Ma l'altro aspetto incredibile di questa mappatura della popolazione è l'incredibile variabilità tra persona e persona. Cioè, voi vedete degli anziani, o diciamo magari non a 90 anni, ma a 70, a 75, sopra, che hanno il metabolismo di un giovane abbondantemente sotto i 20 anni. Quindi capite che questi fenomeni così importanti che ci permettono di andare verso la comprensione della relazione tra uso di energie attraverso il metabolismo e il benessere e la vita, in questo caso umana, hanno delle variabilità interpersona eccezionali che sottendono tutta quella attuale consapevolezza della necessità di personalizzare gli interventi, di personalizzare la visione e gli strumenti che diamo per stare in una buona condizione di vita. Sotto questa meccanismi metabolici, c'è proprio l'evoluzione umana e metabolismo. Infatti l'uomo ha cambiato trasmissione formativa attorno a 2,5 milioni di anni fa. Attorno a quell'epoca, invece di specializzarsi come erbivori o invece carnivori o onnivori, ogni essere, hanno sperimentato una strategia duplice. Alcuni cacciavano,
altri raccoglievano e tutti condividevano il bottino. In realtà questa relazione tra trasmissione formativa e come ci si procaccia il cibo, che è avvenuta appunto attorno a 2,5 milioni di anni fa, quindi è qualcosa che ha spinto verso l'Homo sapiens, ha un incredibile effetto nella relazione tra persone e nella relazione

dice: io sto celebrando il settimo compleanno di mia figlia condividendo con altre persone che non hanno nulla a che fare con me, con la genetica, che non hanno a che fare con me magari da nessun punto di vista, sono solo compagni di scuola di mia figlia, quello che io ho sudato per guadagnare e che sto condividendo con il mio piccolo che ha 7 anni, che quindi è ancora lontanissimo dal procacciarsi il nuovo cibo. Cioè, in questo l'uomo si è differenziato in maniera estrema dai primati, che invece nell'arco di pochi mesi sono indipendenti e si procacciano da soli il cibo. Cioè, il fatto di condividere il frutto del proprio lavoro è una cosa che ha sviluppato in maniera incredibile le capacità intellettive e la nostra interazione con l'ambiente. Quindi gli spunti di riflessione su questa prima dimensione di relazione tra energia, metabolismo e sviluppo dell'uomo e qualità di vita sono questi. C'è una relazione tra sviluppo e uso di energia? La società umana si sta sviluppando con equa distribuzione di energia? Nella società umana il singolo individuo si sviluppa in modo simile rispetto agli altri primati? Si è riconosciuta una relazione tra la capacità di procacciarsi l'alimentazione nell'uomo e lo sviluppo intellettivo e l'interdipendenza tra singoli individui? La relazione tra peso corporeo e dispendio energetico rimane costante durante la vita? Quando si ha un picco di tasso metabolico? E vediamo questo come si traduce in questa relazione tra feedback, sincronia e plasticità nella persona. Quindi adesso noi andremo a raccontare come queste relazioni di energia e metabolismo, che sono tutte legate a come interagiamo con l'ambiente, si traducono a livello della singola persona, della comunità e dell'ambiente costruito in questa profonda esprimersi di un principio fatto di feedback, sincronia e plasticità. La differenziazione cellulare. Qui riporto un'evidenza così palese eppure così fantastica, cioè il fatto che noi da una singola cellula, che è sola e quindi più uguale a se stessa da sola non c'è, parte a riprodursi, ma entro processi che iniziano immediatamente dopo la duplicazione di quella cellula, arriva a produrre cellule completamente diverse, con capacità funzionali completamente diverse. Uno studio molto importante di questo autore, Levin, ha incredibilmente capito quali sono i meccanismi che sottostanno, si sta avvicinando a capire quali sono i meccanismi che sottostanno alla morfogenesi, quindi alla presa di forma di queste cellule, e che ha recentemente descritto con un modello di reazione di fusione a circuito di feedback. Sembra per dire che quel feedback è qualcosa di profondamente congenito con la vita. Si è accorto che la comunicazione tra cellule è quella che determina la morfogenesi, è quello che permette a una cellula di cambiare da essere indistinto a prendere una forma precisa, ed è mediata da tre grandi dimensioni. La dimensione chimica: le cellule sono dotate di recettori sulla loro membrana, quello che li mette in contatto con il resto del mondo e in particolare con il resto del corpo, in questo caso. Delle molecole arrivano, i recettori le colgono perché sono fatte apposta per recepire quella molecola. E questo processo innesca una cascata di signaling, di segnali all'interno della cellula, che provoca la risposta. In realtà tutte e tre le dimensioni che racconteremo sono dimensioni comunicative in cui l'effetto finale è quello di arrivare a comunicare con il nucleo cellulare e tipicamente o attivare o inibire meccanismi genetici. Non solo quello chimico, ma quello meccanico. Una cellula che arrivi in vicinanza

di una seconda cellula e magari per trazione la deforma, crea dei meccanismi elettrici, un po' come i piezoelettrici che li premi e producono corrente. In questo caso le cellule hanno proprio dei meccanismi per cui lo stiramento provoca delle variazioni di relazione che creano correnti elettriche intracellulari che vanno a interagire con i meccanismi neuronali genetici. E poi gli stimoli elettrici, che sono un po' il re della comunicazione, perché qui viene riportato nel neurone, ma in realtà questi meccanismi elettrici sono tipici di tutte le cellule e permettono proprio la trasmissione, che è squisitamente il linguaggio comunicativo che il nostro cervello usa per coordinare tutto il nostro corpo. Questi meccanismi che io ho citato a livello della morfogenesi, del prendere forma, in realtà sono attivi durante tutta la vita e producono quello che chiamiamo appunto come fisici a livello della persona. Per fisici, lo sentirete citare continuamente, è proprio un principio fatto di feedback, sincronia, plasticità. Attraverso i processi di differenziazione cellulare si struttura un organismo complesso che è proprio organizzato. Qui io sono rimasta sconcertata quando trovai in questo semplicissimo libretto di fisiologia questa rappresentazione del corpo in cui ciascuna cellula è supportata da respiro e digestione attraverso un governo che è fatto soprattutto dal sistema nervoso, ma il sistema nervoso lavora con gli altri due sistemi di governo, quello ormonale e immunitario, calibrando quello che entra nel corpo, cibo, acqua e ossigeno attraverso l'aria, e quello che il corpo produce, quindi anidride carbonica attraverso il respiro, feci, urina e sudore. Questo bilanciamento tra entrate e uscite è governato da feedback, sincronia, plasticità, che è sostenibile proprio perché gli organismi si sono adattati con questi processi così di continua comunicazione con l'esterno, che diventa comunicazione con la singola cellula che ha vicino, ma che è immediatamente in collegamento con l'ambiente, che è quello che è partito dagli organismi monocellulari fino ad arrivare ai sistemi complessi. Io sono così attenta a quello che succede a livello dello sviluppo perché è proprio che viene ripercorso il percorso evolutivo che ci ha portato dove siamo, con principi che valgono dai sistemi unicellulari, e avete visto adesso a livello della singola cellula, fino all'organismo più complesso nel suo insieme. Quindi la vita umana è sostenibile benché l'individuo raggiunga l'indipendenza a decenni dalla nascita, che, come abbiamo accennato nella prima parte del nostro racconto, è qualcosa di addirittura che ha sovvertito le leggi della natura, cioè fino ai primati nessun animale si permette di aspettare decenni per iniziare a procacciarsi il cibo. Invece noi non solo aspettiamo decenni con la nuova generazione, ma tra noi siamo gli uni dipendenti dagli altri nel procacciare quello che noi possiamo dare e ricevere dagli altri tutto quello che ci è necessario per la sopravvivenza. Quindi abbiamo creato un organismo complesso, ed è questo quello che vi racconterò nei prossimi minuti, proprio in cui l'interdipendenza tra persone va a rivivere quegli stessi meccanismi che sottendono la sopravvivenza del singolo, l'organizzazione del sistema corpo-cervello attraverso il sistema nervoso con la sua interdipendenza con gli altri sistemi. Quindi, gli spunti di riflessione in relazione a livello della persona sono: che segnali si trasmettono le cellule dando luogo alla morfogenesi durante lo sviluppo? Una persona, un organismo complesso,
vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite.

riuscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio della persona con l'ambiente? Ed ecco che lo vediamo a livello di fisici nel sistema urbano. Lo sviluppo degli sistemi urbani, quindi diciamo noi partiamo proprio dalle città, ma chiaramente questo si è arrivati alle città molto recentemente, può essere rivisto proprio come lo sviluppo che avviene attraverso due dimensioni, quelle di quali sono i driver, quali sono le necessità, quali sono gli interessi che spingono allo sviluppo, siano essi appunto più privati e interessi economici o pubblici comunitari di interesse ecologico. E nell'altro verso, quindi quali sono le mete, quali sono gli obiettivi, quali sono i valori, quali sono i nostri interessi, perché facciamo le cose e quale dinamica seguono, quindi una dinamica globale, top down, o una dinamica locale, bottom up, quindi a partire dal singolo che si adatta e si crea in una piccola comunità dove vivere, o quei processi importanti per cui, diciamo, si fanno grandi scelte urbanistiche e si strutturano ambienti dove vivono molte persone. Quindi driver, valori, interessi, pattern, modelli urbani, stili di vita. Quindi queste due grandi dimensioni provocano la modalità risultante di vita degli abitanti. Questi tre principi sono proprio riconosciuti gli ecosistemi urbani come reti di nodi e sono agglomerati con connessioni che quindi sono, possiamo pensare gli ecosistemi urbani come reti, i cui nodi sono agglomerati con connessione a vari livelli di approvvigionamento commerciale e culturale. Quindi noi possiamo seguire le opportunità di sviluppo che emergono, dipendere non solo dalla ingegnosità tecnica, ma da fattori culturali di apprendimento sociale, collaborazione creativa, mobilitazione comunitaria e pensiero più ampio sull'ecologia sociale e politica. Mi sembrava eccezionalmente interessante farvi notare come l'andare a modellizzare le città come reti, non neuronali, ma come reti che seguono gli stessi principi di feedback, sincronia, plasticità. La Uninettuno in questo caso si è resa parte attiva all'interno di una attenzione che il mondo, e in particolare recepito dalla comunità europea, sta dedicando incredibili energie agli edifici, agli ambienti costruiti, perché determinano tantissimo della possibilità di sopravvivenza e della qualità di vita di noi umani. Quindi da questo punto di vista c'è un'attività, un'attenzione enorme all'interno, adesso in questo caso a livello della comunità europea, e la Uninettuno, in realtà con un coordinamento estremamente dedicato di un professore qui della Uninettuno, anche se è un ricercatore CNR, sta dedicando proprio energie, sta proponendo un proprio progetto all'interno di questo bando che è proprio supportare la creazione di ambienti costruiti accessibili e inclusivi. E vedete come anche negli ambienti costruiti continuano ad emergere quelle stesse informazioni, quelle stesse dimensioni cardine che determinano la qualità di vita delle persone. Quindi il sistema urbano può essere proprio esso stesso modellizzato come un sistema dove valori e modelli sono prodotto e determinante degli stili di vita, laddove attraverso processi evolutivi di continua interazione con l'ambiente si sono creati ecosistemi complessi urbani, governati da feedback, sincronia e plasticità, sostenibili solo perché in equilibrio con l'ambiente globale. Qui stavo citando questi grandi studi e andando a definire proprio quella dimensione che ormai è riconosciuta come One Health. Il benessere dei singoli individui esiste se soltanto

se è in relazione con l'ambiente e con l'ambiente a tutti i livelli, quindi l'ecosistema, la biosfera, gli altri animali, le altre specie, gli esseri vegetali e l'ambiente con tutti i suoi strumenti, andando così a definire quell'equilibrio tra energie e materie prime usate e rifiuti ed emissioni. Quindi come spunti di riflessione a livello del fisici nel sistema urbano, quali dimensioni sono interdipendenti con lo stile di vita di un sistema urbano? Le reti sono un modello per studiare il sistema urbano? Un sistema urbano, un sistema complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra sistema urbano, abitanti e ambiente? Ed ecco che andiamo sulla terza dimensione di fisici nella comunità. Partiamo da un esempio, la comunità professionale. Io sono rimasta proprio recentissimamente, qualche mese fa, entusiasta partecipando a questo congresso europeo sulla riabilitazione, della continua scambio tra riabilitazione, in particolare in quel caso era nel caso della sclerosi multipla, e attività professionale, che tra l'altro in inglese ha sostanzialmente sinonimo, lo usavano in modo totalmente allo stesso modo, professione e vocazione. Mi preme fortemente sottolineare questa dimensione che determina le comunità possono essere proprio create da relazioni sociali, da relazioni professionali o da relazioni educative, quindi le grandi comunità sociali, aziendali e scolastiche. Il lavoro, siamo partiti nella prima slide dall'energia. L'energia è il potenziale di svolgere lavoro. Gli esseri umani, così interdipendenti gli uni gli altri, sono legati, contribuiscono al proprio metabolismo, alla propria sostenibilità, alla propria resilienza attraverso uno scambio che il lavoro è qualcosa di molto ampio rispetto solo a quello che ci viene pagato. Chiaramente, diciamo, è importante che non diventi troppo scollegato dall'aspetto di essere pagati. E mi ha colpito tantissimo sentire appunto che nel fronte della riabilitazione, proprio nella dimensione lavorativa, venivano centrati la qualità dell'ambiente del lavoro e le caratteristiche del lavoro. A livello dell'ambiente di lavoro venivano subito centrati degli aspetti, adesso in realtà sono espressi come barriere al lavoro, io cerco sempre di, però era adesso per essere in forte collegamento con l'esperienza di persone, dall'esperienza eccezionale, quello che vi riporto è Charlotte Kickens, che è il co-direttore della sezione Cochrane per la riabilitazione. Cochrane è la grande istituzione che organizza la sanità nel mondo e i livelli scientifici per determinarne la novità. Ecco, vedete la lontananza dal luogo di lavoro, lo stress termico e il rumore. Dal fronte invece proprio delle caratteristiche del lavoro, dell'ambiente di lavoro, sono fondamentali. Parto un po' dal basso, la sedentarietà, situazioni in cui si rimane seduti, fermi per moltissime ore, degli orari di lavoro poco flessibili, che ci implicano una ripetitività anche quotidiana della nostra organizzazione. Il fatto che sia vago cosa dobbiamo fare, quindi siamo poco collegati agli altri perché non è ben chiaro in che modo contribuiamo noi, qual è la parte che svolgiamo noi. E un feedback limitato su quello che facciamo. Cioè io penso che l'urgenza massima è quella lì, a ogni livello, di curare che feedback ci diamo reciprocamente, ad ogni livello, a livello individuale, ma a livello di istituzioni. Quindi la società, composta da comunità definite appunto dalla condivisione sociale, scolastica, professionale, è ancora una volta governata da feedback, sincronia, plasticità, perché sono essi a determinare gli interessi condivisi e quindi i modelli organizzativi e il conseguente stile di vita, che

attraverso il loro equilibrio permette quell'equilibrio tra energie e materie prime utilizzate e rifiuti ed emissioni. Quindi anche qui gli spunti di riflessione sono le caratteristiche lavorative e l'ambiente di lavoro contano per la qualità di vita? Una comunità, un insieme di molti organismi complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra comunità e ambiente? Ed è ecco adesso che andiamo a fare la sintesi di questi tre livelli proprio parlando di fisici 3D, quindi feedback, sincronia e plasticità, a tre dimensioni, nella persona, nella comunità e nell'ambiente, in particolare l'ambiente costruito. La comunicazione guida l'organizzazione. L'abbiamo visto a tanti livelli, continuiamo a dire, possiamo vivere perché siamo in continua comunicazione tra noi. Quando abbiamo parlato di feedback, sincronia e plasticità in una lezione dedicata a ciascuna di queste dimensioni e quindi siamo arrivati a parlare di plasticità e di continuo scambio tra funzione e struttura. Non c'è niente di ciò che esiste che non è frutto e origine di comunicazione. La comunicazione guida l'organizzazione e la riandiamo sempre a vedere nella crescita, nello sviluppo individuale, sociale, urbano. Qui ho un po' giocato nel sottolineare che così come da una singola cellula e cellule identiche a se stesse, si sviluppa un'incredibile complessità. Il contrario della eterogeneità, una estrema difformità di forme. Lo stesso succede a livello sociale, da bambini che nascono un po' tutto equipollenti, attraverso le relazioni con i singoli vicini, attraverso il fatto di dove ci si trova e cosa si può fare, si creeranno possibilità lavorative che è il vero legame tra noi umani completamente differenziate. A livello urbano siamo partiti a proteggerci con le caverne, abbiamo costruito capanne e strumenti molto simili gli uni agli altri in grandi comunità e invece adesso nell'adattarci ad ambienti completamente diversi, ma anche a società umane molto differenziate, abbiamo creato edifici con caratteristiche estremamente differenti e adatte alle situazioni. In questo senso tutto è governato da feedback, sincronia e plasticità a molte scale. Mi sembra fondamentale raccontarvi cosa recentissimamente di quest'anno un gruppo di lavoro che si è strutturato in piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi degli ecosistemi, IPBES, ha compreso che per affrontare la crisi globale della biodiversità serve incorporare i diversi valori nella natura del processo decisionale. Hanno capito e hanno concentrato tutto il loro lavoro pubblicato su Nature nella relazione tra quali sono gli obiettivi e come questo si esprime nella vita sulla terraferma, solo utilizzando le risorse, oppure diciamo, tenendo conto di come è fatto il paesaggio, di quali sono le caratteristiche di quella terra emersa, o badando anche alle altre specie e gli altri abitanti, o pensando che siamo un unico sistema fatto dalla terraferma e chiaramente le acque, gli altri esseri viventi, animali e vegetali, e noi come parte di un unico sistema che ha bisogno gli uni degli altri per continuare a stare bene, per continuare a crescere, per continuare a svilupparsi. E vedete sempre che sviluppo e vita sono due dimensioni inscindibili, non possiamo prescindere da quelle regole che ci hanno portato dove siamo e pensare di stare bene dove siamo. In questo studio hanno analizzato 5.

50.000 documenti di diversa origine, quindi pubblicazioni scientifiche, documenti politici, fonti di conoscenza internazionale e locale. E attraverso questo IPES ha proposto cambiamenti trasformativi basati su valori verso un trattamento equo e sostenibile delle persone e della natura, compresa l'equità inter e intragenerazionale. Vedete come si continuano a parlare il livello di tutto quello che sta attorno a noi e le relazioni tra noi, cioè come tutto ciò con cui noi ci colleghiamo con l'ambiente hanno a che fare con le relazioni tra persone, addirittura proprio tra persone e tra generazioni. Perché ho fondato il rosso sui valori? Noi oggi arriviamo a parlare dei valori come frutto di questi grandi studi, uno studio che si è messo a dire: ma come facciamo a trattare questa biodiversità? Parlano dell'obiettivo, di qual è la cosa che ci muove. E quel feedback, sincronia e plasticità, io continuo ancora ad ometterlo, ma lo racconterò invece in modo estremamente esplicito nella prossima lezione. L'obiettivo, quando parliamo di feedback, sincronia e plasticità, feedback si intende che tutto ciò che arriva dai nostri sensi ci informa se il nostro obiettivo si sta avvicinando oppure no. Vedete che tutto quello che succede, succede perché noi siamo un sistema corpo-cervello fatto per capire se ci avviciniamo o no all'obiettivo. E capite benissimo quanto questo diventa essenziale la scelta dell'obiettivo, che tutto è determinato da quello. E proprio in questa direzione, vi cito uno studio recentissimo, anche questo, che è frutto coordinato da Harvard e che ha messo a fuoco, attraverso uno studio longitudinale per circa 80 anni, quindi ha preso adulti, in realtà 724 persone che sono omogenee dal punto di vista diciamo dell'appartenenza della regione del mondo, cioè sono tutti americani e bianchi, ma a compenso difformi per condizioni socio-economiche. E sono andate a guardare l'interdipendenza tra sistemi complessi ai tre livelli, individuale, sociale e urbano, andando a vedere cosa sostiene la prosperità della vita. E quello che hanno scoperto è che la prosperità nella vita è una funzione degli stretti legami con famiglia, amici e comunità, quasi indipendentemente da fama, ricchezza, classe sociale, livelli di intelligenza, almeno come forgiati dalle statistiche, e i geni. Quindi quello che è eccezionale è che quello che l'uomo ha capito con uno studio estremamente complesso, che è andato a studiare livelli strutturali, livelli di alimentazione, caratteristiche molto raffinate della qualità di vita e appunto delle doti genetiche e della storia individuale, va a vedere che serve trattarsi bene a prima vicini, badare a quelli che c'hai attorno e curarsi a vicenda. E l'ha raccontato in un TED, in particolare tenuto da questo, che è uno dei coordinatori del progetto, Robert Waldinger, penso che sia tedesco di origine, che lo ha raccontato in un TED, che forse sapete già che strumento è, e magari ve lo riciterò qua e là, anche perché io ne ho tenuto uno a cui sono molto grata per quello che mi ha permesso di fare. Il suo TED è stato visto 45 milioni di volte. Quindi la sostenibilità c'è perché è governata da feedback, sincronia e plasticità a molte scale che per natura ci permettono di rapportarci tra noi e curando chi abbiamo vicino. È proprio nella cura delle nostre gesta quotidiane, dei nostri rapporti quotidiani che noi possiamo proteggere quelle regole che hanno portato al nostro sviluppo e che quindi sono loro a lavorare per noi. Noi dobbiamo solo badare a quello

abbiamo attorno in modo da essere sempre più consapevoli di qual è il nostro obiettivo e come facciamo a raggiungerlo insieme. Quindi, spunti di riflessione su questa dimensione a tre livelli è proprio lo sviluppo dell'individuo, della società, del sistema urbano, ripercorre fasi simili? Quale conclusione ha tratto la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi ecosistemici nel recente lavoro pubblicato su Nature? Studiando centinaia di persone lungo tutto il corso della vita, cosa si è scoperto sostenere un'altra qualità di vita? E quindi veniamo insieme a riepilogare tutti gli spunti di riflessione che sono nati in questa lezione. C'è una relazione tra sviluppo e uso di energie? La società umana si sta sviluppando con una equa distribuzione di energia? Nella società umana, i singoli individui si sviluppano in modo simile rispetto agli altri primati? Si è riconosciuta una relazione tra la capacità di procurarsi l'alimentazione nell'uomo, lo sviluppo intellettivo e l'interdipendenza tra singoli individui? La relazione tra peso corporeo e dispendio energetico rimane costante durante la vita umana? Quando si ha un picco di tasso metabolico, che segnali si trasmettono alle cellule, dando luogo alla morfogenesi durante lo sviluppo? Una persona, un organismo complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra persona e ambiente? Quali dimensioni sono interdipendenti con lo stile di vita in un sistema urbano? Le reti sono un modello per studiare il sistema urbano? Un sistema urbano, un sistema complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra sistema urbano, ambiente e abitanti? Le caratteristiche lavorative e l'ambiente di lavoro contano per la qualità di vita? Una comunità, un insieme molto organismo complesso, vive stabilendo un equilibrio tra entrate e uscite con l'ambiente? Quale principio governa l'equilibrio tra comunità e ambiente? Lo sviluppo dell'individuo, della società e del sistema urbano ripercorre fasi simili? Quale conclusione ha tratto la piattaforma intergovernativa sulla biodiversità e i servizi negli ecosistemi nel recente lavoro pubblicato su Nature? Studiando centinaia di persone lungo tutto il corso della vita, cosa si è scoperto sostenere un'alta qualità di vita? La lezione è finita e vi ringrazio immensamente della vostra attenzione e per tutti gli approfondimenti necessari. Vi rimando al sito del nostro Ateneo nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in Mente e Tecnologia della Società Digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

0: Nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

Benvenuti alla lezione sui processi di socializzazione e sviluppo di gruppo. In questa lezione esamineremo il processo di socializzazione nelle sue varie fasi ed esamineremo in particolare la teoria di Moreland e Levine, che è stata anticipata nella lezione sull'entrata nei gruppi, almeno per quello che riguarda la fase dell'esplorazione. Un altro punto che in questa lezione verrà approfondito riguarda le teorie dello sviluppo di gruppo, cioè le teorie che si occupano di descriverci lo sviluppo del gruppo nel tempo. Noi esamineremo tre teorie, quella di McMorrane e Gazda, quella di Tuckman, che è molto famosa, e quella più recente di Warshell e altri. Allora, partiamo subito con la definizione di socializzazione. La socializzazione è un processo di apprendimento sociale che rende parte di una comunità o di un gruppo un individuo particolare. Come vi dice la slide, è un processo di apprendimento che fa di un individuo il membro di un gruppo o di una comunità. Quindi è un processo. Questo apprendimento è sociale. E vuol dire che ci sono delle persone implicate, ci sono le persone che fungono da agenzie di socializzazione, mentre dall'altra parte abbiamo un socializzando, un individuo che ad esempio è appena entrato in quel gruppo e quindi deve pian piano imparare le regole del gioco. In questo concetto di socializzazione, una cosa che bisogna sottolineare, tenere a mente, è che questo processo non è mai unidirezionale, cioè non è mai il gruppo che socializza e quindi insegna all'individuo come stare in una determinata situazione. Ma questo processo è certamente interattivo, nel senso che anche l'individuo influenza il gruppo e in qualche modo lo cambia, ne cambia.

cambia alcuni aspetti. Vi faccio alcuni esempi. Un bambino che entra nella scuola materna è un bambino ancora molto piccolo, è ancora un bambino per tanti versi molto sprovvisto di tecniche e di tatticismi, anche se in parte li ha, come abbiamo visto nella lezione sull'entrata nei gruppi. Questo bambino, potremmo dire, verrà completamente socializzato, in qualche modo ammaestrato dai suoi insegnanti, che gli insegneranno, che so, che ci sono gli orari per andare tutti al bagno, lavarsi le mani, l'orario in cui si va a mangiare, l'orario in cui si fanno delle attività guidate con l'insegnante, gli orari in cui potrà giocare liberamente con i suoi compagni. Questo processo, d'altra parte, che è un processo effettivamente di socializzazione in cui il gruppo, l'istituzione che accoglie il bambino, in questo caso la scuola materna, è più forte che non il bambino, non resta però immune dalle influenze che il bambino stesso avrà nel suo ambiente scolastico. Ad esempio, se è un bambino molto agitato, molto nervoso, molto reattivo, sicuramente chiederà alle sue insegnanti, ai suoi compagni, all'ambiente in cui entra, delle modalità opportune per trovargli un posto dentro a questo gruppo. Anche un bambino così piccolo, relativamente indifeso, relativamente senza grandi strumenti, può portare delle modifiche nel gruppo in cui entra. Quindi i processi di socializzazione non sono mai concepibili a una via, one way, sono sempre concepibili in modo bidirezionale. Quindi è il genitore, ad esempio, sono i genitori che socializzano i bambini alla vita della comunità, è vero, ma è anche il bambino che in qualche modo porta delle modifiche importanti nel gruppo familiare. E fra virgolette insegna ai genitori, mostra ai genitori una via per imparare ad essere genitori. Quindi questi processi sono certamente bidirezionali. Il discorso si fa ancora più intenso da questo punto di vista quando si pensi che il socializzando è un adulto. Quindi ci arriva con il peso delle sue conoscenze antecedenti, con la sua personalità strutturata, con la sua identità, con le sue capacità, con le sue abilità sociali e quindi sarà un interlocutore molto valido, molto forte, a volte anche molto reattivo, anche polemico nei confronti della socializzazione che ad esempio il gruppo di lavoro a cui accede gli andrà a proporre. Allora, attraverso la socializzazione si entra nella cultura del gruppo. Che cos'è una cultura di gruppo? Nell'immagine che è presentata nella slide vediamo un gruppo giovanile che ha sicuramente una modalità di presentarsi come look che è particolare. Ci sono delle visioni condivise della realtà nella cultura di gruppo, ad esempio una setta che aspetti la fine del mondo. È una visione della realtà che deve essere fortemente condivisa perché la persona possa restare in questo gruppo. È una visione particolare della realtà. Ma nella cultura di gruppo non c'è solo una visione condivisa della realtà, ci sono anche dei costumi comuni. Che cosa vuol dire costumi comuni? Sono proprio il look, come i giovani della nostra sovraimpressione. Il look, le parole che usano, il gergo, i rituali di gruppo. Pensate ad esempio nella tifoseria sportiva, i simboli, i rituali, pensate alle divise, alle sciarpe con determinati colori, agli slogan, alle canzoni. Sono tutti aspetti della ritualità di gruppo. Sono dei simboli che a volte hanno un significato veramente molto forte. Penso sempre all'ambito sportivo, penso per esempio ad un gruppo di rugby molto famoso, che è quello neozelandese degli All Blacks, in cui prima della partita c'è questa danza rituale dell'haka. L'haka è una danza maori guerriera e i giocatori dell'All Blacks.
fanno questa danza rituale che ha una caratteristica di grande aggressività, incisività, allo scopo proprio di intimorire il nemico. È una forma

ma di, in fondo, di un modo per ribadire l'identità del gruppo, ma è anche una forma di intimidazione in qualche modo dell'altro. Nel gruppi come quello scautistico ci sono moltissimi rituali, segni, simboli, feste particolari che fanno parte di una tradizione del gruppo, che fanno parte delle ritualità, delle feste rituali che il gruppo si riconosce. Quindi entrare nella cultura del gruppo significa in fondo vedere la realtà con gli occhi del gruppo e utilizzare addirittura dei linguaggi che possono essere criptici, poco comprensibili agli altri, ma che sono fortemente compresi dalle persone che fanno parte del gruppo. Tanto è vero che ci sono degli autori come Berger e Luckmann, che sono dei sociologi della conoscenza, che hanno sostenuto che tante volte nei gruppi a fortissima affiliazione ci sono le tacite intese, non c'è neanche bisogno di parlare, basta uno sguardo, basta un segno particolare che racchiude già un intero discorso. Questa è una esemplificazione della cultura di gruppo. E veniamo adesso alla teoria di Moreland e Levin, che è la teoria più, diciamo, seguita, accreditata sulla socializzazione di gruppo, che parte proprio dall'idea che tanto l'individuo quanto il gruppo sono delle parti fortemente attive. Di nuovo il processo è bidirezionale, non c'è nessun sopraffazione, fra virgolette, o primato dell'uno sull'altro. Allora, nella teoria della socializzazione di Moreland e Levin ci sono dei processi psicologici di base molto importanti. Allora, il primo di questi processi è la valutazione. Con la valutazione, sia l'individuo sia il gruppo stimano la propria reciproca remuneratività, che vuol dire che tanto il gruppo quanto l'individuo si chiedono quanto posso guadagnare da questo tipo di appartenenza, cioè una valutazione reciproca. Dopo questa valutazione c'è l'impegno che è sicuramente legato alla valutazione, cioè se io individuo decido che vale la pena tentare di entrare in quel gruppo perché quel gruppo mi aprirà le porte per chissà, per un certo tipo di successo professionale, mettiamo. Se io decido che vale la pena mi impegno molto per entrarci, faccio di tutto per. E così il gruppo, quando decide che l'immissione di quel membro può essere remunerativa, farà di tutto per impegnarsi nei confronti di questo individuo. D'altra parte, l'impegno non è qualcosa di stabile, fissato una volta per tutto. Ci sono dei livelli variabili, cioè l'impegno non è tale per tutto il tempo dell'appartenenza di quell'individuo a quel gruppo, ma ci sono dei momenti in cui si alza e dei momenti in cui si abbassa. Tutte le volte che c'è un innalzamento dell'impegno reciproco o un abbassamento, si realizza quella che viene chiamata dagli autori, da Moreland e Levin, una transizione di ruolo. Quindi questi sono i tre processi di base che stanno al fondo dei processi di socializzazione. Allora, vediamo adesso le fasi, che sono cinque. La fase dell'esplorazione in cui l'individuo e il gruppo ricercano, il gruppo ricerca degli individui e l'individuo ricerca un gruppo a cui appartenere, lo abbiamo visto nella lezione riguardante l'entrata in gruppo e rivedremo adesso fra breve i processi che la determinano. La seconda fase è quella della socializzazione vera e propria, cioè in questo caso l'individuo entra veramente nella cultura del gruppo. Può entrarci bene, come vedremo, può entrarci con difficoltà. Può entrarci in un modo che è confacente alle aspettative del gruppo, degli altri membri del gruppo, può entrarci in un modo invece che non è confacente a queste aspettative, il che potrebbe determinare anche una sua espulsione, una sua uscita. Quindi questo è il processo, ad ogni modo, vero e proprio della socializzazione di gruppo,
cioè dell'apprendimento sociale che farà di quell'individuo il membro di quel determinato gruppo. Dopodiché ci può essere una fase più o meno lunga, ecco, sulla lunghezza di queste fasi non posso dire nulla, nel senso che possono essere anche molto lunghe, durare anche per anni. Per esempio, la fase del mantenimento è una fase di relativo equilibrio fra l'individuo e il gruppo, nel senso che l'individuo ha trovato probabilmente un ruolo che gli va bene dentro al gruppo, il gruppo è contento del ruolo che svolge la persona, è contento anche di come viene esercitato questo ruolo, la situazione può protrarsi per molto tempo. È una fase in cui ci sono delle negoziazioni di ruolo. E può protrarsi a lungo, fino a quando non succede che l'individuo pretende, ad esempio, un ruolo superiore a quello che il gruppo è disposto a dargli. Allora qui nascono le divergenze. Dopo le divergenze può esserci un nuovo processo di risocializzazione in cui l'individuo che in qualche modo ha tentato di portare delle regole sue dentro al gruppo e non è stato accettato, viene risottoposto a delle forme calibrate di risocializzazione per tentare di rifarlo, di riportarlo, di farlo di nuovo entrare nel gruppo. Infine, se le cose non vanno bene, se le divergenze invece sono massimali, c'è il ricordo, l'individuo esce dal gruppo, il ricordo può essere positivo o negativo, ovviamente, c'è un ricordo di gruppo, come vedremo meglio in seguito, e un ricordo dell'individuo. Allora, la fase 1, vediamole adesso queste fasi una ad una. La fase 1 è quella dell'esplorazione. Allora abbiamo detto che il gruppo cerca di reclutare nuovi membri. Ovviamente nel reclutare nuovi membri il gruppo cercherà delle persone che sono adatte alla filosofia di fondo del gruppo, alla cultura di quel gruppo, non cercherà assolutamente delle persone che diano dei problemi. Da parte sua l'individuo cerca un gruppo a cui appartenere e che possa soddisfare in qualche modo i suoi bisogni. Nella lezione sull'entrata in gruppo abbiamo visto che questo processo di ricerca, di esplorazione da parte del gruppo si chiama reclutamento. Il reclutare quindi nuovi adepti del gruppo, nuovi membri del gruppo, mentre per l'individuo questo processo si chiama ricognizione ed è costituito proprio da un'attiva esplorazione, da un'attiva ricerca di informazioni riguardanti il gruppo. Se tutto va bene, la valutazione tanto del gruppo quanto dell'individuo è che vale la pena tentare di accedere a quel gruppo e quindi ci si impegna in questo senso sia da parte dell'individuo sia da parte del gruppo, abbiamo la prima transizione di ruolo, che è la transizione di ruolo dell'entrata in gruppo. Questa entrata può essere o non essere corredata da alcune piccole ritualità. In realtà la nostra società, come è stato sottolineato da più parti, è spesso una società deritualizzata, che ha pochi riti. Questo non è detto che sia necessariamente un bene, in quanto i riti avevano una funzione, come si è visto precedentemente, molto forte di marcare i confini del gruppo, avevano una funzione molto forte di ribadire dei processi di identità sociale e di appartenenza per l'individuo. Ad ogni modo, noi siamo in una società relativamente deritualizzata. Ma, ad esempio, io posso dire per quello che riguarda il mio ambiente di lavoro, quando entrano delle nuove persone in università, ad esempio vincono un concorso di ricercatori o passano ad un altro ruolo nella scala gerarchica, in genere in consiglio di facoltà, nel consiglio di corso di laurea, insomma nelle sedi opportune, viene annunciato questa new entry, questa nuova entrata, c'è un piccolo applauso. A volte il nuovo arrivato organizza un piccolissimo aperitivo, un qualcosa per salutare il gruppo in cui entra. E vediamo adesso la fase 2. Allora, questa fase, questa seconda fase, che è quella della socializzazione, è una fase in cui in fondo sono ingaggiate,
non dico delle lotte, ma è ingaggiata in ogni modo una dialettica, diciamo, una dialettica attiva fra l'individuo e il gruppo.

Da un lato, il gruppo cerca di cambiare il nuovo arrivato per renderlo sempre più adatto ai propri scopi, perché ha bisogno di determinati tipi di persone, determinati tipi di membri di gruppo e non di uno qualsiasi. Se tutto va bene, se il gruppo riesce a fare la sua parte, c'è un processo di assimilazione, cioè il gruppo assimila questo nuovo membro e lo rende abbastanza vicino ai suoi standard di appartenenza. Che cosa fa l'individuo? Da parte sua l'individuo tenterà di produrre dei cambiamenti nel gruppo per realizzare i propri bisogni. E quindi ci sarà sempre, se vogliamo, una relativa tensione fra l'esigenza da parte del nuovo arrivato di avere un gruppo che poi gli servirà, servirà ai suoi bisogni, e dall'altro un gruppo che da parte sua ha bisogno di certi tipi di aderenti. Quindi ci può essere una dialettica sempre aperta. Se l'individuo riesce a produrre qualche tipo di cambiamento nel gruppo, si può parlare di accomodamento. Quando il livello di impegno reciproco del gruppo che socializza e dell'individuo che viene socializzato, ma porta anche le sue influenze originali, creative e peculiari nell'accomodare il gruppo, si compie la transizione di ruolo dell'accettazione. E a questo punto quello che fino a poco tempo fa era più o meno un nuovo arrivato viene ad essere accettato a pieno titolo come un appartenente al gruppo. Quindi questa è la transizione di ruolo dell'accettazione. Vediamo la terza fase. La terza fase è una fase in cui ci sono delle negoziazioni sul ruolo. Allora, in queste negoziazioni che cosa succede? Che il gruppo cerca di attribuire all'individuo un ruolo che è funzionale agli scopi del gruppo. Quindi, ad esempio, mettiamo che il gruppo, adesso faccio forse un esempio un po' paradossale, ma neanche tanto fuori dalla realtà, il gruppo ha bisogno di un capro espiatorio, cioè ha bisogno di una persona che subisce un po' tutti i malumori del gruppo, che si prende tutte le colpe, che viene un po' ridicolizzato, che viene un po' canzonato, ha bisogno di un individuo di questo genere perché in fondo si tratta di un ruolo che allenta molto le tensioni del gruppo, un ruolo socio-emozionale con una certa sua importanza per mantenere l'equilibrio del gruppo. Ma può darsi che all'individuo non vada assolutamente bene di giocare il ruolo di capro espiatorio, quindi non gli va bene di essere umiliato, di essere preso in giro, di essere sempre fatto passare per lo scemo del gruppo. Quindi a questo punto, in queste negoziazioni individuo-gruppo, possono nascere delle divergenze anche abbastanza consistenti. E a questo punto cosa succede? Succede che si apre una fase di risocializzazione. Questa fase segue appunto la divergenza e l'individuo e il gruppo cercano di mediare, di negoziare, di ritrovare un equilibrio fra i reciproci bisogni, un equilibrio che sembra al momento abbastanza perduto. E che cosa può succedere? Può succedere che l'individuo e il gruppo si mettano d'accordo, che trovino una loro linea di convergenza. Allora a questo punto il neofita che ha avuto dei motivi di divergenza con il suo gruppo, verrà di nuovo assimilato, ci saranno di nuovo i processi di assimilazione e accomodamento con l'individuo che porterà avanti anche le sue proposte. In questo caso c'è una transizione di ruolo che è la convergenza e ad esempio, l'individuo può ritrovarsi dopo la risocializzazione di nuovo in una fase di mantenimento. Ma può succedere anche che non si arrivi assolutamente a trovare un equilibrio, cioè le negoziazioni individuo-gruppo falliscono. E allora succede che vi è la transizione di ruolo dell'uscita, l'individuo esce dal gruppo. A questo punto abbiamo l'ultima fase, che è la fase del ricordo. L'individuo se n'è andato,
Il gruppo ricorda quello che l'individuo ha dato in termini di contributi alla vita del gruppo. Per esempio, può ricordarsi che l'individuo era un gran simpaticone, era uno che aveva delle battute fulminanti, oppure era una persona un po' originale, stravagante, che raccontava delle storie, che raccontava delle barzellette. Poteva essere anche una persona particolarmente nervosa o avere delle caratteristiche che in ogni caso il gruppo ricorda come una tradizione di gruppo. A volte mi sono trovata a lavorare con dei gruppi reali che nella disamina delle dinamiche interne evocavano

quello che il gruppo gli ha dato in termini sia positivi sia negativi. Teniamo conto che in questo ricordo dell'individuo c'è in nuce la sua forza come individuo di accedere di nuovo ad altri gruppi, supponendo che esca per esempio con un pessimo ricordo del gruppo a cui ha appartenuto, può darsi che abbia meno forza contrattuale per entrare immediatamente in un altro gruppo. Oppure può darsi che diffonda delle voci anche calunniose nei confronti del gruppo da cui è uscito e di cui in qualche modo desidera vendicarsi. Quindi, per esempio, scoraggiando degli eventuali aspiranti ad entrare nel gruppo, dicendo loro che questo gruppo ha una gerarchia ferrea, ha persone molto dure al suo interno, quindi potrebbe fargli anche cattiva fama sul territorio. Allora, in queste due slide, questa è la prossima, c'è un po' il riassunto di quello che ho detto riguardo a questa teoria di Moreland e Levin, riassunto che ho trovato un po' necessario perché in fondo è una teoria abbastanza macchinosa. Allora, vediamo la prima fase con l'esplorazione, con ricognizione e reclutamento, che sono i processi, la transizione di ruolo dell'entrata. La socializzazione con i processi di assimilazione e accomodamento e con la transizione di ruolo dell'accettazione. La fase 3, che è quella del mantenimento con le negoziazioni di ruolo e la possibile transizione della divergenza. La risocializzazione, la fase della risocializzazione, che è la quarta fase, con i processi eventuali di assimilazione e accomodamento nel caso in cui ci sia la transizione di ruolo della convergenza o dell'uscita nel caso in cui non ci sia convergenza. E infine il ricordo come tradizione di gruppo e ricordo individuale. Vista questa teoria della socializzazione di gruppo, passiamo adesso a un altro tema molto interessante. Scusate, un ultimo punto che io ho già detto, ma che ribadisco con questa slide è che le fasi che ho descritto nel modello di Moreland e Levin non si susseguono necessariamente in questo ordine, nel senso che potrebbe esserci la socializzazione e poi l'uscita dal gruppo, oppure potrebbe esserci dopo la socializzazione già una fase di risocializzazione, non si arriva al mantenimento perché l'individuo già protesta, c'è cioè già divergenza nella fase di socializzazione, quindi potrebbero non avere l'ordine preciso che hanno descritto Moreland e Levin. Veniamo adesso all'argomento dello sviluppo di gruppo che tiene in considerazione questo fatto, che ogni gruppo, come un organismo vivente, il gruppo è un organismo vivente, ha una sua nascita, una sua evoluzione, una sua morte, quindi ha un suo decorso temporale nel tempo. Ha un suo decorso temporale, cioè ha dei suoi cambiamenti e delle trasformazioni nel tempo, che sono diverse dai processi di socializzazione che abbiamo visto precedentemente. Infatti sono soprattutto Moreland e Levin che avvisano di non confondere i processi di socializzazione, che sono appunto processi di apprendimento sociale, con lo sviluppo di gruppo, che in qualche modo è un iter più naturale, naturalistico dei gruppi. Allora, un primo modello che viene studiato è quello di McMorrane e Gazza. Questo è un modello che nasce dall'osservazione di un gruppo di 8 psichiatri che per un anno intero si sono incontrati una volta alla settimana. Tutti i loro incontri sono stati audioregistrati, poi sono stati codificati da giudici indipendenti. Questi psichiatri si incontravano per cercare delle forme ottimali di counseling. Allora, proprio attraverso la descrizione di tutti questi incontri, gli autori sono arrivati a questo modello in cui ci sono quattro stadi. Nel primo stadio esplorativo ci sono delle interazioni molto esitanti, di nuovo ritroviamo l'esitazione, l'incertezza del nuovo arrivato, ci sono le prime conoscenze da parte dei partecipanti del gruppo. Un secondo stadio in cui, che viene chiamato di transizione, in cui le persone cominciano a conoscersi di più, c'è anche più empatia reciproca e c'è anche un trovarsi bene quando si è in gruppo. La terza fase

quella dell'azione, cioè ci si centra molto sul compito. In questo caso, questo gruppo di psichiatri lavora molto sul counseling, sulle modalità di fare counseling, cioè effettivamente in questo caso un centraggio sull'azione. Da ultimo, noi abbiamo il processo, lo stadio della conclusione in cui le persone cominciano a lasciarsi. Questo lasciarsi è contrassegnato ovviamente da sentimenti che possono essere anche conflittuali. Da un lato si è contenti per il lavoro che si è fatto, si è contenti di essersi conosciuti, dall'altro c'è la tristezza di lasciare una nicchia, un luogo in cui il gruppo appunto in cui ci si è trovati bene. Veniamo adesso al modello invece di Tuckman, un modello del 65 che ha avuto delle aggiunte invece negli anni 70, negli maturi anni 70, anche con Jensen, un altro autore. Questo è un modello di gruppo molto famoso, a 5 stadi. Ogni stadio di Tuckman comprende un aspetto che è legato più al compito, cioè alle cose da fare concretamente, e un aspetto che invece è un po' più legato agli scambi socio-emozionali, quindi alla affettività, all'espressività che viene vissuta in gruppo. E vediamo adesso questi stadi. Il primo, ho lasciato anche la dizione in inglese perché risuona molto, come vedrete, forming, cioè lo stadio della formazione, e in cui le persone sono ancora molto esitanti, ansiose e cercano di capire che cosa devono fare, c'è cioè un orientamento verso il compito. Non ho detto che questo modello di Tuckman è stato costruito sulla base dello studio di almeno una cinquantina di gruppi di tanti tipi, gruppi sperimentali, gruppi di terapia, gruppi di incontro e così via. Secondo stadio, storming, vedete forming, storming, vi dicevo per questo che risuona in inglese, vi ho lasciato anche per questo la dizione in inglese, è uno stadio conflittuale. La conflittualità è sia dal punto di vista socio-emozionale, in cui le persone hanno bisogni diversi e se lo dicono, e dall'altro c'è anche conflittualità perché si fa fatica a lavorare insieme. È lo stadio della tempesta, della conflittualità. Il terzo è già il norming, lo stadio della costruzione delle norme. In questa fase, dal punto di vista socio-emozionale, c'è coesione, la gente comincia a stare bene insieme. Sul compito cominciano ad esserci veramente degli scambi collaborativi. Finalmente abbiamo il performing, la prestazione vera e propria, in cui c'è lavoro cooperativo e c'è anche la capacità di mettersi un po' nei panni degli altri. Quindi dal punto di vista socio-emozionale c'è anche dell'empatia, c'è del role taking. Infine abbiamo lo stadio di adjourning, che è lo stadio della sospensione, cioè a questo punto il gruppo si sta avviando alla sua conclusione. Diminuisce quindi il coinvolgimento delle persone e si fronteggia quella che è la fine, del gruppo. Si sa che il gruppo sta per finire, ha finito il suo scopo. Questo è un modello, che viene molto, ancora molto studiato, molto utilizzato, anche se effettivamente dobbiamo riconoscere, come lo hanno fatto alcuni studiosi un po' critici nei confronti del modello di Tuckman, che è un modello costruito su dei gruppi che hanno troppe caratteristiche diverse per poter essere assemblati sotto le stesse fasi temporali. Ad ogni modo è costruito anche appunto su dei gruppi sperimentali e quindi volontari, ma non troppo. Su dei gruppi di terapia che sono sì volontari, ma sono dei gruppi particolari, insomma, sono poco costruiti su dei gruppi fra virgolette reali. Cosa che invece ha tentato di fare Warshell, è l'ultimo. Oh, scusate un attimo, prima di Warshell, guardiamo un attimo alla journeying, che è la sospensione e che può essere ottimistica, cioè quando c'è uno sforzo da parte delle persone di ritardare la fine del gruppo e ci sono ancora dei processi di socializzazione attivi e quindi la gente non vuole che si chiuda, e c'è l'adjourning pessimistico invece in cui ci sono sentimenti negativi, apatia e rigetto per il gruppo.
Questo rientra ancora nel modello di Tuchman, mi scuso anzi di non averlo introdotto in maniera appropriata.

ma si riferisce al fatto che anche la joining, la sospensione, può essere di tanti tipi, può essere molto negativa o molto anche positiva. Allora, veniamo a Rorschach, che ho già annunciato. Rorschach ha costruito il suo modello su dei gruppi reali, su dei gruppi, dei movimenti sociali, dei movimenti politici, dei movimenti religiosi, e ha distinto sei fasi. Secondo Rorschach, spesso i gruppi nascono sulla base di un gruppo che finisce, che ha finito la sua funzione. E in effetti la prima fase che Rorschach prende in considerazione è il periodo di malcontento, in cui le persone che sono in un gruppo sono scontente, apatiche, non hanno più voglia di impegnarsi, hanno dei sentimenti abbastanza negativi nei confronti della leadership del gruppo. Il gruppo non ha dato quello che prometteva, le persone sono scontente. Questa è una fase preliminare, una fase necessaria perché nasca un altro gruppo. Anche se non basta la fase di malcontento da sola, ma è necessario che ci sia un evento che viene definito l'evento precipitante, cioè un evento chiaro, identificabile, per cui le persone scontente che sono dentro ad un gruppo e sono scontente di esserci, sperano proprio di poter fondare una nuova realtà, può essere un altro partito politico, può essere una diaspora politica, può essere una diaspora religiosa o altro, in cui le persone sperano di fondare qualcosa di diverso. Può essere un gruppo di volontari che non si riconosce più nella nuova filosofia del gruppo, può essere, che so, un gruppo anche di tifoseria che non si riconosce più nella violenza che viene praticata negli stadi e che decide di fondare un nuovo club di sostenitori che non abbia però caratteristiche di tifoseria violenta. L'evento precipitante, ad ogni modo, è un evento molto preciso. Ci sono degli autori che hanno studiato gli scismi di gruppo, che vedremo in una delle prossime lezioni, Sani e Reicher, che per esempio descrivono lo scisma della Chiesa d'Inghilterra che si è consumato alcuni anni fa, in cui un gruppo di persone che facevano parte della Chiesa d'Inghilterra non furono d'accordo sulla riforma che dava anche alle donne la possibilità di diventare sacerdoti. Quindi la nomina a sacerdote, a prete delle donne è stato l'evento precipitante che ha fatto sì che una parte di questa chiesa uscisse dalla chiesa d'Inghilterra e fondasse una setta. A questo punto c'è l'euforia per i fuoriusciti, per quelli che hanno fondato un nuovo gruppo, di trovarsi insieme. Il nuovo gruppo cerca la propria identità, forma una struttura interna, può cercare anche un nuovo simbolo di partito, ad esempio, può cercare dei nuovi slogan, c'è un rinnovamento, c'è una ricerca attiva della propria nuova identità e in questa fase c'è una tipica euforia. È una fase, questa dell'identificazione di gruppo, in cui c'è questo fenomeno, diciamo, dell'innamoramento per il proprio gruppo, dello stare bene dentro al gruppo, dello stato nascente, per cui, come diceva Alberoni in un libro di alcuni anni fa, in questa fase la gente ci sta bene nel gruppo. In questo senso il gruppo diventa chiuso, non ha voglia di nuove intromissioni, non ha voglia di nuovi adepti. Il gruppo è in un equilibrio, in una situazione ottimale. Il sentimento prevalente è un'euforia gioiosa, che quindi non ha bisogno di nessun altro. In questo senso il gruppo è chiuso. Dopodiché, dopo la fase dell'identificazione, noi abbiamo una fase di produttività di gruppo. A questo punto il gruppo si centra sugli obiettivi, si centra sulla prestazione e a questo punto sono accettati anche di buon grado degli eventuali nuovi membri. Perché sono ben accettati? Perché possono portare dei contributi interessanti alla prestazione di gruppo, possono portare dei contributi di idee, alla produttività.

quindi possono dare dei contributi alla produttività di gruppo. E questa è una fase in cui non si ama confliggere, non si evitano i conflitti, proprio perché è una fase in cui si mira al sodo, come si dice in gergo, si mira ad arrivare all'obiettivo e quindi non ci si può permettere di perdere tempo, energie, vitalità in conflitti interni. Conflitti interni vengono in qualche modo regolamentati, anche forse con una certa energia. Abbiamo poi la quinta fase, attenti, questa è una fase molto diversa, potremmo dire che è quasi la fase opposta all'identificazione, in cui avevamo visto un forte senso del gruppo, una grande euforia nell'essere insieme. Questa è invece la fase dell'individuazione. A questo punto diminuisce l'investimento sul gruppo. Le persone cominciano a centrarsi sui propri bisogni individuali. È anche una fase opposta a quella dell'identificazione, in quanto mentre nell'identificazione prevaleva l'euforia, la gioia di stare insieme, in questa fase prevalgono invece dei sentimenti conflittuali, la rabbia, la frustrazione, il fastidio, magari nei confronti di alcuni membri del gruppo. È anche una fase in cui si percepisce l'eterogeneità del proprio gruppo, cioè una fase in cui non ci si vede più come dei membri interscambiabili, in qualche modo simili dello stesso gruppo, ma ci si vede come delle entità profondamente diverse. Quindi c'è un aumento della percezione di eterogeneità fra i membri del gruppo, mentre nella fase dell'identificazione c'era la percezione di una forte omogeneità interna, cioè la fase dell'identificazione era la fase del tutti per uno, uno per tutti. Questa invece è la fase in cui ciascuno ricomincia ad essere forse anche dolorosamente consapevole dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni e del fatto che il gruppo non ti viene più incontro. Questa è la fase appunto che prepara al declino. Con la fase del declino, il valore del gruppo è rimesso pesantemente in discussione. Si diffonde l'inerzia sociale, il che vuol dire che nessuno si impegna più perché le cose vadano bene. Potrebbe essere un gruppo di lavoro in cui la produttività declina drammaticamente. Non solo il clima interno si fa difficile, ma la produttività declina in un modo assolutamente visibile. Perché appunto si diffonde il disimpegno, l'inerzia sociale e c'è conflittualità che può essere anche molto esibita e molto agita dentro al gruppo. A questo punto è possibile che si riapra una nuova fase di malcontento e che dal gruppo si distacchi un altro gruppo e così via. Questo è un modello in effetti piuttosto interessante. È un modello anche più recente di quelli che ho presentato. Allora, noi siamo giunti alla fine, di questa lezione, in cui ho cercato di mostrare, come sia complesso il processo di socializzazione, come siano a volte, ingarbugliate, tese, difficili, ma anche piene di sorprese positive, le varie fasi del processo di socializzazione, come in questo processo di socializzazione noi abbiamo due attori, il gruppo e l'individuo, non abbiamo mai un unico attore. Poi abbiamo visto questi modelli dello sviluppo di gruppo che hanno, a mio parere, tutti un interesse, particolare. Sono dei modelli che in qualche modo ci informano di queste vicissitudini, di queste fasi diverse nella vita dei gruppi che, come ho detto all'inizio, sono degli organismi attivi e come tali nascono, hanno una loro evoluzione, una loro crescita, hanno un loro declino e anche una loro morte.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.

0: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Uninettuno è ancora una volta la migliore università telematica d'Italia. L'ANVUR ha riconosciuto l'eccellenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, valutandola come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un risultato che conferma la nostra qualità scientifica, l'impatto internazionale e l'innovazione didattica. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza

0: finanza ai giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: advance in this career, in this field, and I'm more and more passionate about it now.
1: Reporting Climate Change, micro-credentials for international journalists, è online su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso

0: dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati quattro poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rachid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. In questa lezione entreremo più nel dettaglio delle piattaforme e analizzeremo Facebook ed Instagram. Andiamo a vedere gli argomenti. Vedremo prima Facebook, poi Instagram e successivamente gli strumenti che le aziende hanno a disposizione per sfruttare questi canali. Passiamo a Facebook. Vediamo prima di tutto un breve excursus su come è nata la piattaforma. È stata lanciata nel 2004 come social network legato al mondo universitario, quindi agli esordi era esclusivamente disponibile per persone che avevano un indirizzo email delle università, inizialmente americane, poi di tutto il mondo e quindi era estremamente specifica, esclusiva, nata in quel mondo collegiale. Nel 2006 ha visto l'apertura al pubblico più ampio, quindi avendo creato una prima base utenti ha sbloccato la possibilità di iscrizione tramite qualunque tipologia di email che non fosse esclusivamente universitaria. Vediamo qui nel grafico la crescita che ha avuto Facebook da un punto di vista di iscrizione e in questo caso sono specificatamente il numero di utenti mensili attivi, perché aperta e chiusa parentesi, c'è una distinzione abbastanza importante quando parliamo di social media fra un'iscrizione, quindi un utente che scarica un'applicazione o che si iscrive a un social media, e quanto poi effettivamente viene utilizzata. Ci sono stati tantissimi social network. Faccio l'esempio di Google Plus, che era un clone essenzialmente di Facebook, che ha avuto tantissime iscrizioni perché era collegato al gigante che era ed è continua a essere Google, che ha sfruttato la propria base utenti per appunto lanciare questo social network che avrebbe dovuto competere con Facebook. Però ha visto una quantità di utilizzo, una frequenza di utilizzo e un numero di appunto, utenti attivi, in termine tecnico è MAU, Monthly Active Users, molto molto bassa e quindi successivamente, dopo poco tempo, credo un anno o poco più, ha chiuso i battenti. Quindi questa metrica specifica è importante da considerare

che l'utilizzo e la frequenza di utilizzo è ovviamente un molto più importante come dato rispetto a quello dell'iscrizione. Quindi tornando al grafico, vediamo che nel 2004 aveva 1 milione di utenti attivi e nel 2020 è arrivata a 2,797 milioni, quindi numeri completamente diversi. La popolazione totale che riesce a catturare Facebook in questo periodo, quindi con l'ultimo dato del 2020, è di 2,8 miliardi, quindi un numero che vede quasi la metà, anzi più della metà di tutta la popolazione che è attiva su internet, perché sappiamo, almeno in questo caso, che si parla di 7,8 miliardi come popolazione complessiva globale, ma quella che ha accesso ad internet ovviamente non è il totale, ma è 4,9. Quindi vediamo che Facebook nel corso diciamo della sua esistenza è arrivata a raggiungere il 50%, più del 50% di tutte le persone che sono su internet. Quindi un risultato completamente senza precedenti. In una lezione di introduzione abbiamo visto come dire, la nascita dei social network e quindi anche quelli che hanno preceduto Facebook, MySpace, Friendster, eccetera, eccetera, ma nessuno né prima, principalmente anche perché non c'era una penetrazione di internet più bassa, una velocità della connessione più bassa, quindi una serie di fattori, come dire, abilitanti tecnologici, ma anche poi da un punto di vista culturale e di utilizzo e sviluppo proprio delle piattaforme stesse era riuscito e in questi anni ancora riuscito a sorpassare questo tipo di crescita. E ha raggiunto sempre più o meno in questo lasso temporale una valutazione di 300 miliardi di dollari, quindi cifre ovviamente astronomiche, tutto ciò ovviamente legato a questa potenza veramente di fuoco incredibile e appunto come dicevamo senza precedenti. Detto ciò, abbiamo visto e vediamo delle sfide di crescita per Facebook. Prima di tutto, nel tempo ha visto una perdita di utenti della fascia più giovane e dai mercati più redditizi e altro punto ha operato con una politica di acquisizione molto aggressiva, comprando prima di tutto WhatsApp, poi Instagram e molti altri player che erano in diretta competizione proprio con Facebook. Ovviamente esistono delle, delle, delle de, dovrebbe essere un mercato regolamentato. Ovviamente, ma ci sono state appunto queste acquisizioni che sono state approvate in passato e che probabilmente appunto, avevano delle insidie, come dire, e delle conseguenze molto più grandi da un punto di vista di controllo del mercato di quello che probabilmente ci si sarebbe anche immaginati al tempo. Quindi questa capacità, possibilità, data prima di tutto anche dalla capitalizzazione dell'azienda, ha fatto sì che almeno, e poi adesso lo vedremo un po' anche con gli altri focus nelle prossime lezioni, ma che come dicevamo prima rimanesse veramente al controllo e il primo e più importante social network di tutto il panorama globale. L'ultimo punto è che ha dovuto affrontare molti problemi legati alla privacy, quindi questa è stata, continua a essere e sarà una grandissima problematica e sfida alla crescita per l'azienda, perché ovviamente si è partiti da come dire, i primi anni del 2000 dove era una tecnologia, un tipo di piattaforme, i social media in generale, abbastanza nuovi e
e nel

corso del tempo sì, ci si è ovviamente sempre più resi conto che la capacità di ottenere i dati personali degli iscritti da parte di queste piattaforme ovviamente è iniziato a diventare estremamente pericoloso anche da un punto di vista, lo vedremo fra poco, non solo come dire, individuale ma anche collettivo e sociale. Infatti, in particolare, una delle sfide o diciamo problematiche principali che ha avuto Facebook è legata allo scandalo di Cambridge Analytica alle elezioni 2006 USA. Quindi caso ha portato un'azienda di terza parte, quindi una società inglese, Cambridge Analytica, che tramite diciamo una sorta di come dire, metodo traversale è riuscita a ottenere dati che erano proprietari di Facebook. In realtà questo è tutto anche un po' da vedere, da appurare al 100%, ma con una permissione, quindi la possibilità proprio di Facebook di aver lasciato questa, come dire, porta aperta, e ha poi costruito su questi dati tutta una serie di profilazione, segmentazione diciamo, della popolazione mondiale sicuramente, ma tendenzialmente soffermata principalmente sugli Stati Uniti, per andare poi a sfruttare questi dati per fare campagne per la campagna elettorale. E questo è stato sfruttato anche all'interno della piattaforma stessa tramite poi le capacità di pubblicitari, quindi gli strumenti pubblicitari e l'alta, altissima capacità di targetizzazione che appunto questa mette a disposizione. Quindi questo è stato forse uno dei più come dire, presenti, diciamo, casi più famosi. Ovviamente ce ne sono stati altri, tanti altri, però questo ovviamente, visto l'implicazione che sembra aver avuto in qualche modo diretto sul nuovo modo di effettuare quello che è un processo istituzionale estremamente delicato ovviamente, insomma, per la democrazia in generale, ha veramente portato tantissimo scalpore. E visto che in lezioni precedenti parlavamo di brand reputation, un calo drastico e un problema estremamente importante da questo punto di vista per l'azienda. Qui vediamo la crescita di Facebook dal punto di vista di ricavi nel grafico, e vediamo che diciamo, nel corso del tempo, qui c'è un dato del 2019, parla di quarterly revenues di 17 billion, quindi cifre veramente importanti, ma soprattutto, come vedete, la crescita decisamente di tipo esponenziale. L'altro dato interessante in questa visualizzazione è quello della divisione, dello split di questo ricavo. Da dove proviene? Questo ricavo proviene quasi totalmente dal mobile advertising, rispetto al desktop advertising o rispetto ai payments, di cui parleremo fra un secondo. La differenza ovviamente diciamo, è semplice: desktop è sui computer desktop e mobile è sui device, sugli smartphone, e vediamo che diciamo, la totalità è appunto data dal mobile. Questa crescita è ovviamente avvenuta perché l'utilizzo diciamo, degli utenti ovviamente ha seguito questo trend. E l'ultimo punto è quello dei pagamenti, che come vedete è molto marginale, se non diciamo quasi negligibile, perché nel corso del tempo, sviluppando anche una capacità, una funzionalità
di e-commerce all'interno della piattaforma, Facebook ha cercato di introdursi anche come intermediario appunto per processare pagamenti bancari. Quindi il primo punto credo interessante.

un audience, una popolazione di iscritti diciamo molto alta, e si cerca di capitalizzare prima di tutto con l'advertising, quindi facendo pubblicità a quell'utenza, aperta e chiusa parentesi, perché ovviamente nel caso di Facebook, ma nel caso di quasi tutte le piattaforme, l'accesso all'iscrizione è gratuita, ma poi, come si suol dire, il prodotto finisce a essere il consumatore in sé, nel momento in cui lo sviluppo, il mantenimento e via dicendo della tecnologia e della piattaforma ha ovviamente un costo, tranne diciamo o meglio, ha sempre un costo, ma ci sono casi rari e particolari che riguardano le piattaforme di social media open source, che sono costruite quindi in modo collaborativo e non centralizzate da un punto di vista di proprietà. Però, ripeto, quello è un caso un po' particolare. In questo caso, tornando al discorso, l'evoluzione quindi è stata di monetizzazione tramite advertising, monetizzazione tramite altri sistemi, tra cui quello dell'e-commerce, e in generale, chiudendo, la necessità, e questo l'abbiamo visto, si vede su tutti i big tech, a prescindere che siano social media come Facebook o che siano come Google legati alla parte di ricerca, la necessità e volontà di prendere tutti questi ricavi e investirli su innovazione e differenziazione del business. Qui non vediamo diciamo necessariamente grandissimi appunto picchi negativi, anche se ovviamente ci sono delle variazioni importanti, ma tutto ciò, soprattutto nel momento in cui avvengono, come dire, crisi economiche, recessioni, insomma bolle, come tra l'altro è stato quella del dot-com all'inizio dei 2000, l'advertising è ovviamente strettamente correlato con diciamo ovviamente la confidenza e potere di acquisto dei consumatori, quindi da qua la necessità ovviamente di investire, capitalizzare e costruire nuove linee di business. Questa dei pagamenti non ha avuto, come dire, grandissimo successo, come vediamo, parleremo fra poco di altre strade che ha provato a prendere Facebook per appunto crescere da questo punto di vista. Parlavamo del mercato in generale, quindi un respiro diciamo un po' più ampio rispetto ai social media, perché comunque è giusto ed è necessario che le aziende vedano, come dire, come questo pezzo si incastri appunto nella fotografia complessiva. E qui vediamo che Google e Facebook controllano il 57%, questo è un dato diciamo degli ultimi anni, del 2017-2018, del 57% del mercato di advertising digitale, quindi un'enormità, 60% solo da questi due. In particolare la fetta principale ce l'ha Google, perché è anche arrivato prima e perché monetizza la ricerca sul web, quindi un'attività diciamo vitale per usufruire del web, e Facebook, che appunto con quei numeri di crescita è riuscito a raggiungere questo tipo di popolazione. Successivamente vediamo Microsoft, Yahoo, Twitter, insomma una serie degli altri big tech. E in generale vediamo come comunque hanno nel corso appunto degli anni 2010 subito crescite e variazioni annuali estremamente importanti questi player. Tornando al discorso sulla brand reputation, in questo grafico vediamo per il mercato degli Stati Uniti in particolare un grafico che fa vedere l'andamento del diciamo quanto reputano favorevoli essere favorevoli o diciamo avere una vista positiva del marchio e del prodotto Facebook, e quanti invece in modo sfavorevole. Vediamo che c'è un lasso temporale dal gennaio 2017 al luglio 2021, per la prima volta, guardando anche indietro, si è iniziato a registrare un calo di questa valutazione, appunto della reputazione del brand, come dicevamo legata molto a questi scandali diciamo

di privacy dei dati, delle elezioni ed altri sempre collegati al tema. E quindi questo è iniziato ad essere un problema crescente. Infatti vediamo qui che ha avuto un impatto diretto sulla crescita. Abbiamo visto finora una crescita esponenziale del social network negli anni 2010 fino ai 2020. Qui vediamo che vedendo i dati del 2018, spacchettando per le diverse diciamo country, quindi Stati Uniti e Canada, Europa, Asia Pacific e il resto del mondo, il pallino giallo rappresenta quello che è il valore, la media dei ricavi che il social network ottiene grazie appunto a tutte le attività di advertising per ogni singolo utente. Quindi per ogni singolo utente negli Stati Uniti Facebook guadagna 34 dollari, in Europa 10, in Asia Pacific 2 e il resto del mondo 2. Quindi vediamo una differenza enorme di ordini di magnitudine enormi fra le diverse country. E questo ovviamente nel momento in cui, e questo si vede con il grafico qui sotto, comparando un periodo qui diciamo del terzo e quarto quarto del 2018, la crescita del social network è estremamente contenuta, piatta, rispetto a quella che può essere, no, nell'Asia Pacific, dove è cresciuto da 16 milioni a 78 milioni e del resto del mondo, comporta un gravissimo problema, perché crescere per qualunque azienda, diciamo, su una linea di prodotto o su una demografica o geografia particolarmente diciamo poco profittevole, non bisogna dirlo, è ovviamente un grandissimo problema. Questo è accaduto per alcuni motivi, il primo tra i quali che la penetrazione ovviamente del mercato a un certo punto è arrivata a un livello di saturazione, quindi essendo tra l'altro gli Stati Uniti il primo mercato che ha aggredito, ma in generale quello che magari ha anche un certo tipo di potenza di acquisto e quant'altro, e quindi a un certo punto diciamo non ha potuto più crescere aggiungendo nuovi utenti alla piattaforma proprio per saturazione. Il secondo motivo è legato più a quello che vedevamo poc'anzi, quindi il crollo della reputation, che è strettamente collegato, ma anche diciamo quello che ha da una parte impattato, ma un ciclo vizioso, l'utilizzo. Quindi nel corso del tempo l'utilizzo della piattaforma è iniziato a calare per la prima volta dopo appunto veramente più di un decennio di crescita esponenziale. Parlando di investimenti sul futuro, nel 2021 Facebook, la società Facebook, ha effettuato un rebranding a Meta per cercare di risolvere i problemi legati alla brand reputation. Quindi abbiamo appena discusso, però quello che è successo è che in un tentativo diciamo anche quasi come dire di diversivo, mi viene da dire, la società Facebook ha deciso di cambiare nome e che chiamarsi diciamo come holding, perché poi il social network ha continuato a chiamarsi Facebook, ma la holding chiamarsi Meta. E questo appunto da una parte per diciamo cambiare un po' pelle o diciamo vestito più che altro e cercare di svincolarsi dai problemi della privacy di cui parlavamo, dall'altro motivo perché ha annunciato di avere come primo obiettivo di business lo sviluppo del cosiddetto metaverso. Prima di tutto, metaverso diciamo ambiguo diciamo o abbastanza generico come termine, comunque nella visione dell'azienda e del fondatore Mark Zuckerberg come diciamo sistema ovviamente tecnologico di mondo virtuale, essenzialmente realtà virtuale, abilitata dalla tecnologia
anche questa acquisita alla fine degli anni 2010 con un'azienda che si chiama Oculus che essenzialmente costruisce dei visori per la realtà aumentata e quindi ha comunicato in un modo massiccio questa volontà di diventare in qualche modo essenzialmente un'altra cosa, che avrebbe investito miliardi, decine di miliardi su questo progetto. Infatti solo nel 2021 ha investito più di 10 miliardi di dollari in un solo anno in questo progetto, prima di tutto per la costruzione della tecnologia, come dicevamo, quindi il supporto necessario all'utente finale per immergersi, no, in questa realtà, e dall'altra per la tecnologia e software che ovviamente poi mette a disposizione nel momento in cui si entra in questa realtà aumentata una serie di applicazioni, attività tendenzialmente diciamo sia sociale ma anche lavorativo, che infatti diciamo una delle applicazioni principali che è stata lanciata era legata alla possibilità di collaborazione e lavoro diciamo da remoto più in modo immersivo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i problemi principali per la crescita di Facebook? E passiamo al secondo argomento, che è Instagram. Allora, prima di tutto, come è nata la piattaforma? Lanciata nel 2010 come app con unico scopo di condividere fotografie. Dopo varie prime interazioni del prodotto, i fondatori sono appunto atterrati su questa visione e funzionalità molto specifica, molto unica, perché non vi erano, diciamo, grandi alternative all'epoca, e con una funzionalità che dava la possibilità di curare, editare, diciamo, queste fotografie con dei vari filtri, quindi insomma i modi di abbellire, mettiamo così, le proprie fotografie, e quindi ha iniziato a catturare una fetta di utenti che ovviamente erano anche su Facebook. Ricordiamoci sempre che un dato importante nel panorama social media è che in media tutti gli iscritti a una piattaforma sono iscritti anche all'altra. Ci sono diverse ovviamente frequenze di utilizzo e ci sono delle differenze, non è sempre uno a uno, ma l'overlap, diciamo, è estremamente ampio. Successivamente è stata acquisita nel 2012 da Facebook per 1 miliardo di dollari. Come dicevamo prima, è stata approvata questa acquisizione, ma come vedremo poi nell'analizzare i numeri della crescita, ha di nuovo creato un forte ed estremo vantaggio competitivo per Facebook, perché è stata acquisita nel momento in cui stava crescendo ed è cresciuta ad avere numeri non estremamente lontani, quindi ha tolto essenzialmente un competitor dal mercato. Infatti vediamo in questo grafico che, partendo ovviamente dai primi anni del 2010, si è arrivati a una crescita esponenziale. Qui si parla del 2018 di 1 miliardo di utenti attivi mensili, che come se vi ricordate, diciamo, non sono tanto lontani da quelli di Facebook, forse più o meno il 50%, però comunque decisamente notevoli. Vediamo come si è evoluta la piattaforma, perché abbiamo parlato di un utilizzo per diciamo la pubblicazione da parte degli utenti di fotografie, ma c'è stata un'introduzione successiva di componenti video, sia singoli, quindi diciamo all'interno di quello che era lo spazio per una foto, la possibilità di vedere un video, e di quelle che poi sono chiamate stories, reels, diciamo varie nomi, ma l'insieme di video, quindi per passare da una condivisione, come dire,
molto specifica a quello che viene

appunto chiamato Stories, quindi un racconto, una storia che raccontano diversi momenti di una giornata, di una persona. Quindi questa è stata l'evoluzione principale, poi vedremo anche anche quando faremo il focus su TikTok, che questa evoluzione è stata da una parte abilitata dalla possibilità della tecnologia, dalla banda, perché i video, non che prima non fossero una componente interessante dei social media, ma non c'era proprio la possibilità tecnica di diciamo, gestirla dalla parte della piattaforma e dalla parte dell'utente. Di diciamo fruirne in modo, come dire, utile, in tempi utili. Dal punto di vista di ricavi, Facebook, Instagram è unicamente nutrito dalla parte di advertising. Non ha, almeno diciamo fino ai primi anni del 2020, non ha sviluppato altre forme. C'è diciamo un primo tentativo nel 2022 di introdurre la componente di vendita, anche qua intorno sempre il tema dei pagamenti, di NFT, non fungible token, quindi diciamo immagini ma proprietarie, diciamo come dire, che possono essere tracciate sulla tecnologia della blockchain, di cui in caso parleremo più avanti. Quindi ci sono dei tentativi, solo per dire che anche qui la necessità di differenziazione è chiara, ma al momento non ce ne sono, e come ricavi vediamo anche qua dei numeri abbastanza importanti che raggiungono qui in linea prospettica 40 miliardi di dollari annui da questa piattaforma. Come principali differenze, Facebook è importante sempre anche paragonarci, no, fra le varie piattaforme, soprattutto iniziando a pensare poi per quello che riguarda l'utilizzo delle aziende. Facebook è decisamente più efficace su un audience over 30, e gli annunci tendenzialmente, l'advertising ha una performance migliore, anche perché è stato sviluppato prima sia come strumento sia come utilizzo, quindi questo indubbiamente ha portato anche quei numeri di ricavi di advertising ad essere in continua crescita. Facebook ha la possibilità ed è più efficace nella condivisione di contenuti terzi, perché la piattaforma è stata proprio costruita su questo. Facebook, l'altra caratteristica è che ovviamente è molto più focalizzato sulla condivisione di contenuti con molto testo, mentre chiaramente Instagram è più sulla parte visuale. E quindi, di conseguenza, più efficace su un audience più giovane, millennials, centennial, un contenuto organico più efficace, ecco, questa è una cosa importante, nel corso del tempo. Più è diventata grande la piattaforma, più la possibilità, diciamo, cioè più sono cresciuti i contenuti dentro la piattaforma, e questo vale per Facebook, ma vale per qualunque, più i contenuti del brand che diciamo condivideva, ma in realtà anche delle persone stesse, si sono messi in competizione con tutti gli altri contenuti. Quindi la difficoltà è stata ed è che quella che viene chiamata reach organica, quindi la possibilità di raggiungere in modo organico, quindi senza usare l'advertising, di un contenuto postato dal brand, è decresciuta drasticamente, è diventata direi infinitesimale, quindi questo ha diciamo ovviamente da una parte è stato diciamo causa-effetto di quello che dicevo, ma anche volontario da parte della piattaforma, per incentivare a ovviamente monetizzare diciamo, l'advertising. Quindi dicevo che la differenza è che Instagram ha un contenuto organico più efficace, perché diciamo, essendosi sviluppata dopo, e per anche proprio la modalità di utilizzo, riesce a raggiungere i numeri un po' più alti. Comunque non ne toglie la necessità
di utilizzare l'advertising. Il contenuto

Originale è prevalente, questa è una cosa abbastanza importante, cioè che su Facebook c'è, come diciamo, una condivisione di contenuti terzi, siti, publisher, notizie, infatti è molto utilizzato per le notizie, Instagram l'utilizzo di, diciamo, quasi vetrina e di creazione di contenuto ed è infatti ha dato l'inizio a quella che in qualche modo è stata chiamata la creator economy, dove, diciamo, sempre più individui e persone si sono messi appunto un po' in mostra, come dire, e hanno iniziato a monetizzare, diciamo, le proprie competenze e creatività. È ideale per condivisioni di foto e video brevi. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è stato il driver principale della crescita di Instagram? E passiamo al prossimo argomento. Gli strumenti per le aziende. Andremo a vedere quindi queste piattaforme, come vengono utilizzate, possono essere utilizzate e a vantaggio delle aziende. Prima di tutto vediamo Facebook Ads, che è la piattaforma di annunci di Facebook. È una piattaforma self-service. Cosa significa? Significa che diciamo, il piccolo business, la piccola impresa o l'individuo, chiunque alla grande azienda è una piattaforma accessibile ovviamente da internet, che dove l'attività di advertising in teoria non ha un intermediario, quindi deve essere effettuata direttamente dall'azienda. E questo è diciamo, una cosa abbastanza diciamo nuova, ovviamente adesso. Più passa il tempo, più diventa standard, però è stata un'innovazione ovviamente molto grande all'inizio. La possibilità di fare pubblicità su Facebook, Instagram e Audience Network, cosa significa? Che, come abbiamo detto, avendo acquisito tante aziende, tra cui appunto Instagram e varie altre, e avendo anche accordi con siti terzi, diciamo, veramente importanti, la realtà è che fare advertising su Facebook si può raggiungere utenti anche su Instagram, essendo appunto di proprietà dell'azienda ed avendole collegate da questo punto di vista, ma anche sull'audience network, che è un network appunto più ampio dove si possono raggiungere altre piattaforme che non sono anche necessariamente di proprietà di Facebook. È aperta a qualunque business, nessun limite di budget, cosa significa che, come dicevo, che sia un individuo, che sia l'azienda, non ha dei limiti di spesa, quindi è possibile entrare e provare che sia con 1 euro come con 100.000. Quindi questo ovviamente ha aperto l'utilizzo a tantissime realtà che in altri casi, come quelli dei media tradizionali, in passato ma tuttora non riescono ad accedere per delle soglie di entrata molto alte. Qui vediamo dei benefici e un esempio sulla destra di una schermata di questa piattaforma dove c'è la possibilità di veramente arrivare a un altissimo livello di precisione per gli annunci e per l'audience. Qui c'è la possibilità, per esempio, di arrivare a livello di specifica città, ma si può arrivare anche a livello di specifico quartiere, soprattutto negli Stati Uniti, in alcuni paesi. E quello che fa la piattaforma, una volta inseriti una serie di parametri, quindi il range di età, diciamo gli interessi, quindi ce ne sono veramente tantissimi, alcuni li abbiamo discussi in una lezione precedente, quello che fa, inseriti tutti questi parametri, dà la possibilità di stimare la reach, quindi quanta popolazione è possibile raggiungere e quindi dare proprio dei numeri specifici di persone che giornalmente possono essere raggiunte con questo tipo di setting. Budget friendly perché, come dicevo, è abbastanza a discrezione quello che può essere utilizzato come budget per ogni campagna, è altamente personalizzabile, adesso lo vedremo perché ovviamente ha tanti tipi di formati e diciamo libertà di azione sulle creatività.
è facile da misurare e tracciare. Questa è un po' un'arma a doppio taglio, perché la realtà è che ci sono le metriche nella piattaforma per poter vedere la performance di ogni singola campagna, creatività, e quindi è facile da tracciare e misurare. L'altro lato della medaglia è che, essendo diciamo un tipo di advertising che normalmente abbiamo visto quando abbiamo parlato del funnel, punta a una fase del funnel molto alta, quindi diciamo iniziale di considerazione in molti casi, diciamo che nonostante Facebook dia e porti acqua al suo mulino sulla misurazione, va capito come gioca all'interno di tutto il marketing mix, e non sempre è facilissimo, diciamo, mettere dei numeri precisi. Possibilità di retargeting, quindi la possibilità di far rivedere a persone che hanno visitato il sito, quindi al di fuori della piattaforma, tramite un collegamento tecnologico, si chiama Pixel, di poter far pubblicità su Facebook a chi ha visitato il sito dell'azienda, per proporre prodotti che ha visitato, valutato e quant'altro. Come formati ce ne sono tantissimi, solo alcuni qui, per esempio sono quelli video, quindi una cosa importante, adesso probabilmente più standard, però è che tutta l'advertising, e questo accade per tutti i social media, è diventato sempre più, si chiama in feed, quindi all'interno della fruizione di quello che è il feed, quindi diciamo il cuore di dove vengono viste tutte le condivisioni e contenuti che guarda un utente, mentre inizialmente era un po' più diciamo in disparte. Quindi adesso è proprio l'obiettivo quello di essere nello stesso modo, e quindi diventa l'advertising in sé, a prescindere dagli strumenti, è necessario che sia integrato, nativo, e quindi che possa sembrare, ossia, come lo è in tanti casi, un contenuto stesso che un utente avrebbe visto pubblicato in altro modo. E quindi si esce da quella, diciamo, nozione di pubblicità che avviene nei media standard tradizionali, dove diciamo ci si aspetta che sia proprio un altro tipo di taglio. Quindi oltre il video ci sono i formati di immagini, i formati link che diciamo passano al sito, magari facendo vedere i diversi prodotti. Normalmente ci sono ovviamente alcune CTA che sono le call to action, quindi diciamo il richiamo a compiere un'azione, installare un'applicazione, visitare il sito, fare una subscription, è veramente customizzabile in base alle necessità del business. E come dicevo, ci sono i formati legati all'app, quindi si può utilizzare Facebook per promuovere il download proprio dell'app, e questo nel momento in cui viene cliccato dall'utente porta ai vari app store, dove si può scaricare l'app specifica. Ci sono i formati delle lead, dove soprattutto per le aziende B2B la necessità di catturare, come dire, l'email essenzialmente per un dimostrato interesse, magari per un tipo di contenuto o servizio, e poi gestirlo con un team di vendite successivamente. E come si pianifica? Prima di tutto c'è la scelta dell'obiettivo della campagna. Poi c'è la definizione dell'audience target, quindi andare a capire chi verrà colpito da un punto di vista di utenti. L'inserimento della creatività, che abbiamo visto è fondamentale, quindi la scelta, anche in base appunto all'audience, della copy, dei visual che verranno utilizzati. E la pianificazione del budget e modalità di erogazione, quindi capire entro l'asso temporale per il quale si vuole investire quel budget, e anche in che modo, magari durante la giornata, in alcuni momenti specifici. Ci sono tantissime possibilità di personalizzazione. Da un punto di vista di obiettivo awareness, ci sono due modalità, brand awareness e reach. Cosa significa? Brand awareness è la modalità di
come dire, la più alta possibile del funnel, e quindi quella di cercare di far vedere, come dire, in modo più possibile, a volumi più alti possibili, il brand, e quindi cercare di puntare su misurare poi un richiamo nel tempo, che può essere del logo o dei concetti che vengono spinti. La reach è abbastanza simile in questo tipo di obiettivo, e quindi però ha un obiettivo specifico sul numero proprio di persone raggiunte, e quindi cerca di portare un pochino di quantificazione in più alla campagna. L'obiettivo consideration sono l'obiettivo del traffico, quindi quello di non tanto far vedere a più persone, ma far cliccare a più persone possibili, e quindi arrivare proprio farle arrivare sul sito dell'azienda. L'obiettivo di engagement, quindi quello di necessariamente portare traffico, ma che l'annuncio e la creatività e il contenuto sia interessante, e che possa avere like, commenti, quindi diciamo tutte le attività di interazione che magari avvengono dentro la piattaforma, ma che tra l'altro poi possono essere visibili a utenti terzi, quindi aiuta la visibilità per la popolazione più vicina agli utenti che sono colpiti. Il terzo è quello degli app install, l'abbiamo visto, quindi l'obiettivo può essere: voglio far scaricare un tot di volte l'applicazione. E l'ultimo è le video views, quindi se la creatività è è un video, si può puntare a fare una campagna che fa vedere il video più volte. Chiudo col dire che ovviamente farlo vedere è non banale, perché può essere quanto di quel video ovviamente viene visto, tutto, una parte, e quindi ci sono anche metriche che fanno analizzare quanto di quel video un utente ha visto. Degli obiettivi consideration abbiamo la lead generation e i messaggi. Abbiamo parlato del catturare l'email soprattutto per il B2B, c'è anche la possibilità di fare campagne che aprono una chat, una conversazione con gli utenti, e quindi scrivere all'interno di Message, che è il sistema di messaggistica all'interno di Facebook, per magari produrre un prodotto o un servizio. Gli obiettivi di conversion ci portano invece su conversioni e catalog sale, che sono essenzialmente la volontà, magari soprattutto per gli e-commerce, di proprio puntare all'acquisto del bene o del prodotto, e quindi cercano di misurare proprio il ritorno sull'investimento fra spesa in advertising e poi ricavo ottenuto dall'acquisto. L'ultimo è quello dello store traffic, perché si può anche puntare al portare traffico, per le persone, ai negozi fisici, nel momento in cui è un business che è anche di retail e non solo digitale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali formati disponibili per pianificare una campagna su Facebook? E facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali sfide per la crescita di Facebook? Qual è stato il driver principale della crescita di Instagram? E quali sono i principali formati disponibili per pianificare una campagna su Facebook? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine dedicate al corso. Grazie.

You're ready to enter the future? Get enrolled to the UniNettunoUniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di UniNettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui tratteremo della trasformata nello studio dei sistemi a tempo discreto. Gli argomenti della lezione sono la zeta trasformata, definizione e proprietà, il modello nel dominio complesso, il calcolo delle soluzioni alla funzione di trasferimento, la risposta a regime permanente, la risposta armonica e la risposta a ingressi canonici, la discretizzazione di un sistema a tempo continuo. La zeta trasformata, definizione e proprietà. Bene, proprio come abbiamo visto che la trasformata di Laplace ci dà un modo alternativo, per certi aspetti semplifica l'analisi dei sistemi a tempo continuo, dei sistemi dinamici a tempo continuo, dei sistemi di equazioni differenziali, vedremo adesso che la zeta trasformata, la trasformata zeta, che è un'operazione di trasformazione da funzioni definite nel tempo discreto all'insieme dei numeri complessi, zeta questa volta lo chiameremo nel caso dei sistemi a tempo discreto, è molto utile e ci dà dei risultati che sono perfettamente paralleli allo sviluppo che abbiamo condotto nel caso dei sistemi a tempo continuo e questo ci permetterà di condurlo anche in modo più agevole e snello. Andiamo a vedere i dettagli. Che cos'è la zeta trasformata? La definizione. Data una funzione f di k che è definita quindi sull'insieme dei numeri naturali esteso, quindi 0, 1, eccetera. Quindi fk definita da 0 all'infinito, questa è una funzione definita fino all'infinito. Bene, si definisce la zeta trasformata della funzione f di k come la somma per i che va da 0 all'infinito di f con i diviso zeta alla i e la si indicherà con f di zeta. Questa funzione è ben definita per dei valori del modulo di zeta che sono maggiori di un rho con f, questa rho con f si chiama la scissa di convergenza, la scissa di convergenza. Quindi la trasformata zeta è qualcosa che è definita all'esterno di questa circonferenza che ha raggio rho con f. Due trasformate, mi viene da dire, di base, proprio due funzioni delle quali è facile capire qual è la trasformata. La zeta trasformata di lambda alla k è lambda alla i su i fattoriale, la sommatoria da 0 all'infinito. Bene, questa che cos'è? È nient'altro che una serie geometrica di ragione lambda e voi sapete che questa converge a che cosa? A zeta diviso zeta meno lambda, dove lambda è la ragione della serie geometrica. E quindi per zeta in modulo maggiore, per tutti gli zeta in modulo maggiore del modulo di lambda, abbiamo che questa è la trasformata zeta, zeta su zeta meno lambda. A partire da questa,

Dobbiamo calcolare facilmente la trasformata z della funzione seno θ k. La trasformata di questa funzione, siccome la funzione seno la possiamo scrivere come elevato a j θ k meno elevato a meno j θ k diviso 2j, per la linearità della trasformata z, ne parliamo fra un attimo, ma è chiaro che questa operazione, se al posto di lambda metto questo oggetto, posso separare le somme. E quindi mi viene 1 diviso 2j, z diviso z meno elevato a j teta, perché questo è elevato a j teta alla k, no? E analogamente per l'altra parte. Se adesso sviluppo questo calcolo, ottengo questa funzione, che è ovviamente convergente per ben definita, se volete, questa funzione di variabile complessa, f di z, è definita per z in modulo maggiore del modulo di questo, che è uguale ad 1, perché questo è un numero che sta sulla circonferenza di raggio unitario. Bene, vediamo quali sono le proprietà. La trasformata z è un'operazione lineare, è una trasformazione lineare, cioè la trasformata z della combinazione lineare di due funzioni è uguale alla stessa combinazione lineare delle trasformate delle due funzioni. E ovviamente il raggio di convergenza è pari al più grande dei raggi di convergenza fra le due. Poi il teorema della traslazione a sinistra. Ecco, queste proprietà, adesso che io vi enuncio, voi, anzi vi invito a, scrivendo l'espressione dei primi termini, voi capite subito che valgono, e non solo, provate a darne una dimostrazione formale. Teorema della traslazione a sinistra, cioè la f di k più 1, la z trasformata di f, è uguale a z volte f di z meno z f di 0. Vedete, questo ci ricorda il teorema della derivata in Laplace. La trasformata di Laplace della derivata è uguale a s f di s meno f di 0. Qua abbiamo z f di z meno z f di 0. Un po' diverso. Moltiplicazione per k. La z trasformata di k volte f di k è uguale al meno z derivata rispetto a z di fz. Anche questa, scrivete lo sviluppo e vedrete che con semplici calcoli lo potete dimostrare. Teorema della traslazione a destra, traslando, questa è traslazione a sinistra, questa è la traslazione a destra, e questo è un ritardo. La z trasformata di f di k meno 1 è uguale a f di z diviso z, pure questa di verifica immediata. E quindi, spunti di riflessione su questa prima parte, si specifichi a cosa è pari la scissa di convergenza di una combinazione lineare di funzioni, in realtà ve l'ho già un po' indicato, si rifletta sulle caratteristiche di una funzione la cui z trasformata a raggio di convergenza unitario. Il modello nel dominio complesso, il calcolo delle soluzioni e la funzione di trasferimento. Bene, adesso proprio come abbiamo fatto nel caso della variabile di Laplace, adesso applichiamo direttamente la trasformata z, utilizzando le proprietà che abbiamo definito, alla equazione, alle differenze che definisce il sistema a tempo discreto e avremo immediatamente tutta una serie di risultati che ci orientano e che ci fanno capire le semplificazioni importanti che così possiamo ottenere. Bene, xk più 1, la z trasformata, è zx di z meno zx con 0, e questa è la trasformata z di ax di t più bu di t. Bene, adesso se portiamo ax di z qua a sinistra, e poi zx con 0 a destra, e poi premoltiplichiamo ambo i membri per zi meno a meno 1, abbiamo l'espressione di x di z che è zi meno a meno 1 per z per x con 0 più zi meno a meno 1 per b per u di z. Ma questa che cos'è? Questa è la trasformata z di x di k. E x di k è questo, questa ne è l'espressione. E quindi qua anche abbiamo direttamente subito una serie di risultati che vengono fuori da questo semplice calcolo. Vedete, x di z, vedete, quindi in z, x di z è evoluzione libera e phi di z per x con 0, più
più h di z per u di z, mentre nel caso nel tempo avevamo la somma di convoluzione per la parte forzata. E adesso calcoliamo la y di z, che è c x di z più du di z, e quindi abbiamo questa espressione mettendo in evidenza. Ma la y di z è la z trasformata di y di k, che ha questa espressione, e quindi abbiamo alla fine che y di z è psi di z per x con 0 più w di z per u di z, dove che cosa è w? La w di z è l'equivalente, è la funzione di trasferimento, è la trasformata z della risposta impulsiva. Cioè, quindi abbiamo capito che nel caso dei sistemi a tempo discreto abbiamo la phi di z, la matrice di transizione in z, quindi la trasformata z della matrice di transizione assume la forma zi meno a a meno 1 per z. Vedete, nel caso scalare di a uno scalare abbiamo z su z meno a, la z trasformata di a alla k, lambda alla k che abbiamo calcolato prima. L'h di z è zi meno a meno 1 per b, non c'è questo z questa volta, vedete qua c'è questa piccola differenza rispetto caso tempo continuo. La psi di z è c zi meno a meno 1 per z questa volta, mentre la w di z è c zi meno a meno 1 b più d, ed è la funzione di trasferimento. Un altro sottoprodotto di quello che è il calcoletto semplice che abbiamo fatto è il teorema della convoluzione, perché noi abbiamo visto che la z trasformata di questa somma di convoluzione è uguale a w di z per u di z. Quindi la somma di convoluzione, la trasformata z, è w di z per u di z. Proprio come nel caso dei sistemi a tempo continuo, la trasformata di Laplace dell'integrale di convoluzione è uguale al prodotto delle funzioni. Questo è un teorema che vale anche nel caso della convoluzione. La trasformata di una convoluzione nel tempo è uguale al prodotto delle trasformate delle funzioni coinvolte. È possibile calcolare la risposta nello stato ed in uscita facendo i calcoli nel dominio complesso, perché noi possiamo calcolare x di z e y di z. Vediamo però un po' più nel dettaglio come si fanno questi calcoli e se ci restituiscono, e come deve essere, i calcoli, le soluzioni che abbiamo calcolato nel dominio del tempo. Quindi calcolo delle soluzioni, la risposta in evoluzione libera. Quindi cominciamo con la risposta in evoluzione libera. XL in Z è f di Z per x con 0. Come si calcola? Basta calcolare ZI meno A, data A, a meno 1, quindi l'inversa di una matrice dove compare sulla diagonale uno Z, per Z per x con 0. E la YL di Z è psi di Z per x con 0, dove la psi di Z è C per Φ, e quindi ha questa espressione. Per quanto riguarda la risposta invece forzata, il calcolo passa attraverso la calcolo preliminare della trasformata z dell'ingresso. A questo punto la xf di z, la risposta forzata in z, è h di z per u di z, quindi non più una somma di convoluzione, ma una semplice moltiplicazione una volta calcolata la trasformata. Qui tutta la difficoltà è nel calcolo delle trasformate e delle antitrasformate. Per quanto riguarda la risposta forzata in uscita, è w di z per u di z, e quindi è la funzione di trasferimento per u di z. Mediante poi l'espansione in frazioni parziali, che qua adesso io riprendo nel caso semplificato per evitare tutte le espressioni con le sommatorie dei diversi termini, nel caso di n uguale 3, quindi supponiamo di avere un sistema dinamico, matrice A 3x3, con autovalori, uno reale e una coppia di complessi coniugati. Noi sappiamo che nel caso dei sistemi a tempo discreto ci conviene rappresentare i numeri, la coppia complessa coniugata con sigma e teta, cioè nella rappresentazione polare del numero complesso, e quindi abbiamo
queste espressioni che abbiamo già in realtà scritto, ricordate, nel dominio del tempo, e quindi abbiamo questa espressione per quanto riguarda la fi di z. Se facciamo adesso le antitrasformate e le sappiamo fare in base a quelle formule che abbiamo trovato prima, in base alle proprietà che abbiamo espresso prima e a quelle due semplici trasformate che abbiamo fatto, vedete qua R per Z divisa Z meno lambda, Z divisa meno Z, diviso Z meno lambda, ha per antitrasformata lambda alla K, perché questa è la trasformata Z di questa. Analogamente per le altre parti otteniamo questa espressione, che è la fi con K. Questa è l'espressione della fi con K che coincide con quella che avevamo calcolato. Vedete? Che avevamo calcolato nel caso, nel dominio del tempo, dove, vedete, R è nient'altro che U per V trasposto, RA è U con A per V con A trasposto, RB è quell'altro, eccetera. Allora, facciamo adesso un calcolo, un semplice calcolo, con riferimento a questo esempio, l'evoluzione della popolazione studentesca. Ricordate, questo è un sistema, vedete, qua c'è l'ingresso U, la matrice dinamica è data da R1, 0, 0, 1 meno R1, R2, 0, 0, 1 meno R2, R3, la matrice delle uscite è 1, 1, 1, la matrice degli ingressi è 1, 0, 0. Supponiamo che siano R1, R2, R3 i coefficienti di promozione dalla prima alla seconda classe, dalla seconda alla terza, dalla terza, quindi promozione nella fase del diploma, siano questi. Anzi, scusate, quelli sono i coefficienti di ripetizione, non di promozione. La promozione è 1 meno quei coefficienti. Abbiamo per la matrice dinamica, la matrice degli ingressi, e C queste espressioni. E se sviluppiamo il calcolo, questa è A. Vedete qua, ho sviluppato fi di z su z. Ebbene, nel caso del sistema a tempo discreto, fare così, perché l'espansione in frazioni parziali poi ci dà dei termini che sono delle costanti diviso z meno qualcosa. Quindi poi, rimoltiplicando per z ambo i membri, si ha effettiva espressione della fi di z per poi poterne semplicemente fare l'antitrasformata. Quindi la fi di z su z, questa espressione, potete sviluppare i calcoli, anzi vi invito fortemente a farlo. Poi fate l'espansione in frazioni parziali, fi di z su z, l'espressione precedente è equivalente a questa, dove questo è R1, questo è R2, questo è R3, e quindi abbiamo fi con k che è uguale a R1, 0, 1 alla k, perché vedete 0, 1, R2, 0, 2 alla k, R3, 0, 3 alla k, il tutto per delta meno 1 di k. Ebbene, sempre utilizzare questa funzione di Heaviside, il gradino unitario, quello che vale 1 da 0 in poi, per specificare che tutti gli oggetti che sono qua definiti nel tempo sono definiti da 0 in poi. Questo, come vi ho detto già nel caso delle trasformate di Laplace, è bene, specialmente quando si fa l'operazione di antitrasformazione, precisare il fatto, moltiplicare a destra per delta meno 1, per precisare che la funzione è definita da 0 in poi. La risposta forzata, per esempio, all'ingresso UK, U costante 10 alla 3. Siamo in una classe studentesca, supponiamo che ci siano 1000 studenti l'anno, siamo in un grosso college, in una grossa istituzione, in una grossa università come la vostra. Quindi V doppio di Z, in questo caso basta dalla fi di Z, premoltiplicando per C, posto moltiplicando per B, si ottiene la V doppio di Z che ha questa espressione, verificatelo, YF di K, la risposta forzata quindi è uguale, antitrasformando, quindi facendo l'espansione in frazioni parziali e antitrasformando, ottenete questa espressione che dà qualcosa di questo tipo. Y di K, vedete che cosa otteniamo? Otteniamo quindi un andamento di questo tipo a regime, un andamento di questo tipo a regime costante e pari a
9,55, 2,5, 10 alla 3, che era quel valore che abbiamo calcolato prima, 3.790. Questo è l'andamento della risposta.

risposta forzata e abbiamo anche già qua compreso che c'è un valore a regime che si mantiene costante. Questo ci introduce a quello che stiamo per vedere adesso fra qualche slide. Quello che rimane qui chiaramente quindi in evidenza, come abbiamo già detto, è la funzione di trasferimento. La funzione di trasferimento che nel caso di semi a tempo discreto ha questa espressione. Questa funzione è la z trasformata della risposta impulsiva, come chiaramente risultato. È un modello del comportamento forzato ed è una matrice di funzioni razionali proprie. Strettamente proprie quando D è uguale a zero, perché se D è uguale a zero, questi sono tutti, questa matrice fatta di rapporto di polinomi in cui il grado del denominatore è maggiore del grado del numeratore. Se ci sommo una costante, assumono lo stesso grado. Il polinomio a denominatore ha come zeri gli autovalori di A associati ai modi eccitabili ed osservabili. Certo, perché non abbiamo nel caso dei sistemi a tempo discreto sviluppato un'analisi analoga a quella dell'eccitabilità e l'osservabilità dei modi, ma essa è del tutto identica a quella che abbiamo sviluppato per i sistemi a tempo continuo. E quindi i poli della funzione di trasferimento sono esattamente gli autovalori che sono associati ai modi che sono eccitabili ed osservabili. Quindi la funzione di trasferimento è un modello del comportamento forzato. Ammette al pari di WK una interpretazione sperimentale? Sì, perché qual è l'interpretazione sperimentale di WK? WK è la risposta all'ingresso impulsivo, all'impulso centrato in zero. Io applico un impulso centrato in zero, la risposta forzata è WK. Questa è una cosa molto semplice. Vedremo che, qual è questo significato. Spunti di riflessione. Si esprima la formula per il calcolo della risposta forzata ad un ingresso ritardato di un passo. Si rifletta sulla possibilità che la matrice dinamica del modello della popolazione studentesca abbia un autovalore negativo. Si sviluppino i calcoli per gli esempi della dinamica del prezzo e dell'ammortamento di un debito. Ed ora passiamo all'altro argomento, che è la risposta a regime permanente, la risposta armonica e la risposta a ingressi canonici. Bene, in realtà già abbiamo intuito dai calcoli che abbiamo fatto prima con riferimento alla popolazione studentesca, eccetera, che per esempio quando c'è un ingresso costante la risposta si può assestare, anzi si assesta, se il sistema funziona, intorno a un valore costante che è legato all'ampiezza dell'ingresso in modo opportuno, adesso vedremo. Bene, è quello che andiamo adesso ad approfondire con riferimento alla situazione più generale possibile. Quindi definiamo la risposta a regime permanente, la chiamiamo YR di K, in presenza di un ingresso persistente, quindi un ingresso che si mantiene, YR di K è quella funzione verso la quale tende ad assestarsi la risposta, indipendentemente dallo stato iniziale. Formalmente questo significa che YR è quella funzione alla quale per la quale vale questa proprietà, che comunque preso un epsilon e comunque preso un x con 0, esiste un tempo, che dipende eventualmente da x con 0 e ovviamente anche da epsilon, tale che per valori di k superiori a t con a, succede che y differisce da yr di meno di epsilon. Esiste questa funzione? Come si calcola? Perché esista e sia indipendente da x con 0, è necessario che l'evoluzione libera in uscita tenda a 0 per ogni x con 0. Certo, perché c'è una parte in evoluzione libera che deve andarsene a 0, se io voglio che la risposta a regime non dipenda da essa. Inoltre l'evoluzione nello stato deve rimanere limitata, perché altrimenti il sistema non funziona. Parleremo di questa proprietà del comportamento interno del sistema
a breve. E ciò accade sicuramente se è soddisfatta la seguente condizione. Nel caso dei sistemi ricordati a tempo continuo, doveva essere la parte reale dell'autovalore negativa. In quel caso tutte le

Quindi io che cosa faccio qua? Prendiamo la funzione risposta a partire da K0, mettiamoci nella condizione che tutti quanti le leggi di moto che compaiono qua dentro abbiano modulo minore di 1, questa parte va a 0. Adesso sfrutto la stazionarietà proprio come abbiamo fatto nel caso dei sistemi a tempo continuo. Abbiamo detto vogliamo vedere cosa succede quando io vado a osservare l'uscita per valori di K, per valori del tempo molto grandi. Ebbene, qua faccio la stessa cosa, sfrutto la stazionarietà, mando K0 a meno infinito, cioè guardo all'istante K immaginando che l'ingresso sia stato applicato molto tempo prima. Ebbene, con questa assunzione, ovviamente quando K0 va a meno infinito, questo coefficiente qua va all'infinito e se tutte le leggi di moto hanno modulo minore di 1, questo va a 0. E quindi definisco la risposta a regime permanente come limite per K0 che va a meno infinito di questa espressione della risposta forzata. Se adesso pongo K-tau uguale xi, con gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel caso dei sistemi a tempo continuo, soltanto che qua lavoriamo con una sommatoria, abbiamo, facendo lo cambiamento di variabile, la yr di K diventa la sommatoria da 0 all'infinito della W di xi U di K meno xi. Ora, questa yr di K esiste per opportune funzioni d'ingresso. Esiste per tutte quelle funzioni d'ingresso per le quali questa sommatoria è ben definita. È una sommatoria in xi, ma vedete di funzioni che dipendono da k. Quindi la somma deve essere una funzione di k e questa funzione di k esiste per opportune funzioni d'ingresso. In particolare, vediamo nel caso scalare, qui ingresso un'uscita, per l'ingresso e elevato a zk. E elevato alla zk, quindi e elevato a zk. Bene, se io adesso sostituisco qua e elevato a zk qua dentro, abbiamo sommatoria da 0 all'infinito w e elevato a zk meno xi, e quindi zk non dipende da xi, lo porto fuori e abbiamo questa espressione finale. L'espressione finale che mi dice che la risposta a regime permanente a questo ingresso è pari a e elevato a zk, che è lo stesso ingresso, moltiplicato per, vedete qua cosa rimane quando porto fuori e elevato a zk? Rimane la somma da 0 all'infinito della W di xi elevato a meno zk xi. E che cos'è questa? Questa è proprio la trasformata z quando qua nel punto e elevato a meno z, nel punto e elevato a meno z, scusate, nel punto e elevato a z, come è scritto qua. Quindi viene e elevato a zk per w di e di z, calcolata nel valore e z, ed è dello stesso tipo dell'ingresso. Ed è quindi la funzione di trasferimento calcolata in e alla z, mi dà proprio la risposta a regime permanente a questo ingresso, e elevato a zk, che non è un ingresso reale, ma noi sappiamo che queste funzioni, vedete, e elevato, se al z per z uguale jθ, se io considero e elevato a jθk meno elevato a meno jθk diviso 2j, ottengo la funzione seno. E siccome la trasformata, l'operazione di trasformata z è un'operazione lineare, e io posso scrivere che la yr di k, che esiste per ciascuna di queste funzioni di ingresso, esiste anche per questa funzione di ingresso ed è di questo tipo. È la risposta a regime permanente, diciamo, formalmente calcolata prima, che è questa, la risposta a questo ingresso, che è questa. La differenza diviso 2j, perché vale ovviamente la linearità sulla risposta a regime permanente. Ma poiché se io adesso scrivo W di e in e elevato a jθ come modulo per e elevato a j fase, e mi ricordo, potete verificarlo facilmente, che il modulo di questa funzione

è una funzione pari, la fase è una funzione dispari, ancora una volta scrivendo la trasformata z per z uguale elevato a jθ, utilizzando la formula di Eulero per elevato a jθ, che è coseno di θ più j seno di θ. Quindi viene fuori che il modulo è una funzione pari e la fase è una funzione dispari. Cambiando l'argomento cambia il segno. E con queste posizioni, se sostituiti a W di jθ, m di θ per elevato a j φ di θ e a W di meno jθ, m di θ, perché è una funzione pari, per elevato a meno j φ di θ, mettete insieme le cose e viene fuori che la risposta di tipo permanente è dello stesso tipo dell'ingresso, seno, stessa pulsazione, θ, modificata in modulo e fase di una quantità m di θ e φ di θ, che sono il modulo della funzione di trasferimento calcolata in z uguale elevato a jθ. Quindi W elevato a jθ è questo l'oggetto e la chiameremo la risposta armonica. Nel transitare attraverso un sistema dinamico lineare stazionario, un segnale periodico puro di pulsazione θ viene modificato in modulo di questa quantità, m di θ, che è il modulo della W di z in z uguale j elevato a jθ, e in fase di una quantità φ di θ, che è la fase della W calcolata in elevato a jθ. M di θ, che ha un andamento, un certo andamento, φ di θ hanno un certo andamento, ed è questo il significato fisico della W di z quando esiste la risposta a regime permanente. Quindi mi dicono ancora una volta come il sistema si comporta quando è sollecitato in frequenza. Quindi quando esiste yr di k, i grafi di m di θ e φ di θ rendono conto del comportamento dinamico del sistema. Ecco, questo è un fatto importante. Analogamente, come abbiamo già detto nel caso di sistemi a tempo continuo, θ per θ io ho il comportamento a regime a un ingresso di tipo periodico, ma nel loro complesso questi diagrammi di m di θ e φ di θ, da questi diagrammi io posso risalire alla funzione W elevato a J di θ, perché M ne è il modulo e φ la fase. Da questi poi, sostituendo a elevato a J di θ z la W di z e antitrasformando alla W di k. E sono un modello della risposta forzata. Quindi anche M di θ e φ di θ sono intrinsecamente un modello, sono una carta d'identità del sistema, proprio come la W di K. Quindi ammette la funzione di trasferimento una interpretazione in termini sperimentali, in termini fisici, certo, addirittura ci suggerisce il metodo, diciamo così, di identificazione tramite esperimenti di questo tipo, del tipo di quelli che abbiamo già visto nel caso di sistemi a tempo continuo. Abbiamo un sistema, non ne conosciamo la funzione di trasferimento, la vogliamo calcolare. Come possiamo fare? Se sappiamo che il sistema è lineare, facciamo un primo esperimento di risposta a regime permanente, applichiamo seno di θ 1 k, avremo una certa risposta che non posso calcolare, ma la posso misurare, e ne misuro la variazione di modulo e fase. E quindi misuro il modulo in corrispondenza della pulsazione, dell'ingresso di pulsazione θ1, la fase, e quindi ho m di θ1 e φ di θ1. Poi faccio un secondo esperimento di risposta armonica, applico un ingresso, di risposta a regime permanente, scusate, con un ingresso periodico puro del tipo seno, ho l'uscita, mi calcolo la variazione di modulo, la variazione di fase, e metto e ho quindi questi altri due valori, m di θ2, φ di θ2, faccio un terzo esperimento. Quanti esperimenti? In linea di principio si potrebbe dimostrare che sono sufficienti, sono necessari e sufficienti 2n-1 esperimenti, se n è la dimensione del sistema che si vuole identificare.

In realtà spesso questa dimensione non la si conosce, quindi si fa un numero ridondante di misure, si applicano dei criteri statistici di ottimizzazione per trovare la migliore funzione che approssima questi dati e si calcola quindi un inviluppo, una qualche funzione che inviluppa, modulo che inviluppa e quindi poi si calcolano da m e da phi si calcola la funzione di trasferimento. I grafici di m di θ e φ di θ che rappresentano comportamento in frequenza hanno altresì tutte le informazioni sul comportamento dinamico. Ecco, insisto su questo fatto perché è molto importante. Da una parte puntualmente rappresentano qualcosa di specifico, il comportamento a regime, ma globalmente rappresentano il comportamento dinamico. E qua è ancora ripetuto, puntualmente in ogni θ, l'informazione sul comportamento a regime, nella forma complessiva l'informazione sul comportamento dinamico. Oh, la risposta transitoria, anche in questo caso, come nel caso dei sistemi a tempo continuo, fornisce una diversa scomposizione della risposta in uscita quando esiste la risposta a regime permanente. Noi sappiamo che YK la possiamo scrivere come libera più forzata. Adesso che abbiamo studiato la risposta a regime permanente, abbiamo capito che la possiamo scrivere come risposta a regime permanente e quello che manca alla risposta a regime permanente, quella che si chiama la risposta transitoria. La risposta transitoria è sicuramente parte dell'evoluzione libera, o meglio, se volete, l'evoluzione libera è tutta tra parte transitoria, ma la risposta transitoria è anche parte della risposta forzata, mentre la risposta a regime è naturalmente una parte della risposta forzata. Una classe particolare di ingressi, gli ingressi canonici. Bene, anche qua, come nel caso dei sistemi tempo continuo, abbiamo una classe particolare di ingressi. Questi sono gli ingressi canonici che abbiamo indicato qua, allo stesso modo di come abbiamo indicato quelli nel caso dei sistemi a tempo continuo, con delta meno j più 1. Questa volta, vedete, qua c'è un k alla j, polinomio fattoriale diviso j fattoriale delta meno 1 di k. Questo J tra parentesi quadra indica il polinomio fattoriale, che non è k, non è j volte k, non è la potenza di kj volte, no, è k per k meno 1 per k meno j più 1, è il polinomio fattoriale, è una cosa un po' più complicata in questo contesto, è polinomio fattoriale di ordine k, si chiama. K2 è k per k meno 1 per delta meno 1, eccetera, va bene? Vedete, per j uguale 0 si ottiene il gradino, per j uguale 1 delta meno 2 si ottiene k per delta meno 1, per j uguale 2, eccetera, si ottengono tutti questi oggetti. Ora, una proprietà importante è che la z trasformata di questo è uguale a z diviso z meno 1 alla j più 1 e questa la si può facilmente ottenere ricordando la proprietà di moltiplicazione per k nelle proprietà della z trasformata. Se teniamo conto di questo, adesso qua ci sono alcuni sviluppi che sono interessanti, vediamo, possiamo indicare con w di meno j più 1z la risposta forzata all'ingresso delta meno 1 di J, la cui trasformata è questa. Bene, se indichiamo con n di z e d di z numeratore e denominatore della W di z, e questa è la trasformata z dell'ingresso, allora abbiamo che la risposta otteniamo per la risposta a regime in z questa espressione. Perché? Perché quando andiamo a espandere in frazioni parziali questo rapporto di polinomi, questa d di z avrà tutti zeri che hanno modulo minore di 1 e andando a considerare l'espansione in frazioni parziali di questa espressione, tutti i termini che sono relativi a questa parte, al crescere del tempo se ne vanno a zero e l'unica cosa che rimane sono i termini che sono relativi all'espansione in frazioni parziali dovuti a questa parte dell'ingresso. Bene, la risposta a regime permanente a questa espressione e quindi la sua antitrasformata è di questo tipo, dove questa è la funzione a con k.
Guardiamo in particolare, qua ci interessa in particolare, la risposta indiciale, cioè se l'ingresso quindi è il gradino unitario, questo gradino è la stessa cosa caso di sistemi a tempo continuo, è l'ingresso che vale 1 da 0 in poi, la risposta a regime permanente, vedete, è W di Z calcolata in Z uguale 1 per delta meno 1 di Z, perché se andiamo a fare l'espansione in frazioni parziali, lo vediamo in modo dettagliato, e quindi è K per delta meno 1 di K, e K è quello che chiamiamo guadagno. Per esempio, nel caso dell'esempio UK uguale 1000 per delta meno 1 di K, questa era la funzione di trasferimento W di Z, se questa la calcolo in Z uguale 1, otteniamo proprio il valore 3790 che avevamo calcolato nel caso precedente. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle condizioni alle quali deve soddisfare la funzione di trasferimento affinché il suo guadagno possa essere rilevato sperimentalmente. Qual è l'esperimento? Si mostri che la parte transitoria della risposta indiciale è combinazione lineare delle leggi di moto associate ai poli della funzione di trasferimento. Si metta in luce in quale modo l'evoluzione libera nello stato e in uscita dipendono dagli autovalori della matrice dinamica. Ed ora passiamo all'ultimo argomento, la discretizzazione di un sistema a tempo continuo. Bene, questo è un discorso particolare, interessante, che riguarda il passaggio in realtà dal sistema a tempo continuo a un sistema a tempo discreto, quando l'ingresso del sistema a tempo continuo è costante a tratti su intervalli di ampiezza prefissata. In questo caso, se siamo interessati a conoscere soltanto l'evoluzione del sistema a tempo continuo negli istanti in cui viene effettuato il campionamento dell'ingresso, allo stesso tempo noi vogliamo conoscere i valori delle uscite. Ebbene, questo legame tra questi segnali a tempo discreto in ingresso e segnali a tempo... Perché a tempo discreto in ingresso? Adesso lo vedremo. Segnali a tempo discreto in uscita, questo collegamento si può fare utilizzando in modo preciso un sistema a tempo discreto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Supponiamo di avere un sistema a tempo continuo e supponiamo di operare in queste condizioni. Vedete, l'ingresso qua è costante a tratti, è uno scaloide, come si dice in matematica. È uno scaloide e questo ingresso costante a tratti è realizzato partendo da un segnale campionato. Vedete, sono segnali che partono al tempo 0, t, 2t, 3t, eccetera. Arrivano degli impulsi, alimentano questo dispositivo di tenuta di ordine 0 che genera questo scaloide, un segnale in ingresso costante a tratti che va in, alimenta questo sistema a tempo continuo lineare e questo qua abbiamo l'uscita. Bene, supponiamo adesso di prendere dell'uscita non i valori continui ma il campionamento dell'uscita, quindi noi campioniamo gli istanti al tempo 0, t, 2t, eccetera. Vedete che tra questi segnali di ingresso e questi segnali di uscita, l'ingresso del holder e l'uscita del campionatore, sono segnali a tempo discreto. Ma non è che per caso il legame tra questi segnali a tempo discreto è ben rappresentato, è esattamente rappresentato da un modello a tempo discreto? È proprio così. Andiamo a vedere qual è il modello, come si calcola. Il calcolo è molto semplice. Basta considerare l'evoluzione, per esempio, nello stato, oppure l'evoluzione in uscita, ma noi vogliamo anche calcolare l'evoluzione nello stato, che corrisponde a questo segnale di ingresso. Quindi noi sappiamo che la x di t ha questa espressione. Bene, se adesso noi assumiamo che l'ingresso è costante sugli intervalli di ampiezza t, bene, per calcolare questo collegamento basta che prendiamo t con 0, guardate, t con 0 uguale kt, t k più 1t, u di t, che è l'ingresso al sistema a tempo continuo, che è costante tra kt e k più 1t, lo chiamo u di kt,
e scriviamo l'equazione, la relazione precedente, qua c'era e elevato ad a t meno t0, ma t è k più 1, t0 era kt, quindi mi rimane t, eccetera. Se facciamo adesso una trasformazione di variabile, poniamo k più 1 t meno tau uguale xi, abbiamo questa espressione. Quindi con questa trasformazione di variabile. Qua si è tenuto conto, vedete, ukt è stato portato fuori dall'integrale perché è costante tra kt e k più 1 t. Otteniamo questa espressione. Vedete, ma in questa espressione t è un istante di intervallo di tempo fissato, A è data, questa è una matrice, è una matrice a T. Questa è una matrice, che posso chiamare BD. AD e BD sono, vedete, due matrici, AD e BD. E quindi questo è una dinamica a tempo discreto, xk più 1 uguale a d xk più bd uk, che mi rappresenta proprio l'evoluzione interna dello stato negli istanti di campionamento. Qua sto immaginando di campionare anche lo stato. Per la y, ovviamente, y sarà uguale a c per x più d per u. Nulla c'è da dire a proposito della y. Bene, adesso a partire da ad, bd, c e d, che rimangono le stesse, la c corrispondente rimane la stessa. Se io volessi calcolare la funzione di trasferimento di questo sistema a tempo discreto, che dovrei fare? Dovrei fare c per zi meno a meno 1 bd più eventualmente d. Posso anche calcolare direttamente la funzione di trasferimento in questo modo. Ecco, vi invito a riflettere su questa, chiamiamola formula di discretizzazione della funzione di trasferimento. Questa formula ha la sua validità nel fatto che, vedete, il dispositivo di tenuta, quando deve mantenere un ingresso a gradino unitario tempo discreto, in uscita ha esattamente un gradino unitario a tempo continuo. Quindi viene fuori che cosa? Che la W di Z è uguale alla funzione di trasferimento continua diviso S. Questa cos'è? La risposta forzata in S all'ingresso a gradino. Questa è W a meno 1 in S. Antitrasformata, campionata, di questa funzione di K si fa la trasformata Z, la si moltiplica per l'inverso del gradino, questo è l'inverso della trasformata z del gradino, z meno 1 su z, e si ottiene la w di z. Riflettete su questa espressione. Spunti di riflessione: si verifichi che quando a è non singolare, bd la si può anche scrivere come a meno 1 elevato ad at meno 1 per b. Questo corrisponde a fare quell'integrale che lì non abbiamo fatto. Si calcolino gli autovalori e gli autovettori di AD in funzione di quelli di A. Si calcoli la rappresentazione con lo stato e la funzione di trasferimento di un sistema a tempo discreto equivalente ad un integratore a tempo continuo. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si specifichi a cosa è pari la scissa di convergenza di una combinazione lineare di funzioni. Si rifletta sulle caratteristiche di una funzione la cui z trasformata ha raggio di convergenza unitario. Si esprima la formula per il calcolo della risposta forzata ad un ingresso ritardato di un passo. Si rifletta sulla possibilità che la matrice dinamica del modello della popolazione studentesca abbia un autovalore negativo. Si rifletta sulle condizioni alle quali deve soddisfare la funzione di trasferimento affinché il suo guadagno possa essere rilevato sperimentalmente. Qual è l'esperimento? Si mostri che la parte transitoria della risposta indiciale è combinazione lineare delle leggi di moto associate ai poli di una funzione di trasferimento. Si metta in luce in quale modo l'evoluzione libera nello stato e in uscita dipendono dagli autovalori della matrice dinamica.
si verifichi che quando A è non singolare, BD uguale A meno 1 e elevato ad AT meno I per B. Si calcolino gli autovalori e gli autovettori di AD in funzione di quelli di A, si calcoli la rappresentazione con lo stato e la funzione di trasferimento di un sistema a tempo discreto equivalente ad un integratore a tempo continuo. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per il materiale didattico e di approfondimento. E alla prossima lezione.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Vanessa Bilancetti, professoressa di sociologia politica e sociologia del territorio presso questa università. Presentiamo il corso di sociologia del territorio e partiamo da un assunto molto semplice per la sociologia del territorio. Quel che succede dipende da dove succede, come ha scritto il professore Giampiero Nuvolati. E questo assunto ci interroga su che cosa significa il territorio, lo spazio e il luogo nel quale accadono i fenomeni sociali e che quindi i fenomeni sociali si trasformano anche in base allo spazio nel quale avvengono e a loro volta trasformano lo spazio nel quale avvengono. Ed è questo il momento in cui si trasforma, si realizza ciò che noi chiamiamo il territorio. Andiamo a vedere quindi gli argomenti di cui parleremo in questo corso di sociologia del territorio. In prima istanza parleremo delle categorie chiave della sociologia del territorio. Quindi studieremo le autrici e gli autori classici della sociologia in generale e poi andremo a vedere come dalla sociologia generale siamo arrivati alla sociologia del territorio, prima di tutto una sociologia urbana e quindi studieremo la scuola di Chicago. Dalla scuola di Chicago andremo a studiare la città industriale e le sue trasformazioni in città dei servizi, fino ad arrivare alle città contemporanee. Con le città contemporanee studieremo e analizzeremo la trasformazione della categoria di spazio nella globalizzazione e come oggi quella categoria di spazio è messa in crisi dalle trasformazioni della globalizzazione. In ultima istanza studieremo poi la sociologia dell'ambiente, una sociologia giovane e che ci pone di fronte a delle grandi questioni dei nostri tempi. Nella seconda macroarea di questo corso di sociologia del territorio andremo a studiare la città, lo spazio pubblico e la partecipazione. Prima di tutto, in questa macroarea andremo ad analizzare qual è la relazione tra ambiente e città e in che modo esiste l'ambiente dentro lo spazio urbano e soprattutto come le rivendicazioni e la partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine nello spazio pubblico trasforma lo spazio urbano e richiede nuovo spazio, nuovo ambiente, nuovo spazio verde all'interno delle nostre città. Inoltre, in questa macroarea studieremo che cosa significa una città inclusiva e accessibile, soprattutto da un punto di vista di genere. E quindi cercheremo anche di innovare l'idea di città che abbiamo. Nell'ultima macroarea di questo corso andremo a studiare il concetto di gentrification, turismo e turistificazione. La gentrification è un fenomeno che ha trasformato i centri urbani delle nostre città. Andiamo ad analizzare come i quartieri operai delle nostre città si sono trasformati in quartieri ricchi, se non ricchissimi. Collegato a questo, analizzeremo l'industria del turismo e di come questa si è trasformata nel corso del tempo e il processo di turistificazione, cioè quel processo che oggi porta milioni di persone a diventare turisti delle città o degli spazi rurali. Andremo quindi a studiare il turismo sostenibile e il turismo responsabile, attraverso dei casi studio e degli esempi per vedere come il turismo può prendersi cura dell'ambiente e della società. Il corso quindi vuole offrirvi degli strumenti per comprendere le categorie base della sociologia del territorio, della sociologia urbana e della sociologia dell'ambiente e in questo modo analizzare anche le trasformazioni del territorio, dei luoghi, degli ambienti e degli spazi rurali e delle città globali. Guarderemo probabilmente con occhi nuovi i luoghi che attraversiamo ogni giorno dopo aver studiato questo corso e in questo modo saremo più consapevoli delle città, degli spazi e dei territori che abbiamo intorno a noi. Quindi
Quindi io vi auguro un buono studio e sono certa che questo corso potrà aiutarvi nella vostra formazione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Cenni di storia della scrittura, il passaggio dalla maiuscola alla minuscola. Gli argomenti della lezione saranno la nascita della scrittura minuscola libraria greca, il processo del metacaracterismos, aspetti fonetici del greco postclassico e loro conseguenze sulla scrittura. Partiamo col primo argomento, la nascita della minuscola libraria greca. Si tratta di un capitolo importante della storia della scrittura greca perché, come vedremo nel corso della lezione, avrà un importante impatto anche sulla stessa produzione libraria e in generale sulla produzione culturale bizantina. Partiamo con delle definizioni tecniche tratte dall'ambito della paleografia. Che cosa si intende per maiuscola? La maiuscola è una scrittura i cui segni siano compresi in un sistema bilineare, ovvero costituito da due linee, ovvero idealmente racchiusi fra una coppia di linee parallele orizzontali. Al contrario, la minuscola è una scrittura i cui segni siano compresi in un sistema quadrilineare. Ecco un esempio, un'immagine che ci permette proprio di comprendere meglio queste due definizioni di scrittura maiuscola e scrittura minuscola. A sinistra vedete un sistema bilineare all'interno del quale sono comprese le lettere epsilon, teta, omicron, sigma. Al contrario, nel caso delle scritture minuscole si immagina astrattamente un sistema quadrilineare di quattro linee all'interno del quale il corpo centrale delle lettere occupa le due linee intermedie, mentre vi sono poi dei tratti prolungati che vanno a toccare e a lambire le due linee esterne. Dal punto di vista paleografico, la scrittura maiuscola precede nel tempo quella minuscola. Il più antico manoscritto greco datato è il Vaticano Greco 1666, datato appunto all'800 d.C. Il primo manoscritto databile è il Vindobonensis Medicus Grecus I, databile agli anni 512-513 d.C. È importante chiarire la differenza tra un manoscritto datato e un manoscritto databile. Un manoscritto datato è un manoscritto che presenta una indicazione cronica apposta dal copista, dallo scriba, o anche da qualcun altro eventualmente, che precisa l'anno nel quale la copia del manoscritto è stata effettuata. Al contrario, un manoscritto databile è un manoscritto che gli studiosi moderni hanno datato o di cui hanno ipotizzato la datazione sulla base o di elementi interni, ad esempio la scrittura, o di elementi esterni di varia natura. Questa è un'immagine tratta dal Vaticanus Grecus 1666, come abbiamo detto, il primo manoscritto greco datato. In particolare, questo manoscritto contiene la traduzione greca dei libri Dialogorum di Papa Gregorio Magno, morto nel 604, una traduzione eseguita da Papa Zaccaria, che fu in carica dal 741 al 752.
Si tratta di un'opera importante, la traduzione greca di Papa Zaccaria delle opere di Gregorio Magno, perché è un'opera che probabilmente aveva l'obiettivo di sanare una lacuna esistente tra mondo, una lacuna linguistica esistente tra mondo greco e mondo latino. E forse aveva anche l'obiettivo, tale traduzione, di far conoscere in Oriente i tesori della spiritualità occidentale. L'opera ebbe molto successo in Oriente, godé di grande diffusione, e tant'è vero che Gregorio Magno, San Gregorio Magno, fu chiamato in Oriente Gregorio o Dialogos, cioè il dialogo. Per eccellenza, proprio dal titolo e dai contenuti di quest'opera, appunto i dialoghi. Questo manoscritto, abbiamo detto, di questo manoscritto si postula l'origine romana sulla base di una serie di elementi. Innanzitutto l'opera stessa, il fatto che si tratti di una traduzione greca di un'opera scritta da un pontefice romano. In secondo luogo, la cronologia del manoscritto. Abbiamo detto che il codice è datato all'800 d.C., quindi cronologicamente molto vicino all'epoca della traduzione da parte di Papa Zaccaria, che è appunto la metà dell'VIII secolo. Inoltre vi sono dei caratteri dell'ornamentazione del manoscritto tipicamente provinciali che farebbero propendere proprio per una origine romana o comunque provinciale piuttosto che costantinopolitana. Inoltre una serie di osservazioni paleografiche dal momento che la scrittura di questo codice, tecnicamente una maiuscola biblica, tardiva, destrutturata, mostra delle affinità proprio con la onciale latina romana. Detto questo, è importante ricordare fra l'altro che Roma dal VI secolo fino appunto alla metà dell'VIII fu politicamente sottoposta al controllo di Costantinopoli, di Bisanzio. Dalla diciamo, conclusione delle guerre greco-gotiche volute da Giustiniano, quando l'Italia fu momentaneamente recuperata al potere e al controllo bizantino, fino alla metà dell'VIII secolo, quando appunto Papa Stefano II stringe alleanza con Pipino il Breve, re dei Franchi, e quindi si svincola dalla autorità dello Stato bizantino. Ma nonostante ciò, comunque Bisanzio continuerà ad esercitare, soprattutto in questo periodo, una forte influenza anche culturale a Roma, sulla corte pontificia, sulle amministrazioni, sulla burocrazia. E fra l'altro, in questo periodo a Roma è presente, ripeto, alla metà dell'VIII secolo, una importante, nutrita comunità greca, soprattutto intorno alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin fra il Palatino e l'Aventino, una comunità costituita da commercianti, da funzionari, e soprattutto da monaci, monaci greci che giungevano a Roma anche per scappare alla ondata iconoclasta che si stava verificando a Costantinopoli. Siamo dunque nell'ambito della cosiddetta controversia iconoclasta, una controversia nata a Costantinopoli a partire dall'imperatore Leone III, il quale era contrario in qualche modo alla venerazione delle immagini sacre, ma di questa polemica parleremo più avanti.
In questa slide vediamo il foglio 185 verso del Vaticano greco 1666, in maniera particolare la sottoscrizione con l'indicazione dell'anno. Qui invece abbiamo un'immagine tratta dal Vindobonensis Medicus Grecus I. Come abbiamo detto, il manoscritto greco databile più antico a noi noto. Vindobonensis Medicus Grecus è la segnatura del manoscritto. Il nome stesso ci fa capire che tale manoscritto è conservato alla Biblioteca Nazionale Austriaca. Vindobonensis è un aggettivo che ci rimanda a Vindobona, il nome latino romano di Vienna, e il manoscritto contiene il De Re Medica di Dioscoride Pedanio, un autore vissuto nel primo secolo d.C., un trattato di farmacologia e di botanica, un trattato che in qualche modo tratta proprio delle erbe officinali, molto riccamente illustrato. E proprio in questo manoscritto è presente una celebre miniatura dedicatoria al foglio 6 verso, in cui all'interno di un clipeo che presenta diverse figure geometriche l'una nell'altra, di quindi cordoni intrecciati, è raffigurata al centro la sapienza, Sofia, tra la magnanimità e la prudenza. Inoltre, se andiamo a guardare bene all'interno di questi triangoli campiti di rosso negli spazi appunto ricavati dall'intreccio di questi cordoni, vediamo proprio il nome di Juliana. Vediamo qui uno iota, omicron, ypsilon, lambda, iota, alfa, ni, alfa. Chi è questa Juliana? Si tratta di Juliana Anicia, un importantissimo personaggio femminile dell'inizio del VI secolo, appartenente alla stirpe senatoriale, di rango senatoriale della gens Anicia, una patrizia, che fu fra l'altro anche una grandissima cultrice delle arti e delle lettere. Juliana Anicia fu ad esempio colei che commissionò la fondazione della chiesa di San Polieucto a Costantinopoli. Questo manoscritto è un manoscritto che fu fatto fare, che fu commissionato dagli abitanti della cittadina di Onorate, una cittadina sulla costa asiatica del Bosforo, proprio per ringraziare Giuliana Anicia, la quale aveva fatto costruire per questa città una chiesa dedicata alla Theotokos. È difficilmente visibile in questa immagine, ma in realtà ciascuna di queste lettere che compongono il nome di Juliana dà inizio inoltre ad un verso inserito all'interno dello spazio blu, che compone quindi una iscrizione. Qui vediamo una traduzione di questa iscrizione dedicatoria in inglese, effettuata da Spatarakis nel 1976, che recita: «Salve o principessa, onorate appunto la cittadina che vuole omaggiare Giuliana, esalta e glorifica te con ogni buona lode, per la tua, perché la magnanimità, lì abbiamo visto la personificazione della magnanimità, appunto della megalopsichia nella illustrazione precedente, ti permette, fa sì che tu possa essere, che tu venga menzionata in tutto il mondo, nel mondo intero. Tu appartieni alla famiglia degli Anici,
appunto la stirpe Anicia, e hai costruito un tempio del Signore tirato su alto e bello. Ora trattiamo della nascita delle scritture minuscole in Occidente e in Oriente. In Occidente, vediamo che intorno alla metà dell'VIII secolo nasce la cosiddetta minuscola carolina. Chiaramente questa definizione carolina rimanda proprio a Carlo Magno e alla cosiddetta Rinascenza, carolingia. Mentre in Oriente, all'inizio del IX secolo nasce appunto la minuscola libraria. Quando parliamo di minuscola libraria, parliamo quindi di una scrittura che viene utilizzata da un certo momento in poi per la produzione libraria, quindi per manoscritti che tramandano opere letterarie, testi destinati ad essere conservati, letti, studiati. Ecco un esempio di minuscola carolina dall'ambito latino, da un manoscritto risalente a circa il 765, accanto un esempio di minuscola studita da un manoscritto dell'835, e vedremo a breve che cosa si intende con minuscola studita. Un ruolo importante per l'affermazione della minuscola in ambito librario fu svolto dal monastero di San Giovanni Prodromo nel quartiere di Studio a Costantinopoli. San Giovanni Prodromo è un monastero importantissimo e Giovanni Prodromo altro non è che San Giovanni Battista. In greco Prodromos vuol dire infatti il precursore, in quanto Giovanni Battista fu il precursore di Cristo. E questo monastero sorgeva proprio nel quartiere di Studio o Studios in greco a Costantinopoli. Qui abbiamo una miniatura tratta dal celebre Menologio di Basilio II, che voi ben conoscete, ne abbiamo parlato nelle precedenti lezioni, che raffigura proprio il monastero di Studio affacciato sulla Propontide. Qui abbiamo una mappa di Costantinopoli nel periodo bizantino. E vedete più o meno dove era ubicato il monastero di Studio, con la chiesa annessa, di cui restano delle rovine, del cui abside restano appunto le rovine che vedete nella fotografia. Passiamo ora all'ipotesi circa la genesi della minuscola libraria greca. Una prima ipotesi fu formulata da Victor Garthausen, siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Victor Garthausen postulò un'origine palestinese, ipotizzò che l'utilizzo della scrittura minuscola avesse preso piede proprio in ambito librario, in ambito palestinese. Diciamo che, seppur partendo da presupposti non del tutto corretti, effettivamente l'ipotesi di Garthausen, che è stato anche uno dei maggiori paleografi greci, non era del tutto sbagliata, aveva comunque un suo fondamento. La seconda ipotesi fu formulata da Thomas Allen, siamo appunto nella prima metà del XX secolo. Thomas Allen ipotizzò che la minuscola libraria greca fosse nata nell'ambiente del monastero di Studio. L'ipotesi di Allen prendeva le mosse proprio da una serie di numerose testimonianze scritte che lasciavano effettivamente intuire un forte legame tra la minuscola libraria greca delle origini e l'ambiente studita dei monaci del monastero di Studio. Ultima ipotesi fu formulata da Sahir el Mango, il quale invece ha postulato un influsso della coeva minuscola carolina, quindi un influsso in qualche modo della scrittura latina coeva minuscola su quella greca.
In realtà, nell'Oriente greco-bizantino, le origini della minuscola, se intesa come scrittura usuale, quindi non libraria, sono molto più antiche. Una piccola precisazione, scrittura

usuale nella terminologia tecnica paleografica indica una scrittura utilizzata per le esigenze quotidiane in un determinato tempo e in un determinato ambiente. Abbiamo dei primi esempi di minuscola corsiva greca in papiri greci non letterari dal IV secolo d.C. Ho evidenziato la definizione di corsiva perché anche qui entriamo, diciamo, nel linguaggio tecnico della paleografia. Per corsiva si intende una scrittura, con corsiva si fa riferimento a quello che è il ductus della scrittura. Con ductus si intende in paleografia la maggiore o minore rapidità con cui una scrittura viene tracciata. Una maggiore rapidità porterà a parlare di un ductus rapido, una minore rapidità porterà a parlare di un ductus posato. Chiaramente ci sono poi gradazioni intermedie. E una scrittura corsiva è una scrittura che presenta un ductus rapido, fluido. Nell'uso documentario la minuscola si presenta pienamente formata tra la fine del V secolo e l'inizio del VI secolo. A questa minuscola, nell'uso documentario, viene dato il nome convenzionale di corsiva bizantina. Ecco, questo è un esempio di scrittura corsiva bizantina da un papiro della seconda metà del VII secolo conservato a Firenze. La segnatura che leggete, PSI, rimanda ai papiri della società italiana. Si tratta di una società che fu fondata nel 1908 a Firenze per impulso di Girolamo Vitelli, uno dei più grandi papirologi italiani, che 20 anni dopo poi si è evoluta nell'istituto papirologico intitolato proprio al Vitelli. E qui sono conservati numerosi papiri provenienti per lo più dall'Egitto, e questo papiro in particolare ci permette di conoscere questa scrittura, questa corsiva bizantina, in un papiro non documentario. Abbiamo detto che in questo periodo, infatti, era in uso una scrittura corsiva su base minuscola proprio in testi documentari, quindi non letterari. E infatti, il papiro in questione contiene la lettera ufficiale di Eladio per conto del topo Teretes al Pagargo, Papa di Apollonopoli. Chiariamo questi termini tecnici. Il topo teretes era, con questo termine tecnico greco, si fa riferimento ad una carica dell'esercito bizantino che svolgeva funzioni assimilabili a quelle di un luogotenente. Mentre il termine pagargo o pagarco, pagarcus, fa riferimento ad una magistratura. Il pagargo era un magistrato minore preposto alla amministrazione e al controllo appunto, del pagus di piccoli villaggi. Siamo chiaramente in Egitto. Ora, vediamo quali sono le ipotesi sull'origine del passaggio dalla corsiva maiuscola alla minuscola in ambito documentario, ovvero all'ipotesi di Guglielmo Cavallo. Guglielmo Cavallo è uno dei maggiori paleografi greci, il quale nel 1970 formulò proprio una ipotesi per spiegare il passaggio dalla corsiva su base maiuscola alla corsiva alla minuscola nell'ambito documentario, quindi come ad esempio nel papiro che abbiamo appena visto.
Dal IV secolo d.C. si verificò

sarebbe verificato un influsso della minuscola corsiva latina, chiamata anche corsiva nuova, sulla formazione di una corsiva greca su base minuscola. Si parla infatti di una koiné grafica greco-romana. Cosa vuol dire questo? Si è ipotizzato che a partire proprio dal IV secolo d.C.,

Questo dove? In quelle regioni ellenofone dell'impero, dove erano presenti fenomeni spiccati di bilinguismo e dove i funzionari della burocrazia erano in qualche modo inseriti all'interno di una coinè grafica greco-romana, quindi fenomeni di bilinguismo e di grafia in qualche modo. Il passaggio si verificò dapprima nei documenti ufficiali e poi dal V secolo in documenti anche privati, lettere e appunti. All'inizio del VI secolo sorge una vera e propria corsiva bizantina. Verso la fine dell'VIII secolo avviene probabilmente l'adozione della minuscola in forme tendenzialmente normalizzate anche nei libri. È chiaro che una corsiva bizantina come quella utilizzata nei documenti, particolarmente rapida, ricca di legature, non poteva essere adatta a una scrittura libraria. I libri dovevano essere letti con agevolezza, con facilità, e quindi richiedevano una scrittura più calligrafica. E quindi si immagina che prima di essere adottata in ambito librario, tale corsiva bizantina per i documenti, documentaria, sia stata in qualche modo oggetto di una sorta di aggiustamento, di adeguamento. Vediamo quali sono i pregi e i difetti delle scritture maiuscole, in modo anche da spiegare il perché a un certo punto si è preferito passare alla scrittura minuscola. Chiaramente le maiuscole presentano una maggiore chiarezza e leggibilità. Tuttavia, presentano anche lentezza di esecuzione e notevole consumo di materiale scrittorio. Una cosa importante da mettere in evidenza è che nella scrittura maiuscola il copista, lo scrivente, doveva necessariamente sollevare il calamo, lo strumento scrittorio, per eseguire i vari tratti delle lettere, il che chiaramente rendeva tale scrittura più chiara, più posata, ma anche più lenta. Al contrario, la scrittura minuscola permette proprio di eseguire, più lettere in sequenza, senza sollevare lo strumento scrittorio dalla superficie della pagina, grazie proprio ai legamenti e le ligature. Pregi e difetti della scrittura corsiva documentaria, quindi in qualche modo dell'antenato della minuscola. Ha sicuramente una maggiore rapidità di esecuzione e una maggiore economicità, chiaramente economicità perché tendenzialmente assodato che nella prassi libraria greca la maiuscola presentava un modulo, cioè delle dimensioni medio-grandi, effettivamente scrivere maiuscola costringeva ad occupare più spazio e quindi più supporto scrittorio, più pergamena e così via. Al contrario, la corsiva documentaria ha un modulo più piccolo e di conseguenza era possibile scrivere più lettere, più caratteri, più parole in uno spazio minore, risparmiando chiaramente supporto scrittorio. Tuttavia, ecco, questa comportava una minore leggibilità. Da qui la necessità di cui abbiamo parlato di apportare alcuni ritocchi. Tuttavia, si trattò di un processo graduale e diffuso. È difficile pensare che questo passaggio dalla corsiva documentaria bizantina alla minuscola libraria si sia svolto in poco tempo. O comunque, grazie ad un preciso ambiente o ad una figura in particolare. Ecco, questo è lo stadio finale del processo, il primo manoscritto datato in minuscola, il Petropolitanus Graecus 219, datato all'800.

1635, noto anche come tetravangelo Uspensky. Dal nome di Porfiri Uspensky, l'archimandrita russo, il quale tra la fine, nell'Ottocento più che altro, compì una serie di viaggi in Oriente, proprio alla ricerca di manoscritti orientali, moltissimi greci, che poi sono confluiti nella Biblioteca Imperiale di San Pietroburgo, oggi Biblioteca Nazionale Russa. La data della sottoscrizione ci rimanda all'anno del mondo 6343, si tratta di una indicazione cronica che fa riferimento ad un tipico sistema bizantino del calcolo del tempo, un sistema di cronologia tra i vari in uso nell'Oriente e cristiano, che fa riferimento all'anno del mondo, all'annus mundi, che era stato fissato dai bizantini tramite una serie di calcoli veramente complicati, all'anno 5509, 5508, 5507, prima della nascita di Cristo. Diciamo che intorno alla metà del X secolo poi l'anno 5508 prevale sugli altri, e quindi per conoscere noi l'anno dell'era cristiana partendo da un'indicazione di questo tipo, dovremo sottrarre all'anno indicato nella sottoscrizione, all'annus mundi 6343, il 5508. Ed ecco che arriviamo all'anno 835. Questa è un'altra immagine della Petropolitano greco 219. Si tratta di note obituarie utili per comprendere il luogo della copia di questo manoscritto. Si fa riferimento alle date di morte di Platone, Teodoro e Giuseppe. Di chi si tratta? Questi personaggi sono stati identificati dallo studioso Giorgiano Cereteli, papirologo e così via, con Teodoro Studita, il fratello Giuseppe Studita e Platone di Bitinia, lo zio materno. Tre personaggi importanti, tutti e tre santi, e strettamente legati al monastero di studio. Teodoro fu proprio abate, egumeno, secondo la terminologia greca, del monastero di studio e celebre letterato. Ecco un'immagine di Teodoro Studita in un mosaico della chiesa di Osios Lucas in Beozia e un altro ritratto tratto dal monastero di Neamoni di Chio. Nelle sue regole, Teodoro Studita prevedeva l'esistenza nel monastero non solo di una ricca raccolta libraria, ma anche di uno scriptorium diretto da un proto-calligrafo. Teodoro istituì anche una scuola nella quale i monaci studiavano anche la grammatica, la filosofia e la teologia, oltre ovviamente alle sacre scritture e agli scritti dei padri della Chiesa. Teodoro e i monaci studiti furono esiliati da Costantinopoli a causa del contrasto col potere imperiale durante il cosiddetto secondo iconoclasmo, ossia durante questa seconda ondata persecutoria cominciata proprio nell'815 con Leone V l'Armeno, l'imperatore di Costantinopoli, una ondata di persecuzione verso i monaci definiti conoduli, ovvero monaci che affermavano la legittimità della venerazione delle immagini sacre. Questo significa che il manoscritto copiato da Nicola, il Tetravangelo Uspensky, è stato sicuramente vergato da un copista, Nicola, che era monaco Studita. Il legame appunto con il monastero di Studios è evidente, ma al tempo stesso non può essere stato copiato a Costantinopoli perché in quel periodo i monaci studiti erano stati esiliati. E quindi si può ipotizzare che esso sia stato copiato in un monastero dell'Asia Minore o nel monastero di San Saba presso Gerusalemme, là dove Uspensky lo ha trovato. Il contesto storico-culturale e gli stimoli a una notevole produzione letteraria sono legati proprio alla controversia iconoclastica

che portò ad un'intensa produzione di scritti polemici e teologico-dottrinali. In maniera particolare ricordiamo Giovanni Damasceno, considerato l'ultimo padre della Chiesa greco, che fu uno strenuo difensore del culto delle immagini, attivamente impegnato nel dibattito teologico-dottrinale contro l'iconoclastia, e proprio questo scontro ideologico-dottrinale-teologico portò alla produzione di numerosi scritti da una parte e dall'altra. In questo contesto si verificano fenomeni di crisi della cultura ufficiale. In qualche modo questo comporta il decadimento delle solenni scritture maiuscole ad essa legate, una effervescenza ideologica che porta, come ho detto, a una nuova ricca produzione libraria e quindi all'abbandono della scrittura maiuscola e all'adozione della scrittura minuscola. Un altro possibile fattore per l'affermazione della minuscola in ambito librario fu la crisi provocata dalla conquista islamica. In un primo momento, quando territori dell'impero bizantino come la Siria, l'Egitto, la Palestina furono conquistati dagli arabi musulmani nel corso del VII secolo, questi si mostrarono clementi e tolleranti verso le amministrazioni locali greche, grecofone e cristiane. Tuttavia, da un certo punto in poi, soprattutto durante il califfato di Abd al-Malik, tra il 685 e il 705, fu imposto ai greci il divieto di scrivere documenti nei territori conquistati appunto dagli arabi. Questo che cosa comportò? Comportò che l'attività di notai e scribi greci confluì dal settore documentario a quello della produzione libraria. Si tratta di un'ipotesi, questi funzionari che avevano delle competenze specifiche, tecniche, che erano abituati a lavorare con questa scrittura corsiva documentaria, è possibile che, trovandosi in qualche modo esclusi da questo genere di attività, non potendo più redigere documenti, abbiano utilizzato queste competenze grafiche, diciamo di base burocratica, nell'ambito delle scritture librarie, il che avrebbe determinato questa contaminazione. In questo periodo, fra l'altro, c'è uno stretto rapporto tra queste aree orientali, Palestina in particolare, ma anche Siria e Egitto, con Costantinopoli, e quindi da qui potrebbe essere arrivata a Costantinopoli la minuscola libraria greca. Quali sono gli spunti di riflessione? Cosa si intende nel linguaggio paleografico con scrittura maiuscola e scrittura minuscola? In ambito librario è impiegata prima la maiuscola o la minuscola? Quali sono i più antichi manoscritti greci datati o databili in maiuscola e in minuscola? Quando comincia a essere impiegata la scrittura minuscola? Quali sono le ipotesi degli studiosi circa le origini della minuscola greca? Cosa si intende con corsiva bizantina? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della maiuscola e della corsiva documentaria bizantina? Chi furono i monaci studiti? Cos'è la controversia iconoclastica? Quali sono le ragioni che hanno determinato l'adozione della scrittura minuscola in ambito librario? Passiamo ora all'argomento successivo, il processo del metacaracterismos. Si tratta di un fenomeno importante che si svolse nel corso del IX secolo e che ebbe un impatto fondamentale nella selezione e nella tradizione, nella trasmissione del patrimonio librario fino ad allora esistente e conservato in scrittura maiuscola. Con il termine greco metacaracterismos si intende una gigantesca opera di traslitterazione in minuscola del patrimonio bibliografico antico fino ad allora trasmesso in maiuscola. Una sorta di rivoluzione dei mezzi di comunicazione.

qualche modo si può paragonare questo fenomeno, per la sua importanza, a quello che si ebbe nel 400 con l'invenzione della stampa. Qui arriviamo al concetto di enciclopedismo bizantino. Di solito il metacaracterismos, che appunto si svolse nel IX secolo, viene associato ad un importante periodo di rinascenza, di fioritura culturale, nota come Rinascenza Macedone e per molto tempo chiamato umanesimo bizantino. Oggi gli studiosi tendono piuttosto a parlare di età dell'enciclopedismo bizantino, ovvero un atteggiamento diffuso di riflessione, di escertazione anche di testi, opere letterarie del passato, volte alla conservazione, un'operazione volta alla conservazione, allo studio, alla sistemazione del patrimonio, del sapere in tutti i campi e di tutto lo scibile. Sia quello letterario che quello filosofico che quello tecnico-scientifico. Una figura emblematica di questo fenomeno culturale fu Areta di Cesarea, il quale commissionò per la sua biblioteca la copia di diversi manoscritti, da lui accuratamente riveduti e postillati. Qui abbiamo due esempi, un Euclide conservato ad Oxford e un Platone conservato ad Oxford, con un'altra segnatura tuttavia. L'attività di traslitterazione in minuscola migliorò in diversi casi la leggibilità e la qualità dei testi. Per quale motivo? Perché furono introdotti segni diacritici del greco, spiriti e accenti, e in più anche i segni di punteggiatura. Potete rendervi conto facilmente di quanto fosse importante, di quanto sia stata importante questa novità. Il greco presenta dei segni diacritici fondamentali che permettono di distinguere le parole fra loro. Nella maiuscola non erano utilizzati e neanche segni di punteggiatura. Al contrario, nel momento in cui i copisti cominciano a trascrivere i testi che erano in maiuscola e in minuscola cominciano anche a riflettere sul testo, a porsi delle domande di interpretazione di quello che stanno leggendo e cercano di trascriverlo nella maniera più corretta, filologicamente più corretta possibile. E quindi l'introduzione di questi segni di punteggiatura, di interpunzione e diacritici rende anche i testi chiaramente più perspicui ai lettori. Quindi si tratta di un esercizio di critica testuale e interpretazione dei testi tramandati. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con il termine greco metacaracterismos? Cosa si intende con enciclopedismo bizantino? Quale impatto ebbe sulla conservazione e trasmissione della cultura antica? Eccoci all'ultimo argomento, aspetti fonetici del greco post-classico e loro conseguenze sulla scrittura. Si tratta di una breve digressione su alcune caratteristiche del greco antico e del greco medievale bizantino che sono interessanti per comprendere anche alcuni fenomeni dell'attività di copia, soprattutto in seno al metacaracterismos. Eccoci ad alcuni punti di partenza. Chiaramente il greco antico presentava una complessità fonica importante. Chi di voi ha studiato greco o ha frequentato il liceo classico lo sa, il greco antico è una lingua quantitativa. Quindi non soltanto abbiamo una distinzione tra le varie vocali e i vari dittonghi dal punto di vista del timbro, del suono, ma anche dal punto di vista della quantità, della durata temporale. Si ha nel greco antico la differenza fra, ad esempio, sillabe lunghe e sillabe brevi. Le sillabe brevi durano un tempo, le sillabe lunghe durano due tempi. Era presente un accento tonale. Cosa significa con accento tonale? Che aveva un intervallo di quinta tra le sillabe toniche e le sillabe atone. In età ellenistica la lingua cominciò a subire profondi mutamenti, a partire proprio dal IV secolo a.C.
in età imperiale.

la fonetica del greco è ormai assimilabile a quella del greco moderno. Eccoci ad alcuni fenomeni tipici del greco post-classico. Lo spirito aspro, che era uno dei segni diacritici di cui parlavamo prima, che nel greco antico indicava la presenza di un'aspirazione, prima di una vocale iniziale, non è più sensibile, non viene più avvertito. Scompare la distinzione quantitativa tra vocali lunghe e vocali brevi. Si semplificano le consonanti geminate che vengono pronunciate come scempie, cioè come singole. Diverse consonanti e vocali mutano suono, in particolare tra le vocali prevale il suono I. Come vedete in questa tabella, ha un'espressione grafica eta, iota, ypsilon, o i dittonghi epsilon iota, omicron iota, ypsilon iota, corrisponde un suono i. Cioè tutte queste vocali e questi dittonghi vengono pronunciati come i. Potete quindi comprendere facilmente la presenza importante del suono I nella pronuncia del greco che è stato interessato da questi fenomeni, quindi post-classico bizantino, e proprio per questo motivo si parla di pronuncia itacistica o iotacistica per questa prevalenza del suono I, che fra l'altro nell'attività di copia crea non pochi problemi. Potete immaginare quanta confusione può nascere da questa omofonia, dal fatto che tutte queste vocali e dittonghi vengono pronunciati esattamente alla stessa maniera. La fonetica post-classica è quindi fonte di gravi conseguenze per l'ortografia nei manoscritti di opere antiche. Si ha infatti un costante rischio di errori dovuti proprio alla pronuncia del greco medievale. Ciò comportava la necessità di un formidabile tirocinio scolastico e soprattutto rende improbabile il ricorso alla dettatura per la copia simultanea di numerose copie, che avrebbe richiesto nei copisti all'opera simultaneamente uno sforzo veramente importante. Il problema della pronuncia del greco in età antica è un problema molto, molto, diciamo, precoce. In Occidente l'insegnamento del greco comincia con la figura di Leonzio Pilato, morto nel 1365, e poi prosegue con i cosiddetti dotti greci della diaspora, ovvero quegli eruditi, quegli intellettuali, quei maestri greci che nel corso del XV secolo partivano dall'Oriente, lasciavano Costantinopoli e altre regioni occupate o minacciate dai turchi per cercare rifugio proprio in Italia. Nel Rinascimento il problema fu discusso in particolare nell'Accademia Aldina, quindi l'accademia sorta intorno allo stampatore Aldo Manuzio, e dall'umanista spagnolo Antonio de Nebrija, nato nel 1441, morto nel 1522. Fra l'altro si tenga presente che nel corso del 300, del 400, il greco veniva insegnato in Occidente con la pronuncia contemporanea, quindi del greco bizantino, quella corrente. Un'altra figura importante è Johann Reuchlin, il quale, umanista, dal quale deriva la definizione di pronuncia reuchliniana, che fu inizialmente quella prevalente. La pronuncia reuchliniana coincide sostanzialmente con quella del greco moderno, quindi tiene presente i fenomeni di consonantismo, di iotacismo tipici del greco post-classico.
Tuttavia a lui si oppose Erasmo da Rotterdam, il quale nel De Recta Latini Grecique Sermonis Pronunciatione, pubblicato nel 1528, stabilì la correttezza della cosiddetta pronuncia

restituta, che poi da quel momento in poi prese proprio il nome di pronuncia erasmiana, ed è sostanzialmente la pronuncia del greco che noi oggi apprendiamo a scuola, al liceo classico e all'università. Veniamo agli spunti di riflessione. In che modo si evolve la lingua greca antica verso il greco medievale? Quali conseguenze ha tale evoluzione linguistica nell'attività di scrittura e di copia dei libri a Bisanzio? Cos'è l'itacismo? Cosa si intende per pronuncia roichliniana e pronuncia erasmiana del greco antico? Siamo giunti dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende nel linguaggio paleografico con scrittura maiuscola e scrittura minuscola? In ambito librario è impiegata prima la maiuscola o la minuscola? Quali sono i più antichi manoscritti greci datati o databili in maiuscola e in minuscola? Quando comincia a essere impiegata la scrittura minuscola? Quali sono le ipotesi degli studiosi circa le ragioni della minuscola greca? Cosa si intende con corsiva bizantina? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della maiuscola e della corsiva documentaria bizantina? Chi furono i monaci studiti? Cos'è la controversia iconoclastica? Quali sono le ragioni che hanno determinato l'adozione della scrittura minuscola in ambito librario? Cosa si intende con il termine greco metacharacterismos? Cosa si intende con enciclopedismo bizantino? Quale impatto ebbe sulla conservazione e trasmissione della cultura antica? In che modo si evolve la lingua greca antica verso il greco medievale? Quali conseguenze ha tale evoluzione linguistica nell'attività di scrittura e di copia dei libri a Bisanzio? Cos'è l'itacismo? Cosa si intende per pronuncia roichliniana e pronuncia erasmiana del greco antico? Siamo giunti alla conclusione della nostra, lezione. Io, come al solito, vi ricordo che potrete trovare ulteriori indicazioni bibliografiche e supporti per lo studio, sulla pagina web dell'insegnamento, sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata alla relazione. Gli argomenti che affronteremo saranno natura e tipi di relazione, le caratteristiche testuali della relazione e alcuni esempi che analizzeremo. Partiamo dalla natura e dai tipi di relazione. La relazione è un documento che siamo spesso chiamati a redigere in diversi contesti, non solo professionali. Mi viene in mente, ad esempio, la relazione di fine tirocinio, che è un momento ed è un'occasione molto importante per fare il punto sulle competenze acquisite durante appunto un'esperienza di tirocinio. Vediamo la natura e i tipi di relazione. Iniziando col dire che la relazione è lo strumento con cui si riferisce in modo dettagliato e oggettivo su un tema, un'attività svolta o un progetto da realizzare. Già qui quindi possiamo individuare almeno tre declinazioni di un testo che può essere generalmente definito relazione. E cioè siamo portati a pensare innanzitutto a relazionare su qualcosa che è già avvenuto, su qualcosa che si è concluso, quindi su un'attività svolta. D'altra parte si può relazionare anche in relazione ad un tema di ricerca, un problema, un'evidenza scientifica. E si può anche relazionare a proposito di un progetto da realizzare. La tipologia di relazione più comune è certamente quella relativa ad un'attività svolta ed è anche quella su cui cercheremo di dire il più possibile. La relazione inoltre può riguardare temi, attività o progetti di studio, di formazione, di lavoro, di ricerca, di indagine, eccetera. È dunque un documento trasversale non solo a diversi ambiti, ma anche potremmo dire a diversi livelli della propria carriera, del proprio percorso professionale. È spesso un documento e un momento di raccordo tra persone che svolgono mansioni o professioni diverse. Questo è certamente un punto che rende la redazione di una relazione particolarmente complicata. E cioè, si tratta di documenti molto spesso scritti a più mani e che quindi prevedono la coesistenza e la collaborazione di persone che hanno spesso anche competenze e studi diversi e che possono avere anche gradi gerarchici e livelli di esperienza diversi. A seconda degli ambiti e degli scopi specifici, prende il nome di report, rapporto, resoconto o dossier. Ecco, questi sono tutti, possiamo dire, dei sinonimi non esatti, ma sufficientemente precisi di quello che definiamo relazione, che cercheremo di definire in questa video lezione. Possiamo dire che la relazione è un testo prevalentemente informativo, ma che contiene anche parti descrittive e argomentative. Siamo quindi a definire le componenti che danno vita a una relazione, le componenti testuali che danno vita a una relazione. Va detto che l'estensione e il peso che ognuna di queste componenti può avere nella redazione di un documento come la relazione è diverso. Certamente al centro e al cuore della relazione c'è l'idea di informare, cioè di mettere al corrente qualcuno su qualcosa. È infatti prevalentemente informativo perché ha lo scopo di rendere conto a qualcuno di qualcosa. E qui, nel passaggio dal relazionare, nel mettere al corrente, al rendere conto,

si insinua, possiamo dire, un'altra caratteristica, e cioè spesso siamo chiamati a redigere, a produrre una relazione in virtù di compiti che ci erano stati assegnati, di obiettivi che dovevamo raggiungere, di livelli che dobbiamo dimostrare di aver raggiunto nella nostra professione e nel nostro operato. E quindi un documento che spesso porta con sé un certo grado di ansia, preoccupazione, ansia da prestazione quasi direi, ed è quindi anche un documento che deve essere redatto con molta attenzione per far sì che emergano i punti di forza e i risultati raggiunti e che chi è nella posizione gerarchica di dover valutare possa farlo nel migliore dei modi e noi possiamo metterci nelle condizioni di essere valutati nel miglior modo possibile. Inoltre, è un testo descrittivo perché deve illustrare i dettagli, tempi, luoghi, numeri, modalità dell'attività svolta. Ecco, ancora una volta è importante restituire il senso di ciò che si è fatto e in parte questo avviene riportando dei risultati e risultati che hanno a che fare naturalmente con numeri e con altre caratteristiche oggettive. E la dimensione descrittiva quindi porta con sé questa idea di essere distaccati, essere oggettivi, appunto, non particolarmente coinvolti da quello che stiamo descrivendo, su cui stiamo relazionando. Riuscire ad essere oggettivi aggiunge forza a quello che stiamo affermando, soprattutto quando si tratta di una relazione. È poi anche un testo argomentativo perché di solito si conclude con un'analisi dell'attività svolta e una valutazione dei punti di forza e dei punti di debolezza. Voglio dire che quasi sempre siamo chiamati anche a valutare, almeno in prima persona, per poi essere valutati dall'esterno, il lavoro che è stato compiuto, per fare in modo di mostrare anche il nostro spirito critico, di essere consapevoli di ciò che ha funzionato e di ciò che potrebbe essere migliorato e per metterci anche nelle condizioni di dare delle indicazioni, delle direzioni verso cui andare per migliorare le nostre prestazioni o i risultati ottenuti attraverso quella determinata attività che abbiamo svolto e sulla quale stiamo relazionando. Primo spunto di riflessione. Quali sono le dimensioni testuali che di norma convivono in una relazione? E passiamo poi alle caratteristiche testuali. Le caratteristiche testuali naturalmente discendono dalla natura, del testo. E dunque certamente alcune scelte che è consigliabile fare partono dal presupposto che si tratta di un testo composito. E ancora una volta scrivere un buon testo che sia composito vuol dire riuscire a bilanciare le diverse componenti e dunque le scelte che da ognuna di esse discendono. Vediamo dunque che dal punto di vista linguistico spesso si ricorre alla forma impersonale. Si usano termini tecnici e si adotta un registro formale. Dunque, queste caratteristiche linguistiche discendono evidentemente da alcune componenti e in particolare da quella descrittiva, di cui, parlavamo poco fa e in parte anche da quella informativa. E cioè, dobbiamo cercare di essere oggettivi quando relazioniamo, su qualcosa. E questa oggettività passa evidentemente dalla forma impersonale, dall'uso di termini tecnici, termini specialistici, che quindi dimostrano, universalmente, una conoscenza a proposito di quell'argomento o su quella particolare attività che è stata svolta, e il registro naturalmente dovrà essere formale. Inoltre, dal punto di vista strutturale, la relazione ha un titolo, un'introduzione, un corpo, diviso in paragrafi.

e sottoparagrafi titolati e numerati e una conclusione. E da questo punto di vista possiamo prendere per buona la dimensione argomentativa, che già prevede una struttura abbastanza rigida. E il testo dovrà, in ogni caso, anche se dovesse essere un testo non digitale, quindi pubblicato in cartaceo magari, dovrà essere un testo suddiviso comunque in paragrafi. E sarà importante che la parte introduttiva e la parte conclusiva non siano del tutto uguali. A volte capita di redigere una conclusione che in qualche modo saccheggia l'introduzione. Sono due luoghi diversi che devono soddisfare esigenze diverse. Da un lato introdurre, creare una sorta di cartina, di mappa, per cui il lettore possa poi orientarsi all'interno del testo, del corpo del testo, ossia della relazione. Dall'altro, nella conclusione, potrebbero essere portati avanti quegli spunti critici, quelle valutazioni che rendono, come abbiamo detto, la relazione anche un testo in parte argomentativo. Per quanto riguarda il titolo, abbiamo avuto modo più volte di sottolineare che deve essere un titolo informativo, che il titolo deve essere informativo, a maggior ragione per un testo come la relazione, che è innanzitutto informativo, appunto. Dal punto di vista paratestuale, può contenere tabelle, grafici, schemi, immagini o fotografie. Dovendo rendere conto di qualcosa, è importante che i risultati o anche i problemi emergano in modo chiaro, evidente, oggettivo. E allora, quale miglior modo di farlo? Mostrando quelli che sono dati, numeri, aspetti, punti di forza, punti di debolezza, immaginiamo anche una sorta di tabella di confronto-contrasto tra ciò che è avvenuto durante la nostra attività su cui stiamo relazionando. Ci possono poi essere anche delle fotografie che a tutti gli effetti testimoniano quanto di buono, si spera, abbiamo fatto. Tutti questi, vi ricordo, sono elementi paratestuali che non fanno parte propriamente del testo, ma che contribuiscono a definirlo, lo arricchiscono e contribuiscono a dare senso al testo. La relazione inoltre non deve generare l'effetto diario. Pur potendo avere una sottocomponente narrativa, deve presentare un'organizzazione, una gerarchizzazione delle informazioni logica e chiara. Mi sto riferendo ad un problema e ad un rischio che ogni relazione ha, quello di presentare ciò che è avvenuto in modo puramente narrativo. Qualcosa è avvenuto prima, poi è accaduto un imprevisto, a quel punto abbiamo aggiustato il tiro e in questo modo i risultati sono migliorati, ma abbiamo intenzione di fare ancora meglio. Questo tipo di organizzazione delle informazioni è piuttosto ingenuo, potremmo dire, e anche infantile. Per questo mi riferisco all'effetto diario, possiamo pensare a un effetto diario delle medie. In realtà l'organizzazione del contenuto deve essere logica, chiara, razionale e deve anche permettere di evidenziare eventualmente i punti di forza o i punti di debolezza nel modo migliore, non rispettando esattamente l'excursus, possiamo dire l'arco temporale entro il quale qualcosa di positivo o di negativo è avvenuto. D'altra parte abbiamo già avuto modo di sottolineare come anche altri testi professionali presentino una struttura in cui la cosa più importante viene messa al primo posto. E anche da questo punto di vista la relazione potrebbe essere soggetta a un'organizzazione non narrativa dei suoi contenuti. Anzi, ben venga che sia così. Perché la relazione deve restituire il senso dell'attività, farne apprezzare i risultati raggiunti ed evidenziare gli eventuali aspetti da migliorare.
Dobbiamo tenere a mente che la relazione deve riuscire a rendere partecipe anche, non solo a rendere conto, ma a rendere partecipe la persona che ci legge di ciò che è avvenuto. Dobbiamo restituire quindi il senso con i lati positivi e negativi dell'attività, al di là della dimensione temporale dell'evoluzione e quindi della dimensione narrativa che ha visto magari svolgersi un'attività anche nell'arco di un intero anno. E arriviamo ad un secondo spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della relazione? A questo punto è il momento di analizzare alcuni esempi. Quelli che vi proporrò saranno esempi autentici, testi autentici, dunque testi che presentano sia dei punti di forza sia dei punti di debolezza, in cui riusciremo a ritrovare alcuni dei principi di buona scrittura che abbiamo affrontato, in particolare alcune delle indicazioni che vi ho dato a proposito della redazione di una relazione. Ma d'altra parte troveremo anche delle soluzioni espressive, linguistiche, strutturali, poco adeguate e rivedibili. In particolare vi mostro una relazione di fine corso, inoltre una relazione finale di un percorso formativo e didattico nelle scuole. Una relazione di fine, potremmo dire, attività da parte del garante degli studenti e una relazione di fine tirocinio. Partiamo dalla relazione di fine corso. Ecco qui. Innanzitutto un'osservazione riguardo a quello che possiamo definire un frontespizio. Molto spesso ciò che abbiamo realizzato è stato finanziato da altri, oppure è stato possibile grazie ad altri. È dunque importante, fin dalla prima pagina, che venga dato merito e spazio ai diversi enti, alle diverse istituzioni, alle diverse aziende che ci hanno concesso, che ci hanno dato la possibilità di realizzare ciò su cui stiamo relazionando. E infatti, come vedete, qui ci sono diversi enti i cui loghi sono stati messi in apertura. Si tratta di un corso IFTS, quindi di istruzione e formazione tecnica superiore, è un corso relativo ai servizi turistici. La relazione di fine corso, come vediamo, è piuttosto breve. Ora la scorro velocemente. Stiamo parlando di un paio di pagine. Ed è una relazione che presenta una suddivisione in paragrafi piuttosto brevi con dei titoli, titoli relativi ad aspetti di questo lavoro che è stato svolto, in particolare di questo corso. È importante per chi sta redigendo questa relazione motivare come sono stati impiegati dei fondi e quali risultati sono stati raggiunti in questo caso dai corsisti. Quindi, innanzitutto si tende a descrivere la classe, poi si elencano in modo dettagliato le attività di formazione in aula e per dettagliato intendo con numeri. Abbiamo avuto modo di dire che è importante riportare dati, dati oggettivi ed è proprio quello che avviene. Ci sono date, dall'8 ottobre 2014 al 17 aprile 2015, il numero di ore di lezione che sono state erogate e poi i diversi argomenti che sono stati toccati con un buon elenco puntato. Comunicazione, inglese turistico e multimediale, eccetera. Si tratta poi naturalmente di riportare, come spesso avviene, all'interno di una relazione di fine attività, qualcosa che in realtà dovrebbe essere stato già concordato all'inizio. Questa è un'altra caratteristica, e cioè la relazione avviene alla fine di un processo che ha visto ragionevolmente anche la stesura magari di una scheda di progetto o di una scheda delle attività da compiere.
È dunque normale che il testo finale della relazione riprenda quanto era stato scritto in precedenza. Ma attenzione, evitiamo di fare un mero copia e incolla. Cerchiamo sempre di rielaborare e di assemblare in modo anche piuttosto raffinato materiale che potremmo avere già piuttosto pronto, senza considerare che molto spesso per percorsi molto lunghi e ampi ci sono diversi momenti intermedi in cui si prendono degli appunti ed è giusto che sia così. Dunque la relazione finale è anche un testo che rielabora altri testi. Ci sono poi, e questo è un aspetto importante, le competenze professionali. In questo caso si tratta di un aspetto fondamentale dal momento che si parla di un corso di formazione. Dunque evidenziare le competenze maturate è molto importante. Anche qui il testo della relazione è un testo discorsivo, ma all'interno dei singoli paragrafi è molto utile procedere per punti, come avviene qui. L'elenco poi continua e ci sono anche altri tipi di competenze che sono state raggiunte o che era importante raggiungere, che facevano parte di una serie di obiettivi che ci si era posti. C'è stato anche un'attività di tirocinio e infine un esame finale. L'informazione importante la troviamo alla fine. Tutti i 23 corsisti hanno superato le prove finali. Questo vuol dire che si è riusciti ad accompagnare e che i soldi e il tempo che sono stati impiegati proficuamente. Passiamo poi a una seconda relazione, ben più estesa della prima. Abbiamo infatti ben 21 pagine. Si tratta della relazione finale del percorso formativo e didattico nelle scuole e il progetto è Vivere alla pari, azioni formative e didattiche sui temi di genere e pari opportunità. Vedete già dal frontespizio quante istituzioni e quanti enti sono stati coinvolti e quindi è anche logico pensare di dover relazionare in modo molto dettagliato per soddisfare le richieste da parte di tutti questi enti. Qui troviamo subito un elemento di novità, che pure però abbiamo citato quando abbiamo ragionato di caratteristiche testuali, e cioè il ricorso a delle foto. È chiaro che non sempre sarà necessario e opportuno farlo, ma in questo caso è stato anche testimoniato il lavoro svolto con delle foto. Il progetto Vivere alla Pari, svolto nel periodo maggio 2011-aprile 2012, è stato un intervento coordinato basato sul coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati e su una metodologia partecipativa per la definizione dei contenuti, dell'articolazione degli strumenti utilizzati. È stato articolato in azioni diverse che sono qui sintetizzate. Qualche rigo di introduzione e poi appunto la relazione si sviluppa in paragrafi stavolta numerati e titolati. La paragrafazione è ampia, non ci sono grassetti e questo forse poteva essere un elemento su cui riflettere, visto che il testo è piuttosto ampio e che la sua lettura è una lettura digitale, perché non ricorrere ad elementi che anche a colpo d'occhio possano far orientare il lettore in un testo, abbiamo detto, molto ampio e ben articolato? Altre foto testimoniano la prima parte del progetto. Ci sono poi altri paragrafi. Interessante la titolazione dei diversi paragrafi. Se il titolo generale di una relazione è puramente informativo e potremmo dire denotativo, i paragrafi che compongono il testo e dunque i titoli dei diversi paragrafi possono essere un po' più persuasivi. Certamente devono essere informativi e descrittivi, ma potrebbero anche spingere il lettore ad approfondire alcuni degli aspetti emersi durante l'attività.
La lunghezza del testo evidentemente è anche frutto della quantità di materiale fotografico inserito, che però, come vedete, testimonia il successo dell'attività, anche puramente numerico. Arriviamo al paragrafo 6, intitolato Valutazione complessiva finale. E questa è la parte, come vi dicevo, che è necessario inserire ed è opportuno in certi casi, fare in modo che ci sia una capacità critica, un giudizio critico dall'interno che possa quindi mostrare e dare ulteriore forza, paradossalmente, all'oggettività dell'intero testo. Cosa voglio dire? Certamente la parte argomentativa presuppone l'esposizione di una propria tesi, di un proprio punto di vista, e in quanto tale è una componente soggettiva. D'altra parte, riuscire ad essere critici nei confronti del lavoro svolto e soprattutto cogliere quali possono essere i punti su cui migliorare in futuro, pone anche bene in vista di un'ulteriore elargizione di fondi, possiamo dire, e allo stesso tempo fa sì che tutto ciò che abbiamo letto da fruitori possa essere considerato più attendibile. Non possiamo che esprimere grande soddisfazione e segnalare la sollecitazione da parte degli e delle insegnanti che hanno partecipato di poter proseguire su questo filone di approfondimento e allargare la partecipazione ad altre classi e ampliare le tematiche all'educazione delle differenze in generale. Questa relazione pecca nella scelta di uno stile particolarmente ingessato che in qualche modo chiama anche in causa il burocratese. Già in questa parte abbiamo notato un unico periodo piuttosto lungo, molto lungo direi, con parole altrettanto lunghe, con molte nominalizzazioni che possono essere soddisfazione, sollecitazione, partecipazione, naturalmente educazione. E da questo punto di vista dobbiamo essere in grado e dunque bravi ad allontanarci da un certo modo di esprimere ciò che è stato fatto, o tessendo eccessivamente le lodi di ciò che è stato fatto, o allo stesso tempo allontanandoci talmente tanto da ciò che è un punto di vista personale, senza renderci conto però di scadere poi nel burocratese, quindi in ciò che è spersonalizzante. Attenzione che essere oggettivi non vuol dire essere spersonalizzanti. Essere spersonalizzanti spesso vuol dire invece ricorrere a soluzioni espressive che appartengono a tutti gli effetti a ciò che abbiamo definito burocratese. Uso del passivo, molti sostantivi, periodi molto lunghi, eccetera. Vedete che la parte valutativa è piuttosto estesa. Troviamo poi alcuni dati sul percorso. Ecco, abbiamo detto che una relazione potrebbe utilmente fare ricorso a tabelle quando c'è da rendere conto dei fondi spesi o delle ore magari impiegate, è il caso di ricorrere a una tabella. E qui infatti abbiamo i costi complessivi, ipotesi e consuntivo, e poi degli allegati, per cercare di dare ulteriore forza a ciò che è stato svolto, in questo caso si cerca di mostrare una parte dei risultati di questo percorso, che sono stati dei pannelli realizzati come sintesi del progetto. Ulteriore, quindi, documentazione fotografica, che contribuisce a rendere questa relazione molto dettagliata. Un buon esempio, possiamo dire, di relazione, di attività svolta, se non fosse per uno stile a tratti eccessivamente ingessato e dal sapore burocratese. Passiamo poi ad un ulteriore esempio. In questo caso, la relazione del garante degli studenti, in particolare dell'Università di Bologna. Si tratta evidentemente di un ruolo molto delicato
che ha a che fare con procedure burocratico-amministrative e il cui operato porta il garante a esprimersi, volutamente o meno, inconsapevolmente o meno, con uno stile burocratese. È una relazione molto estesa, 35 sono le pagine, e altrettanto

stile che riscontriamo è uno stile legato a testi di legge, veri e propri testi di legge. E da questo punto di vista uno sforzo è stato fatto, come vedremo, ma risulta essere un testo fin troppo burocratico. Qui troviamo dei grassetti, oltre a degli elenchi puntati, ottima soluzione, che segnalano i diversi ambiti in cui il garante degli studenti può intervenire. Nel periodo in esame, i fascicoli aperti in base alle richieste pervenute dagli studenti sono stati complessivamente 430. Gli ambiti in cui si possono classificare le istanze pervenute sono quindi diversi ambiti in cui il garante è intervenuto. Ci sono poi diversi tipi di istanze, accolte, respinte. L'uso del grassetto in questo caso è efficace, e poi ancora una volta un resoconto che avviene tramite una tabella delle istanze accolte, parzialmente accolte o respinte. Ci sono delle considerazioni preliminari, e dunque vedete che è un testo molto ingessato che non consente la titolazione dei paragrafi in modo potremmo dire libero. Nel 2018 si è assistito ad un notevole incremento del numero delle istanze proposte, che sono passate da 206 del 2017 alle 430 del 2018, con una variazione in aumento di oltre il 100%. Ciò è dovuto senz'altro alla più capillare informazione sull'istituto e sulle funzioni del garante svolta dall'Ateneo, che ha inserito sin dal 2017 sul portale di Ateneo notizie più particolareggiate al riguardo. E troviamo, ahimè, ancora una volta, intere frasi grassettate. Anche questo è spiacevole ed è inefficace soprattutto. Per poi arrivare, ecco, addirittura ad alcuni termini tecnici del lessico della giurisprudenza, delle leggi a tutti gli effetti. Quindi attenzione quando siamo alle prese con una relazione all'interno di un ambito particolare. Ci possono essere appunto relazioni che partono da presupposti di legge o che partono da attività didattiche, ed è facile che alcuni stili e stilemi, potremmo dire, quello che viene a volte definito pedagogese in ambito didattico, oppure legalese nell'ambito invece della giurisprudenza, finisca in modo inconsapevole all'interno di un testo che invece, per quanto oggettivo, dovrebbe sempre avere uno stile ed un tono accettabili, comprensibili e non respingenti, come a volte avviene. La relazione prosegue, è molto lunga e particolareggiata, molto positivo comunque l'uso dei punti elenco per cercare di dare una struttura e una maggiore leggibilità al testo. Passiamo al quarto e ultimo esempio, una relazione di fine tirocinio. In questo caso siamo nell'ambito di una laurea magistrale in ingegneria civile e qui abbiamo la possibilità di scegliere un titolo. Siamo sufficientemente liberi e abbiamo poi certamente un frontespizio che si ispira a quello della tesi. Quindi, a seconda dei diversi ambiti, abbiamo delle linee guida da seguire. In questo caso, nell'ambito universitario, possiamo prendere spunto dal frontespizio per la tesi. Ecco un elemento che non abbiamo ancora trovato, incontrato, e cioè l'indice. Ben venga, questo è un testo lungo 12 pagine, più breve di altri che abbiamo incontrato finora, ma è opportuno, come è stato fatto, prevedere un indice che possa quindi agevolare la lettura e consentire magari al lettore di concentrarsi sulle sezioni più utili. Ci sono introduzione e conclusione, e poi c'è una descrizione dell'ente ospitante, la ricerca che è stata condotta durante il tirocinio, e poi un evento in particolare,

a cui la studentessa ha partecipato. Ecomondo Fiera. Nell'introduzione si danno delle indicazioni sul tipo di tirocinio, sul tipo di ente, su ciò che è avvenuto, e quando è successo, il periodo, quante ore sono state svolte, eccetera. Per poi arrivare a una descrizione particolareggiata dell'ente ospitante, e questo può essere anche utile ai fini delle vostre esperienze di tirocinio. Bene, il ricorso all'elenco puntato, numerato in questo caso. Poi si passa a descrivere la ricerca, il lavoro svolto, che in questo caso è un lavoro propedeutico alla redazione della tesi, quindi era un tirocinio volto a maturare un'esperienza a partire dalla quale portare avanti un percorso di approfondimento, di ricerca, di sperimentazione. Siamo nell'ambito dell'ingegneria, come dicevo. E una cosa che si nota è certamente uno stile piuttosto colloquiale, in questo caso, rispetto a quelli precedenti. In certi passaggi, in certi punti del testo, il lessico si fa molto familiare. E quindi, se in altri casi abbiamo evidenziato uno stile fin troppo ingessato, confinante col burocratese, in questo caso dobbiamo però evidenziare alcuni cali di registro che pure vanno evitati. Abbiamo una particolareggiata descrizione della ricerca che, sottolineo, non è avvenuta, descrizione che non è avvenuta in modo narrativo. Quindi, indubbiamente, c'è stato lo sforzo di rendere conto di qualcosa che è avvenuto nel tempo senza però scadere nell'effetto diario. Si passa alla descrizione di un evento in particolare che ha visto protagonista la studentessa, è dunque particolarmente pregno di significato e può essere una buona idea se nell'ambito di un progetto c'è stato un evento di svolta, un'esperienza che più di altre è stata pregna di significato, è una buona idea, dicevo, dedicare a questa un paragrafo a sé, estrapolandola quindi da tutto ciò che viene descritto nei paragrafi precedenti. Ci sono le conclusioni che presentano una dimensione argomentativa e dunque è un momento in cui si fa il bilancio ed è un luogo testuale, un luogo del testo in cui si fa un bilancio, si evidenziano i punti di forza e i punti di debolezza della propria esperienza in questo caso e in modo piuttosto maturo si evidenziano anche le linee future di ricerca, di approfondimento o di ampliamento di ciò di cui si è occupati. In questo caso specifico è previsto anche un paragrafo di ringraziamenti. E come vi dicevo, questo tipo di relazione ha molto a che fare con la tesi, che sia una tesi triennale o una tesi magistrale, e dunque questo è un ulteriore elemento, un ulteriore punto di contatto tra questi due testi. Bene. Punti di riflessione. Quali sono i punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono le dimensioni testuali che di norma convivono in una relazione? Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della relazione? Quali sono i punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio dedicato all'insegnamento, trovate questi materiali ed altri materiali di approfondimento relativi alla relazione.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione che dedichiamo a fisici 3D, trauma e progettazione terapeutica. Fisici 3D vi risuonerà perché stiamo sviluppando di passo in passo questa consapevolezza relativa all'organizzazione del nostro corpo-cervello fondato su feedback, sincronia, plasticità. Ed abbiamo visto che questa dimensione non riguarda solo l'individuo, ma le comunità e gli interi sistemi urbani. Oggi tratteremo benessere e trauma, il ciclo di Deming, vedremo insieme che cos'è, grade e i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dedicati al trauma. Benessere e trauma. Partiamo dalla definizione di benessere che la World Health Organization dà, che è lo stato in cui un individuo si rende conto delle proprie capacità, è in grado di affrontare i normali stress della vita, lavorando così in modo produttivo, contribuendo al benessere della propria comunità. Partiamo da questo cardine del concetto di benessere, che vedete essere proprio l'espressione della buona funzionalità di feedback, sincronia, plasticità basato sull'obiettivo. Quindi noi siamo fatti per perseguire obiettivi che a noi risultino naturali ed in questo

è il motivo per cui vi ho sempre raccontato e fatto riferimento a quello che è lo sviluppo di noi da, diciamo, all'interno della pancia della mamma, in cui da una cellula indifferenziata andiamo a prendere forma con un organismo complesso e dei meccanismi molto vicini di comunicazione chimica, meccanica ed elettrica sostengono lo sviluppo di ciascuno di noi in relazione al resto della comunità. Quindi il benessere nasce e si consolida attraverso la consapevolezza delle nostre abilità che si sviluppa dall'agire con feedback favorevole proprio e altrui. Quindi queste due dimensioni che abbiamo appena visto di definizione del benessere, essere sempre più consapevoli di che qual è il contributo che noi possiamo dare, riconoscendolo attraverso ciò che noi consideriamo dolce e leggero. Avere fiducia che quello per cui siamo fatti, così come le cellule, a partire da una cellula indifferenziata, prendono forma e diventano quello che è fondamentale per il resto dell'organismo, lo stesso possiamo fare noi badando a ciò che ci risulta naturale, quindi ciò per cui il nostro corpo-cervello e con la sua storia, la sua linea di sviluppo all'interno dell'ambiente in cui è cresciuto, è abile a fare. Quindi essere sempre più consapevoli e fondare in questo senso sia la relazione tra genitori e figli che tutte le relazioni educative, quindi attraverso scuole e attività sportive, mirare sempre a che la persona, il nuovo individuo che sta prendendo la sua parte nella società, sia consapevole di ciò che è bravo a fare, il che lo deduce anche dal fatto che gli altri apprezzano quello che fa. E questo è quello che va verso anche nello sviluppo, capire qual è il nostro ruolo a livello professionale. Quindi questa consapevolezza di abilità si sviluppa proprio a livello della famiglia, del lavoro e a partire dal gioco tra pari, nella relazione tra pari. Ho sottolineato la dimensione del gioco perché è la dimensione che ci insegna come facciamo. Noi iniziamo a fare cose e capiamo da come reagiscono gli altri, come riusciamo a entrare in relazione con gli altri, quello che sappiamo fare e chi effettivamente siamo. La seconda dimensione è la relazione favorevole col mondo circostante, fisico e sociale. Cioè abbiamo detto che il benessere è capire in che modo noi siamo abili e come reagiamo agli eventi, agli stress che il mondo ci dà. Chiaramente il fatto di poter affrontare anche situazioni di emergenze, spostamenti forzati, adolescenza e depressione, sono poi quelle che creano il trauma. Mi è sempre fondamentale condividere insieme quanto la esperienza traumatica sia fortemente dipendente dalla persona, dalla relazione tra la reazione che noi abbiamo a quella situazione e quello che ci accade. Un esempio eclatante è una delle situazioni che portano a trauma, che è nei conduttori di veicoli, in particolare le metropolitane, i treni. Nelle metropolitane è più frequente che succeda che qualcuno si suicidi mentre tu sei alla guida del veicolo. Ecco, non tutti sviluppano quello che viene chiamato PTSD, quindi post-traumatic stress disorder. Quindi è sempre fondamentale tenere presente che è la nostra relazione con il resto, ma questo non vuole semplicemente che indicare che dobbiamo accettare le nostre anche eventuali maggiori sofferenze a quella situazione e andarle a recuperare. È divertente che proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità riporta queste quattro dimensioni come dimensioni che possono alterare lo stato di benessere e riporta tra situazioni che sono in qualche modo non fisiologiche anche l'adolescenza. Perché in questo senso, secondo me, è fondamentale avere in mente che la fisiologia, la natura, ha al proprio interno delle dimensioni tipicamente traumatiche.
ma queste sono fondamentali per lo sviluppo. È un po' come diceva Einstein che le crisi sono il vero stimolo allo sviluppo, alla crescita, alla nuova comprensione. Perlomeno le due dimensioni si parlano sempre. Ecco, io faccio come esempio eclatante quello dei terremoti. Il terremoto è una dimensione della vita e dello sviluppo della nostra Terra assolutamente fisiologico. Senza i terremoti non esisterebbe la nostra condizione, di terraferma legata agli oceani. Quindi è qualcosa di più che fisiologico, è esattamente uno dei processi che hanno creato il mondo in cui viviamo. Eppure, se tu ti trovi il giorno del terremoto in condizione avversa, tu perdi la vita e certamente è una condizione fortemente traumatica per la popolazione. Ma è all'interno di una condizione che l'uomo e gli esseri umani sanno affrontare, tanto che ci siamo laddove i terremoti sono stati appunto la regola, non certo di continuità, dello sviluppo della vita. Quindi il trauma psichico è proprio la condizione in cui l'individuo non è in grado di affrontare gli stress della vita. Quindi abbiamo fatto l'esempio del terremoto proprio per ricordare che tutte le situazioni che ci mettono in difficoltà e rispetto alle quali noi non siamo in grado di rispondere in modo adeguato, fanno parte della vita così com'è. Io sono profondamente convinta, ed è quello che sto cercando di trasmettervi, che è proprio nel tenere conto delle cose per quelle che sono, che ci aiuta a uscire dalle condizioni avverse e ci aiuta proprio in una relazione reciproca in cui qualcun altro compensa quello che noi sappiamo mettere, laddove saremo noi a mettere la nostra parte, se stiamo attenti a quali sono effettivamente le nostre capacità. È chiaro che mi pare, immediatamente che continui ad emergere la relazione, la sintonia tra questa visione di essere presenti nel mondo con essere avere un'organizzazione del nostro sistema corpo-cervello che, in dipendenza dall'obiettivo, lavora per feedback e ricordo immediatamente che il feedback è l'utilizzo delle informazioni che ci vengono dal mondo da usare per capire se effettivamente stiamo andando verso l'obiettivo o no. Quindi vedete che già il primo cardine dell'organizzazione del nostro corpo-cervello dipende dall'obiettivo. Quindi se sbagliamo l'obiettivo, poi il sistema non funziona più. Invece se ci poniamo come obiettivo qualcosa di concreto e fattibile, quindi andiamo a marcare adesso ciò che è possibile fare di buono per noi, immediatamente si innesca un meccanismo di feedback che è proprio strutturale del nostro corpo, che attraverso la creazione di meccanismi di sincronizzazione tra vari organi e soprattutto all'interno del cervello, ci permette di andare a implementare quelle modifiche comportamentali che ci riportano all'obiettivo laddove questo non si stia già avvicinando. Il trauma psichico è in effetti generatore, quindi chiamiamo trauma psichico proprio la condizione in cui non è possibile affrontare gli stress che la vita ci pone. E in effetti i grandi sistemi di organizzazione della sanità hanno riconosciuto, in particolare citiamo adesso l'International Classification of Diseases, l'ICD, nella sua versione più recente che è la undicesima, e va a definire proprio quali sono gli effetti di questo scollamento tra le tue doti individuali in quel momento e le condizioni che ti coinvolgono nella tua vita. Quindi li inquadro proprio come disturbi del comportamento, laddove la classe 6 dell'ICD-11 comprende disturbi mentali, comportamentali o di sviluppo neurologico, e mi preme sottolineare come la dimensione mentale e comportamentale sono fortemente collegate e reciprocamente inscindibili. E in particolare vengono sottolineate, vengono classificate i disturbi dell'umore, i disturbi legati all'ansia e alla paura, i disturbi specificamente associati allo stress, tra cui il più eclatante è il disturbo post-traumatico da stress,
Il disturbo da stress post-traumatico complesso, quindi legato a molteplici traumi e continuativi nel tempo, il disturbo da lutto prolungato, il disturbo dell'adattamento, dell'attaccamento reattivo e da impegno sociale disinibito. Altrettanto fanno parte proprio di disturbi riconosciuti come effetto di trauma altre dimensioni di disturbo del comportamento che sono proprio legate in particolare alla nutrizione, quindi anoressia, bulimia, disturbo dell'alimentazione incontrollata, disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo e tutti i disturbi da dipendenza. Abbiamo appena detto che la fisiologia è andare verso un obiettivo favorevole, dove per favorevole intendiamo solo che è resiliente, sono in un buon bilanciamento tra entrate e uscite, sono condizioni in cui quello che tu metti riceve un feedback favorevole da chi abbiamo attorno e si autoalimenta, diventiamo sempre più abili nel farlo, sempre più calmi, distesi e capaci di godere di quello che facciamo. Appena sbagliamo l'obiettivo, e questo va tutt'uno con l'effetto del trauma, ci ritroviamo nelle condizioni di dipendenza. È chiaro che i disturbi dell'alimentazione fanno proprio parte di queste dimensioni di alterazione di quello che andiamo a cercare. Qualcosa che è importante, che è fondamentale, che fa parte della nostra vita, diventa l'unica cosa importante, diventa la dimensione a cui noi facciamo attenzione. Iniziamo a fare attenzione solo a una cosa che si chiude su se stessa e che ci toglie dalla relazione con gli altri. Ed ecco i disturbi dal gioco, d'azzardo o altro. Ecco, l'ICD-11 inserisce la fatica in classe MG22 e nelle classi 8 i disordini del movimento, tra cui la distonia primaria. E vediamo che la relazione con i disturbi del comportamento, dipendenze, ansia, fatica e distonia focale del musicista sono disturbi secondari alle alterazioni dell'interazione con l'ambiente, governata dal principio triadico, feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo. Perché abbiamo voluto sottolineare fatica e distonia primaria come riconoscibili da attribuire a effetti di trauma? E abbiamo detto che noi viviamo in continua relazione con l'ambiente, con gli altri esseri umani e con l'ambiente nei termini proprio fisici di aria che respiriamo, di terra su cui camminiamo e di interazione con tutto quello che abbiamo attorno. Quando questa alleanza, quando questa relazione fisiologica non è possibile che si realizzi per alterazione delle relazioni, per esempio, con i genitori, quindi è chiaro che gli ambienti formativi hanno un ruolo enorme nella nostra capacità di adattarci in modo favorevole all'ambiente, oppure appunto perché avvengono eventi traumatici al di fuori dalla capacità di gestione di un singolo individuo. Vogliamo sottolineare che la fatica sia una dimensione che sottostà a questa fisiologia. In realtà la fatica è un sintomo che è spesso associato a delle condizioni patologiche e ci torneremo sopra, ma è qualcosa che accompagna l'esperienza chiaramente di tutti noi in termini fisiologici. Io scherzo sempre che la fatica è così fisiologica che nel racconto ebraico dell'organizzazione di Dio proprio ci sono 6 giorni di lavoro ed uno, quindi un settimo, un'enorme importanza in cui Dio si riposa. Ed è chiaro che questa relazione tra agire e riposarsi è qualcosa di totalmente inscindibile da un benessere e una vita favorevole. Ma ci sono situazioni in cui la fatica diventa cronica. Siamo sempre in una condizione di sensazione di peso, tutto ci risulta faticosissimo, pesantissimo, è come se fosse impossibile realizzarlo e in quella condizione non possiamo permanere a lungo.
Quindi o è una condizione estremamente breve, nell'arco di settimane, pochi mesi, altrimenti va considerato che bisogna intervenire, bisogna farsi aiutare e trovare una nuova organizzazione, perché abbiamo accennato come facciamo a scegliere l'obiettivo. L'obiettivo è proprio scelto come ciò che ci risulta dolce e leggero, perché il fatto che noi lo percepiamo come tale non implica assolutamente che le cose sono poco intense, che richiedano poco lavoro. Anzi, un esempio che ricordo sempre è i nuovi ragazzini magari fanno del lavoro incredibile per giocare a basket, spendono energie che noi non troveremo fuori mai, neanche alla fine di mesi e mesi di lavoro, ma se devono spostare i pantaloni sporchi e metterli da lavare anziché buttarli per terra, questo è totalmente infattibile. Ecco, questa relazione tra qualcosa che ti risulta naturale e qualcosa che ti urta va proprio usata, cioè noi siamo fatti per quello che ci risulta naturale e facile, quindi che ci risulta dolce e leggero. Allora ecco che la fatica è proprio uno degli indicatori che noi dobbiamo tenere presente per capire che stiamo facendo la cosa giusta. Se si altera, se diventa cronica, ci manca la terra sotto i piedi, ci manca come facciamo a capire che quella è la cosa giusta per noi. E quindi va considerata. E la seconda dimensione è un disordine che viene considerato squisitamente tra i disordini del movimento, perché effettivamente si realizza attraverso delle contrazioni inconsulte solo durante l'esecuzione di specifici compiti tipici della vita quotidiana di quella persona. In realtà noi vogliamo sottolineare la distonia focale del musicista, ma in realtà per darle l'esempio più eclatante di una situazione in cui la tua professione, che in inglese si può usare come sinonimo professione e vocazione, ed è fondamentale quello che ci stiamo dicendo continuamente, cioè il nostro sviluppo è legato al prendere forma rispetto a quello che a noi risulta dolce e leggero, e quindi la vocazione, cioè quello che noi vogliamo fare come professione, come nostro contributo alla vita altrui, è qualcosa che è costituente, che ci dà identità, che ci determina. Quindi un'alterazione specifica di un circuito affaticato, come succede nel caso delle distonie, è un esempio eclatante di quel meccanismo, di quella rottura tra feedback, sincronia e plasticità dipendente dall'obiettivo, che si perde nel momento in cui quello che tu fai continuamente proprio non puoi fare esattamente quello che è il fondamento della tua vita professionale. E quindi possono essere alleviati con l'opportuno aiuto di professionisti, allenando il pensiero, il corpo-cervello, a mirare all'obiettivo vitale, prendere il buono disponibile. Questa è la dimensione che noi vogliamo sottolineare essere il fondamento per andare a recuperare da tutti questi disturbi legati al trauma e che pensiamo siano un po' la dimensione cardine di ciò che può sviluppare uno psicologo. Quindi, come spunti di riflessione su benessere e trauma, ecco, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il benessere? Quali sono i due domini principali di sviluppo del benessere? Cosa compromette il benessere? Quali disturbi possono essere riconosciuti come effetto di trauma psichico? Ed ecco quindi che trattiamo insieme il ciclo di Deming. È qualcosa di strano, il ciclo di Deming ha quattro fasi: plan, do, check, act. Ecco, quindi il ciclo di Deming ci aiuterà nel vedere questo collegamento tra uno strumento che è stato sviluppato squisitamente nell'ambito manageriale, nell'ambito aziendale, come è legato alla vita di tutti i giorni, in particolare di noi che vogliamo costituire una, attività a sostegno di prevenzione e recupero dal trauma. Il ciclo di Deming nasce nel dopoguerra, ma diventa appunto famoso e utilizzato in moltissimi ambiti, proprio perché nasce come strumento di uscita dalla crisi. E vediamo che prevede quattro fasi: pianificazione,
test della soluzione a quel problema identificato, verifica degli effetti di quel test e implementazione della soluzione che tiene conto di quanto quello che era stato immaginato come soluzione sia effettivamente efficace. Nascono assieme a questa sintesi fortissima di quattro livelli, 14 punti, di cui vi cito sostanzialmente lo spirito, la strategia fondante, dove il processo è dinamico verso l'obiettivo. C'è questa nuova filosofia di necessità di porre il beneficiario al centro di quello che facciamo, e vedete sempre come sono fortemente legati e sintonici dei processi legati alla vita aziendale, ma anche legati a ciascuno di noi. Usare la statistica per valutare strategie e prodotti, usare delle competenze altrui e di quello che gli altri fanno per informare anche quello che facciamo noi. Niente ispezioni, creare processi con feedback. Quindi anche in questo caso, come ci diciamo sempre tra noi, cerchiamo di sostituire il fatto di correggere le cose con organizzarle in modo che poi arrivino i feedback su quanto è utile e buono quello che abbiamo fatto. Rendere tutti orgogliosi del proprio lavoro e liberare dalla paura. La motivazione è cercare l'obiettivo valido, non aver paura. E questa stessa logica l'abbiamo implementata, secondo il ciclo di Deming, il recente lavoro sul trattamento per alleviare la fatica con neuromodulazione eseguito a casa. E in effetti proprio questa stessa logica è quella che ci ha permesso di pianificare un intervento di neuromodulazione, definendo a chi farlo, come farlo, realizzarlo, descrivere il risultato in termini di efficacia, accettazione e soddisfazione, e descriverlo offrendolo come strumento, già implementando correzioni legate alle percezioni che le persone hanno avuto, alla letteratura. Quindi, ultimo elemento, sottolineiamo come la definizione dell'obiettivo con il problema da risolvere, realizzare una potenziale soluzione, verificarne il risultato e quindi realizzare una soluzione che sia soddisfacente, è in qualche modo l'espressione operativa di quello che già il nostro sistema fa da mattino a sera, cioè definito l'obiettivo che vuole raggiungere attraverso il feedback, ottiene informazioni se quello che sta facendo va nella direzione voluta, quindi quella soluzione è buona, attraverso sincronie intra e interpersone va ad applicare e realizzare la soluzione soddisfacente. Quindi, come spunti di riflessione sul ciclo di Deming, con che finalità Deming introdusse il ciclo che porta il suo nome, quali fasi prevede il ciclo di Deming, possiamo riconoscere nel ciclo di Deming lo stesso principio che governa le reti neuronali. Arriviamo a GRADE, Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Quindi andiamo a vedere come questi stessi principi che l'uomo ha sviluppato, di cui ha creato consapevolezza e utilità, che sono sintonici a come siamo organizzati e come è organizzato il nostro sistema nervoso, vanno a prendere forma nel guidare le scelte in ambito medico. Questa procedura permette proprio di unire dei gruppi interdisciplinari che determinano in relazione alle varie necessità, siano esse diagnostiche o terapeutiche, la pianificazione basata e che tiene conto di organizzazioni possibili e i budget disponibili, per andare a costruire un percorso che fornisca due grandi dimensioni, permetta di posizionare qualunque procedura terapeutica o interventistica o di riabilitazione nel continuum che va dal fortemente contrari a quell'intervento a fortemente a favore, va a posizionare all'interno di questo continuum una certa procedura. E volta che la determinata
utilizzando il modello PICO, su cui adesso torniamo perché è proprio il modo in cui viene affrontata qual è la questione da affrontare, quindi viene organizzata attraverso questo modello che ora vediamo. Quindi attraverso il Patient Intervention Comparison Outcome, quindi il termine PICO, si riferisce proprio a un approccio fortissimamente generale che considera chi sono i pazienti, qual è la condizione che tu vuoi sostenere o curare, qual è l'intervento che vai a testare, qual è l'elemento di confronto, qual è la condizione migliore che attualmente è disponibile in quella situazione e come faccio a valutare tutto questo? Cioè l'outcome è uno dei cardini della procedura perché mi permette di monitorare gli effetti. Quindi anche in questo caso possiamo ritrovare una fortissima sintonia tra il PICO e proprio il ciclo di Deming. Quindi la popolazione, qual è l'intervento utile per quella popolazione, qual è il suo confronto e come monitorarlo, e vedete ancora in questo caso una grande sintonia tra il modello di Deming, quindi qual è l'obiettivo che vogliamo perseguire, che è fondamentalmente qual è la condizione, qual è il gruppo che ha bisogno di quell'intervento, qual è il modo in cui noi sosteniamo il recupero da quella situazione, controllarlo in funzione delle soluzioni già disponibili e come facciamo a monitorare questo fenomeno, quindi come possiamo sapere che stiamo andando nella direzione giusta. Vedete che è in fortissima sintonia con i principi fisici. L'effetto finale di GRADE è sì posizionare e quindi sapere qual è l'efficacia di un intervento proprio per fornire al mondo medico delle linee guida. Ecco, quindi il mondo medico intuisce che le linee guida sono veramente il punto di riferimento che ci può permettere di tenere conto di tutte le conoscenze e di tutti gli avanzamenti che sono stati ottenuti in una determinata situazione per renderla disponibile a tutta la popolazione. Quindi tutti gli avanzamenti che sono stati condotti su popolazioni più o meno vaste da comunità mediche e di professionisti, siano essi squisitamente del mondo sanitario, ma anche tutti coloro che stanno attorno alla possibilità di aggiornare chiaramente procedure, voglio dire che ci sono dietro tutti i chimici, gli ingegneri, i fisici, i matematici che permettono di ottenere nuova tecnologia, espressi in uno strumento che è quello che rende fruibile per tutti la consapevolezza di questi gruppi interdisciplinari che vanno a offrire a tutti a quel punto i massimi avanzamenti nella cura, ad esempio, di una certa malattia. Quindi come spunti di riflessione in relazione a GRADE ci chiediamo: esiste uno strumento standard internazionale per valutare l'opportunità di una procedura medica? Che competenze coinvolge GRADE? Quale modello propone GRADE per sviluppare risposte alle domande di assistenza sanitaria? Qual è il risultato finale del processo di valutazione GRADE? E ci avviciniamo proprio a questo frutto di GRADE, i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, PDTA. Che come vedremo sono proprio lo strumento che a livello nazionale e poi regionale permette di trasferire quelle linee guida che per esempio tipicamente sono legate, che sono in inglese e sono estremamente generali. Come vengono declinate, come vengono recepite all'interno delle singole comunità? Quindi da GRADE arrivano le linee guida, ma adesso esiste gli organismi che in particolare noi adesso ci riferiamo all'Italia, quindi il Ministero della Salute, che attraverso il governo clinico e la sicurezza delle cure in sintonia con l'Istituto Superiore di Sanità, definisce il sistema nazionale di linee guida.
E se sono recepite, come voi sapete, dalle singole regioni, perché l'organizzazione sanitaria è differenziata per regione in Italia. Quindi lo sviluppo organizzativo e gestionale nell'area critica e percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano deve essere declinato, strutturato in modo che sia accessibile all'interno di ciascuna regione. Per entrare in dettaglio in che cosa significa questa traduzione, prendiamo un esempio, quindi tipicamente recepiti dalle associazioni di malati attraverso i loro referenti clinici. Quindi chi tipicamente è in grado di portare i PDTA diciamo, dalle istituzioni sanitarie al singolo malato, sono spesso le associazioni di quella malattia. Io vi farò l'esempio della sclerosi multipla proprio perché è un ambito alla quale sono stata più vicina. E tutto parte da questa consapevolezza. Quando ho ricevuto la diagnosi, mi è crollato il mondo addosso. Mi sentivo spaesata. E adesso cosa succede? Cosa devo fare? A chi devo rivolgermi? Avevo bisogno che qualcuno mi aiutasse a capire, che mi prendesse per mano e mi guidasse passo dopo passo. Ecco, questa è Margherita nel momento in cui ha saputo di avere la sclerosi multipla. PDTA devono essere definiti perché quasi nessuno di noi sa della loro esistenza. Come vengono declinati? Il PDTA per la sclerosi multipla, come l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla se ne fa parte attiva, principi, obiettivi e contenuti principali della proposta, la situazione dei PDTA per la sclerosi multipla in Italia, il ruolo della persona con SM nel PDTA. Ecco, stiamo continuamente dicendo che volta che il PDTA viene definito a livello nazionale, e questo, diciamo, tipicamente è reso attivo dalle società legate alle determinate malattie. Quasi tutte le grandi malattie hanno delle società dedicate a livello internazionale e a livello nazionale. Quindi quella società si fa parte attiva, recepisce le linee guida internazionali e le traduce in un primo livello nazionale. Ma poi questo deve essere, come abbiamo appena detto, recepito dalla singola regione e in particolare da chi ha il ruolo nell'attività, nella cura di quella malattia. E quindi dei livelli interaziendali, quindi magari appunto l'integrazione tra gli ospedali, nel caso della sclerosi multipla ci sono delle unità dedicate, quindi appena la persona arriva alla diagnosi, si collega a delle unità che da questo punto di vista rendono l'organizzazione sclerosi multipla più vicina, più facile, rispetto a quella di altre patologie che sono più disomogenee e eterogenee nella loro gestione. Quindi relazione tra i vari attori, poi traduzione specifica a livello regionale. E qui vedete proprio quello che succede, che il PDTA per la sclerosi multipla è stato approvato da una gran parte delle regioni, ma addirittura non è ancora presente all'interno di altre. Quindi ci sono addirittura 3, 6, 7 regioni in Italia dove non è nemmeno stato recepito. Tanto che l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tende proprio a dire, e qui entra il ruolo chiave del singolo paziente ed è sempre più consapevole questa dimensione di dialogo e di interdipendenza tra i pazienti e i team medici. Cioè è sempre più chiaro e da questo punto di vista è comunque una grossa rivoluzione quella che sta attuandosi anche nel mondo medico, ma in verità anche nel mondo aziendale, che o uniamo le necessità di tutte le parti, di tutti gli stakeholders, o il risultato non si ottiene. Qui i pazienti e i medici sono parte di una stessa necessità di andare verso un maggior benessere. Ed infatti viene riconosciuto proprio il ruolo centrale
della persona che ha contratto la malattia. E l'associazione le chiede cosa puoi fare? Scopri se nel tuo centro clinico esiste già un PDTA per la sclerosi multipla. Quindi c'è la consapevolezza che è proprio il paziente che può attivare e velocizzare e accelerare quella necessità di collegare le azioni sul campo, le azioni della singola team sanitario con le linee guida internazionali. Chiedi maggiori informazioni alla tua sezione SM di riferimento. Segnala all'AISM se hai incontrato problemi o difficoltà nel tuo percorso di presa in carico. Quindi l'idea che la comunicazione tra la singola persona che si trova nella condizione e l'ambiente che trova ad accoglierlo sia un elemento innovativo che può permettere di raffinare i percorsi terapeutici e assistenziali. In questo caso, tipicamente alla diagnosi sono già arrivati. Quindi ci poniamo come spunti di riflessione rispetto al PDTA, come vengono declinate le linee guida internazionali nel Servizio Sanitario Nazionale. Il PDTA è un riferimento per chi si trova nella condizione di malattia? Il PDTA viene declinato per le varie strutture coinvolte nel percorso terapeutico? E andiamo quindi insieme al riepilogo degli spunti di riflessione. Come l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il benessere? Quali sono i due domini principali di sviluppo del benessere? Cosa compromette il benessere? Quali disturbi possono essere riconosciuti come effetto del trauma psichico? Con che finalità Deming introdusse il ciclo che porta il suo nome? Quali fasi prevede il ciclo di Deming? Possiamo riconoscere nel ciclo di Deming lo stesso principio che governa le reti neuronali? Esiste uno standard internazionale per valutare l'opportunità di una procedura medica? Che competenze coinvolge GRADE? Quale modello propone GRADE per sviluppare risposte alle domande di assistenza sanitaria? Qual è il risultato finale del processo di valutazione GRADE? Come vengono declinate le linee guida internazionali nel Servizio Sanitario Nazionale? Il PDTA è un riferimento per chi si trova nella condizione di malattia? Il PDTA viene declinato per le varie strutture coinvolte nel percorso terapeutico? Benissimo, abbiamo quindi completato il nostro approfondimento del tema della definizione del benessere e che cosa la compromette. Quindi abbiamo sviluppato la consapevolezza che noi siamo fatti per stare bene e quando le condizioni attorno sono avverse possiamo collegarci agli altri e farci aiutare per ritrovare quella dimensione di buon rapporto con l'ambiente per cui siamo costituiti. Abbiamo quindi trattato il tema di fisici 3D, trauma e progettazione terapeutica e per tutti gli approfondimenti avete a disposizione il sito del nostro Ateneo e in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte.

0: bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
1: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Mi chiamo Alessio Pellegrino e sarò il vostro docente di gestione della qualità. Mi occupo di sviluppo organizzativo all'interno di un contesto multinazionale e sono professore a contratto di matematica presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università Sapienza di Roma. Durante il corso di gestione della qualità affronteremo diversi argomenti. Parleremo di qualità in senso ingegneristico, quindi andremo a studiare che cos'è la qualità per un ingegnere, perché è importante che un ingegnere, e in particolar modo un ingegnere, che lavorerà in contesto industriale, conosca il concetto di qualità, che cosa significa garantire la qualità di un prodotto e in che modo, è opportuno farlo. Inoltre definiremo insieme una serie di tool, di dispositivi tecnici, se vogliamo chiamarli così, tecnici e tecnologici, che costituiscono la vera e propria cassetta degli attrezzi dell'ingegnere, che l'ingegnere deve avere con sé durante tutta la propria carriera. Parleremo di storia e strumenti della qualità, quindi cercheremo di capire come è nato il concetto di qualità in senso moderno, che cosa vuol dire garantire un prodotto di qualità e capiremo per quale motivo la qualità rappresenta un elemento cardine nella gestione dell'impresa moderna. Parleremo quindi dei costi relativi alla qualità e introdurremo varie definizioni e varie riflessioni sulle modalità con cui questo elemento, appunto la qualità, può entrare a pieno titolo nella vita dell'ingegnere e soprattutto in che modo si rapporta con il suo lavoro all'interno di un contesto di carattere industriale. Parleremo del ciclo di Deming e delle metodologie Six Sigma. Il ciclo di Deming e le metodologie Six Sigma rappresentano alcuni degli strumenti in assoluto più importanti e possiamo anche dire strutturati che vengono adottati nell'ambito del quality management o, se preferite, gestione della qualità. Studieremo in che modo Deming ha definito un vero e proprio ciclo di azioni fondamentali da implementare nell'ambito della gestione della qualità e soprattutto l'approccio storico, che è un approccio molto strutturato che si basa addirittura su quello che è il metodo scientifico. Studieremo poi il concetto di Six Sigma e già il nome Six Sigma ci fa capire quello che sarà uno degli ingredienti più importanti. Sigma è proprio la deviazione standard, quindi una misura statistica, e la statistica sarà il ramo della matematica che ci accompagnerà durante tutto il percorso di studio e analisi della gestione della qualità. Parleremo di FMEA e FMECA, che sono delle tecniche che vengono adottate per studiare i cosiddetti failure mode, quindi le cause di failure che possiamo andare a incontrare sui nostri sistemi e che anch'esse appunto sono un vero e proprio pilastro su cui si concentra la trattazione del quality management in senso moderno. Affronteremo poi nel dettaglio l'analisi statistica, quindi la statistica nella qualità. Comprenderemo quali sono gli elementi statistici che entrano nell'analisi della qualità e dell'analisi della gestione della qualità, perché attenzione, parlare di qualità e parlare di gestione della qualità come

vedremo insieme sono in realtà due concetti distinti e soprattutto andremo a vedere quelle che sono le ragioni statistiche che giustificano un complesso e variegato insieme di metodi, di tecniche e di teorie che sono proprio l'ABC nel quality management contemporaneo. Parleremo di quality function deployment, ovvero sì, andremo a ragionare su come la qualità non sia soltanto qualcosa da osservare, misurare e in un certo senso garantire, ma sia anche qualcosa da progettare. Quindi inseriremo il concetto di qualità all'interno della fase di progettazione di un prodotto e andremo a utilizzare un tool importante, interessante e, consentitemi di dire, anche divertente, quale la casa della qualità, che appunto rappresenta uno dei metodi più utilizzati per andare a progettare un prodotto avendo molta attenzione, quindi avendo un focus peculiare e attento sul concetto di qualità. Parleremo di questi argomenti e parleremo anche di tanti altri argomenti, quindi vedremo insieme un set, una struttura molto completa e particolare di elementi e di tecniche che, credetemi, saranno estremamente utili in tutta la vostra carriera come ingegneri. Al termine di questo corso di gestione della qualità avrete tutti gli strumenti fondamentali e principali per andare a gestire, a studiare, analizzare e comprendere come mantenere, come strutturare la qualità in un contesto industriale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vedremo presto nelle video lezioni di gestione della qualità. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui parleremo di ruoli, di status e di comunicazione nel gruppo. Vediamo adesso un breve sommario di questa lezione. Innanzitutto noi parleremo di sistema di status e vedremo che si tratta di un aspetto molto importante dentro la vita del gruppo. Parleremo poi dei ruoli, della funzione che hanno dentro i gruppi. Anche questo è un tema di grande interesse e fra l'altro anche con molti spunti di riflessione sulla nostra vita quotidiana. Un altro punto importante di cui tratteremo è il problema della comunicazione in gruppo, che sarà vista sia sotto l'aspetto della struttura sia sotto l'aspetto delle reti di comunicazione. Infine faremo un breve discorso sui processi di partecipazione che riguardano molto fortemente la comunicazione in gruppo. Allora, dicevo, si tratta di temi molto importanti perché riguardano fra gli aspetti strutturali più importanti del gruppo. Partiamo subito con lo status. Il concetto di status si riferisce alla posizione che gli individui hanno nel gruppo e alla valutazione di questa posizione su una scala di prestigio. Che cosa vuol dire? Soprattutto la valutazione consensuale, fra l'altro. Tutti i membri sono abbastanza d'accordo che la posizione in oggetto è alta o bassa o intermedia. C'è un accordo, diciamo, abbastanza forte, anche implicito, su questo aspetto del posizionamento in una gerarchia.

gerarchia di gruppo. Allora, la differenziazione di status, nel senso che alcuni hanno uno status alto, altri uno basso, altri intermedio, dà luogo a delle gerarchie. Queste gerarchie possono essere informali, come nel caso dei gruppi di amici, oppure anche in un gruppo di lavoro in cui da un lato ci sia un capo formale e dall'altro ci sia un capo informale. E le gerarchie formali, che sono quelle stabilite per consenso sociale, ad esempio negli ambiti istituzionali, negli ambiti lavorativi, ci sono evidentemente delle gerarchie formali, il capo ufficio, il capo settore, i capi del personale, poi delle altre funzioni intermedie. Diciamo che formale e informale, per quello che riguarda la gerarchia nel gruppo, si rincorrono e a volte si sovrappongono fra di loro, nel senso appunto, come dicevo prima, ci può essere un capo formale, ma anche un capo informale dentro un gruppo di lavoro. Adesso noi vediamo gli indicatori di status, cioè quali sono quegli elementi che ci danno informazione su chi è più importante e meno importante in un gruppo. Innanzitutto questo primo aspetto, la tendenza a promuovere iniziative che vengono poi seguite dal resto del gruppo. Il che significa che non tutte le iniziative che vengono prese dentro ai gruppi sono poi seguite dagli altri membri. E questo perché evidentemente ci sono delle persone che sono in grado di influenzare molto fortemente gli altri, mentre altre persone non sono in grado di influenzare. Quindi, queste iniziative vengono seguite nel caso in cui il proponente sia un personaggio che ha un certo rilievo, una certa importanza. Poi abbiamo il secondo punto di cui parlavo anche prima, la valutazione consensuale in una scala di prestigio, nel senso che tutti i membri del gruppo sono abbastanza d'accordo che una tal persona occupa una posizione molto evidente, molto importante, magari anche di leadership, mentre un'altra persona conta pochissimo, magari non ci si accorge neanche che non è presente nel gruppo durante una riunione di gruppo. Questa valutazione consensuale del prestigio è anche legata a questi mini indicatori. Manca una persona nel gruppo, tutti se ne accorgono, ne manca un'altra, nessuno se ne accorge. Questo decreta un certo livello di invisibilità, di minore importanza. Come si produce questo status nei gruppi? Allora, vediamo dapprima la corrente etologica, cioè una corrente che mira a studiare il problema con osservazioni naturalistiche. Allora, gli etologi dicono che già dalle prime interazioni ci sono degli indizi percettivi importanti. Vediamo quali possono essere. La statura dell'individuo, l'espressione che ha nel viso, più o meno decisa, la voce più o meno suadente, profonda, decisa, non tremolante, incerta, la muscolatura, la capacità di fissare gli altri mentre si parla. Questo viene considerato un indizio, un indice, un indicatore di dominanza, cioè non c'è paura di fissare gli altri mentre si parla. Allora, secondo questa corrente etologica, in sostanza, fin dalle prime interazioni in un gruppo ci sono dei candidati alla leadership, appunto, che sanno parlare in pubblico, tengono un comportamento di persone che non hanno né timori né tremori, non hanno timidezze, nello stesso tempo sono capaci di portare evidentemente degli argomenti, ma ci sono anche proprio degli indizi di natura corporea, magari sono alti, hanno la voce profonda, sono ben portanti, hanno, come si diceva, come si dice con una bella espressione francese, hanno le physique du rôle. Vediamo invece altri teorici, quali i teorici degli stati d'aspettativa, che sostengono invece che non sono importanti tanto gli indici percettivi quanto piuttosto le aspettative sulle abilità che le persone possono fornire nel gruppo per raggiungere gli obiettivi. Fin dalle prime interazioni ci sono queste aspettative. Faccio un esempio molto della vita quotidiana. Mettiamo in una squadra di calcio che sta andando così così, c'è un cambiamento di allenatore. E si aspetta il nuovo allenatore che arriva magari con un certo alone reputazionale e che verrà stimato o meno in base ai contributi che darà alla vita del gruppo, cioè se sarà bravo a fare appunto l'allenatore di calcio.
Allora, per chi possiede dei tratti congruenti con queste aspettative, allora noi abbiamo lo status elevato, viene decretato, viene dato alla persona che possiede questi tratti congruenti con le aspettative di gruppo uno status importante, uno status elevato. Sono in contraddizione queste due teorie? Probabilmente no. È probabile che nelle primissime interazioni si dia importanza al corpo, a come una persona si presenta, alla tonalità della sua voce, alla sua capacità di gestire una situazione pubblica, ma nel prosieguo dell'interazione è probabile che si dia importanza ad altri elementi, come la sua capacità di dire delle cose sensate, di proporre delle strategie necessarie per il raggiungimento degli scopi, che dia insomma delle prove di competenza. Quindi non basterà più le physique du rôle, ma ci vorranno invece degli elementi che fanno parte del suo bagaglio, della sua capacità, insomma delle sue competenze professionali, ad esempio, se siamo in ambito professionale. Vediamo adesso se è possibile cambiare questa gerarchia di status. Infatti noi ci potremmo chiedere, e direi che la domanda è molto sensata, se una volta che si è prodotta questa gerarchia all'interno di un gruppo, questa resta fissa per sempre. È chiaro che la risposta non può essere che no, perché sarebbe per la maggior parte degli individui poco interessante appartenere ad un gruppo in cui, ad esempio, si ha una posizione molto bassa, una posizione non di rilievo, in cui ci siano poche responsabilità, ma anche propri benefits, poche gratificazioni connesse alla propria posizione. Allora, pur tendendo ad una certa stabilità, e questo vuol dire che non è che la gerarchia di un gruppo si deve scaravoltare ogni giorno, se così succedesse il gruppo finisce di funzionare. Quindi, pur tendendo a una certa stabilità, il sistema di status si può modificare per due ordini di cause, delle cause interne al gruppo. Mettiamo ad esempio, un esempio catastrofico, che il leader abbia una malattia improvvisamente grave, oppure che sia allontanato, che se ne vada, che parta. Questo ovviamente produce un vuoto a livello del vertice e quindi a questo punto bisogna trovare un nuovo capo. Gli studi naturalistici sui gruppi di adolescenti, sui gruppi informali di adolescenti, mostrano che in realtà questa logica di posizione è effettivamente una logica, nel senso che se viene a mancare per qualche motivo il leader, non sarà uno con la posizione più bassa nella gerarchia a prendere il posto del leader, ma sarà una persona che ha una posizione intermedia. Quindi ci sarà, diciamo, una salita, uno scivolamento verso l'altro, se così, l'alto, se così si può dire, di colui che è a un livello intermedio. Quindi per motivi interni al gruppo può esserci uno sconvolgimento di status, oppure ammettiamo che una persona che ha una posizione medio-medio-bassa dia prova di, non so, enormi capacità, tanto che il gruppo debba rivedere la sua gerarchia interna e debba tentare invece di trovare un posto più confacente a questa persona per raggiungere gli scopi del gruppo. Un altro motivo che può mettere in forse, può effettivamente sconvolgere una gerarchia di gruppo, può essere il confronto o il conflitto con altri gruppi. Mi riferisco ad esempio agli esperimenti del campo estivo di Sheriff che nel corso di queste lezioni sarà svolto dagli altri colleghi. Allora, in questo caso Sheriff e la sua equipe osservarono che quando fra i gruppi di adolescenti veniva scatenata la competizione, per cui in una serie di giochi ci sarebbe stato il gruppo vincitore, il gruppo perdente, e il gruppo vincitore avrebbe avuto dei premi che non avrebbero avuti avrebbero avuto coloro che perdevano, in questo caso si scatenava anche all'interno del gruppo una profonda rielaborazione dei ruoli presenti. Per cui, ad esempio, si assistette al cambiamento di leadership all'interno di questi gruppi di adolescenti in cui veniva scelto
il ragazzo più aggressivo, più competitivo, più arrogante magari,

e che veniva giudicato come la persona più adatta per affrontare una competizione, una sorta di guerriglia con l'altro gruppo. Quindi diciamo, per quello che riguarda la stabilità di status, che è tendenzialmente un aspetto abbastanza stabile, senza il quale i gruppi non riuscirebbero a gestire la loro sopravvivenza nel tempo. Nello stesso tempo non si tratta di un aspetto inamovibile, senza il quale non ci sarebbe innovazione, possibilità di cambiamento dentro al gruppo. Allora, possiamo vedere a questo punto quali sono le funzioni dello status, a cosa serve questa divisione in gerarchie che, ribadisco, riguardano tanto i gruppi formali, ad esempio i gruppi lavorativi, un partito politico o altro, quanto i gruppi informali, per esempio dei gruppi di amici, dei gruppi di persone che condividano un hobby. Spesso in questi gruppi di persone che si trovano, non so, a fare un corso di ceramica, mettiamo, se il gruppo ha delle relazioni protratte nel tempo, prolungate, è possibile che dentro si evidenzino delle leadership, magari alcune più centrate sulla competenza a fare ceramica in questo caso, altre magari più sulla simpatia personale, la capacità di rilanciare delle proposte di cene insieme, di, che so, di piccole vacanze, di merende all'aperto, eccetera. Quindi ci possono essere anche leadership di vario genere. Una delle principali funzioni è appunto quella di creare della divisione del gruppo, della differenziazione di status in un gruppo, è quello di creare un ordine e una prevedibilità dentro la vita di gruppo. Un altro degli scopi importanti del gruppo è quello del coordinare le forze del gruppo per raggiungere gli obiettivi. È importante che il gruppo abbia una sua strutturazione, abbia un capo, una coda, abbia una sua fisionomia strutturale, perché gli obiettivi non verrebbero raggiunti se non ci fosse un po' di struttura interna. Sicuramente lo status, che poi è un concetto molto vicino a quella di leadership o non leadership dentro ai gruppi, questo posizionamento, insomma, mentre la leadership riguarderà, come vedremo, le caratteristiche proprio del leader, lo status riguarda tutta la gerarchia, dal più piccolo al più alto dei suoi membri. Quindi coordina le forze per raggiungere l'obiettivo, forse anche solo l'obiettivo di divertirsi insieme, di fare delle cose piacevoli. La differenziazione di status permette anche l'autovalutazione di ogni membro del gruppo, il che vuol dire che io in qualche modo prendo degli spunti per dare un giudizio su di me attraverso il fatto che io nel gruppo sia una persona più o meno importante. Quindi contribuisce tutto questo anche ad autovalutarmi, a darmi degli elementi per giudicarmi in mezzo agli altri e per giudicarmi anche tout court come persona. Vicino al concetto di status, noi abbiamo il concetto di ruolo. Allora, che cos'è il ruolo? Il ruolo, come vediamo dalla definizione, è un insieme di aspettative condivise, cioè che hanno tutti i partecipanti ad un determinato gruppo, circa il modo in cui dovrebbe comportarsi una persona che sta in una certa posizione. Faccio un esempio molto semplice che naturalmente abbiamo vissuto tutti quanti, il ruolo di insegnante e di allievo. Le aspettative riguardanti il ruolo dell'insegnante sono quelle che, non so, sappia fare una lezione, sappia tenere la disciplina in classe, che si ponga nei confronti degli allievi con un certo livello di autorevolezza. L'insegnante non entra dicendo parolacce o masticando chewing gum o facendo il buffo, ma entra con un suo atteggiamento che è atteso sia dalla stessa persona che incarna il ruolo, sia dai suoi comprimari, dai suoi partner di ruolo, dagli allievi. Ugualmente, dagli allievi ci si aspetta che stiano ad ascoltare, che chiedano il permesso per fare determinate cose che non rientrano nell'economia della lezione, che abbiano un atteggiamento rispettoso, deferente e così via. Si tratta di un sistema di attese reciproche. Generalmente queste attese sono onorate. Tanto è vero che quando noi andiamo dal medico, ci sediamo di fronte a lui, quando ci si alza in piedi sappiamo che per noi è l'indicatore di sdraiarci sul lettino, ci si comincia a spogliare, ci si sdraia sul letto, si ubbidisce.

a quello che il medico ci dice di fare. Allora, il ruolo riguarda i comportamenti che sono esibiti, ma anche che sono attesi dai membri del gruppo. In genere c'è un buon livello di consensualità, cioè quello che io mi aspetto di fare come insegnante, generalmente lo faccio, i miei allievi si aspettano la stessa cosa, io mi aspetto delle cose da loro e loro come allievi si aspettano, rispondano a delle aspettative sul ruolo di studente. Allora, vediamo, no, possiamo dire a questo punto c'è un po' di difficoltà a distinguere fra status e ruolo, anche se abbiamo visto che lo status riguarda la gerarchia interna, mentre il ruolo riguarda i comportamenti di tutti i vari membri. Ma è anche vero che questi comportamenti hanno dei livelli diversi di prestigio sociale. Pensiamo in un ospedale in cui sicuramente ci sono delle gerarchie che distinguono, che so, i medici dai non medici e così via. Allora, il ruolo riguarda prevalentemente le attese comportamentali dei membri del gruppo, di tutti, dei più alti e dei più bassi. Lo status riguarda ancora delle attese, ma piuttosto delle attese di competenza, cioè ci si aspetta che chi ha un ruolo più alto abbia un livello di competenza più elevato, come ci aspettiamo che chi occupa un ruolo più basso abbia un ruolo, abbia delle competenze magari meno elevate. Vediamo adesso, sempre per quello che riguarda il tema del ruolo, un celebre esperimento, l'esperimento di Zimbardo sulla Stanford Prison che è del 72 e vedremo che nello sfondo delle prossime slides ci saranno spesso proprio delle immagini tratte da questo famosissimo esperimento che ha suscitato anche moltissime, come dire, moltissime obiezioni sul piano morale. Sarebbe sicuramente un esperimento che adesso non si potrebbe più fare, non si potrebbe più fare perché ci si pongono molti problemi sulla deontologia, quindi sull'etica degli esperimenti. Come vedremo, questo è un esperimento che rischia di lasciare delle tracce nei soggetti sperimentali, rischia di muovere troppe, emozioni. E quindi già di per sé è vero che magari è più vicino alla vita che non altri esperimenti più rarefatti, ma ci si pongono dei problemi di tipo morale sui limiti di questa sperimentazione. Allora, cosa succede in questo esperimento della Stanford Prison? Innanzitutto i partecipanti erano tutti maschi, volontari, pagati, come spesso succede negli Stati Uniti e in altri paesi del Nord Europa, i soggetti sperimentali vengono pagati per uno studio sulla vita in prigione, non sono date delle grandissime precisazioni, vengono fatti dei test di personalità per stabilire se queste persone abbiano un equilibrio psicologico soddisfacente. In poche parole, non si vuole cooptare qualcuno che abbia dei problemi di natura psicologica. Il tempo previsto per l'esperimento era addirittura di 2 settimane, massimo 2 settimane di seguito, eh? Quindi un tempo anche molto grande. Allora, la procedura sperimentale. Come vedete, nello sfondo ci sono le immagini della situazione sperimentale. La procedura sperimentale fa sì che le guardie vengano informate sui limiti di questa simulazione, cioè in pratica viene detto loro che non possono esagerare. Il giorno in cui inizia l'esperimento, per dare maggiore veridicità al medesimo, viene simulato l'arresto dei prigionieri. Ho dimenticato di dire, ma non mi sembra irrilevante, che guardie e prigionieri vengono attribuiti per sorteggio, quindi non c'è nessun altro criterio che non è sorteggio. Da ultimo parte la sperimentazione in cui viene simulata la vita di prigione in un seminterrato della Stanford University. I risultati. Allora, innanzitutto, dopo 2 giorni i prigionieri si ribellano contro le guardie, contro le vessazioni delle guardie e cercano di liberarsi. Le guardie, da parte loro, mettono in atto molte vessazioni, alcune delle quali particolarmente crude, per ridurre i prigionieri all'ubbidienza. Vediamo sempre nello sfondo una di queste immagini con la guardia che
con gli occhiali scuri e il prigioniero con gli occhi bendati e con le manette dietro la schiena. Quattro prigionieri dovettero essere dimessi nei primi giorni di esperimento perché cominciarono a star male. Uno si coprì di un esantema, di uno sfogo di pelle, come si direbbe in termini così gergali, dovuto a disturbi psicosomatici, e altri dettero il segno di essere molto, molto emozionati, molto depressi, molto in difficoltà a continuare l'esperimento, per cui vennero dimessi. Le guardie mostrarono in generale, non tutte, ma abbastanza maggioritariamente, un aumento dell'aggressività e della violenza, al di là del loro mandato iniziale, al di là di quello che lo sperimentatore aveva detto loro. I prigionieri, d'altra parte, assunsero una posizione di grande passività, dando i segni di aver un po' perso la loro identità personale, quasi un segno di deindividuazione, di destrutturazione, di deindividuazione. Allora, cosa possiamo dire di questo esperimento? Che questo esperimento, no, i comportamenti che mostra questo esperimento non sono espressione di caratteristiche di personalità. Perché? Perché abbiamo visto che le persone erano selezionate proprio in base al loro buon equilibrio psicologico. Inoltre, per avere degli importanti cambiamenti nelle strutture di personalità, non bastano 2 o 3 giorni, ci vogliono sicuramente dei periodi più lunghi. Quindi queste persone mostrano dei modelli di risposta specifici, modelli di risposta specifici a certe istituzioni e ruoli sociali. In pratica, la finta prigione della Stanford era diventata una vera prigione. Le guardie avevano messo in atto dei comportamenti che venivano ritenuti come espressione dell'essere guardie di un penitenziario e i prigionieri avevano fatto la loro parte, quella dei prigionieri. Questo è un esperimento veramente molto importante, c'è anche un film che ha girato in questi ultimi anni che riprende in parte proprio l'esperimento della Stanford Prison e sicuramente noi attraverso questo esperimento abbiamo appreso alcune cose, abbiamo appreso alcune cose sulla forza del ruolo, su quello che il ruolo può darci anche in termini di comportamenti quasi da copione. Come dicono gli psicologi, soprattutto di matrice cognitivista, parlano di script, che sono proprio veri e propri copioni che noi recitiamo quando incarniamo un ruolo. Ci sono tantissime illustrazioni filmiche, ad esempio, sulla forza del ruolo, che mostrano proprio attraverso, per esempio, Train de Vie mi viene in mente, il film Train de Vie, che è uscito alcuni anni fa e che ha mostrato come una storia impossibile, quasi una fiaba, in cui un villaggio di ebrei cerca di scampare la persecuzione nazista prendendo un treno e fingendo che dentro ci siano già degli ufficiali nazisti con dei prigionieri ebrei da portare nel campo di concentramento. E coloro che incarnano gli ufficiali nazisti assumono certi tipi di atteggiamento e vengono percepiti dagli altri, diciamo, ebrei deportati. Faccio presente che questa distinzione era totalmente fittizia, era una commedia nella commedia. Tuttavia hanno la forza di dividere le persone che recitano il ruolo di nazisti e le persone che recitano il ruolo di ebrei deportati. Vediamo adesso il problema dei ruoli formali. I ruoli formali sono quelli che hanno senso perché legati a un'istituzione come la scuola, come l'ospedale, di cui vediamo sullo sfondo appunto le immagini, vengono tratte da ambienti ospedalieri. Allora, sono presenti nelle organizzazioni sociali, questi ruoli formali hanno degli aspetti fortemente obbligati, è quello di cui parlavo prima, il medico deve fare il medico e non fa il paziente, il medico fa il medico e non fa il contabile dentro all'ospedale.
Allora noi qui ci potremmo chiedere, ma allora, se tutto questo è vero, che hanno degli aspetti così obbligati, i ruoli formali, sono presenti in tutte le istituzioni sociali, allora noi ci possiamo chiedere, ma si può sfuggire da questo script? Si può uscire da questo copione? O bisogna essere tutti uguali? Allora, già la nostra esperienza empirica ci dice che non tutti i medici sono uguali, non tutti gli insegnanti sono uguali. E quindi non è possibile che siano tutte uguali queste interpretazioni. Che cos'è che divide, che fa sì che anche nel mettere in atto dei ruoli formali ci sia una differenza fra individui? Si tratta degli stili di ruolo. Gli stili di ruolo rientrano proprio negli aspetti soggettivi di interpretazione del ruolo da parte di chi lo esercita. Così anche nei lager nazisti, che sono fra il massimo delle istituzioni totali, delle istituzioni più violente che si possano immaginare, così anche in queste situazioni estreme ci sono state delle guardie dal volto umano. Lo sappiamo dai romanzi, dalle testimonianze dei sopravvissuti, che indicano per esempio, delle guardie particolarmente efferate, particolarmente violente, particolarmente desiderose di infliggere dolore e umiliazione alla vittime, e delle guardie invece dal volto umano, che tentavano al contrario di avere dei comportamenti cooperativi, quasi di solidarietà, di pena nei confronti dell'altro. Allora, noi abbiamo solo i ruoli formali? Certo che no, noi abbiamo anche dei ruoli informali. Allora, questi ruoli informali non sono soggetti ad un campione stabilito formalmente e abbiamo alcuni tipi di ruoli informali. Questa quadripartizione che vediamo è dovuta in parte a Moreland e Levin, che parlano appunto di leader, di nuovo arrivato, di capo espiatorio, e clown, di clown parla anche Baron. Allora, il nuovo arrivato, un ruolo di cui abbiamo già parlato nelle prime lezioni riguardanti l'entrata in gruppo. Abbiamo visto che si tratta di un vero e proprio ruolo che richiede attendismo, che richiede un certo riguardo, una certa, diciamo così, prudenza nel proporsi. Il leader è un ruolo di cui parleremo fra breve in una lezione dedicata alla leadership. Il ruolo del capo espiatorio è un ruolo molto importante per l'equilibrio del gruppo perché è colui che si prende in pratica tutte le colpe, viene sempre ridicolizzato al posto degli altri e così via. Nello stesso tempo, proprio con il fungere da parafulmine, prendendosi tutto questo carico di colpe, il capo espiatorio porta un bel alleggerimento nelle tensioni di gruppo. Il clown è un leader socio-emozionale, fa ridere, simpatico, dice le battute, racconta le barzellette. Le funzioni dei ruoli sono molto simili a quelle dello status, favoriscono il raggiungimento dello scopo del gruppo, portano ordine e prevedibilità nel gruppo stesso e contribuiscono anch'essi, come già lo status, all'autodefinizione. Vediamo adesso un altro tema, importante che riguarda la vita del gruppo ed è la comunicazione. Quando parliamo di comunicazione, noi dobbiamo pensare che ci sono almeno due concetti. Adesso ne vediamo uno, la struttura di comunicazione, e dopo vediamo le reti di comunicazione. Allora, per quello che riguarda la struttura, noi possiamo dire che la struttura riguarda l'insieme delle comunicazioni che effettivamente sono state scambiate in gruppo. Per esempio, noi possiamo contare, fare proprio una piccola statistica, contando chi parla di più, chi parla di meno, i contenuti delle cose che si dicono, i destinatari delle varie comunicazioni. In base solo a questi aspetti comunicativi, noi possiamo decidere chi è più importante nel gruppo, ed è per esempio quello che parla di più, o quello a cui tutti parlano, o quello che parla con particolare autorevolezza, sicuro di essere accettato dagli altri, e così via. Vediamo invece adesso, scusate un attimo, sempre a proposito di strutture di comunicazione, è molto importante parlare anche di questo strumento
ideato da Bales negli anni 50, in cui vi è una griglia osservativa di 12 categorie, 6 delle quali sono riferite ai comportamenti socio-emozionali, 3 sul positivo e 3 sul negativo, ad esempio approva o disapprova, atteggiamenti accettanti o atteggiamenti non accettanti e così via. E comportamenti centrati sul compito. Questa bipartizione nelle osservazioni di Bales, che ha avuto una grandissima fortuna susseguente, tanto che si parla ancora proprio correntemente di persone centrate sul compito, centrate sulle relazioni, di leader centrati sul compito o di leader socio-emozionali o centrati sulle relazioni. Diciamo che questa idea di Bales di distinguere i comportamenti orientati al compito e orientati alle relazioni ha avuto moltissima fortuna seguente. Vediamo adesso che cos'è una rete di comunicazione. Allora, una rete di comunicazione è un insieme dei canali di comunicazione, cioè effettivamente delle vie che sono presenti in un gruppo per poter comunicare. Questi canali di comunicazione sono proprio delle condizioni materiali che rendono possibile il passaggio delle informazioni. Pensiamo per esempio cosa vuol dire avere una posta elettronica. È un canale, avere a disposizione la posta elettronica vuol dire avere un canale comunicativo aperto. Avere il telefono è un canale comunicativo di un certo tipo. All'epoca di Marco Polo nel Catai, questo immenso impero, i messaggeri andavano a cavallo, c'era una grandissima velocità, tenendo conto della difficoltà, a portare informazioni dalle più sperdute zone dell'impero all'imperatore. Quindi sono le condizioni materiali che rendono possibile la comunicazione. Queste reti di comunicazione sono state studiate sperimentalmente da Leavitt all'inizio degli anni 50. Leavitt ha usato un sistema sperimentale per cui esisteva una specie di marchingegno utilizzato dallo sperimentatore per cui venivano aperte o chiuse certe finestrelle. I soggetti dovevano comunicarsi anche delle cose molto semplici, tipo dovevano trovare quali di 6 simboli che avevano in piccole figurine era comune a tutti. Per fare questo non potevano parlare, ma dovevano comunicare tramite le finestrelle, quando si aprivano e si chiudevano, passare i loro messaggi, di cui poi veniva stabilita, cioè alla fine si vedeva se per risolvere il problema erano stati necessari molti passaggi, se c'erano stati molti errori, se c'era stata ridondanza e tutte queste cose. Allora, queste reti sono la ruota, come vediamo, in cui c'è una persona, questi 5 elementi, immaginiamoli come delle persone, c'è una persona centrale, 4 periferiche, la persona al centro può comunicare con tutte, mentre le persone periferiche possono comunicare direttamente col membro centrale e attraverso il membro centrale con gli altri. La Y, il cerchio, la catena. Allora, come possiamo guardare a queste teorie? Innanzitutto, è stato studiato l'indice di distanza, cioè è il numero minimo di legami di comunicazione che un membro deve attraversare per comunicare con un altro. Ad esempio, nella figura che vediamo, se il membro D vuole comunicare col membro A, deve attraversare 3 passaggi, un C, B, 2 e 3 A. Se il membro C vuole comunicare con il B, c'è un solo passaggio, 1. Quindi è il numero minimo di legami di comunicazione che un membro deve attraversare per comunicare con un altro. Abbiamo anche un indice di centralità che decide quanto una comunicazione è centralizzata su una persona o è distribuita fra tutti i membri. Nelle figure che ho mostrato prima, la centralità è elevatissima nella ruota e meno elevato nel cerchio. Vediamo innanzitutto i risultati di questi esperimenti. Le reti centralizzate risolvono i problemi più rapidamente di quelle decentralizzate, più concisamente, con meno errori, ma c'è un ma, il morale del gruppo è basso e alto solo quello del leader, quello del centro, centralizzato. Le reti decentralizzate risolvono il problema più lentamente, con più passaggi, con più errori, ma il morale del gruppo è alto perché le persone si sentono implicate, si sentono parte.
partecipative. Allora, le reti centralizzate sono più funzionali per i compiti semplici, quello in cui il personaggio centrale, in questo caso potremmo dire proprio il leader, riesce a smistare la serie di informazioni che gli arrivano da tutte le parti in modo abbastanza semplice. Le reti decentralizzate sono invece più funzionali per i compiti complessi, quelli in cui il leader non riuscirebbe a smistare cognitivamente una mole troppo importante di informazione, rischierebbe il cosiddetto ingorgo cognitivo. Ad esempio, pensate a un problema di algebra, un problema di matematica, un problema di logica. In questo caso, è importante che tutti partecipino e diano il loro contributo, quindi sicuramente meglio una rete decentralizzata. Gli studi sulle reti di comunicazione mostrano in effetti che una delle variabili più importanti per decidere quale rete è meglio è proprio la natura del compito, più o meno complessa. Vediamo adesso. Avviamo grosso modo alla conclusione. Per quello che riguarda la comunicazione, possiamo dire che c'è modo e modo di comunicare. Ad esempio, ci sono comunicazioni calde, ci sono delle comunicazioni sicuramente più fredde, più formalizzate, meno intense dal punto di vista emozionale. Ci sono delle comunicazioni spontanee fra gli individui, delle comunicazioni molto naturali e delle comunicazioni invece molto formali, in cui si usa un linguaggio stereotipato, in cui non si può uscire da un certo canone di comunicazione. E l'elemento chiave che distingue fra questi vari tipi di comunicazione e che decide anche della bontà della comunicazione che noi vogliamo utilizzare è questo elemento chiave, la partecipazione. La partecipazione può essere, come ci dicono Moscovici e Duase, consensuale o normalizzata. C'è una grande differenza fra le due. Vediamo adesso proprio la definizione di partecipazione consensuale e di partecipazione normalizzata. Nella partecipazione consensuale, le persone che stanno nel gruppo, i membri del gruppo, si esprimono con una grande libertà. Cioè non sono soggetti alla gerarchia stabilita, non hanno paura di dire quello che pensano. Abbiamo stressato nelle slide la parola conflitto, perché in queste comunicazioni così spontanee, così vere, è anche da mettere in conto che ci sia una dose di conflitto, di controversia, di discussione, in quanto proprio perché le persone dicono quello che pensano, è possibile che non trovino una sincronia immediata, che la debbano cercare attraverso una certa dialettica, una certa negoziazione. Ovviamente la partecipazione consensuale è quella più democratica, è quella che crea maggiore coinvolgimento, le persone si sentono dentro alla realtà, si sentono dentro alle decisioni del gruppo, hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di portare i loro contributi. Nelle situazioni in cui c'è una partecipazione consensuale molto forte, c'è anche la capacità di sacrificarsi dei membri, di dare parte del loro tempo, di dare parte delle loro energie, proprio per raggiungere gli obiettivi. E in tutto questo, appunto, ribadisco, è possibile che ci siano anche dei conflitti. Queste forme di discussione che prevedono una partecipazione di tutti, la partecipazione consensuale, sono più costose in termini di tempo. Il tempo, ci vuole più tempo, per essere democratici ci vuole più tempo, ci vuole più possibilità di poter discutere e confrontarsi con gli altri. La partecipazione normalizzata invece è molto meno spontanea. Le persone parlano con l'ordine di beccata, come si dice in termini etologici, quando ci si riferisce a delle specie di uccelli, appunto, che possono beccare il cibo con un certo ordine gerarchico. La discussione nella partecipazione normalizzata è regolamentata dalla gerarchia esistente. E quindi non è spontanea, c'è sicuramente meno conflitto, si segue quello che è un ordine di beccata complessivo
Ovviamente ci potranno essere dei tempi sicuramente molto più rapidi, ma quello che succede in questi

queste riunioni a base partecipazione normalizzata non è mai molto vero, non è mai molto autentico. Le persone probabilmente se ne escono di lì, ciascuna con le idee precedenti, non è stata persuasa, convinta da nessuno. Anzi, magari ci sarà, se vogliamo, un lavorare per portare avanti la propria idea, magari in modo extra gruppo, proprio perché lì dentro non si è potuto effettivamente discutere. Quindi, dal punto di vista psicologico possiamo dire che sicuramente per mettere a frutto tutte le energie dei partecipanti di un gruppo bisognerebbe usare dei metodi che fanno emergere la partecipazione di tutti e ci troviamo quindi di fronte anche a situazioni che possono portare profonde innovazioni nella vita sociale. A questo punto ci abbiamo alla fine di questa lezione. Abbiamo visto quindi che cos'è il sistema di status, le gerarchie dentro il gruppo, abbiamo visto l'importanza del sistema dei ruoli, abbiamo visto che cos'è comunicare in un gruppo e abbiamo parlato di partecipazione. Distinguendo fra partecipazione consensuale e partecipazione normalizzata e vedendo quali sono le possibili conseguenze di questi due diversi processi.

Per descrivere Fes, diciamo che è un po' la Firenze del Marocco, una città imperiale, una città di storia, una città di tradizioni, di artigiani, come lo è Firenze in Italia, comunque una città riconosciuta per la sua storia, per il Rinascimento. A vivere in Nord Africa nell'85-86 non era così semplice. Non lo è ancora oggi, figuriamoci 30 anni fa. Per fortuna, diciamo, per il Marocco e per i marocchini sentiamo venire sempre meno queste persone, almeno dalla parte del Marocco, venire sempre meno in Italia a cercare lavoro, ma questo perché significa magari che comunque il Marocco si è evoluto e le persone hanno il loro benestare là e quindi non lo cercano altrove. Con mia mamma siamo venuti via, che io ero piccolino, avevo 6 anni, e mia mamma all'epoca credo ne avesse quasi 30 anni.

0: Jazira, che è la prima città che vede il Marocco dall'altra parte, quindi la prima città dell'Europa che è vicina all'Africa. E poi in verità il mio viaggio è stato come oggi dire a un bimbo vieni nello yacht del papà, cioè per me era un gioco, era un divertimento, non era una sofferenza, non mi creava paura. Figurati se potevo avere paura di un viaggio in cui era mia mamma a dirmi vieni con me. Per lei sicuramente non era un'esperienza così facile, per me è un sogno, no? Era come dire andiamo alle giostre, io sapevo che dovevo salire con la mamma e poi alla fine del viaggio ci sarebbe stato il divertimento. Poi la mamma comunque aveva un percorso già pagato, già programmato con queste persone che comunque sfruttano, fra virgolette, i sogni degli altri e anche le paure chiedendo loro dei soldi. Quindi aveva già questo viaggio programmato per arrivare in Italia. Si è salita sul treno insieme a tutti gli altri, perché non era da sola, anzi l'unica cosa che so è che lei era l'unica donna in mezzo a tutti gli uomini. E poi abbiamo attraversato la Francia, e una volta attraversata la Francia siamo arrivati a Massa, a Montignoso per la precisione, è un paesino sopra Massa, e lì c'erano dei parenti di già di mia mamma alla lontana che vivevano lì e che ci hanno accolto. Poi mia mamma, lavorando, facendo le pulizie nelle case di persone italiane facoltose al tempo, c'era una famiglia che era di Empoli, Firenze, che però andava lì al mare, mia mamma l'ha conosciuti, andava a fare le pulizie da loro in casa lì durante le vacanze e loro gli hanno detto che a fine agosto l'avrebbero portata con sé a Firenze. E quindi hanno portato la mamma e hanno portato me. Il razzismo l'ho conosciuto quando sono diventato grande, attraverso i media, attraverso la televisione, attraverso le lamentele delle persone, perché in verità io il razzismo non l'avevo mai provato. Cioè io, ma forse era il modo anche di pormi, gioioso e divertente con i miei amici, ero simpatico e bravo con tutti, quindi mi riusciva a integrarmi benissimo. Non ho mai trovato qualcuno che mi ha discriminato per il colore o per il paese o per la religione. Quindi mi hanno accolto bene e io mi sono fatto anche accogliere bene. Il razzismo l'ho scoperto poi da grande, perché il razzismo non esiste in Italia o in Francia. Il razzismo esiste purtroppo in tutti i paesi del mondo. Dalla pasticceria io facevo il pasticcere presso una pasticceria a Firenze e poi per un puro caso, siccome i miei amici mi additavano come eccolo lo stilista è arrivato, eccolo, perché comunque cercavo, mi piaceva vestirmi bene, mi piacevano tutti gli abbinamenti, mi piaceva vestire molto colorato, quindi spiccavo in mezzo al gruppo di amici. E poi per una pura casualità ho cominciato a fare delle magliette, ho cominciato a fare qualche giubbotto, le cose hanno pian piano funzionato nel circolino con gli amici, a vendergli le magliette a loro, il giubbottino a loro, fino a che poi piano piano ho trovato la mia strada e oggi ho negozi in Italia, negozi in Giappone. Non ho improvvisato, comunque sono cose che a me mi è sempre piaciuto il disegno, ho sempre disegnato bene, questo ha fatto sì che poi le mie capacità le ho messe in un qualcosa che mi piace. Mi piaceva l'abbigliamento e quindi ho detto io voglio creare abbigliamento. Poi sono stato bravo, audace e sveglio a trovare le strade giuste, a conoscere le persone giuste. Il mio primo laboratorio l'ho fatto nella cantina di Matteo Masini, che è il mio migliore amico. E lui aveva questa cantina dove faceva dei lavoretti di odontoiatria insieme a suo papà. Noi siamo amici
1: da quando avevamo 8-9 anni e lo siamo tutt'oggi, non ci siamo mai separati, mai divisi.
0: Una buona parte la devo al fatto che comunque sono cresciuto i miei primi 6 anni in Marocco, quindi in mezzo un po' alla sofferenza. Poi la seconda parte di vita, quella vissuta insieme a mia mamma, in cui lei andava a lavorare, mi lasciava da solo a casa, e quindi io uscivo anche in età molto giovane, 10-11 anni, uscivo da solo, andavo al bar, tornavo.

0: Poi facevo il tragitto per andare a scuola e tornare. Non avevo un papà o una mamma che mi stavano attaccata addosso. Quindi la possibilità di stare per la strada mi ha insegnato a proteggermi, ad avere coraggio, ad essere sveglio, a sapere con chi parlare e con chi no. E questo magari oggi che sono grande, che lavoro nel mondo dell'imprenditoria, mi aiuta a percepire con chi devo e con chi no collaborare. In più, le persone che comunque lavorano con me non sono persone improvvisate che ho incontrato per puro caso, ma via via eravamo io e il mio socio, il mio migliore amico Matteo Masini, che tutto il bello di cui abbiamo parlato fino ad ora, gran parte del merito va a lui in veste di amico, in veste di persona che comunque mi ha sempre tenuto la mano nei miei momenti difficili più che quelli di festa in cui magari poteva anche essere assente. E questo ha fatto sì che io e Matteo abbiamo intrapreso il cammino dell'imprenditoria e abbiamo inserito la terza persona, non era una persona casuale, ma anche ci siamo scelti, la quarta pure, la quinta pure, quindi ci ritroviamo con una squadra a cui sinceramente mi sento di dire che io gli do il 101%. Io sono un compagno di battaglia, cioè io disegno, faccio marketing, faccio comunicazione, vendo nei miei negozi, se c'è da allestire, io sono in prima linea, se c'è da caricare il container da spedire all'estero, io sono in prima linea, facciamo tutti tutto. E fino ad ora questo modo mio di interpretare il lavoro mi ha pagato abbastanza e sono molto felice e spero che continui così.
1: Oggi abbiamo un'azienda di 1000 metri quadri. E siamo in 18 solo per noi, poi più diamo del lavoro fuori, che penso diamo lavoro a una cinquantina di famiglie, forse anche di più.
0: Ho scelto di lavorare il Made in Italy, ho scelto di proteggere l'etichetta Made in Italy, ho cercato di dare l'anima per il Made in Italy. Ogni mia creazione nasce da materiali comprati in Italia, da artigiani italiani o anche magari non italiani ma che lavorano però in territorio italiano, che pagano le tasse in territorio italiano e che a sua volta fanno girare l'economia con i soldi che guadagnano in questo territorio, nel territorio italiano. Non che nel Marocco o in altri paesi non venga fatta la qualità, perché non è la qualità che ci differenzia dagli altri paesi. Per quanto mi riguarda il Made in Italy è pagare le tasse, pagare i contributi delle persone, pagare la fatica delle persone, non sfruttare i bambini, non sfruttare le donne, non sfruttare il lavoro delle donne incinte, non sfruttare e non sciupare la natura e non inquinare il mondo. Quello significa Made in Italy. Se poi lo stesso giubbotto si può fare anche in un altro paese e pagarlo al 95% meno, facciamoci una domanda del perché costa il 95% meno. Forse perché ci muoiono tante persone dietro, forse perché vengono sfruttate le persone dietro, forse perché inquiniamo il mondo e non rispettiamo le leggi della natura. Io voglio pagarlo tanto, ma voglio rispettare tutte queste regole. Do un certificato di originalità del mio prodotto, di garanzia sul mio prodotto, tutto ciò che accade nel mio prodotto non è garantito per un anno o due, ma è garantito a vita. Al primo posto ci sta l'entusiasmo, perché è quello che trascina le persone, trascina tutti. E poi, in verità, il mio carattere, cioè, è questo. Quando arrivo in casa è sempre una festa, quando vado nei negozi miei è una festa. Dove vado, vado, cerco di fare festa. Puoi essere diligente, puoi essere sognatore, puoi essere una persona perseverante, ma se non hai entusiasmo rimani chiuso lì nell'angolino e nessuno ti verrà dietro. I momenti miei tristi e duri li ricordo come momenti in cui invece ho imparato tantissimo e sono cresciuto e sono stato bene. E cerco di vedere, non cerco di vedere, vedo solamente il bicchiere mezzo pieno. Se ti dico il mio cliente più illustre, ti dico Barack Obama. Non sono andato a conoscerlo tanto per essere il presidente degli Stati Uniti, quanto per quello che ha rappresentato lui nel mondo in quanto una persona.

di colore che credeva nei suoi sogni ed è diventato presidente degli Stati Uniti. Insomma, è stato motivo di coraggio non solo per le persone dell'Africa, magari di colore, ma lo stesso vale per un bianco che magari va in un posto e si lamenta o crede di non diventare. Invece Obama ha dimostrato che tutto è possibile. Yes, we can. Io sono caduto in un campo da calcio durante una partita e praticamente mi sono svegliato all'ospedale dopo che ho subito 7 volte un attacco cardiaco al cuore, sono stato defibrillato con il defibrillatore. Quindi quando alle 2 di notte ho parlato con il professor Gianmaria Santoro, che gli voglio un bene dell'anima oggi, pensa, e mi diede una delle notizie peggiori della mia vita, io gli dissi: dottore, ma io sabato ho una partita, era martedì, ho detto sabato ho una partita, e cioè riuscirò ad essere presente? E io ricordo che il professor Santoro mi disse: no, forse Ben non hai capito cosa sta succedendo, forse tu non potrai più neanche tornare a casa tua dai tuoi figli, quindi tu devi stare in ospedale attaccato ai macchinari e ti dobbiamo tenere in vita con le medicine, aspettare che ci sia un cuore per te per farti un trapianto di cuore. Per me oggi parlare di trapianto di cuore è come parlare di una partita di calcio di Serie A. Invece, quando all'epoca non sapevo niente dei trapianti, sentirmi dire trapianto di cuore, ho pensato: ok, allora la mia vita è finita qui. Dopo 7 mesi che io ero ricoverato all'ospedale, sono stato venerdì, la professoressa Sonia Bernazzali dell'ospedale Le Scotte di Siena mi ha detto: guarda bene, vai a casa, i tuoi valori, diciamo la febbre e queste cose non ce l'hai. Non me l'ha detto in maniera antipatica, però ridendo e scherzando, praticamente mi ha detto: goditi i tuoi figli a casa, perché io stavo veramente alla fine. Ed era venerdì. Invece sabato mi chiamò il mio migliore amico Matteo, che era stato contattato dal professor Massimo Maccherini, che è il primario della cardiochirurgia di Siena. Dovevo contattare la polizia per essere scortato e invece ho deciso di andare in macchina con Matteo. Abbiamo affrontato, non so, 30 secondi di viaggio Firenze-Siena, perché è un viaggio, cioè sono 80 km, ma che sono passati in 30 secondi, perché non volevo mai arrivare nell'ospedale dove sapevo che dovevo essere aperto, che mi veniva tolto il mio cuore, che veniva buttato via in un cestino e che mi veniva dato il cuore di un ragazzo che purtroppo non c'era più. Non era, ecco, ho vissuto peggio il durante che il trapianto, perché il durante è un po' pesante. Tu sai comunque che la tua vita è legata alla morte di un'altra persona. E quindi non era semplice accettare questa situazione. Poi però capisci una volta come l'ho subito io, quando è arrivato questo cuore, io ero in sala operatoria. Un momento importante è quando c'era mia mamma e la mia famiglia lì seduti. E mi ricordo che mia mamma e loro erano un po', diciamo, fra virgolette, preoccupate, disperate. E invece io mi ricordo, mi alzai e gli dissi: mamma, se io vado a giocarmi questa partita, poi io voglio ritornare a quello di prima, non voglio stare ricoverata ancora così all'ospedale e dipendere dalle infermiere che mi lavano, dipendere da voi che tutti i giorni venite a trovarmi. Io voglio tornare a quello di una volta, se no è bene che finisca qui. Invece è stato la notte anche quella più lunga della mia vita, però sono ritornata alla vita il giorno dopo. Quando sono entrato in sala operatoria, il mio cuore funzionava al 7%, avevo la frazione d'eiezione del cuore del 7%. E 7% significa morte, cioè non è, se lo dice a un cardiologo ti dice 7% cos'è, cioè sei più di là che di qua. E invece
Sono rinato con un cuore che batteva a 1000, avevo la frazione d'iniezione del 65%, che quasi non ce l'ha una persona normale. Dopo 20 giorni sono stato dimesso dall'ospedale. Il 22 d'agosto, il primo di agosto ho riaperto gli occhi, il 22 di agosto ero a casa, il primo di settembre ero in bicicletta con mia figlia dietro. Giustamente la legge non vuole che si sappia. È anche un sentimento molto importante questo, che va rispettato, perché chi dona lo fa giusto per amore e perché sente il bisogno di dare agli altri. È il gesto, credo, più bello, più importante che ci sia al mondo, quello di donare la vita agli altri, perché io vivo con il cuore di un ragazzo che non c'è più, quindi io realizzo forse i miei sogni e posso anche realizzare i suoi, lui che non c'è più, cioè è una cosa incredibile. Se tu mi metti le mani qui dentro senti un cuore che batte. Però non ho rispettato la scelta di non conoscerli e di non andare a fare la ricerca, giusto per pensare che tutte le persone che mi circondano fossero potenziali parenti di quel ragazzo lì, quindi non voglio associare, diciamo, l'amore che provo oggi e quello che provo oggi ad una singola mamma, ma voglio pensare che tutte le donne del mondo siano la mamma di quel ragazzo. In particolare conosciamo io e Massimo Maccherini, il professore mi ha operato. Un attimo prima dell'intervento gli ho chiesto di pregare, lui mi ha detto: sei musulmano? Io ho detto sì. Lui mi ha detto: ecco, allora te vai a pregare, te prega il tuo che io prego il mio e vediamo. E abbiamo ottenuto il 100%. Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano, che mia moglie è cristiana, i miei figli hanno sia un nome arabo sia un nome cristiano. Mio figlio si chiama Hamid Matteo, l'ultimo nato si chiama Francesco Adam. Amo infinitamente il Papa che c'è ora, il Papa Francesco, e desidero, ed è un sogno e chissà magari che un giorno non lo possa conoscere, stringergli la mano e abbracciarlo. Sono un cittadino italiano, sono cittadino del mondo. I limiti delle frontiere in Europa sono state abbattute, è stata una delle cose più belle di sempre, quindi sono contrario a quelli che raccontano che bisognerebbe ritirare sui muri. Si sono dimenticati troppo presto le guerre e i milioni di morti di forse solo 20 anni fa, ci sembra chissà quando. Il muro di Berlino è stato buttato giù solo poco tempo fa, e sentire che qualcuno invece rivuole ritirare, rimettere i mattoni e ritirare su i muri mi viene da ridere. E dobbiamo invece cercare motivi di incontro, cercare di integrare e sicuramente dare il meglio a chi si integra e chi vuole fare del suo meglio in questo paese. Io ho la fortuna di essere venuto in Italia molto presto e oggi di poter essere cittadino italiano e avere i miei figli nati qua in Italia da mamma italiana e quindi con diritto di cittadinanza fin dalla nascita. Capita di dover andare in gita, come ho sentito di quella bambina che dovevano andare in gita a Londra e lei non è potuta andare perché non aveva il passaporto italiano. Cioè, credo che una persona un minimo, non tanto, un minimo intelligente capisca che i bambini non hanno nessuna colpa. Forse la colpa è dei grandi, ma i bambini vanno supportati fin dalla loro nascita perché siano uguali a tutti gli altri. Se si fa di già ad un giorno di vita in ospedale, quello è nigeriano, quello è senegalese, quello è italiano, già stiamo discriminando, già stiamo creando un mondo peggiore di quello in cui viviamo. Quando nasce un bambino, diamogli la possibilità. Non diamogli, perché bisogna dargli? È un bambino, già deve nascere con i suoi diritti come quegli altri. Non dobbiamo discriminare al primo giorno di vita. Se noi gli diamo i suoi diritti fin dal primo attimo di nascita, quel bambino perché dovrà dare dei problemi quando sarà grande? Poniamo i limiti ai grandi che hanno creato i casini, ma i bambini lasciamoli stare.
Io veramente quello che mi sento di dire è quello di vivere, come abbiamo detto all'inizio, con entusiasmo, con voglia di fare, credendo nei propri sogni. Cerchiamo di vivere bene insieme, superiamo le barriere della religione, del colore della pelle o del paese, non servono a un bel niente. Fino ad oggi sono serviti solo a distruggere il mondo, a creare guerre, a creare odio, a creare repressione. E ho la speranza che tra 30 anni i giovani di oggi saranno molto migliori di quello che sono stati quelli prima di noi, di come lo siamo noi oggi. E sono convinto, perché ci sono sempre più coppie miste, sempre più religioni che si incontrano, perché noi vediamo solo quelli lì che fanno del male, no? Magari creando delle guerre, ma non vediamo tantissimi, magari come me, ce ne sono migliaia e migliaia e milioni nel mondo che stanno cercando di dare un messaggio positivo, e alla lunga vinceranno i milioni di quelli come me che cercano di trasmettere il messaggio positivo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Io sono nata nel 91 in Tunisia, nel sud. Il 91 praticamente era un periodo storico abbastanza intenso per la Tunisia, perché lì hanno iniziato a perseguitare tutti gli oppositori al vecchio governo, al governo di Ben Ali, e praticamente tutti i movimenti, partiti, associazioni, organizzazioni furono illegali, erano quasi tutti resi illegali, e hanno perseguitato chiunque facesse parte di questi, dell'opposizione. Papà era un insegnante quando era in Tunisia, insegnava nelle scuole. Mio zio era un professore, anche lui era insegnante, ed erano attivi a livello, diciamo, sociale e politico. Fu emesso mandato di arresto a papà e mio zio e ad altri comunque membri anche della mia famiglia e non membri della mia famiglia. Papà è riuscito a uscire dalla Tunisia nel 91, io avevo ancora 4 mesi. Mentre mio zio, che sarebbe fratello di mamma, fu arrestato e torturato fino al 2000 per 10 anni circa e ammazzato in carcere. E, diciamo che tutto quel periodo mia mamma abbiamo vissuto da soli, noi, io sono la sesta di 7, l'ultimo è nato qui in Italia. E abbiamo vissuto da soli con mamma e lì diciamo è... Ho visto veramente il ruolo delle donne che comunque non avevano niente a che fare con la politica, però sono loro che hanno portato avanti tutto quanto quando, diciamo, sia donne che uomini erano in carcere o esiliati fuori. Papà era venuto in Italia nel 96. Nel 97 ha avuto l'asilo politico e ha fatto ricongiungimento familiare a noi che eravamo in Tunisia, e nel 99 l'abbiamo raggiunto qui appunto in Italia. La prima volta che l'ho incontrato era a Napoli. Il viaggio era tranquillo, perché comunque era un normale viaggio, comunque con ricongiungimento familiare, visto eccetera, tutto regolare. Però il problema era quando dovevano dare i passaporti a mia mamma, i nostri passaporti, quindi prima di viaggiare mamma ha sofferto parecchio per farci fare i passaporti. E niente, quando siamo arrivati qui io non l'avevo mai visto neanche in foto mio padre, quindi avevano portato via tutto quanto ai tempi e non c'erano più fotografie. Né sua né nostra di bambini, insomma, qualsiasi fotografia portavano via tutto. E quindi non conoscevo né come era fatto, le chiamate non c'erano, perché non poteva chiamare. E era per me un uomo, potevo solo immaginarlo, ecco. Sono arrivata qui, ho trovato un uomo bianco con gli occhi verdi, e ho detto, ma no, lui non è mio padre, io sono scura. Non ci credevo, faccio, guarda, è troppo bianco, c'ho gli occhi verdi per essere mio padre. E invece mia mamma era lì, te lo giuro che è tuo padre. Però, beh, un po', cioè, sì, un po' lo sapevo. Però ecco, è stato un ricongiungimento abbastanza tranquillo, perché è stato anche grazie a mia mamma. Per 8 anni non ha mai neanche una volta parlato male di papà, ha fatto sempre crescere questo amore verso nostro padre anche quando lui non c'era, ecco, quindi sì, è stato abbastanza tranquillo il ricongiungimento. Io ci ho vissuto la mia prima infanzia fino agli 8 anni. Però ho avuto dei ricordi brutti ma anche belli, perché lì ho vissuto anche un'infanzia spensierata con i miei fratelli, nonostante venivano tutte le notti per acquisire e buttare tutto fuori, però allo stesso tempo siamo cresciuti come una famiglia molto legata e ci inventavamo i giochi. Dal 99 in poi fino al 2011 ho completamente cancellato la Tunisia nella mia cartina geografica, perché non ci tornavo mai e non ricordavo più i miei parenti. Quello che mi ha colpito è stato il mio primo viaggio in Tunisia dopo la rivoluzione, perché ero partita con l'idea che io non mi ricordo di nessuno, tanto nessuno si ricorda di me.
Invece sono arrivata lì, aeroporto pieno di gente, che era, si dicevano miei parenti. Oh, sotto cucino, ma chi sei? Invece no, ho ritrovato la casa che era completamente in macerie, infatti adesso, dove c'erano anche i disegnini che facevo sul muro di cemento quando ero bambina. Non mi aspettavo che loro si ricordavano di me, assolutamente. Che la Tunisia, è un paese, secondo me, merita tanto, merita veramente di essere seguito, ma non solo come paese, come cultura, ma anche come politica. È l'unico paese che ha superato la rivoluzione in tutto il mondo arabo. Si sta aggrappando a una speranza, ma in tutto il suo complesso, a livello di diversità di opinioni politiche all'interno di un piccolo paese. Sono 10 milioni di abitanti, sono pochi per essere un paese e secondo me merita. Se è riuscito a superare per 6-7 anni adesso la rivoluzione, merita di essere seguito. Quindi c'è anche una questione di mentalità. Superare le crisi insieme come diversità politica, la destra tunisina, la sinistra tunisina, e, diciamo, i partiti più conservatori. Quando succede un attentato, per esempio in Tunisia, sono tutti uniti. Le prime manifestazioni in Tunisia per far cadere la dittatura di Ben Ali erano tutti in piazza insieme contro un unico, tra virgolette, nemico, tutte le diversità. Io ho iniziato il fumetto intercultura quando avevo 14 anni e ero già attiva nelle associazioni di volontariato giovanili, culturali, umanitari, eccetera. E con queste associazioni entravo in contatto con queste tematiche appunto tra le culture differenti, i giovani interreligioso, dialogo comunque interculturale, interreligioso e comunque tematiche a livello umanitario. Mentre queste associazioni organizzavano queste conferenze con accademici, eccetera, io ero quella che metteva a posto le sedie, eccetera, però ero sempre lì a disegnare quello che loro raccontavano, però in una maniera più quotidiana, una maniera più personale. E niente, finché ho conosciuto la professoressa, una professoressa universitaria che mi aveva pubblicato una delle mie, appunto, vignette nel suo libro e da lì ho iniziato a fare fumetti per le riviste, eccetera. Per me il tratto femminile è molto molto importante, in primis perché io sono donna. Poi nella mia vita ho avuto modelli di donne che mi circondavano, che mi hanno insegnato molto, come appunto mia mamma, che è una donna abbastanza forte, che ha, diciamo, l'ho vista lottare da sola, crescere 6 figli da sola, nel sud della Tunisia, andando contro una dittatura senza un marito, senza una famiglia, insomma. Per me era importante sottolineare la forza della donna che c'è dietro. Il velo in realtà per me è stato sempre un simbolo di una personale indipendenza, perché a livello, diciamo, religioso, quello che ho imparato io per la mia esperienza e conoscenza personale, ovviamente, è una libera scelta, deve essere per forza una libera scelta, perché va tutto in base alle intenzioni. Se non c'è intenzione, non c'è significato, non dai valore alla cosa che stai facendo, né niente. Quindi non portare il velo senza intenzione non ha nessun significato. Obbligare una donna a portare il velo non ha senso a livello religioso. Quindi la scelta personale è importante. Poi in tutti questi anni ovviamente sono sempre alla ricerca di un perché. Quello non si smette mai di cercare. Però mi ha insegnato molto, ha temperato un sacco il mio carattere. Molto probabilmente se io a livello di persona, a livello di tacqua, molto probabilmente se non portavo il velo non sarei così determinata in certe cose, non sarei così, diciamo, cocciuta. Quando ho iniziato a portarlo era un post 11 settembre del 2001. Ero piccola ed ero abbastanza determinata a portarlo, anche se mio padre mi diceva: "No, non sai a cosa stai andando incontro". Beh, lui sapeva che comunque dopo l'11 settembre tutto è cambiato. L'ha visto anche vivere a mia mamma, le mie sorelle più grandi.
e aumento improvviso dei pregiudizi, anche del razzismo, eccetera, fa non sai a cosa stai andando incontro. Io dicevo sì, io la voglio mettere. Questa scena in realtà l'ho vissuta realmente. Dovevo andare a prendere mio fratello da scuola per quando facevo le scuole elementari e mancavano 10 minuti e io mi ero appena svegliata. Ho aperto l'armadio, non sapevo cosa mettere, non mi andava di stare lì ad abbinare maglietta, pantalone, eccetera, eccetera. Ho fatto scarpe nere, pantaloni neri, maglietta nera, velo nero, cappotto nero, sono uscita. Sono andata lì davanti a scuola ed era un periodo in cui appunto era appena uscita questa cosa dell'ISIS, tutti parlavano di ISIS, terrorismo, bandiera nera, eccetera, eccetera. Ero lì davanti a scuola e a me non mi conoscevano perché ci andava mia mamma a prenderlo, oppure mio fratello, eccetera. E vedevano questa ragazza vestita completamente di nero, col velo, ho visto un po' che si sentivano un attimo a disagio e io mi sono sentita ancora di più a disagio perché ero in una situazione assurda e da lì non l'ho più messo il nero. Anche a livello mediatico, come viene rappresentata la donna con il velo, molto spesso la vediamo vestita appunto completamente di nero, oppure con una faccia molto triste, molto cupa, molto cosa che a me non mi ha mai rappresentato. Quindi ho scelto di cambiare completamente questa visione, partire dal quotidiano che ci riguarda tutti quanti, per poi approfondire, perché per me è importante che quando mi fanno tipo le domande assurde, tipo ti fai la doccia con il velo oppure dormi con il velo, per me è importante che queste domande vanno fatte perché è un punto di partenza, poi magari ci ridiamo su. Io non parlo di religione, assolutamente. Non è nel mio intento e non è diciamo, nella mia mansione professionale parlare di religione, parlo di quotidianità. Come vivono queste donne che portano il velo, perché molto spesso quando camminiamo per strada vediamo una donna che porta il velo, ci soffermiamo solamente alla sua apparenza. Non pensiamo che sotto quel velo c'è una persona, c'è una donna, c'è una persona pensante con la sua esperienza di vita, con la sua cultura di origine, perché non è detto che tutte sono uguali. E per me è molto importante sottolineare la quotidianità e parto dalle cose più, tra virgolette, frivole che ci accomunano tutti quanti, fino ad arrivare alle tematiche più importanti, che ne so, tra i due estremi, quelle che ti dice, ah, ma viene dal Medioevo, eccetera, eccetera, quello che ti dice, ah, ma sei molto occidentalizzata con quel velo, con i pantaloni stretti, non so che, quindi due estremi. C'è una donna, in primis, c'è una donna che vive la quotidianità, le stesse difficoltà che vive qualsiasi altra donna, al di là della cultura, al di là della religione, al di là del paese di provenienza. Ho avuto un sacco di difficoltà nel portarlo tra, diciamo, sia a scuola, quando andavo a scuola, che ne so, anche dopo, quando cercavo un lavoro all'età di 18 anni per poter mantenere l'accademia che poi ho frequentato, è stato veramente molto difficile per me trovare un lavoro con il velo oppure appunto la scuola. Quando succede un attentato, aumenta improvvisamente i pregiudizi, la diffidenza e tutto quanto. Poi magari quando si allontana di più alle date degli attentati c'è molto di meno, si sente molto di meno. Confesso che l'Italia è molto migliore a differenza di altri paesi, questo è sicuro, però c'ha anche i suoi punti negativi, si può dire così. In realtà la Costituzione italiana ti garantisce tutti i tuoi diritti, però non viene applicata. Non viene applicata. Qui per esempio in Italia c'è le libertà religiose, che la donna può portare il velo, ovviamente se c'è abito scoperto, eccetera. In Francia no, per esempio. C'è stato il divieto del velo nei luoghi pubblici, nei ambienti lavorativi, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente una grande differenza confrontando magari Italia e Francia. A livello sociale, gli italiani sono molto più ospitali rispetto agli altri paesi. C'è una grande mancanza di base culturale. È una mancanza di base anche religiosa. Per
questi giovani spesso hanno problemi, o problemi psicologici o problemi familiari oppure problemi sociali, comunque problemi legati a livello sociale, disagi economici, eccetera, quindi vengono da posti in cui hanno parecchi problemi. In Francia c'è stato un modello di integrazione molto diverso rispetto a quello italiano, si è basato sui banlieue. I banlieue hanno portato un riscontro abbastanza negativo con le addirittura quarte generazioni che ormai si dovrebbero considerare completamente francesi, non sono mai state nel paese di origine, non parlano neanche.

neanche la lingua dei loro nonni, dei loro genitori. Quindi, cosa ha portato questi giovani ad arruolarsi in organizzazioni terroristiche? Sono prima di tutto i disagi. Non conoscono la loro identità di origine, ma non si sentono neanche parte dell'identità in cui loro nascono e crescono. Questo è un grande problema. Però essenzialmente si parte da una mancanza di conoscenza a livello culturale e religioso. Lavoro in una produzione cinematografica, Noesis Production, e abbiamo sede al Pigneto e siamo quattro soci, due sono i miei fratelli più grandi e l'altro è un amico di infanzia, quindi sono l'unica donna, l'unica donna. E abbiamo i nostri collaboratori, diciamo i nostri collaboratori, Tunisia, Marocco, italiano. Poi abbiamo di diverse realtà, siamo di diverse. Più che altro non importa da dove vieni, la tua origine non importa le tue competenze, cosa sai fare, la tua creatività. Qui importa tanto ciò che sei tu come artista, ciò che rappresenti. Invece magari se fosse stato un altro tipo di lavoro, probabilmente come le mie amiche avrei avuto un sacco di problemi. Alcune amiche anche per fare il volantinaggio non l'accettavano solo perché portavano il velo. I miei genitori non hanno ancora la cittadinanza, quindi automaticamente mio fratello piccolo non può avere la cittadinanza fino a 18 anni, a meno che loro non fanno la cittadinanza prima, la stanno aspettando. In realtà non si tratta solamente per questioni legate alla, diciamo, tra virgolette, burocrazia, come gli esami di Stato, gli studi, ci sono anche alcuni master che per esempio non ho potuto fare perché richiedono specificatamente cittadinanza italiana, eccetera. La mia generazione, che siamo immigrati da bambini, noi non sapevamo neanche che eravamo immigrati. Io l'ho scoperto dopo che sono un'immigrata, quando ho iniziato ad essere più adolescente. E la mia generazione, per esempio, quelli che hanno immigrato piccolini non hanno avuto scelta perché loro non hanno nessuna scelta, hanno scelto i genitori per loro. Perché non concedergli la cittadinanza italiana? Loro si sentono perfettamente italiani. Quando vado in Tunisia io, mia nonna, tutti mi fanno sentire italianissima, quando sono in Italia tutti mi fanno sentire tunisina. Non c'è una volta che mi chiedono di dove sei e io ho veramente un sacco di difficoltà a rispondere a questa domanda. Sono tunisina, però sono cresciuta in Italia, però così, però colà. Ci devo veramente ragionare sopra. Io farei vedere una cosa nel libro. Eccola qui. Chi sono io? La mia personale crisi di identità. Mi sono sempre chiesta chi sono, mi dicono sempre che appartengo a due mondi e due culture, però ogni volta che vado in Tunisia mi dicono sei italiana, quando sono in Italia mi dicono che sei tunisina. Se vuoi essere una, rinuncia all'altra, ma io non voglio rinunciare a nessuna delle due. Ti devi integrare, mi dicono. Integrarmi in una oppure nell'altra. Quando tutti hanno già deciso chi sono, io ho scelto il beneficio del dubbio. Mi sembra di potermi sempre arricchire da entrambe le culture, qualcosa di più in qua, qualcosa di più in là, avere sempre una ricchezza culturale in più. Col mio lavoro posso vivere dove mi pare, però a casa mia è Roma, quando mi dicono torni a casa, per me il mio primo pensiero è Roma, perché io sono cresciuta qui. Roma non solo è la città dove sono cresciuta, ma è la città che mi ha insegnato ad essere aperta di mente. Io ho sempre pensato, se io continuavo a vivere in Tunisia per tutto il periodo della mia adolescenza, in un paesino al sud della Tunisia, molto probabilmente non sarei la persona che sono oggi, molto probabilmente non avrei avuto gli stimoli che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ho avuto amici di origine marocchina, egiziana, sudamericana, cinesi, italiani, eccetera, eccetera. Quindi molto probabilmente non avrei avuto questi stimoli. Quindi per me Roma è la mia città. Le nuove generazioni che stanno crescendo adesso, ma non solo di seconde generazioni come mio fratello, ma anche suoi coetanei italiani autoctoni. Adesso andando in giro per
presentare questo libro nelle scuole medie, superiori, eccetera, c'è una visione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi sul concetto di integrazione, sul concetto di diversità. Loro si considerano assolutamente uguali perché sono nati e cresciuti insieme, vanno a scuola insieme, vanno all'oratorio insieme, vanno a giocare a calcio insieme. Fanno tutto insieme perché loro sono nati e cresciuti in questo ambiente abbastanza multiculturale, però loro lo vedono come una cosa unica. Quindi è diverso da come noi vediamo la società adesso. Io sono molto ottimista nelle nuove generazioni, assolutamente.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Questo strumento si chiama setar. Se in sanscrito o persiano antico vuol dire tre, e tar sarebbe la corda. Infatti, radice di questa parola, come utilizziamo guitar o sitar, tar sarebbe la corda. Questo strumento aveva una volta, forse 300-400 anni fa, solamente tre corde. Infatti l'hanno chiamato tre corde, setar, poi hanno aggiunto un'altra corda, però il nome è rimasto. La cosa interessante, che viene dalla tradizione di musica persiana, è uno strumento che si dice che il sitar, famoso sitar indiano, proprio deriva da questo strumento quando, diciamo, 400 anni fa, 500 anni fa, Nord India era molto vicino culturalmente alla cultura persiana, e non dimentichiamo che nomi dei paesi come diamo oggi noi, con i confini precisi, tanti di questi confini nascono da 70-80 anni. Una volta la cosa importante era il nome della città, quindi io, se uno mi chiede tu da dove vieni, io non dicevo che sono iraniano o persiano, dicevo io vengo da Isfahan o Esfahan, la mia città natale. Un italiano diceva: io ve non vengo dall'Italia, vengo da Venezia o da Firenze. Quindi era il nome delle città che portavano culturalmente il messaggio di identità. E questo strumento si suona in tutto l'Iran oggigiorno, e come avete visto, si suona con solamente un dito, con le unghie. E si fa tutto il repertorio di musica classica persiana, però volevo farvi vedere proprio con questo strumento perché è un simbolo anche della musica spirituale persiana, ovvero musica sufi, perché è uno strumento piccolino. Si dice una volta quando dai alcuni musulmani, magari più fondamentalisti, che la musica era vietato nella società, non si poteva portare in giro gli strumenti. Tanti musicisti, tanti sufi, per nascondere il loro strumento sotto il loro vestito, hanno creato degli strumenti più piccolini, e loro nascondevano proprio sotto il vestito e portavano in giro dove suonavano. Quindi questo strumento, nonostante ha una cassa armonica piccolina, però il suono c'è. E si suona in tutto l'Iran e in qualche modo rappresenta proprio la musica spirituale. Si dice che a casa, come se fosse un pianoforte che sta nelle case di tutti occidentali, anche un setar sta nelle case di tutti gli iraniani. Tanti grandi compositori da noi hanno composto delle loro idee musicali proprio su questo strumento, come se fosse un

pittore che prima di dipingere con un matita disegna la sua idea. Tanti compositori hanno disegnato la loro idea a composizione di musica proprio su questo strumento. Io mi chiamo Pejman Tadayon, e sono nato in Iran, per preciso a Isfahan, la città d'arte dell'Iran, la città centrale in Iran. È una delle città più belle del mondo, non perché vengo da là, perché è una città che se vedete, cercate l'immagine di questa città su internet, vedrete che è una città che ha dato, diciamo, proprio lo stile d'arte e l'architettura del mondo anche musulmano. Ad esempio, il famoso Taj Mahal in India si dice che viene dall'architettura, diciamo, proprio che nasce a Isfahan, da quella scuola là. Dal 2003 sono qua in Italia, ho deciso di venire in Italia per studiare l'arte, perché da quando avevo 3 anni io dipingevo, in realtà mi sento più pittore che musicista, però poi non lo so che cosa è successo, che ho continuato con la musica, perché in un certo punto nella mia vita vedo la musica e pittura l'unica cosa. Quindi io ho deciso, quando ho fatto l'università in Iran, che poi ho studiato ingegnere di agraria, che non c'entra nulla con il mio mestiere, ho deciso di lasciare tutto e andare dietro le mie passioni. Perché? Che cosa? Perché in Iran, quell'epoca, stiamo parlando di forse 20 anni fa, il concetto di artista, di essere artista in quel tipo di società, non era facile, non era molto accettato dalle famiglie. È una cosa che ancora qua, anche in Italia, è così. Magari se un giovane dice ai suoi genitori che io vorrei fare artista, magari certi genitori accetteranno difficilmente. Io, per accontentare in qualche modo anche i miei genitori, ho deciso di fare ingegnere. Però poi alla fine non ce l'ho fatto, perché sempre desideravo di vivere con l'arte, con le mie passioni. Quindi a un certo punto ho fatto tutto e lasciato tutto. Ero proprio sicuro di dove andare, perché io da piccolo, quando dipingevo, mio nonno mi ha dato dei libri di Leonardo da Vinci e Michelangelo, e io mi ricordo che ero innamorato dei disegni di Leonardo da Vinci e imitavo tutti i suoi disegni. Quindi ho deciso di andare a Firenze, proprio ho deciso, no, io devo andare a Firenze, devo andare a vedere dove ha vissuto Da Vinci e Michelangelo, che per me erano due idoli, diciamo. Quindi ho fatto l'ambasciata dell'Italia in Iran, ogni anno fa un esame che accettano degli studenti e danno borsa di studio. Io ho fatto quell'esame, che era un esame di lingua, e nonostante ho studiato 2 o 3 mesi lingua italiana, era per me difficile, però mi ricordo chi mi ha fatto l'esame, talmente ha visto che io, quando mi hanno fatto l'esame di lingua, che era un esame orale all'epoca, che io non riuscivo a parlare bene italiano, e loro, quando hanno visto la mia passione così tanto, mi hanno detto, a un certo punto, mi hanno detto di smettere di parlare italiano perché tanto non si capisce, e mi hanno detto in farsi, quella persona italiana, mi ha detto che parlavo benissimo farsi, mi ha detto in farsi, che sarebbe lingua persiana, ok, basta, smetti di parlare italiano perché tanto non parli bene, però noi ti diamo il permesso perché vediamo che hai tanto passione per l'arte e per il nostro paese. E così io vengo in Italia nonostante tanti problemi con la lingua, però comincio all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Non sono stati facili i primi anni per 2 motivi. Uno, perché io venivo da un paese che l'ultima mostra, quando ho fatto in Iran, mostra di pittura, ho avuto tanti problemi. Anche concerti quando facevo, ho avuto tanti problemi in Iran. A quell'epoca, tanti uffici, diciamo, che ti davano permesso per organizzare concerti, erano molto difficili prendere questi permessi. E io, che avevo tante idee innovative, e proprio come protesta verso quella società, quel tipo di società, che non avevo tanto
rispettato per i diritti, soprattutto per delle donne, io su alcune mie canzoni ho fatto qualche protesta, che come testo, che come musica, e poi non mi hanno dato più permessi di fare concerti, quindi io nella mia città non potevo fare più concerti. La stessa cosa succede per l'arte, perché nei miei dipinti io spesso racconto

andare via quando avevo 24 anni. Così a Firenze ho studiato i primi tempi, però anche in Italia ho avuto tanti problemi. Io vengo da una società orientale con tutta la sua tradizione e in Italia, vedendo una società occidentale che per certi aspetti non riusciva a capire, tante volte deciso subito di ritornare ai primi tempi. Però la cosa che mi ha aiutato tanto era la mia passione per l'arte. Mi ricordo che quando camminavo per strade di Firenze, toccavo i muri, non ci credevo che io sto toccando un muro antico. Oppure mi ricordo che quando era una sera che io avevo una macchinetta fotografica, all'epoca ancora non c'erano quelle macchine digitali, quindi o se c'erano erano prime macchine digitali, e io facevo le foto dappertutto, e a un certo punto ho letto: in questa casa ha vissuto Michelangelo. E io mi ricordo, davanti a quella casa, comincio a piangere, ero emozionatissimo, e il giorno dopo vado, perché era un museo dentro quella casa, e vado dentro questa casa. Insomma, vedendo questa città che io ho studiato bene, Firenze all'epoca, mi dava tanto forza di vivere, e ho cominciato a studiare la tradizione italiana, che nella musica che nell'arte. E poi contemporaneamente mi sono iscritto anche nella scuola di musica di Fiesole, che è una scuola di musica molto importante a Firenze, e da là ho cominciato di studiare anche musica occidentale, composizione. E fino a questo momento che sono in Italia, nonostante tutti i problemi che sappiamo, abbiamo qua anche in Italia come immigrante, però sono contento perché vivo in un paese bellissimo, vivo in un paese che si dice 40% del patrimonio culturale del mondo sta in questo piccolo paese, e c'è tanto da imparare in Italia, c'è tanto da vedere. Basta che tu vai fuori qualsiasi paesino che viaggi, vedi dei monumenti delle opere, capolavori d'arte. Io poi, dopo 2 anni vivendo a Firenze, mi sono trasferito a Roma perché volevo conoscere anche Roma, perché era un'altra meravigliosa città, e quando ho visto per la prima volta Roma mi sono innamorato di questa città, e da là ho deciso di rimanere a Roma, di fare attività artistica. Spesso mi ricordo che quando amici qua in Italia mi chiedono delle canzoni degli anni 80, perché nostra generazione è generazione degli anni 80, no? Disco, la musica, la leggerezza di quegli anni. E mi parlavano di alcune canzoni, io non conoscevo queste canzoni per niente, perché negli anni 80 io ho fatto, quando ero piccolino, adolescente, in Iran c'era pure guerra, e quelle canzoni degli anni 80 non arrivavano mai in Iran, e c'era guerra tra Iran e Iraq, perché Saddam, che era un pazzo, a un certo punto, dopo 2 anni dopo la rivoluzione islamica che succede nel 79 in Iran, attacca l'Iran. Attacca l'Iran, e l'Iran non aveva un esercito, quindi io ero piccolo e mi ricordo dei bombardamenti, mi ricordo dei missili che arrivavano, e purtroppo ho vissuto questa guerra. Mi ricordo allarme, sembrava Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto nel film, no? Che noi con tutta la famiglia andavamo sotto le scale e aspettavamo che arrivasse questa bomba. E a un certo punto tu sentivi dei rumori veramente brutti, e io avevo tanto paura, veramente paura, perché ero sicuro che una di queste bombe cadranno vicino alla zona che vivo io. E spesso succedeva che nei bombardamenti cadevano queste bombe veramente potenti vicino dove noi eravamo sotto le scale, e tu, insomma, vivendo quel momento non è stato facile. Mentre i miei amici in Italia godevano la bellezza degli anni 80.

Quindi io ancora quando dormo, quando vedo degli de, de incubi di quell'epoca, forse tanti miei limiti anche nella vita, dei momenti che sono depresso, dei momenti che sono giù, derivano delle mie paure, derivano da quel periodo. Però la cosa bella è che noi siamo andati avanti. Noi siamo andati avanti, popolo iraniano è un popolo molto ottimista, un popolo che durante tutta la storia, se noi vediamo, ha accettato diverse invasioni. Da Alessandro Manio, che è passato tutto per l'Iran, e fino a Genghis Khan, i mongoli, e diverse, anche l'invasione araba che è successa in Iran. Il popolo persiano ha sempre accettato queste invasioni, guerre, tutto, e con grande calma ha superato. Quindi adesso in Italia, quando io penso di quegli anni, ci sono dei ricordi brutti, però anche ricordi belli, perché a volte, nonostante guerra, nonostante dei limiti, là che nascono delle belle cose. Non dimentichiamo che nelle culture orientali, ad esempio Yin e Yang, sempre confronto di male e il bene, è quello che il male che fa vedere il bene come si deve essere. Non dimentichiamo che tanti immigrati che vengono qua in Italia vengono dalle guerre. Io per fortuna vengono da una famiglia molto tranquilla, i miei genitori mi hanno aiutato tanto, sono stati veramente bravi di non farmi vivere quel periodo brutto, tanto è vero che mi ricordo, mio padre mi vedeva che io avevo tanto paura dei bombardamenti, quindi a un certo punto ha deciso di lasciare la casa e siamo andati fuori città con la famiglia, di vivere fuori città. E quel periodo è stato bellissimo perché eravamo tutte le famiglie, noi bambini che giocavamo calcetto per strade, suonavamo. Eravamo tutti insieme perché per noi era una vacanza. Quindi quel periodo brutto di bombardamenti che è durato 8 anni, da qualche punto di vista per me è stato anche divertente. Mi ricordo che quegli anni erano quasi fine guerra, quando guerra quasi stava per finire, noi con gli amici, insomma, suonavamo. Io ero piccolino, quindi ancora non ho cominciato la musica in modo professionale, però mi ricordo alcuni miei amici che suonavano questo strumento qua che si chiama Daf e io ero affascinato del suono di questo strumento che era uno strumento che parla di ritualità, rituali come nascono? Nascono da quando c'è un gruppo di persone insieme. E insieme cominciano a fare la musica. Per noi, quel momento di trance, quel momento di discoteca, che negli anni '80, che i giovani andavano per rilassarsi, per andare nel trance, no? Con concetto occidentale, per noi era questo, perché in realtà con alcuni amici, che soprattutto erano, io ancora non ero bravo, di poter suonare questo strumento, e loro suonavano, affascinante di questo strumento, che poi dopo ho capito che erano alcune comunità, diciamo, dei dervisci, dei sufi. Come vedete, è uno strumento che dietro ha tutti degli anelli, questi anelli piccolini. Si dice che ognuno di questi anelli siamo noi. Che poi unendo tutti insieme, di fare un cerchio insieme suonando, perché infatti si faceva questi cerchi di suonare questo strumento, diventiamo un l'unico strumento, un l'unico cerchio. Vi faccio sentire sonorità di suono di questo strumento che si suona nelle comunità sufi, soprattutto in Kurdistan dell'Iran, come vi ho detto, si chiama Daf. E la cosa interessante è che noi vediamo mischio della calligrafia, rapporto tra le arti diversi e con la poesia, perché l'arte della calligrafia, che scrive una poesia di Rumi, che qua la traduzione sarebbe che da quando il mio governo è diventato il governo dell'amore, io sarò eterno.

Spesso mi chiedono, quando sono venuto qua in Italia, tanti amici italiani spesso mi chiedevano del sufismo. E voi dovete sapere che in Iran il concetto del sufismo è un concetto molto particolare, perché più che sufi, da noi si dice mistico, come il famoso Rumi, che tanti pensano che era un sufi. E non dimentichiamo che Rumi, famoso poeta sufi, ha detto tutte le sue poesie in lingua farsi, in lingua persiana. Però è morto in Turchia, ha vissuto in Turchia, quindi non è turco e non ha detto le sue poesie in turco. Lui, spesso criticava le altre persone che lo definivano a lui come un sufi. Lui voleva essere un mistico e un poeta. Infatti da noi lui è un mistico e è una poeta. Però nell'Occidente è difficile spiegare perché in Iran il sufismo si avvicina molto al misticismo e alla spiritualità. Perché in realtà il messaggio di questi poeti, di questi artisti, era ben chiaro. Loro sono andati oltre. Nel senso, sufismo nella cultura persiana non è una pubblicità per Islam, è un messaggio molto universale, come se fosse si avvicina al misticismo mondiale, dove noi vediamo nelle poesie di Hafez, di Rumi, loro raramente parlano dell'Islam. Raramente parlano di profeta. Loro parlano della loro interpretazione verso il mondo misticismo. Giustamente, non possiamo nascondere che una grande parte del concetto del sufismo deriva dall'Islam, da insegnamenti del profeta e dal Corano. Tanto è vero che Hafez, che era un altro grande poeta sufi, è proprio il suo nome, Hafez in arabo vuol dire chi ha in memoria il Corano, lui sapeva bene il Corano. Però su questa base, diciamo, religioso, il vero sufi, come dice nella letteratura persiana, vuole andare oltre, dove religione è solamente una scusa, solamente una via per arrivare alla via principale. Poi su questa via il percorso che è importante. Non sappiamo dove c'è il bene, dove c'è il male, tanto è vero che ad esempio Omar Khayyam, un altro poeta, lui spesso parla del concetto dell'inferno e paradiso. Lui dice: io non lo so se esiste veramente inferno e paradiso, per me è importante la via che sto seguendo. Qua a Roma, io spesso per raccontare il sufismo, e per la mia esperienza racconto le poesie, perché i miei maestri, i miei guru, diciamo della cultura sufi, erano questi mistici, erano questi poeti. Per me, il mio maestro era Hafez, era Rumi, era Omar Khayyam. E io leggendo le loro poesie ho capito tante cose. Loro invece di dirti: devi essere un buon musulmano, devi pregare. No, loro ti dicevano: impara l'arte, impara la musica, impara, se honar o fan nell'arabo, che vuol dire l'artista o l'arte, per loro era molto importante, tanto vero che loro erano grandi musicisti, grandi artisti anche. Quindi io spiego sempre questa cosa anche nei seminari che faccio. E spesso vedo che nelle comunità sufi, dell'altre confraternità, il sufismo si avvicina molto a insegnare Islam. Mentre Islam, sì, Islam bisogna capirlo bene, bisogna capire tutte le tradizioni, però il vero sufismo per me, questa è una mia interpretazione personale, vuole andare oltre, si avvicina più all'arte e alla spiritualità universale. Spesso succede che ai concerti la gente mi chiede di che cosa è il sufismo, che significa sufismo. Come ripetuto, non è facile di raccontare, bisogna leggere tanto le poesie, bisognerebbe leggere tanto
le storie, perché attraverso alcune racconti, alcune storie, il maestro Sufi racconta che significa il sufismo, che vuol dire pensiero Sufi, e come tu vivi nel mondo reale e come deve essere un vero Sufi ai nostri tempi. Non vuol dire niente che se tu fai certi tipi di atteggiamenti che sei un Sufi. Il sufismo è un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di fare, per me. Nel Corano, il libro sacro dei musulmani, c'è una grande parte proprio dedicato a Gesù e a Madonna. La cosa interessante è che nella nostra religione, nei paesi musulmani, quando c'è Natale, anche persone religiose, tipo Mullah, danno auguri a tutti i cristiani che vivono in Iran. Nel mio città, Isfahan, c'è un quartiere dei cristiani, ci sono tanti, almeno 4-5 chiese bellissime. E dobbiamo sapere che nella Camera dei Deputati in Iran ci sono deputati ebrei e cristiani ed è un'altra religione. Quindi quando io vedo, spesso sento nell'Occidente alcune notizie che non sono vere e non si parla mai di questi elementi, di questi argomenti, mi arrabbio un po', perché in realtà Islam è una religione che ha molto rispetto per altre religioni. Non mischiamo di alcuni fondamentalisti, alcuni pensieri che sono nati ai nostri tempi, che sono tutte false, con quello che è stato vero Islam, è vero messaggio di pace, perché tanto sappiamo che Islam significa pace. Purtroppo, e spesso per la colpa di alcuni paesi occidentali, adesso c'è una grande confusione nel nostro mondo, parlando da quello che è successo prima da colonizzazione di questi paesi attraverso occidentali, che sono stati sempre prima occidentali che hanno attaccato, sto parlando della storia moderna, hanno invaso questi paesi a prendere le loro risorse. E poi, per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, quello che è stato deciso dopo per decidere alcuni di questi paesi, e il popolo in questi paesi che loro magari questi 100 anni recenti non hanno pensato mai invadere altri paesi, loro vivevano nella loro mentalità. Non parliamo se è giusto, se no, se è democratico o se non è democratico, perché la democrazia è molto relativa per me. Non significa il nostro pensiero in Occidente verso la democrazia occidentale, vogliamo decidere pure per questi popoli, perché loro stanno passando il loro spazio e tempo che stanno passando, è diverso dal nostro spazio-tempo. Dico spazio-tempo perché comunque è un concetto scientifico interessante, perché loro vivono nel loro spazio, significa nel loro territorio, nel loro città, nei loro profumi, nel loro diciamo realtà fisica, anche in quale tempo dobbiamo vedere, che percorso storico hanno fatto finché un paese arabo, finché è arrivato fino in questo mondo, in questo momento, e noi che percorso abbiamo fatto nell'Occidente. Quindi non dobbiamo decidere subito che cosa è il bene e che cosa è il male per il mondo orientale. Allora, sufismo spesso parla e ha una bella risposta per queste domande, per questi problemi, perché il vero messaggio sul sufismo è il pace e la cultura soprattutto. Tanto vero che tanti paesi musulmani, magari quelli più fondamentalisti, quelli che hanno utilizzato Islam per governare e per creare un regime, hanno ammazzato tanti sufi, tanti grandi comunità e confraternita sufi. Però il pensiero del sufismo, il pensiero mistico, talmente bello, talmente fa parte della nostra DNA di esseri umani, perché tutti noi esseri umani nel nostro inconscio sappiamo che cosa è bene e che cosa è il male. Come diceva grande Tiziano Terzani, che per me era un grande sufi. E quindi se noi
leggiamo la storia del sufismo e tutti gli artisti, e tutte le persone che hanno dato qualcosa a questo pensiero, vediamo anche il rapporto con l'Occidente e con la cultura cristiana ebrea anche. Ad esempio, sappiamo bene, come ha raccontato Giotto nei suoi affreschi meravigliosi in Assisi, del rapporto di San Francesco con il mondo musulmano, quando lui, mentre era nel cuore di Crociate, lui parte, mentre tutti dicevano devi odiare, devi andare addirittura a guerra con i musulmani, lui dice no, io voglio andare a parlare. San Francesco per me era un grande sufi e va lì a dialogare e dall'altra parte lo accetta con un braccio aperto. E noi non dimentichiamo che purtroppo la storia, maggior parte, sempre abbiamo scritto la storia delle guerre, dell'odio. Quando tra nazioni era pace, nessuno scriveva niente, nessuno non ha raccontato diciamo della storia della pace, di quei rapporti culturali che successi in quegli anni, grazie proprio a questi pensieri che dalla parte degli occidentali, non dimentichiamo che anche nell'Occidente è pieno di sufi e pieno di pensiero sufi, magari con un altro nome. Non dimentichiamo che il termine sufi è solamente un termine. Quello che è importante è il pensiero nostro e quello che noi pensiamo della vita. Io personalmente penso che tutte le religioni vogliono dare lo stesso messaggio. E alla fine penso che se un musulmano o un cristiano o un ebreo pensa che sua religione è migliore rispetto agli altri, non ha capito niente della vita. Io se nascevo qua in Italia non ero musulmano. Allora di che cosa stiamo parlando? Io sono nato in un paese musulmano, allora sono diventato musulmano. E la cosa importante è che tu capisci che tua religione, quello che avevano i tuoi genitori e dove sei nato, quella è una cosa, un dono, è una cosa bellissima, perché tanto tutte le religioni parlano di pace, della spiritualità, e sappiamo bene tutti. Che poi dopo sono state alcune persone che hanno utilizzato queste religioni per governare, per fare delle loro idee materiali, diciamo. Hanno utilizzato bene la religione. Perché la religione è forte, perché quando tu vuoi dare una legge forte nella società, è facile, dici che tu non devi fare questo, devi fare quello che ti dico io, e se qualcuno protesta, tu subito dirai che questo ha detto Dio, non dico io. Quindi puoi governare benissimo. E tanti hanno utilizzato questa arma. Mentre il messaggio universale di tutte le religioni è sempre stato dialogo e l'amore. Noi vediamo che quanto è importante parola amore nella cultura occidentale e pertanto anche nella cultura orientale. Noi abbiamo fatto anche un film sul rapporto tra Rumi, che era questo grande poeta sufi, con San Francesco, che racconta proprio la mia storia, dove vado a incontrare cristiani, san francescani, e vado a incontrare anche dei sufi e il loro pensiero. E tu vedi che da tutte e due parti dicono la stessa cosa, con un po' di sfumature diverse, perché comunque sfumature derivano dalle culture diverse, che è proprio quello che fa la bellezza che, di questo mondo. Non dimentichiamo che viviamo un mondo che c'è un grande pericolo di globalizzare il mondo, di dare delle scheme ben precise su tutto il mondo. Io ad esempio mi ricordo quando viaggiavo, ad esempio sono andato in Spagna, viaggiavo nelle autostrade, vedevo questi autogrill, sempre la stessa forma che vedo qua in Italia, come se fosse i paesi hanno perso la loro identità culturale, tutti vogliamo essere uguali. Noi entriamo nei supermercati e vediamo sempre la stessa cosa, vai in America, vedi la stessa cosa che vedi qua in Italia. E questo è un grande problema, grande pericolo, perché stiamo perdendo i nostri, diciamo, sfumature culturali e i nostri colori, diciamo.
quello che bisogna essere molto attento, secondo me. Parlando di musica sufi, uno dei strumenti più importanti nella cultura sufi è questo strumento, si chiama ney, è un flauto fatto di canna, un pezzo di canna con alcuni buchi. È molto semplice, come vedete qua, non ha niente, non c'è un ancio, non c'è niente, è un tubo e il suono si produce nella bocca. E, nei paesi arabi e in Turchia si fischia dentro questo flauto, così in questo modo, perché in realtà le poesie di Rumi proprio apre e parla questo flauto, lui proprio questo flauto che parla, dice: da quando mi hanno staccato dalle altre canne io lamento. Infatti il suo suono, che adesso vi faccio sentire, sembra un lamento. Io lamento perché vorrei tornare ai miei amici, ai miei origini di altri flauti, altre canne. Però il concetto è bello, perché dentro queste canne che siamo noi, dalla sofferenza, dalla staccato, perché noi siamo staccati dall'animo universale, e noi con nostro arte, con nostro lamento, creiamo la bellezza, creiamo amore. E nelle poesie di Rumi proprio c'è questo concetto bellissimo. In Iran c'è una tecnica particolare, che si mette il bordo di questo strumento tra i due denti davanti. È una tecnica particolare, però il suono cambia, il suono cambia, è ancora più soffiato, più lamentoso. Vi faccio sentire sonorità di questo strumento con questa tecnica persiana.

Come vedete, in questa scala che ho fatto era una nota che per l'orecchio occidentale sembra un po' stonato. Questa nota qua. Bene, mentre nell'Oriente, nella musica araba, persiana, turca, questa nota è un quarto di tono, quindi ad esempio terrà un mi bemolle, un mi naturale, c'è cioè una nota in mezzo, un quarto di tono più crescente, ad esempio, che nella musica occidentale non esiste, però per noi nell'Oriente è una nota ben precisa, che non è stonato. Anzi, è proprio caratteristica di, ad esempio, una scala che si fa, perché, come sappiamo, una nota, magari un bemolle, ti dà sensazione più malinconico, più romantico. È un mi naturale più maggiore, no? Più ti dà sensazione di più felicità. Mentre ci sono dei momenti nella giornata che noi ne siamo tristi, romantici, ne siamo felici. Siamo via di mezzo e questa nota parla proprio di questo concetto che spesso nella musica orientale, araba, persiana e anche musica turca si sente questa nota un po' per il nostro orecchio occidentale, qua nell'Occidente sembra stonato, mentre non è stonato. Diciamo che il suono, spesso se viaggiamo in Turchia sentiamo il sonorità di questo strumento, flauto ney, che in qualche modo rappresenta proprio musica sufi. Io ho portato questi tre strumenti perché tutti e tre in qualche modo sono dei simboli di musica sufi, che sono tre strumenti diversi, uno strumento a corde come setar e uno a fiato e un percussione. E da noi in Iran si dice che gli unici tre strumenti che possono entrare facilmente, hanno permesso di entrare nelle cerimonie sufi in Iran, sono proprio questi tre strumenti.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, buongiorno a tutti. In questa discussione cercherò di raccontarvi brevemente ciò che ho, quali analisi ho svolto, quali lavori ho svolto nell'ambito della mia tesi di laurea, analisi delle possibili applicazioni del machine learning, computer vision e large language model nell'ambito dell'ingegneria dei trasporti e della mobilità. Allora, nell'ambito dell'ingegneria dei trasporti, quando andiamo a studiare un'infrastruttura viaria, nel caso specifico, abbiamo la necessità di andare a caratterizzare il flusso di traffico presente sull'infrastruttura viaria. Come la andiamo a caratterizzare? Tramite il conteggio dei veicoli in sezione, tramite la classificazione, quindi il moto, leggeri, pesanti, e la relativa velocità. Allora, questi parametri servono per andare ad analizzare tutte quelle azioni necessarie per la manutenzione dell'infrastruttura, per l'eventuale adeguamento alle nuove necessità di domanda di trasporto. Allora, come esistono delle tecniche classiche di osservazione? Nel caso specifico possiamo vedere sulla sinistra un dispositivo un po' già in realtà, ma tuttora in uso, che è il classificatore manuale, dove effettivamente c'è una persona che conta i veicoli e li classifica in base alle caratteristiche. E questo è ancora in uso in realtà, magari non in quella Foggia, ma comunque viene ancora utilizzato abbondantemente. Ci viene in aiuto col tempo, c'è in aiuto la tecnologia, per cui abbiamo i radar che caratterizzano i veicoli tramite effetto Doppler, sono radar a microonde, le piastre a induzione che rilevano il passaggio dei veicoli sul piano stradale. Siccome il veicolo è una massa metallica, genera una variazione del campo magnetico e questa variazione del campo magnetico rilevata caratterizza il veicolo. Possiamo vedere in alto uno strumento interessante, che è lo scanner Bluetooth Wi-Fi, che sostanzialmente è uno sniffer del MAC address. Cioè, nell'attimo in cui io posiziono questi sniffer all'ingresso o all'uscita di un'area di studio, posso andare a vedere quali sono stati i punti di ingresso o di uscita dall'area di studio. Un'altra tecnica ancora molto in voga è quella dei tubi pneumatici, dove il passaggio dei veicoli genera una variazione di pressione all'interno dei tubi. E questa variazione di pressione ne viene rilevata e quindi si conteggia il veicolo. Possiamo vedere a destra il video rilevamento. Il video rilevamento, appunto, si basa sostanzialmente su una telecamera che con un apposito software va a registrare tramite un gate virtuale che possiamo vedere in blu, e quegli indicatori, le frecce che possiamo vedere in verde, a cui viene assegnata una lunghezza specifica, aiutano a definire e andare a catalogare e conteggiare i veicoli. Il riconoscimento target è un'altra tipologia di analisi.

utile per la gestione degli accessi, l'eventuale sanzionamento nei casi specifici e anche l'analisi ambientale, perché dalla targa possiamo risalire alla classe euro del veicolo, per cui studiare l'impatto ambientale di quel determinato flusso che stiamo andando a studiare. Allora, una tipologia di dato ulteriormente in uso in questo momento, diciamo negli ultimi 10 anni ha avuto un boom, è quello dei crowdsourced traffic data, che sono tutte quel blocco, è un insieme di big data, sostanzialmente che viene recuperato dai tutti i dispositivi presenti sulle auto, tipo GPS, connessione alla rete radiomobile, IoT, tutta la parte di V2X, ossia di comunicazione tra veicolo e infrastruttura, che ci permette di raccogliere dati necessari per la caratterizzazione del traffico. Per esempio, Google, tutta la parte di previsionale di traffico di Google Maps o di tutti gli altri Waze, tutti gli altri operatori similari, si basa su questo principio dei crowdsourced traffic data. Un altro elemento, un'altra branca dell'ingegneria dei trasporti è quella che si occupa delle funi da trasporto. Allora, quindi in funivie, sciovie, funicolari, eccetera, eccetera. Nel caso specifico, questo è un ambito legato alla sicurezza del trasporto, per cui dobbiamo andare ad analizzare periodicamente, di solito con cadenza annuale, quanti e quali danni ci possono essere su una fune, per evitare chiaramente eventi sinistri, non nel caso di... Allora, con quello strumento che è il magneto induttore, si satura la fune tramite un campo magnetico, e qualora vi fosse una variazione di sezione metallica all'interno della fune, questa viene visualizzata tramite una variazione che viene riportata come picco su un apposito diagramma. Allora, l'idea qual è? Le attuali tecnologie di intelligenza artificiale potrebbero in qualche modo raccogliere, cioè andare a sostituire tutti questi strumenti, generando una sorta di convergenza tecnologica, per cui è possibile dare al tecnico del settore uno strumento che sia polivalente. Allora, si è andati un attimo ad analizzare alcuni scenari utilizzando prima una installazione locale di AI, in questo caso il runner è Llama, più il modello Llama Vision, perché permette l'utilizzo, permette l'analisi delle immagini. Nel caso dei video è stato coadiuvato tramite Python più OpenCV, e nell'ambito invece della parte statica tramite Open Web UI dockerizzato. Le intelligenze artificiali online che abbiamo preso in considerazione, che ho preso in considerazione, sono la classica ChatGPT, Gemini e Claude. Allora, vediamo gli scenari di studio. Gli scenari di studio sono stati alcuni di carattere, diciamo, più legati alla sicurezza, altri invece relativi al classico conteggio e classificazione dei veicoli. Quindi ho studiato il riconoscimento e classificazione dello stato di degrado della pavimentazione stradale, il riconoscimento dello stato degli pneumatici nei veicoli fermi, e poi la valutazione delle situazioni di incidenti o di pericolo sulle strade. Questi tre elementi sono più legati alla sicurezza stradale, che comunque è una delle parti su cui andiamo a lavorare quando andiamo a fare analisi del trasporto. Quindi il riconoscimento delle targhe, quindi l'OCR però riportato utilizzando un AI, e poi il LOS. Il LOS è un parametro prestazionale utilizzato in ingegneria dei trasporti, che ci dà il grado di saturazione di un'infrastruttura. Nello specifico, il grado va da A a F. Il grado A significa traffico indisturbato, libero, quindi flusso libero. F significa traffico bloccato, ossia fermo. Allora, poi
cosa è importante, quindi abbiamo l'analisi di un video di simulazione per la validazione delle condizioni di guida. Qua in particolare è stato utilizzato un simulatore per andare a generare delle condizioni di guida pericolose.

0: è stato chiesto alle AI di andare ad analizzare se queste condizioni erano pericolose o meno. Il conteggio e classificazione tramite computer vision, in particolare sono stati utilizzati dei video molto scadenti, perché gli attuali sistemi di video, di analisi video, se non vengono messi nelle migliori condizioni tendono a dare risultati inconsistenti. Si è provato a vedere se effettivamente si riesce a utilizzare l'AI anche in condizioni di video scadenti. Le funi, siccome nel controllo funi serve anche l'analisi visuale, si è studiato se effettivamente è possibile sostituire l'umano nell'analisi dello strato esterno della fune. Allora, i risultati. Possiamo vedere che abbiamo tre livelli. Il livello verde, in pratica il riconoscimento e lettura targhe e il conteggio e classificazione veicoli sono già paragonabili agli attuali sistemi. Quindi in pratica potrebbero già andare in produzione in realtà. Abbiamo uno stato intermedio, che è quello lì cerchiato in arancione, in cui abbiamo il controllo dello stato dei pneumatici, l'analisi delle funi metalliche, la valutazione dell'osso e il degrado della pavimentazione stradale, che hanno ancora bisogno di affinamenti e soprattutto, e magari con del training specifico, potrebbero essere utilizzati. Mentre la valutazione delle situazioni di incidente e l'analisi della qualità di guida, poiché richiedono ancora molta potenza di calcolo, diventano difficilmente utilizzabili, diciamo, nel lavoro giornaliero del tecnico stradale. In particolare, solo un appunto, allora qualche settimana fa, dopo che questo lavoro era stato completato, effettivamente sono stato a una conferenza di ambito funiviario, dove il più grande produttore di funi, che è Redaelli, ha proposto già uno strumento che integra sia il magneto induttivo sia l'analisi video con AI. Quindi sono contento che sia stato validato, vabbè, insomma, esiste già un prodotto che fa questa cosa che avevo immaginato. E niente, questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Dottor Giuseppe Calcagno, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi, in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 97 su 110.
0: Grazie mille. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Boccale Nadia ci presenta una tesi empirica dal titolo Promuovere la base sicura e genitoriale in situazioni di rischio, aspetti teorici, clinici ed intervento.
1: L'obiettivo della mia tesi è quella di presentare una piccola esperienza inserita in una grande storia. L'esperienza è quella del progetto Basi Sicura, che è un lavoro clinico interdisciplinare che mira a sostenere la sintonizzazione affettiva tra genitori e figli per promuovere il processo di attaccamento e costruire una solida base sicura. È inserita in una storia molto più grande che descrivo nella mia tesi, che parte da lontano con la della teoria dell'attaccamento di Bowlby, continua con l'infant research, con le neuroscienze, con l'analisi della base sicura incrinata per arrivare ai nuovi modelli di intervento sulla relazione caregiver-bambino. Questi filoni di ricerca sono confluiti oggi nella developmental psychopathology, lì c'è un errore. E venendo al progetto Base Sicura che si inserisce in questa storia, ha anch'esso una storia. È nato nel 2014 a Roma, ma le sue premesse si sono svolte nei 10 anni precedenti, nel lavoro clinico in equip nel servizio età evolutiva di un centro di riabilitazione. Io sono una terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, TNPE, e lavoro in particolare con bambini molto piccoli, al di sotto dei 2 anni, con i genitori in stanza. E ho lavorato diversi anni con la dottoressa Mimma Infantino, che è qui oggi presente, psicologa e psicoterapeuta con formazione sistemica relazionale. Lavorando in equip notavamo che a volte rimaneva incompleto l'incontro tra i genitori e i bambini reali e questo poteva condizionare il processo di attaccamento. Per questo abbiamo iniziato a sperimentare dei protocolli in copresenza, quindi abbattendo la divisione dei setting, lavorando in

insieme genitori e bambini. E le cose sono state molto interessanti e per questo abbiamo deciso di uscire dai confini del centro di riabilitazione e di iniziare l'esperienza del progetto Basi Sicura con un focus sulla relazione affettiva genitori-figli. Le caratteristiche del progetto sono appunto l'interdisciplinarità agita in compresenza, un'ottica trigenerazionale che permette di riconoscere i fantasmi nella stanza dei bambini, come ci insegna Selma Freiberg, e l'uso delle videoriprese che permette ai genitori di osservare da fuori le dinamiche di interazione. Sono uno strumento potente, come illustri autori ci hanno già indicato. Le modalità di lavoro sono divise per fasi, le abbiamo identificate così: la fase 1, il colloquio iniziale con entrambi i genitori, in cui si raccolgono le preoccupazioni, i dati sullo sviluppo dei ragazzi, dei bambini e anche i dati della situazione familiare. Nella fase 2 c'è l'incontro con tutta la famiglia. Anche se le preoccupazioni in genere sono per uno dei figli, la convocazione è sempre familiare per non designare nessuno. E le proposte sono ludiche, cioè noi diamo delle indicazioni di una proposta di gioco e poi usciamo dalla stanza per lasciare la famiglia tranquilla e seguiamo le attività in un altro ambiente collegato con un circuito chiuso, con una TV collegata alla telecamera. Poi c'è la fase 3 in cui analizziamo le videoriprese selezionando i pezzi significativi. E la fase 4, che è un po' il cuore del nostro lavoro, è l'incontro solo con i genitori per condividere i frammenti video selezionati e da lì poi questo appunto è il cuore. Alla fine di questa fase ci sono tanti più elementi che consentono di ripetere il ciclo dalla fase 2, quindi tornare a un nuovo incontro con tutta la famiglia con nuove proposte ludiche adattate agli elementi che sono emersi. La nostra proposta è di incontri quindicinali per dal tempo di sedimentare. Nella mia tesi presento due casi clinici in modo molto dettagliato, ma qui sono sintetizzati. Il primo caso sono diversi tra di loro. Il primo vede due genitori molto preoccupati perché il loro primo figlio da qualche settimana non vuole più andare a scuola. Piange, giunge a vomitare e dice che vuole stare a casa con papà. I genitori sono certi che a scuola non è successo nulla e hanno fiducia nelle insegnanti. Quindi il percorso terapeutico, che si è svolto in 4 mesi, quindi è stato molto breve, ci ha permesso nell'osservazione di vedere delle ottime competenze genitoriali e un adeguato sviluppo dei bambini in tutte le aree. C'è un fratello di 2 anni e 4 mesi. Durante il gioco, Francesco evoca a sorpresa due parenti del papà, nonno Antonio e zio Federico. È una sorpresa perché in realtà sono parenti che il bambino non vede quasi mai. Quindi questo ci ha consentito di andare a approfondire le storie personali di mamma e papà negli incontri solo con i genitori. Abbiamo scoperto elementi traumatici nella storia di mamma e soprattutto eventi molto traumatici nella storia di papà. L'ipotesi fatta quindi è che Francesco si sia collegato al vuoto, alla solitudine interna di papà, preoccupandosi. E la strada è quella di occuparsi poi del bambino ferito presente in papà, anche in mamma, ma in papà era più massiccia la questione, e aiutarlo a recuperare le parti che per difesa si sono congelate. Da quando abbiamo iniziato con i genitori a narrare le storie personali, i sintomi del bambino sono spariti. Abbiamo poi dato indicazioni di un percorso di terapia personale individuale che i genitori hanno accettato. Quindi ci siamo salutati dopo 4 mesi con questo avvio verso un altro tipo di intervento. Il secondo caso clinico invece riguarda una famiglia dove ci sono due gemelle eterozigoti, di cui una, Lara, ha una diagnosi di atrofia muscolare spinale infantile di tipo 2. I genitori sono molto consapevoli della patologia, ma preoccupati per i vissuti di diversità che la bambina potrebbe sviluppare, per questo chiedono una consulenza. Il percorso qui è stato più lungo e in realtà nelle osservazioni la bambina Lara, che è pensata come la figlia più fragile, appare la più forte, molto determinata, molto sicura, mentre la sorella senza patologia appare silenziosa, ritirata, insicura, con atteggiamenti regressivi. Questo ci porta con i genitori negli incontri solo con loro, proprio a partire dai frammenti di videoregistrazioni, a riflettere sulle loro rappresentazioni rispetto alle figlie. In realtà, i genitori guardano le figlie attraverso la lente della patologia di Lara e questo porta a una percezione alterata degli aspetti emotivi sulle due bambine. E rischia di non vedere le fragilità di ognuna, perché Lara è vero che è molto forte, ma rischia dei funzionamenti narcisistici e una poca adattabilità, mentre la sorella rischia proprio dei sentimenti di neglette, di non ricevere un rispecchiamento di soggetto autonomo. Per cui il lavoro è stato poi di man mano.

0: modificare la rappresentazione dei genitori rispetto alle figlie. I genitori hanno cambiato il comportamento verso le bambine e le bambine hanno cambiato comportamento, nel senso che Susanna è diventata più sicura e assertiva e Lara un pochino più pacata e disponibile. In conclusione, il progetto Basi Sicura ha l'aspirazione di inserirsi in questa storia iniziata con John Bowlby, in cui l'oggetto di attenzione è la relazione genitore-bambino. L'azione all'interno della strategia di ridefinizione definita da Samerov con le sue tre R e quindi sulle credenze e le aspettative dei genitori, la via d'ingresso privilegiata, citando Stern, è l'interazione manifesta di genitori e bambini attraverso le attività ludiche e questo diventa una fonte per attivare riflessioni che portino poi ai vissuti interni più profondi dei genitori.
1: Benissimo, stop.
0: Ok.
1: Ci sono domande?
2: Io sì, un paio. Lavoro molto
0: Ok,
2: bello, complimenti.
0: grazie, grazie.
2: Due curiosità. La
0: Sì.
2: prima, quali variabili avete tenuto in considerazione nelle analisi delle videoriprese?
0: Sì.
2: E la seconda domanda è se avete anche in progetto di fare, insomma, una ricerca proprio empirica con dei dati, delle pubblicazioni, perché insomma mi sembra un progetto molto interessante, vale la pena forse diffonderlo.
0: Grazie. Allora, rispetto alle videoregistrazioni, come dicevo, ci sono degli autori che ben prima di noi, prima fra tutti la Susan McDonough, oppure la Video Interaction Guidance di Kennedy e collaboratori. La prima attenzione di criterio è quella di sottolineare gli aspetti positivi, i buoni funzionamenti. E spesso i genitori si sorprendono quando diamo dei feedback positivi, è come se aspettassero, insomma, di essere bacchettati. Invece
1: Beh, che è
0: partire
1: il
0: quindi.
1: primo elemento per strutturare l'alleanza
0: Sì,
1: terapeutica, no?
0: quindi il primo elemento è proprio partire dagli aspetti che funzionano. L'altro elemento è il massimo rispetto, lasciare prima la parola ai genitori, perché in generale l'atteggiamento è di creare un clima di cooperazione, di alleanza, appunto, di essere base sicura per i genitori e ascoltare da loro cosa vedono e se poteva esserci qualche altra modalità. Spesso i genitori da soli si accorgono dei piccoli mismatch relazionali che possono accadere. Quindi un po' il criterio è quello di selezionare le cose positive, selezionare anche aree dove si vedono delle incomprensioni, però proponendole con il massimo rispetto, insomma. Nel primo caso è stato sorprendente perché le competenze dei genitori rispetto ai bambini erano ottime, quindi nel qui e ora c'era una buona sensibilità, una buona sintonizzazione. Per questo poi il pensiero è stato andiamo a cercare altrove, perché nell'oggi c'era un buon funzionamento.
1: Perfetto,
0: Non
1: bene.
0: so se ho risposto. No,
2: Sì, no,
0: rispetto alla
2: benissimo.
0: ricerca,
2: Sì.
0: no, non ci abbiamo pensato.
2: Vabbè,
1: No, la
2: pensateci.
1: ricerca si può fare,
2: Esatto.
1: no? Un prima e un dopo, poi ci pensiamo.
0: Ci pensiamo, magari ci
1: Va
0: pensiamo
1: bene.
0: insieme.
1: Benissimo.
0: Grazie.
3: Per l'autorità conferitemi dal magnifico rettore, la proclamo dottore Processi Cognitivi e Tecnologie. La commissione ha considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea. Le attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. Nadia.

0: Uni Nettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne

0: Luisa ha elaborato uno studio e un'analisi sulla formazione continua, concentrandosi sulla formazione continua in azienda, che è una declinazione particolare di ciò che viene definito a livello internazionale long life learning. Per fare questo, dopo una literature review corposa, per chiarire il concetto e quale sia il concetto generalmente condiviso a livello internazionale, si è chinata sulla realtà nazionale, prendendo in considerazione uno degli elementi fondamentali della formazione continua in azienda in Italia, ovvero il ruolo dei fondi interprofessionali. Tra questi abbiamo ritenuto necessario fare un'analisi statistica e quantitativa e quindi si è spinta ad analizzare circa 204 aziende per capire la relazione, se esiste questa relazione tra la formazione continua e la competitività a livello aziendale. Non contenta, poi ha deciso di proporci anche un caso studio dal lato del formato, quindi del discente che in alcuni casi subisce, in questo caso, la formazione continua. Quindi lascio a Luisa la parola, grazie.
1: Grazie mille, professoressa. Allora, il contesto in cui si trovano ad operare oggi le imprese italiane è un contesto particolarmente, e non solo, ovviamente un contesto particolarmente complesso in quanto è caratterizzato da continui cambiamenti e dalla presenza di sempre più concorrenti. Infatti le aziende, proprio per ricercare quella posizione competitiva nel mercato, devono cercare di focalizzare l'attenzione non soltanto più sul core business aziendale, ma anche su tutto su tantissimi altri fattori, tra i quali ad esempio investire e sviluppare il potenziale delle proprie risorse umane. Infatti la formazione oggi, e questo si può fare sicuramente attraverso la formazione aziendale. La formazione aziendale gioca un ruolo estremamente importante. Oggi le aziende si può dire che siano dei veri e propri luoghi di apprendimento, in quanto hanno l'obiettivo di formare individui attivi e consapevoli della realtà in cui vivono. Appunto, l'introduzione sulle risorse umane ha permesso di capire che conoscenze e competenze di ogni singola risorsa possano apportare un significativo contributo alla creazione di quel reale vantaggio competitivo tanto ricercato dall'impresa. E in questo contesto sicuramente la formazione aziendale ha un ruolo da protagonista, essendo un processo volto alla valorizzazione sì delle risorse umane e quindi di tutta l'intera organizzazione. Appunto per questo avere delle risorse motivate, fiduciose verso l'organizzazione, valorizzate, può essere di fondamentale importanza. Il concetto di formazione ha cambiato notevolmente significato nel corso degli anni, andando un po' di pari passo con quello che era il ruolo svolto dalle risorse umane proprio all'interno delle organizzazioni. Oggi possiamo dire che far formazione significa investire proprio nei singoli individui che fanno parte dell'organizzazione. Possiamo dividere la formazione, diciamo, in tre settori. Abbiamo la formazione obbligatoria, quella prevista per legge, come ad esempio la sicurezza sul lavoro, la formazione tecnica professionale e poi le cosiddette soft skill, che erano fino a poco tempo fa leggermente sottovalutate e oggi invece si stanno rivelando indispensabili proprio per aiutare gli individui che popolano l'azienda a saper fronteggiare i cambiamenti continui richiesti dal mercato. Entrando poi nel vivo dell'elaborato, appunto è emerso il concetto di lifelong learning o apprendimento permanente, evidenziandone quindi la sua evoluzione e le politiche che sono state messe in atto proprio per consentirne il suo sviluppo. Infatti in questo contesto ha un ruolo da protagonista l'OCSE, in quanto ha come missione quella di promuovere politiche globali volte al raggiungimento del benessere economico e sociale dei propri cittadini. In questo

sempre in questo contesto, diciamo, ho voluto proprio per sviluppare il concetto di lifelong learning, ho voluto evidenziare quelli che sono stati gli strumenti che si sono resi utili al fine proprio di promuoverlo e quindi di sostenere le imprese nel sviluppare veri e propri piani di formazione, soprattutto in questi ultimi anni caratterizzati dalla pandemia, da Covid-19. I fondi interprofessionali, appunto, e il fondo Nuove Competenze si sono resi indispensabili per quelle aziende che si sono trovate durante l'emergenza sanitaria a dover implementare, ad esempio, nuove tecnologie, oppure modificare addirittura i propri processi interni. In questa introduzione ho fatto anche un piccolo accenno a quello che sono la transizione digitale, la transizione economica, ecologica, in quanto sono oggi i temi centrali proprio dei progetti di formazione finanziata in Italia. E proprio parlando di formazione finanziata in Italia è emersa l'importanza di far formazione nelle aziende italiane, e questo è avvenuto anche grazie ai fondi paritetici interprofessionali, che sono quello strumento che consente alle aziende di formare il capitale umano senza gravare eccessivamente sui costi aziendali. Infatti, hanno l'obiettivo di finanziare attività di formazione proprio relative ai bisogni degli individui, delle aziende in relazione al mercato di riferimento. In questo contesto, quindi, si è collocato l'intero elaborato e la ricerca condotta, volendo andare a individuare l'effettiva esistenza di una relazione tra i finanziamenti che i fondi interprofessionali erogano per le imprese e il profitto aziendale. Quindi, in questo caso, nel mio caso, individuato proprio dalla produttività aziendale. Infatti, l'obiettivo della. Ho pensato, appunto, come ha introdotto prima la professoressa, di proporre due casi studio. Il primo, creando un dataset di 204 aziende per studiare la funzione della formazione dal lato dell'azienda, e l'altro, appunto, per capire la percezione dei lavoratori che sono poi i fruitori ultimi dei piani formativi. Il primo caso studio, quindi, è stato strutturato creando un dataset di appunto 204 aziende, combinando i dati ricavati dal Fondo Forte, che è il secondo per importanza in Italia, e il database AIDA, appunto per avere per ciascuna azienda non solo l'entità del finanziamento ricevuto, ma anche i dati relativi a dipendenti e produttività per poterne studiare l'effettiva correlazione. Correlazione. Infatti è stata eseguita un'analisi statistica utilizzando il programma R, e tra le molteplici variabili a disposizione abbiamo deciso di selezionare queste quattro qui, che sono il finanziamento generale stanziato per ogni singola impresa, poi il finanziamento per singolo dipendente, che è stato considerato un plausibile proxy per spiegare la formazione effettuata in azienda, e quindi rappresenta la variabile indipendente formazione, la produttività per singolo dipendente nell'anno zero, quindi l'anno in cui è stato stanziato il finanziamento, e la produttività per singolo dipendente nell'anno due, ovvero 2 anni dopo l'ottenimento del finanziamento. Infatti, i progetti presi in considerazione per l'analisi dei dati sono tutti progetti già eseguiti e anche rendicontati, appunto perché così si potesse avere a disposizione tutti i dati relativi alla produttività, ed è per questo che prendiamo in analisi la produttività nell'anno 2. Quindi l'ipotesi di partenza è stata che un'azienda che svolge formazione al suo interno possa aumentare la produttività dei propri dipendenti proprio al fine di migliorarne la competitività. Quindi, a seguito di una scoperta di una relazione positiva e causale tra il finanziamento per la formazione e la produttività aziendale, è stato possibile affermare che un'azienda che svolge attività formativa al suo interno può migliorare la sua posizione nel mercato di riferimento, avendo incrementato la propria competitività. È stato preso come variabile di riferimento la produttività, in quanto è uno dei principali indicatori dello stato di salute di un'impresa. Inoltre, il coefficiente di determinazione ci indica che entrano in gioco altre variabili, ovviamente, nella determinazione del profitto o della produttività di un'impresa, però è stato a parer mio soprattutto il segno positivo del coefficiente di determinazione è un risultato molto importante, in quanto ci consente di affermare che comunque la formazione ha un ruolo molto importante nella creazione di valore per un'impresa. Il secondo caso studio che abbiamo pensato.

0: di proporre è stato l'elaborazione di un questionario. Sottoposto poi a un campione puramente casuale di 300 dipendenti di aziende italiane, che è un numero abbastanza basso se si pensa al numero di dipendenti totali italiani, di aziende private italiane, però per semplicità di analisi e soprattutto per raccolta dati in tempi abbastanza brevi è stato scelto un campione di 300 dipendenti. È emerso col questionario, quindi ho voluto analizzare quella che è la percezione del dipendente, quindi come il dipendente percepisce le attività di formazione alle quali partecipa. Tra i tanti risultati ottenuti, ho voluto porre particolare attenzione a quella che è stata la formazione svolta dai dipendenti nelle aziende. Infatti è emerso che, come mi aspettavo, tutti hanno svolto attività di formazione obbligatoria e che la maggior parte dei rispondenti invece ha svolto tutte e tre le tipologie di formazione, tutte e tre le tipologie di formazione. Infatti, questo vuole proprio significare quanto è importante oggi la formazione nelle aziende, coinvolgendo e valorizzando tutti i lavoratori. Infine, a conclusione un po' di quello che è l'intero elaborato, anche nel questionario ho voluto porre la domanda titolo poi del mio elaborato per capire effettivamente proprio anche qual è la percezione, quanto la formazione possa incidere sulla competitività aziendale da parte del dipendente. Quindi si evince da questa analisi che per tutti, indipendentemente dalla variabile che uno vuole andare ad analizzare, che può essere non so il tempo di anzianità in azienda, l'età, il sesso, il ruolo ricoperto in azienda, per tutti la formazione oggi è un importantissimo strumento al fine di creare appunto competitività, cioè creare valore per l'impresa per migliorare la propria competitività nel mercato di riferimento. Quindi posso dire che in conclusione la mia tesi ha avuto un po' l'obiettivo di contribuire alla sfera definitoria di formazione continua e formazione in azienda, e ne ha voluto studiare lo studio analitico ha permesso quindi di giungere ad una conclusione sull'effetto causale positivo che la formazione ha sulla competitività aziendale.
1: Allora, Luisa, molto interessante davvero la tesi, anche qui, anche con riferimento, diciamo, all'analisi empirica. Un paio di domande proprio per curiosità. Allora, competitività dell'azienda, cioè quali sono le variabili che sono state inserite nel modello relativamente alla competitività, proprio per curiosità personale? E poi se l'effetto, diciamo, è lo stesso, non so se questo è stato analizzato, però per le piccole e medie imprese, per le grandi imprese, il
0: No,
1: campione.
0: allora, questo mi sono dimenticata di ometterlo. Diciamo, le imprese sono state selezionate dal Fondo Forte, sono principalmente aziende del settore terziario. Direi, è un modello che si può applicare sia a piccole e medie imprese che a grandi imprese. Invece il questionario è stato sottoposto a un numero, diciamo, di 300 dipendenti di diverse aziende, senza considerare piccole e medie, cioè c'è stato, diciamo, un po' di tutto.
1: Ok, come competitività, cioè, ha utilizzato degli indicatori, che tipo di, quando parla di competitività aziendale, no? Cioè c'è una relazione positiva e significativa tra la formazione
0: Sì,
1: che.
0: allora diciamo che la competitività qui è stata un po' spiegata attraverso la produttività, quindi un'azienda che aumenta la propria produttività sicuramente avrà aumentato la propria competitività nel mercato di riferimento, avendo incrementato appunto la propria produttività, i propri profitti.
1: Quindi in termini di ricavi,
0: Di
1: fatturato,
0: fatturato,
1: immagino.
0: sì,
1: Ok.
0: esatto, è in termini di fatturato.
1: Perfetto, ottimo. Grazie. Era più che altro curiosità personale, insomma, perché mi interessa molto lo studio. Ok, non so se i colleghi hanno altre osservazioni, altri.
2: Una piccola
1: Prego.
2: domanda,
1: Con il
2: so,
1: microfono.
2: infatti immaginavo, volevo sapere se nella sua ricerca ha trovato anche situazioni, immagino di no perché sono aziende private, per cui l'azienda ha presentato un progetto, ha ottenuto un finanziamento e a quali condizioni poi doveva restituire e elaborare un report per confermare il finanziamento, se ci sono aziende che hanno rinunciato al finanziamento sulla formazione?
0: Ma io non credo che ci siano aziende che abbiano rinunciato, perché comunque tutte le aziende analizzate hanno svolto attività, ho appunto selezionato quelle 204 aziende perché sono quelle aziende che hanno portato a termine

0: il progetto formativo per il quale hanno ricevuto il finanziamento.
1: Aggiungo un'osservazione. Abbiamo scelto queste 204 aziende che sono il risultato di quelle che hanno ricevuto il finanziamento e sono riuscite a rendicontarlo. Quindi ed è per questo che abbiamo lasciato il lag temporale dei 2 anni, perché se ricevo il finanziamento per fare formazione oggi, dopo che ho fatto formazione mi aspetto che ci sia un effetto nell'azienda. Io mi chiedevo invece un'ultima cosa. Hai fatto riferimento al coefficiente di determinazione, l'R quadro, che era un po' basso, diciamo, no? Proprio perché, collegandomi alla domanda del collega, la competitività e la produttività è spiegata probabilmente anche da altre variabili,
0: sì,
1: giusto?
0: Entrano in gioco sicuramente tantissime altre variabili nella determinazione della produttività aziendale, però il coefficiente di determinazione ci ha indicato che la formazione contribuisce in modo abbastanza significativo alla produttività dell'azienda.
1: Grazie Luisa.
2: Perfetto. Grazie molte.
3: Allora, la commissione, considerato il curriculum degli studi a lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale la votazione di 110 su 110 e all'unanimità la commissione le attribuisce la lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali. Complimenti.
0: Grazie mille.
3: Congratulazioni.
0: Grazie.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno, sono Ignazio Aita e il mio lavoro di tesi consiste nello sviluppo di un sistema di previsione di variabili meteorologiche tramite l'utilizzo di modelli linguistici di grandi dimensioni e dati storici. Più nello specifico, l'obiettivo è quello di riuscire a generare con un buon grado di affidabilità previsioni di temperature minime e massime per un orizzonte temporale di 7 giorni consecutivi. Negli ultimi anni si è affermata sempre di più la possibilità di utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni per previsioni su serie temporali. E sebbene questi sistemi riescono a generare dei risultati con un elevato grado di accuratezza, essendo basati su modelli linguistici molto grandi e performanti, hanno una necessità di risorse computazionali ed energetiche estremamente elevate e quindi conseguentemente di un hardware abbastanza costoso. E quindi questo ha generato un problema per il raggiungimento dell'obiettivo, perché c'era la mancanza di queste risorse computazionali adeguate. La soluzione che si è sviluppata è stata quella di creare un sistema in grado di effettuare questo genere di previsioni su un hardware a basso costo, quindi un hardware tipo consumer, come quello ad esempio che è possibile vedere nella configurazione è possibile vedere nella slide che poi

0: quella utilizzata per lo sviluppo e il test del sistema.
1: Basso costo, basso, diciamo.
0: Come?
1: Comunque è un buon computer,
0: Sì,
1: insomma.
0: però rispetto alle decine di migliaia di euro di super computer, insomma, è un computer, anche perché è una configurazione vecchia, un laptop che già avevo in possesso di circa 2 o 3 anni, non ricordo. Quindi rispetto ai modelli, diciamo, consumer di adesso è abbastanza. Vabbè, insomma. Quindi dicevo, il sistema è stato sviluppato interamente in Python, ed è stato usato come nucleo centrale il modello linguistico di grandi dimensioni Mistral 7B, che pur non essendo, diciamo, addestrato sul numero di parametri estremamente elevato, riesce, diciamo, ad avere delle prestazioni abbastanza competitive anche rispetto a modelli leggermente più grandi. Il tutto riesce a funzionare in locale grazie al software o LAMA. Diciamo, i moderni modelli linguistici di grandi dimensioni sono basati sull'architettura Transformers. Questo li rende adatti anche alla previsione di serie temporali, perché il loro meccanismo centrale è il meccanismo di attenzione, che riesce ad individuare nelle, diciamo, sequenze delle dipendenze statistiche, riuscire a individuare anche schemi e tendenze per poter prevedere in maniera più coerente e attendibile quelli che sono, diciamo, i valori futuri della serie. Di tutte queste caratteristiche ne fanno un ottimo uso quelli che sono chiamati agenti, ovvero dei sistemi autonomi in grado di ricevere dati ed informazioni, elaborarle per raggiungere un determinato obiettivo, anche grazie alla loro capacità di poter utilizzare quelli che sono chiamati tools, ovvero degli strumenti che possono essere interni o esterni al sistema. Il progetto, quindi il sistema che ho sviluppato, si basa su un'architettura multiagente, ovvero dove ogni agente ha un ruolo e un compito specifico, però collabora insieme agli altri per raggiungere un obiettivo comune. Gli agenti sono di carattere previsionale, ovvero un agente per lo sviluppo delle temperature minime, un altro per lo sviluppo delle massime e un altro di sintesi che, ricevendo i dati dei precedenti, riesce a diciamo, generare una sintesi appunto delle previsioni. Poi abbiamo degli agenti di supporto che servono per diciamo, far sì che si possano generare dei report previsionali delle previsioni, un agente di confronto per misurare quella che è l'affidabilità del sistema, infatti confrontando quelle che sono le temperature previste con quelle osservate, un agente interprete che aiuta, diciamo, l'utente a dialogare con il sistema in linguaggio naturale su quelli che sono i dati storici o comunque i dati previsti. Quelli che sono i dati storici, il dataset storico è composto da serie temporali di carattere meteorologico, ovvero delle serie nelle quali sono contenute delle variabili atmosferiche, i valori di variabili atmosferiche e con l'indicazione, insomma, durante il tempo delle variazioni climatiche per una località specifica, in questo caso è stata scelta Roma. I dati sono stati in questo contesto simulati grazie ad un agente simulatore che, utilizzando un prompt strutturato da delle istruzioni specifiche ad un contesto climatico della zona, riesce a generare dei parametri che poi verranno passati a quelli che è il cuore della simulazione, ovvero degli algoritmi di simulazione, che seppur in maniera semplificata rispetto a quella che è la complessità della fisica meteorologica, riescono a generare dei valori di variabili molto coerenti e anche un andamento stagionale abbastanza plausibile dei dati. Il dataset così creato però non è ancora idoneo per essere utilizzato dal modello, in quanto ha la necessità di una fase di preelaborazione, ovvero una fase di interpolazione lineare, quindi un'eliminazione di eventuali discontinuità nei valori generati, e di una fase di decomposizione stagionale, ovvero un'individuazione all'interno delle variabili termiche di un trend a lungo termine ed una stagionalità, ovvero una ciclicità all'interno dei dati. Questo si è visto sia nella fase sperimentale, ma anche in letteratura riportato, che i modelli linguistici diciamo, sono più performanti se hanno delle ciclicità chiare all'interno dei dati. Per guidare il modello, i modelli e gli agenti al risultato sperato, si sono utilizzati dei prompt, quindi delle istruzioni mirate per guidare il modello ad un obiettivo specifico. I prompt in questo contesto sono specifici per ogni agente e sono sia di carattere dinamico che di carattere statico. Qui ne vediamo un piccolo esempio, e quello che io ritengo essere più significativo è la parte di prompt chiamata di contesto, ovvero nella quale vengono passati al modello una porzione di serie temporali precedenti alle date, diciamo, da predire, un'indicazione di quelle che sono le variabili contenute nelle serie temporali ed altre interazioni di carattere climatico per guidare appunto il modello ad un obiettivo specifico. Qui comunque sarebbe dovuto esserci un flusso previsionale caratterizzato da una prima fase di configurazione, quindi un'impostazione delle date da predire, il numero di giorni da predire, una fase in cui il sistema in maniera trasparente all'utente crea quello che è il prompt dinamico, quindi creando una fase, una porzione di serie temporali da aggregare al prompt, una creazione delle medie temporali durante tutto il dataset e anche delle indicazioni di carattere testuale riguardo a quelle che sono diciamo, le informazioni climatiche del mese e della stagione in cui si trovano le date da predire. E quello che potete vedere qui è un output del sistema con le previsioni generate sia dall'agente delle temperature minime e un altro per le temperature massime, e poi l'agente di sintesi che dà una, diciamo, riassume in maniera tabellare questi risultati con anche il calcolo delle temperature medie. Per determinare quella che è l'affidabilità del sistema sono stati scelti di fare 15 test con date scelte in maniera casuale e 8 date scelte in maniera mirata. E inoltre sono stati introdotti degli indicatori per, diciamo, definire quella che è l'affidabilità media del sistema, e quindi sono l'errore medio assoluto tra i valori osservati e quelli previsti, l'errore medio di bias per capire se il sistema tende a sovrastimare o sottostimare le temperature, e la radice quadrata dell'errore quadratico medio, che ci dà un'entità complessiva degli errori penalizzando

0: i risultati dei dati ottenuti suddivisi per stagione, per test casuali e test mirati, con valori dell'errore medio assoluto che si attestano in range abbastanza contenuti, che collocano le previsioni in affidabilità alta oppure media, e gli altri indicatori pure mostrano dei valori con scarti abbastanza contenuti e regolari, tranne per un'evidente leggera sovrastima del sistema verso le temperature più alte. Questo discorso che ho fatto non vale al completo per quanto riguarda le previsioni del periodo invernale, perché il sistema ha mostrato delle difficoltà maggiori, soprattutto con una sovrastima abbastanza marcata delle temperature. In conclusione, possiamo dire che l'obiettivo di sviluppare un sistema di previsione di variabili meteorologiche in locale su hardware a basso costo è stato raggiunto. I tempi di previsione medi si sono attestati tra i 25 e i 30 secondi, con un utilizzo delle risorse di sistema non mai estremamente alte, tranne per la GPU, che poi è con picchi del 100%, che poi è quella deputata all'utilizzo appunto dei modelli linguistici, al calcolo relativo ai modelli linguistici. Il sistema così composto, sviluppato in una prima implementazione del sistema funzionante, ovviamente non è perfetto e ha incontrato delle difficoltà, come si è visto dai dati di test, e quelle maggiori riguardano la previsione di valori molto anomali rispetto a quello che è il trend, comunque la media del periodo, soprattutto nelle parti finali delle serie temporali. E quindi proprio per questo gli sviluppi futuri, che già sono stati messi comunque in atto in alcuni casi, prevedono una creazione di un agente per l'analisi e la correzione termica che si baserà sulle precedenti valutazioni atmosferiche all'interno del dataset, una migliore descrizione delle dinamiche meteorologiche, quindi con l'aggiunta eventuale di altre variabili, potrà aiutare sicuramente la precisione del sistema, e anche estendere la capacità di questo sistema a prevedere previsioni sia di carattere di altre variabili, quindi pressione, vento, umidità ad esempio, sarà uno sviluppo futuro. Inoltre, ultimo ma non ultimo, la creazione di una interfaccia grafica per poter rendere più agevole l'utilizzo del sistema, in quanto adesso è possibile utilizzarlo solo da terminale dell'ambiente di sviluppo, per magari poterlo poi distribuire, perché no, su servizi web o cloud. Ho finito.
1: Signora Ita Ignazio, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria informatica con punti 106 su 110. Complimenti. La pergamena.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrates AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
4: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale

0: Unilettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. In questa lezione entreremo più nel dettaglio delle piattaforme e analizzeremo Facebook ed Instagram. Andiamo a vedere gli argomenti. Vedremo prima Facebook, poi Instagram e successivamente gli strumenti che le aziende hanno a disposizione per sfruttare questi canali. Passiamo a Facebook. Vediamo prima di tutto un breve excursus su come

nata la piattaforma. È stata lanciata nel 2004 come social network legato al mondo universitario. Quindi agli esordi era esclusivamente disponibile per persone che avevano un indirizzo email delle università, inizialmente americane, poi di tutto il mondo, e quindi era estremamente specifica, esclusiva, nata in quel mondo collegiale. Nel 2006 ha visto l'apertura al pubblico più ampio, quindi avendo creato una prima base utenti ha sbloccato la possibilità di iscrizione tramite qualunque tipologia di email che non fosse esclusivamente universitaria. Vediamo qui nel grafico la crescita che ha avuto Facebook da un punto di vista di iscrizione e di, in questo caso sono specificatamente il numero di utenti mensili attivi, perché aperta e chiusa parentesi c'è una distinzione abbastanza importante quando parliamo di social media fra un'iscrizione, quindi un utente che scarica un'applicazione o che si iscrive a un social media, e quanto poi effettivamente viene utilizzata. Ci sono stati tantissimi social network, faccio l'esempio di Google Plus, che era un clone essenzialmente di Facebook, che ha avuto tantissime iscrizioni perché era collegato al gigante che era ed è continua a essere Google, che ha sfruttato la propria base utenti per appunto lanciare questo social network che avrebbe dovuto competere con Facebook, però ha visto una quantità di utilizzo, una frequenza di utilizzo e un numero di appunto utenti attivi, in termine tecnico è MAU, Monthly Active Users, molto molto bassa, e quindi successivamente dopo poco tempo, credo un anno o poco più, ha chiuso i battenti. Quindi questa metrica specifica è importante da considerare perché l'utilizzo e la frequenza di utilizzo è ovviamente un molto più importante come dato rispetto a quello dell'iscrizione. Quindi tornando al grafico, vediamo che nel 2004 aveva 1 milione di utenti attivi e nel 2020 è arrivata a 2,797 milioni, quindi numeri completamente diversi. La popolazione totale che riesce a catturare Facebook in questo periodo, quindi con l'ultimo dato del 2020, è di 2,8 miliardi, quindi un numero che vede quasi la metà, anzi più della metà di tutta la popolazione che è attiva su internet, perché sappiamo, almeno in questo caso, che si parla di 7,8 miliardi come popolazione complessiva globale, ma quella che ha accesso ad internet ovviamente non è il totale, ma è 4,9. Quindi vediamo che Facebook nel corso diciamo della sua esistenza è arrivata a raggiungere il 50%, più del 50% di tutte le persone che sono su internet. Quindi un risultato completamente senza precedenti. In una lezione di introduzione abbiamo visto la nascita dei social network, e quindi anche quelli che hanno preceduto Facebook, MySpace, Friendster, eccetera, eccetera, ma nessuno né prima, principalmente anche perché non c'era una penetrazione di internet più bassa, una velocità della connessione più bassa, quindi una serie di fattori, come dire, abilitanti tecnologici, ma anche poi da un punto di vista culturale e di utilizzo e sviluppo proprio delle piattaforme stesse, era riuscito in questi anni ancora riuscito a sorpassare questo tipo di crescita. E ha raggiunto, sempre più o meno in questo lasso temporale, una valutazione di 300 miliardi di dollari, quindi
cifre ovviamente astronomiche, tutto ciò ovviamente legato a questa potenza veramente di fuoco incredibile e appunto, come dicevamo, senza precedenti. Detto ciò, abbiamo visto e vediamo delle sfide di crescita per Facebook. Prima di tutto, nel tempo ha visto una perdita di utenti della fascia più giovane e dai mercati più redditizi altro punto, ha operato con una politica di acquisizione molto aggressiva, comprando prima di tutto WhatsApp, poi Instagram e molti altri player che erano in diretta competizione proprio con Facebook. Ovviamente esistono dovrebbe essere un mercato regolamentato, ovviamente, ma ci sono state appunto queste acquisizioni che sono state approvate in passato e che probabilmente appunto avevano delle insidie, come dire, e delle conseguenze molto più grandi da un punto di vista di controllo del mercato di quello che probabilmente ci si sarebbe anche immaginati al tempo. Quindi questa capacità, possibilità data prima di tutto anche dalla capitalizzazione dell'azienda, ha fatto sì che almeno, e poi adesso lo vedremo un po' anche con le altre, con gli altri focus nelle prossime elezioni, ma che come dicevamo prima rimanesse veramente al controllo e il primo e più importante social network di tutto il panorama globale. L'ultimo punto è che ha dovuto affrontare molti problemi legati alla privacy, quindi questa è stata, continua a essere e sarà una grandissima problematica e sfida alla crescita per l'azienda, perché ovviamente si è partiti da come dire, i primi anni del 2000, dove era una tecnologia, un tipo di piattaforme, i social media in generale, abbastanza nuovi, e nel corso del tempo ci si è ovviamente sempre più resi conto che la capacità di ottenere i dati personali degli iscritti da parte di queste piattaforme ovviamente è iniziato a diventare estremamente pericoloso anche da un punto di vista, lo vedremo fra poco, non solo come dire, individuale, ma anche collettivo e sociale. Infatti, in particolare, una delle sfide o diciamo problematiche principali che ha avuto Facebook è legata allo scandalo di Cambridge Analytica alle elezioni 2006 USA. Quindi caso ha portato un'azienda di terza parte, quindi una società inglese, Cambridge Analytica, che tramite diciamo una sorta di come dire, metodo traversale è riuscita a ottenere dati che erano proprietari di Facebook. In realtà questo è tutto anche un po' da vedere, da appurare al 100%, ma con una permissione, quindi la possibilità proprio di Facebook di aver lasciato questa, come dire, porta aperta, e ha poi costruito su questi dati tutta una serie di profilazione, segmentazione diciamo, della popolazione mondiale sicuramente, ma tendenzialmente soffermata principalmente sugli Stati Uniti, per andare poi a sfruttare questi dati per fare campagne per la campagna elettorale, e questo è stato sfruttato anche all'interno della piattaforma stessa tramite poi le capacità di pubblicitari, quindi gli strumenti pubblicitari e l'alta, altissima capacità di targetizzazione che appunto questa mette a disposizione. Quindi questo è stato forse uno dei più come dire, presenti, diciamo, casi più famosi. Ovviamente ce ne sono stati altri, tanti altri, però questo ovviamente, visto l'implicazione che
sembra aver avuto in qualche modo diretto sul nuovo modo

di effettuare quello che è un processo istituzionale estremamente delicato, ovviamente, insomma, per la democrazia in generale, ha veramente portato tantissimo scalpore e, visto che in lezioni precedenti parlavamo di brand reputation, un calo drastico e un problema estremamente importante da questo punto di vista per l'azienda. Qui vediamo la crescita di Facebook dal punto di vista di ricavi nel grafico e vediamo che diciamo, nel corso del tempo. Qui c'è un dato del 2019, parla di quarterly revenues di 17 billion, quindi cifre veramente importanti, ma soprattutto, come vedete, la crescita decisamente di tipo esponenziale. L'altro dato interessante in questa visualizzazione è quello della divisione, dello split di questo ricavo. Da dove proviene? Questo ricavo proviene quasi totalmente dal mobile advertising rispetto al desktop advertising o rispetto ai payments di cui parleremo fra un secondo. La differenza ovviamente è diciamo, semplice, desktop è sui computer desktop e mobile è sui device, sugli smartphone. E vediamo che diciamo, la totalità è appunto data dal mobile. Questa crescita è ovviamente avvenuta perché l'utilizzo diciamo, degli utenti ovviamente ha seguito questo trend. E l'ultimo punto è quello dei pagamenti, che come vedete è molto marginale, se non diciamo, quasi negligibile. Perché nel corso del tempo, sviluppando anche una capacità, una funzionalità di e-commerce all'interno della piattaforma, Facebook ha cercato di introdursi anche come intermediario appunto per processare pagamenti bancari. Quindi il primo punto. Credo interessante quello dello sviluppo dalla piattaforma puramente social media e che agli albori, all'inizio era tra l'altro senza pubblicità fino appunto ai primi anni del 2010 lo sviluppo poi di appunto di funzionalità che permettevano, oltre alla condivisione e diciamo funzionalità di social network pure, quella dell'acquisto di beni e prodotti dalle aziende. Ovviamente questo è accaduto e accade in tutti i casi dove si sviluppa un audience, una popolazione di iscritti diciamo, molto alta e si cerca di capitalizzare prima di tutto con l'advertising, quindi facendo pubblicità a quell'utenza, aperta e chiusa parentesi, perché ovviamente. Nel caso di Facebook, ma nel caso di quasi tutte le piattaforme, l'accesso e l'iscrizione è gratuita, ma poi, come si suol dire, il prodotto finisce a essere il consumatore in sé, nel momento in cui lo sviluppo, il mantenimento e via dicendo della tecnologia e della piattaforma ha ovviamente un costo, tranne, diciamo, o meglio, ha sempre un costo, ma ci sono casi rari e particolari che riguardano. Le piattaforme di social media open source che sono costruite quindi in modo collaborativo e non centralizzate da un punto di vista di proprietà. Però, ripeto, quello è un caso un po' particolare. In questo caso, tornando al discorso, l'evoluzione quindi è stata di monetizzazione tramite advertising, monetizzazione tramite altri sistemi, tra cui quello dell'e-commerce, e in generale, chiudendo, la necessità, e questo l'abbiamo visto, si vede su tutti i big tech, a prescindere che siano social media come Facebook o che siano come Google legati alla parte di ricerca, la necessità e volontà di prendere tutti questi ricavi e investirli su innovazione e differenziazione del business. Qui non vediamo
diciamo necessariamente

grandissimi appunto picchi negativi, anche se ovviamente ci sono delle variazioni importanti, ma tutto ciò, soprattutto nel momento in cui

altre strade che ha provato a prendere Facebook per appunto crescere da questo punto di vista. Parlavamo del mercato in generale, quindi un respiro diciamo un po' più ampio rispetto ai social media, perché comunque è giusto ed è necessario che le aziende vedano, come dire, come questo pezzo si incastri appunto nella fotografia complessiva. E qui vediamo che Google e Facebook controllano il 57%, questo è un dato diciamo degli ultimi anni, del 2017-2018, del 57% del mercato di advertising digitale, quindi un'enormità, 60% solo da questi due. In particolare la fetta principale ce l'ha Google, perché è anche arrivato prima e perché monetizza la ricerca sul web, quindi un'attività diciamo vitale per usufruire del web, e Facebook, che appunto con quei numeri di crescita è riuscito a raggiungere questo tipo di popolazione. Successivamente vediamo Microsoft, Yahoo, Twitter, insomma una serie degli altri big tech. E in generale vediamo come comunque hanno nel corso appunto degli anni 2010 subito crescite e variazioni annuali estremamente importanti questi player. Tornando al discorso sulla brand reputation, in questo grafico vediamo per il mercato degli Stati Uniti in particolare un grafico che fa vedere l'andamento del diciamo quanto reputano favorevoli, essere favorevoli o diciamo avere una vista positiva del marchio e del prodotto Facebook, e quanti invece in modo sfavorevole. Vediamo che qui c'è un lasso temporale dal gennaio 2017 al luglio 2021, per la prima volta, guardando anche indietro, si è iniziato a registrare un calo di questa valutazione, appunto della reputazione del brand, come dicevamo, legata molto a questi scandali diciamo di privacy, dei dati, delle elezioni ed altri sempre collegati al tema. E quindi questo è iniziato ad essere un problema crescente. Infatti, vediamo qui che ha avuto un impatto diretto sulla crescita. Abbiamo visto finora una crescita esponenziale del social network negli anni 2010 e fino ai 2020. Qui vediamo che, vedendo i dati del 2018, spacchettando per le diverse diciamo country, quindi Stati Uniti e Canada, Europa, Asia Pacific e il resto del mondo, il pallino giallo rappresenta quello che è il valore, la media dei ricavi che il social network ottiene grazie appunto a tutte le attività di advertising per ogni singolo utente. Quindi per ogni singolo utente negli Stati Uniti Facebook guadagna $34. In Europa 10, in Asia Pacific 2 e il resto del mondo 2. Quindi vediamo una differenza enorme di ordini di magnitudine enormi fra le diverse country. E questo ovviamente nel momento in cui, e questo si vede con il grafico qui sotto, comparando un periodo qui diciamo del terzo e quarto quarto del 2018, la crescita del social network è estremamente contenuta, piatta, rispetto a quella che può essere, no, nell'Asia Pacific, dove è cresciuto da 16 milioni a 78 milioni e del resto del mondo, comporta un gravissimo problema. Perché crescere per qualunque azienda, diciamo, su una linea di prodotto o su una demografica o geografia particolarmente diciamo, poco profittevole, non bisogna dirlo, è ovviamente un grandissimo problema. Questo è accaduto per alcuni motivi, il primo tra i quali che la penetrazione ovviamente del mercato a un certo punto è arrivata a un livello di saturazione, quindi essendo tra l'altro gli Stati Uniti il primo mercato che ha aggredito, ma in generale quello che magari

ha anche un certo tipo di potenza di acquisto e quant'altro. E quindi a un certo punto, diciamo, non ha potuto più crescere aggiungendo nuovi utenti alla piattaforma proprio per saturazione. Il secondo motivo è legato più a quello che vedevamo poc'anzi, quindi il calo, il crollo della reputation, che è strettamente collegato, ma anche diciamo, quello che ha da una parte impattato, ma è un ciclo vizioso, l'utilizzo. Quindi nel corso del tempo l'utilizzo della piattaforma è iniziato a calare per la prima volta dopo appunto veramente più di un decennio di crescita esponenziale. Parlando di investimenti sul futuro, nel 2021 Facebook, la società Facebook, ha effettuato un rebranding a Meta per cercare di risolvere i problemi legati alla brand reputation. Quindi abbiamo appena discusso, però quello che è successo è che in un tentativo, diciamo, anche quasi, come dire, di diversivo, mi viene da dire, la società Facebook ha deciso di cambiare nome e che chiamarsi, diciamo, come holding, perché poi il social network ha continuato a chiamarsi Facebook, ma la holding chiamarsi Meta. E questo, appunto, da una parte per, diciamo, cambiare un po' pelle o, diciamo, vestito. Più che altro e svincolarsi, cercare di svincolarsi dai problemi della privacy di cui parlavamo, dall'altro motivo perché ha annunciato di avere come primo obiettivo di business lo sviluppo del cosiddetto metaverso. Prima di tutto, metaverso, diciamo, ambiguo, diciamo, o abbastanza generico come termine, comunque nella visione dell'azienda e del fondatore Mark Zuckerberg come diciamo, sistema ovviamente tecnologico di mondo virtuale, essenzialmente realtà virtuale, abilitata dalla tecnologia, anche questa acquisita alla fine degli anni 2010 con un'azienda che si chiama Oculus e che essenzialmente costruisce dei visori per la realtà aumentata e quindi ha comunicato in modo massiccio questa volontà di diventare in qualche modo essenzialmente un'altra cosa che avrebbe investito miliardi, decine di miliardi su questo progetto. Infatti, solo nel 2021 ha investito più di 10 miliardi di dollari in un solo anno in questo progetto, prima di tutto per la costruzione della tecnologia, come dicevamo, quindi il supporto necessario all'utente finale per immergersi, no, in questa realtà, e dall'altra per la tecnologia e software che ovviamente poi mette a disposizione nel momento in cui si entra in questa realtà aumentata una serie di applicazioni, attività. Tendenzialmente, diciamo sia sociale ma anche lavorativo, che infatti, diciamo, una delle applicazioni principali che è stata lanciata era legata alla possibilità di collaborazione e lavoro, diciamo, da remoto più in modo immersivo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i problemi principali per la crescita di Facebook? E passiamo al secondo argomento che è Instagram. Allora, prima di tutto, come è nata la piattaforma? Lanciata nel 2010 come app con unico scopo di condividere fotografie. Dopo varie prime interazioni che del prodotto, i fondatori sono atterrati su questa visione e funzionalità. Molto specifica, molto unica, perché non vi erano, diciamo, grandi alternative all'epoca e con una funzionalità che dava la possibilità di curare, editare, diciamo, queste fotografie con dei vari filtri, quindi insomma
i modi di abbellire, mettiamo così, le proprie fotografie, e quindi ha iniziato a catturare una fetta di utenti.

che ovviamente erano anche su Facebook. Ricordiamoci sempre che un dato importante nel panorama social media è che in media tutti gli iscritti a una piattaforma sono iscritti anche all'altra. Ci sono diverse ovviamente frequenze di utilizzo e ci sono delle differenze, non è sempre uno a uno, ma l'overlap, diciamo, è estremamente, estremamente ampio. Successivamente è stata acquisita nel 2012 da Facebook per 1 miliardo di dollari. Come dicevamo prima, è stata approvata questa acquisizione, ma come vedremo poi nell'analizzare i numeri della crescita, ha di nuovo creato un forte ed estremo vantaggio competitivo per Facebook, perché è stata acquisita nel momento in cui stava crescendo ed è cresciuta ad avere numeri non estremamente lontani, quindi ha tolto essenzialmente un competitor dal mercato. Infatti vediamo in questo grafico che partendo ovviamente dai primi anni del 2010 si è arrivati a una crescita esponenziale. Qui si parla del 2018 di 1 miliardo di utenti attivi mensili che, come se vi ricordate, diciamo, non sono tanto lontani da quelli di Facebook, forse più o meno il 50%, però comunque decisamente notevoli. Vediamo come si è evoluta la piattaforma, perché abbiamo parlato di un utilizzo per diciamo, la pubblicazione da parte degli utenti di fotografie. Ma c'è stata un'introduzione successiva di componenti video, sia singoli, quindi diciamo all'interno di quello che era lo spazio per una foto, la possibilità di vedere un video, e di quelle che poi sono chiamate stories, reels, diciamo vari nomi, ma l'insieme di video. Quindi, per passare da una condivisione, come dire, molto specifica a quello che viene appunto chiamato stories, quindi un racconto, una storia che raccontano diversi momenti di una giornata, di una persona. Quindi questa è stata l'evoluzione principale. Poi vedremo anche che anche quando faremo il focus su TikTok, che questa evoluzione è stata da una parte abilitata dalla possibilità della tecnologia, dalla banda, perché i video, non che prima non fossero una componente interessante dei social media, ma non c'era proprio la possibilità tecnica di diciamo, gestirla dalla parte della piattaforma e dalla parte dell'utente. Di diciamo, fruirne in modo, come dire, utile, in tempi utili. Da un punto di vista di ricavi, Instagram è unicamente nutrito dalla parte di advertising. Non ha, almeno diciamo fino ai primi anni del 2020, non ha sviluppato altre forme. C'è diciamo un primo tentativo nel 2022 di introdurre la componente di vendita, anche qua torna sempre il tema dei pagamenti, di NFT, non fungible token, quindi diciamo immagini ma proprietarie, diciamo come dire, che possono essere tracciate sulla tecnologia della blockchain, di cui in caso parleremo più avanti. Quindi ci sono dei tentativi, solo per dire che anche qui la necessità di differenziazione è chiara, ma al momento non ce ne sono, e come ricavi vediamo anche qua dei numeri abbastanza importanti che raggiungono qui in linea prospettica 40 miliardi di dollari annui da questa piattaforma. Come principali differenze, Facebook è importante sempre anche paragonarci, no, fra le varie piattaforme, soprattutto iniziando a pensare poi per quello che riguarda l'utilizzo delle aziende. Facebook è decisamente più efficace su un audience over 30,
gli annunci tendenzialmente, l'advertising ha una performance migliore, anche perché è stato

sviluppato prima, sia come strumento sia come utilizzo. Quindi questo indubbiamente ha portato anche quei numeri di ricavi di advertising ad essere in continua crescita. Facebook ha la possibilità ed è più efficace nella condivisione di contenuti terzi, perché la piattaforma è stata proprio costruita su questo. Facebook, l'altra caratteristica è che ovviamente è molto più focalizzato sulla condivisione di contenuti con molto testo, mentre chiaramente Instagram è più sulla parte visuale. E quindi di conseguenza più efficace su un audience più giovane, millennial, centennial, un contenuto organico più efficace, ecco, questa è una cosa importante. Nel corso del tempo, più è diventata grande la piattaforma, più la possibilità, diciamo, cioè più sono cresciuti i contenuti dentro la piattaforma, e questo vale per Facebook ma vale per qualunque, più i contenuti del brand che diciamo condivideva, ma in realtà anche delle persone stesse, si sono messi in competizione con tutti gli altri contenuti. Quindi la difficoltà è stata ed è che quella che viene chiamata reach organica, quindi la possibilità di raggiungere in modo organico, quindi senza usare l'advertising, di un contenuto postato dal brand, è decresciuta drasticamente, è diventata direi infinitesimale. Quindi questo ha, ovviamente da una parte è stato diciamo causa-effetto di quello che dicevo, ma anche volontario da parte della piattaforma per incentivare a ovviamente monetizzare l'advertising. Dicevo che la differenza è che Instagram ha un contenuto organico più efficace, perché diciamo essendosi sviluppata dopo, e per anche proprio la modalità di utilizzo, riesce a raggiungere i numeri un po' più alti. Comunque non ne toglie la necessità di utilizzare l'advertising. Il contenuto originale è prevalente, questa è una cosa abbastanza importante, cioè che su Facebook c'è, come diciamo, una condivisione di contenuti terzi, siti, publisher, notizie, infatti è molto utilizzato per le notizie. Instagram l'utilizzo di, diciamo, quasi vetrina e di creazione di contenuto, ed è infatti ha dato l'inizio a quella che in qualche modo è stata chiamata la creator economy, dove, diciamo, sempre più individui e persone si sono messi appunto un po' in mostra, come dire, e hanno iniziato a monetizzare, diciamo, le proprie competenze e creatività. È ideale per condivisioni di foto e video brevi. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è stato il driver principale della crescita di Instagram? E passiamo al prossimo argomento, gli strumenti per le aziende. Andremo a vedere quindi queste piattaforme, come vengono utilizzate, possono essere utilizzate e a vantaggio delle aziende. Prima di tutto vediamo Facebook Ads, che è la piattaforma di annunci di Facebook. È una piattaforma self-service. Cosa significa? Significa che il piccolo business, la piccola impresa o l'individuo, chiunque, alla grande azienda, è una piattaforma accessibile da internet, dove l'attività di advertising in teoria non ha un intermediario, quindi deve essere effettuata direttamente dall'azienda. E questo è una cosa abbastanza nuova, ovviamente adesso più passa il tempo più diventa standard, però è stata un'innovazione ovviamente molto, molto grande all'inizio. La possibilità di fare pubblicità su Facebook, Instagram e Audience Network, cosa significa? Che, come abbiamo detto, avendo acquisito tante aziende, tra cui appunto Instagram e varie altre, e avendo anche accordi con siti terzi, diciamo, veramente importanti, la realtà è che fare advertising su Facebook si può raggiungere utenti anche su Instagram, essendo appunto di proprietà dell'azienda ed avendole collegate da questo punto di vista, ma anche sull'audience network.

network che è un network appunto più ampio, dove si possono raggiungere altre piattaforme che non sono anche necessariamente di proprietà di Facebook. È aperto a qualunque business, nessun limite di budget. Cosa significa? Che come dicevo, che sia un individuo, che sia l'azienda, non ha dei limiti di spesa, quindi è possibile entrare e provare che sia con un euro come con 100.000. Quindi questo ovviamente ha aperto l'utilizzo a tantissime realtà che in altri casi, come quelli dei media tradizionali, in passato ma tuttora non riescono ad accedere per delle soglie di entrata molto alte. Qui vediamo dei benefici e un esempio sulla destra di una schermata di questa piattaforma, dove c'è la possibilità di veramente arrivare a un altissimo livello di precisione per gli annunci e per l'audience. Qui c'è la possibilità, per esempio, di arrivare a livello di specifica città, ma si può arrivare anche a livello di specifico quartiere, soprattutto negli Stati Uniti, in alcuni paesi. E quello che fa la piattaforma, una volta inseriti una serie di parametri, quindi il range di età, diciamo gli interessi, quindi ce ne sono veramente tantissimi, alcuni li abbiamo discussi in una lezione precedente, quello che fa, inseriti tutti questi parametri, dà la possibilità di stimare la reach, quindi quanta popolazione è possibile raggiungere, e quindi dare proprio dei numeri specifici di persone che giornalmente possono essere raggiunte con questo tipo di setting. Budget friendly, perché come dicevo è abbastanza a discrezione quello che può essere utilizzato come budget per ogni campagna. È altamente personalizzabile, adesso lo vedremo, perché ovviamente ha tanti tipi di formati e diciamo libertà di azione sulle creatività. È facile da misurare e tracciare. Questa è un po' un'arma a doppio taglio, perché la realtà è che ci sono le metriche nella piattaforma per poter vedere la performance di ogni singola campagna, creatività, e quindi è facile da tracciare e misurare. L'altro lato della medaglia è che, essendo diciamo un tipo di advertising che normalmente, l'abbiamo visto quando abbiamo parlato del funnel, punta a una fase del funnel molto alta, quindi diciamo iniziale di considerazione in molti casi, diciamo che nonostante Facebook dia e porti acqua al suo mulino sulla misurazione, va capito come gioca all'interno di tutto il marketing mix, e non sempre è facilissimo diciamo mettere dei numeri precisi. Possibilità di retargeting, quindi la possibilità di far rivedere a persone che hanno visitato il sito, quindi al di fuori della piattaforma, tramite un collegamento tecnologico, si chiama Pixel, di poter far pubblicità su Facebook a chi ha visitato il sito dell'azienda per proporre prodotti che ha visitato, valutato e quant'altro. Come formati ce ne sono tantissimi, solo alcuni qui, per esempio sono quelli video, quindi una cosa importante, adesso probabilmente più standard, però è che tutta l'advertising, e questo accade per tutti i social media, è diventato sempre più, si chiama in feed, quindi all'interno della fruizione di quello che è il feed, quindi diciamo il cuore di dove vengono viste tutte le condivisioni e contenuti che guarda un utente, mentre inizialmente era un po' più diciamo in disparte. Quindi adesso è proprio l'obiettivo quello di essere nello stesso modo, e quindi diventa l'advertising in sé, a prescindere dagli strumenti, è necessario che sia integrato, nativo, e quindi che possa sembrare, ossia come lo è in tanti casi, un contenuto stesso che un utente avrebbe visto pubblicato in altro modo. E quindi si esce da quella diciamo nozione di pubblicità che avviene, avvenuta e avviene nei media standard tradizionali, dove diciamo ci si aspetta che sia proprio un altro tipo di taglio.
Quindi oltre il video ci sono i formati di immagini, i formati link che diciamo passano a, siti, al sito, magari facendo vedere i diversi prodotti. Normalmente ci sono ovviamente alcune, alcune CTA che sono le call to action, quindi diciamo il richiamo a compiere un'azione, installare un'applicazione, visitare il sito, fare una subscription, sono veramente, è veramente customizzabile in base alle necessità del business. E come dicevo, ci sono i formati legati all'app, quindi si può utilizzare il Facebook per promuovere il download proprio dell'app, e questo nel momento in cui viene cliccato dall'utente porta ai vari app store dove si può scaricare l'app specifica. Ci sono i formati delle lead dove, soprattutto per le aziende B2B, la necessità di catturare, come dire, l'email essenzialmente per un dimostrato interesse, magari per un tipo di contenuto o servizio, e poi gestirlo con un team di vendite successivamente. E come si pianifica? Prima di tutto c'è la scelta dell'obiettivo della campagna. Poi c'è la definizione dell'audience target, quindi andare a capire chi verrà colpito da un punto di vista di utenti. L'inserimento della creatività, che abbiamo visto è fondamentale, quindi la scelta anche in base appunto all'audience della copy, dei visual che verranno utilizzati. E la pianificazione del budget e modalità di erogazione, quindi capire entro il lasso temporale per il quale si vuole investire quel budget, e anche in che modo, magari durante la giornata, in alcuni momenti specifici. Ci sono tantissime possibilità di personalizzazione. Da un punto di vista di obiettivo awareness, ci sono due modalità, brand awareness e reach. Cosa significa? Brand awareness è la modalità di la più alta possibile del funnel, e quindi quella di cercare di far vedere, come dire, in modo più possibile, a volumi più alti possibili, il brand, e quindi cercare di puntare su misurare poi un richiamo nel tempo, che può essere del logo o dei concetti che vengono spinti. La reach è abbastanza simile in questo tipo di obiettivo, e quindi però ha un obiettivo specifico sul numero proprio di persone raggiunte, e quindi cerca di portare un pochino di quantificazione in più alla campagna. L'obiettivo consideration sono l'obiettivo del traffico, quindi quello di non tanto far vedere a più persone, ma far cliccare a più persone possibili, e quindi arrivare proprio farle arrivare sul sito dell'azienda. L'obiettivo di engagement, quindi quello di non necessariamente portare traffico, ma che l'annuncio e la creatività e il contenuto sia interessante, e che possa avere like, commenti, quindi diciamo tutte le attività di interazione che magari avvengono dentro la piattaforma, ma che tra l'altro poi possono essere visibili a utenti terzi, quindi aiuta la visibilità per la popolazione più vicina agli utenti che sono colpiti. Il terzo è quello degli app install, l'abbiamo visto, quindi l'obiettivo può essere: voglio far scaricare un tot di volte l'applicazione. E l'ultimo è le video views, quindi se la creatività è un video, si può puntare a fare una campagna che fa vedere il video più volte. Chiudo col dire che ovviamente farlo vedere è non banale, perché può essere quanto di quel video ovviamente viene visto, tutto, una parte, e quindi ci sono anche metriche che fanno analizzare quanto di quel video un utente ha visto. Degli obiettivi consideration abbiamo la lead generation e i messaggi. Abbiamo parlato del catturare l'email, soprattutto del B2B. C'è anche la possibilità di fare campagne che aprono
diciamo una chat, una conversazione con gli utenti e quindi scrivere all'interno di Message, che è il sistema di, diciamo, di messaggistica all'interno di Facebook, per magari produrre un prodotto o un servizio.

Gli obiettivi di conversion ci portano invece su conversioni e catalog sale, che sono essenzialmente la volontà, magari soprattutto per gli e-commerce, di proprio puntare all'acquisto del bene o del prodotto, e quindi cercano di misurare proprio il ritorno sull'investimento fra spesa, diciamo, in advertising e poi ricavo ottenuto dall'acquisto. L'ultimo è quello dello store traffic, perché si può anche puntare al portare traffico, diciamo, per le persone ai negozi fisici nel momento in cui è un business che è anche di retail e non solo digitale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i principali formati disponibili per pianificare una campagna su Facebook? E facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali sfide per la crescita di Facebook? Qual è stato il driver principale della crescita di Instagram? E quali sono i principali formati disponibili per pianificare una campagna su Facebook? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine dedicate al corso. Grazie.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui tratteremo della trasformata nello studio dei sistemi a tempo discreto. Gli argomenti della lezione sono la Z-trasformata, definizione e proprietà, il modello nel dominio complesso, il calcolo delle soluzioni e la funzione di trasferimento, la risposta a regime permanente, la risposta armonica e la risposta a ingressi canonici, la discretizzazione di un sistema a tempo continuo. La Z-trasformata, definizione e proprietà. Bene, proprio come abbiamo visto che la trasformata di Laplace ci permette ci dà un modo alternativo, per certi aspetti semplifica l'analisi dei sistemi a tempo continuo, dei sistemi dinamici a tempo continuo, dei sistemi di equazioni differenziali. Vedremo adesso che la Z trasformata, la trasformata Z, che è un'operazione di trasformazione

da funzioni definite nel tempo discreto all'insieme dei numeri complessi, z questa volta lo chiameremo nel caso dei sistemi a tempo discreto, è molto utile e ci dà dei risultati che sono perfettamente paralleli allo sviluppo che abbiamo condotto nel caso dei sistemi a tempo continuo, e questo ci permetterà di condurlo anche in modo più agevole e snello. Andiamo a vedere i dettagli. Che cos'è la z trasformata? La definizione: data una funzione f di k che è definita quindi sull'insieme dei numeri naturali esteso, quindi 0, 1, eccetera. Quindi fk definita da 0 all'infinito, questa è una funzione definita fino all'infinito. Bene, si definisce la z trasformata della funzione f di k come la somma per i che va da 0 all'infinito di f con i diviso z alla i, e la si indicherà con f di z. Questa funzione è ben definita per dei valori del modulo di z che sono maggiori di un rho con f. Questa rho con f si chiama la scissa di convergenza, la scissa di convergenza. Quindi la trasformata z è qualche cosa che è definita all'esterno di questa circonferenza che ha raggio rho con f. Due trasformate, mi viene da dire, di base, proprio due funzioni delle quali è facile capire qual è la trasformata. La z trasformata di lambda alla k è lambda alla i su i fattoriale, la sommatoria da 0 all'infinito. Bene, questa che cos'è? È nient'altro che una serie geometrica di ragione lambda, e voi sapete che questa converge a che cosa? A z diviso z meno lambda, dove lambda è la ragione della serie geometrica. E quindi per z in modulo maggiore, per tutti gli z in modulo maggiore del modulo di lambda, abbiamo che questa è la trasformata z, z su z meno lambda. A partire da questa possiamo calcolare facilmente la trasformata z della funzione seno teta k. La trasformata di questa funzione, siccome la funzione seno la possiamo scrivere come e elevato a j teta k meno elevato a meno j teta k diviso 2j, per la linearità della trasformata z, ne parliamo fra un attimo, ma è chiaro che questa operazione, se al posto di lambda metto questo oggetto, posso separare le somme, e quindi mi viene 1 diviso 2j, z diviso z meno elevato a j teta, perché questo è e elevato a j teta alla k, no? E analogamente per l'altra parte. Se adesso sviluppo questo calcolo, ottengo questa funzione, che è ovviamente convergente, ben definita, se volete, questa funzione di variabile complessa, f di z, è definita per z in modulo maggiore del modulo di questo, che è uguale ad 1, perché questo è un numero che sta sulla circonferenza di raggio unitario. Bene, vediamo quali sono le proprietà. La trasformata z è un'operazione lineare, è una trasformazione lineare, cioè la trasformata z della combinazione lineare di due funzioni è uguale alla stessa combinazione lineare delle trasformate delle due funzioni. E ovviamente il raggio di convergenza è pari al più grande dei raggi di convergenza fra le due. Poi il teorema della traslazione a sinistra. Ecco, queste proprietà adesso che io vi enuncio, vi invito a, scrivendo le espressioni dei primi termini, voi capite subito che valgono, e non solo, provate a darne una dimostrazione formale. Teorema della traslazione a sinistra, cioè la f di k più 1, la z trasformata di f, è uguale a z volte f di z meno z f di 0. Vedete, questo ci ricorda il teorema della derivata in Laplace. La trasformata di Laplace della derivata è uguale a s f di s meno f di 0. Qua abbiamo z f di z meno z f di 0. Un po' diverso. Moltiplicazione per k. La z trasformata di k volte f di k è uguale al meno z derivata rispetto a z di fz.
Anche questa, scrivete lo sviluppo e vedrete che con semplici

calcoli lo potete dimostrare. Teorema della traslazione a destra, traslando, questa è traslazione a sinistra, questa è la traslazione a destra, e questo è un ritardo. La z trasformata di f di k meno 1 è uguale a f di z diviso z, pure questa di verifica immediata. E quindi spunti di riflessione su questa prima parte. Si specifichi a cosa è pari la scissa di convergenza di una combinazione lineare di funzioni, in realtà ve l'ho già un po' indicato. Si rifletta sulle caratteristiche di una funzione la cui z trasformata ha raggio di convergenza unitario. Il modello nel dominio complesso, il calcolo delle soluzioni e la funzione di trasferimento. Bene, adesso proprio come abbiamo fatto nel caso della variabile di Laplace, adesso applichiamo direttamente la trasformata z, utilizzando le proprietà che abbiamo definito, alla equazione, alle differenze che definisce il sistema a tempo discreto e avremo immediatamente tutta una serie di risultati che ci orientano e che ci fanno capire, le semplificazioni importanti che così possiamo ottenere. Bene, xk più 1, la z trasformata è zx di z meno zx con 0 e questa è la trasformata z di ax di t più bu di t. Bene, adesso se portiamo ax di z qua a sinistra e poi zx con 0 a destra e poi premoltiplichiamo ambo i membri per zi meno a meno 1, abbiamo l'espressione di x di z che è zi meno a meno 1 per z per x con 0 più zi meno a meno 1 per b per u di z. Ma questa che cos'è? Questa è la trasformata z di x di k e x di k è questo, questa ne è l'espressione. E quindi qua anche abbiamo direttamente subito una serie di risultati che vengono fuori da questo semplice calcolo. Vedete, x di z, vedete, quindi in z, x di z è evoluzione libera e φ di z per x con 0 più h di z per u di z, mentre nel caso, nel tempo avevamo la somma di convoluzione per la parte forzata. E adesso calcoliamo la y di z, che è c x di z più du di z e quindi abbiamo questa espressione mettendo in evidenza. Ma la y di z è la z trasformata di y di k che ha questa espressione e quindi abbiamo alla fine che y di z è psi di z per x con 0 più w di z per u di z, dove che cosa è w? La w di z è l'equivalente. È la funzione di trasferimento, è la trasformata z della risposta impulsiva. Cioè, quindi abbiamo capito che nel caso dei sistemi a tempo discreto abbiamo la φ di z, la matrice di transizione in z, quindi la trasformata z della matrice di transizione assume la forma zi meno a meno 1 per z. Vedete, nel caso scalare di a uno scalare, abbiamo z su z meno a, la z trasformata di a alla k, lambda alla k che abbiamo calcolato prima. La h di z è zi meno a meno 1 per b, non c'è questo z questa volta, vedete, qua c'è questa piccola differenza rispetto caso tempo continuo. La psi di z è c zi meno a meno 1 per z questa volta, mentre la w di z è c zi meno a meno 1 b più d. Ed è la funzione di trasferimento. Un altro sottoprodotto di quello che è il calcoletto semplice che abbiamo fatto è il teorema della convoluzione, perché noi abbiamo visto che la z trasformata di questa somma di convoluzione è uguale a w di z per u di z. Quindi la somma di convoluzione, la trasformata z, è w di z per u di z. Proprio come nel caso dei sistemi a tempo continuo, la trasformata di Laplace dell'integrale di convoluzione è uguale al prodotto delle funzioni. Questo è un teorema che vale anche nel caso della convoluzione. La trasformata di una convoluzione nel tempo è uguale al prodotto delle trasformate delle funzioni coinvolte. È possibile

calcolare la risposta nello stato ed in uscita facendo i calcoli nel dominio complesso, perché noi possiamo calcolare x di z e y di z. Vediamo però un po' più nel dettaglio come si fanno questi calcoli e se ci restituiscono, e come deve essere, i calcoli, le soluzioni che abbiamo calcolato nel dominio del tempo. Quindi calcolo delle soluzioni, la risposta in evoluzione libera. Quindi cominciamo con la risposta in evoluzione libera. XL in z, f di z per x con 0. Come si calcola? Basta calcolare zi meno a, data a meno 1, quindi l'inversa di una matrice dove compare sulla diagonale uno z, per z per x con 0. La yL di z è psi di z per x con 0, dove la psi di z è c per φ, e quindi ha questa espressione. Per quanto riguarda la risposta invece forzata, il calcolo passa attraverso il calcolo preliminare della trasformata z dell'ingresso. A questo punto la xf di z, la risposta forzata in z, è h di z per u di z, quindi non più una somma di convoluzione, ma una semplice moltiplicazione una volta calcolata la trasformata. Qui tutta la difficoltà è nel calcolo delle trasformate e delle antitrasformate. Per quanto riguarda la risposta forzata in uscita, è W di z per U di z, e quindi è la funzione di trasferimento per U di z. Mediante poi l'espansione in frazioni parziali, che qua adesso io riprendo nel caso semplificato per evitare tutte le espressioni con le sommatorie dei diversi termini. Nel caso di n uguale 3, quindi supponiamo di avere un sistema dinamico, matrice A 3x3, con autovalori 1 reale e una coppia di complessi coniugati. Noi sappiamo che nel caso dei sistemi a tempo discreto ci conviene rappresentare i numeri, la coppia complessa coniugata con sigma e teta, cioè nella rappresentazione polare del numero complesso, e quindi abbiamo queste espressioni che abbiamo già in realtà scritto, ricordate, nel dominio del tempo, e quindi abbiamo questa espressione per quanto riguarda la φ di z. Se facciamo adesso le antitrasformate, e le sappiamo fare in base a quelle formule che abbiamo trovato prima, in base alle proprietà che abbiamo espresso prima e a quelle due semplici trasformate che abbiamo fatto, vedete qua R per z divisa z meno lambda, z divisa meno z, diviso z meno lambda, ha per antitrasformata lambda alla k, perché questa è la trasformata z di questa. E analogamente per le altre parti otteniamo questa espressione che è la φ con k. Questa è l'espressione della φ con k che coincide con quella che avevamo calcolato. Vedete che avevamo calcolato nel caso nel dominio del tempo, dove vedete R è nient'altro che U per V trasposto, RA è U con A per V con A trasposto, RB è quell'altro, eccetera. Allora, facciamo adesso un calcolo, un semplice calcolo con riferimento a questo esempio, l'evoluzione della popolazione studentesca. Ricordate, questo è un sistema, vedete qua c'è l'ingresso U, la matrice dinamica è data da R1, 0, 0, 1 meno R1, R2, 0, 0, 1 meno R2, R3, la matrice delle uscite è 1, 1, 1, la matrice degli ingressi è 1, 0, 0. Supponiamo che siano R1, R2, R3, i coefficienti di promozione dalla prima alla seconda classe, dalla seconda alla terza, dalla terza, quindi promozione nella fase del diploma, siano questi. Anzi, scusate, quelli sono i coefficienti di ripetizione, non di promozione. La promozione è 1 meno quei coefficienti. Abbiamo per la matrice dinamica, la matrice degli ingressi, e C queste espressioni. E se sviluppiamo il calcolo, questa è A. Vedete qua ho sviluppato φ di z su z. Ebbene, nel caso del sistema a tempo discreto fare così, perché l'espansione in frazioni parziali poi ci dà dei termini che sono delle costanti diviso z meno qualcosa. Quindi poi rimoltiplicando per z ambo i membri si ha effettiva espressione della φ di z per poi poterne semplicemente fare l'antitrasformata.
Quindi la

fi di z su z a questa espressione, potete sviluppare i calcoli, anzi vi invito fortemente a farlo, poi fate l'espansione in frazioni parziali, fi di z su z, l'espressione precedente è equivalente a questa, dove questo è R1, questo è R2, questo è R3, e quindi abbiamo φ con K che è uguale a R1, 0, 1 alla K, perché vedete 0, 1, R2, 0, 2 alla K, R3, 0, 3 alla K, il tutto per delta meno 1 di K. Ebbene sempre utilizzare questa funzione di Heaviside, il gradino unitario, quello che vale 1 da 0 in poi, per specificare che tutti gli oggetti che sono qua definiti nel tempo sono definiti da 0 in poi. Questo, come vi ho detto già nel caso delle trasformate di Laplace, è bene, specialmente quando si fa l'operazione di antitrasformazione, precisare il fatto, moltiplicare a destra per delta meno 1, per precisare che la funzione è definita da 0 in poi. La risposta forzata, per esempio, all'ingresso UK costante 10 alla 3. Siamo in una classe studentesca, supponiamo che ci siano 1000 studenti l'anno, siamo in un grosso college, in una grossa istituzione, in una grossa università come la vostra. Quindi W di Z, in questo caso basta dalla Φ di Z, premoltiplicando per C, post moltiplicando per B, si ottiene la W di Z che ha questa espressione, verificatelo, YF di K, la risposta forzata quindi è uguale, antitrasformando, quindi facendo l'espansione in frazioni parziali e antitrasformando, ottenete questa espressione che dà qualcosa di questo tipo. Y di K, vedete che cosa otteniamo? Otteniamo quindi un andamento di questo tipo a regime, un andamento di questo tipo a regime costante e pari a 9,55, 2,5, 10 alla 3, che era quel valore che abbiamo calcolato prima, 3.790. Questo è l'andamento della risposta forzata e abbiamo anche già qua compreso che c'è un valore a regime che si mantiene costante. Questo ci introduce a quello che stiamo per vedere adesso fra qualche slide. Quello che rimane qui chiaramente quindi in evidenza, come abbiamo già detto, è la funzione di trasferimento. La funzione di trasferimento che nel caso di semi a tempo discreto ha questa espressione. Questa funzione è la z trasformata della risposta impulsiva, come chiaramente risultato. È un modello del comportamento forzato ed è una matrice di funzioni razionali proprie, strettamente proprie quando D è uguale a zero. Perché se D è uguale a 0, questi sono tutti, questa matrice fatta di rapporto di polinomi in cui il grado del denominatore è maggiore del grado del numeratore. Se ci sommo una costante, assumono lo stesso grado. Il polinomio a denominatore ha come zeri gli autovalori di A associati ai modi eccitabili ed osservabili. Certo, perché non abbiamo, nel caso dei sistemi a tempo discreto, sviluppato un'analisi analoga a quella dell'eccitabilità e l'osservabilità dei modi, ma essa è del tutto identica a quella che abbiamo sviluppato per i sistemi a tempo continuo. E quindi i poli della funzione di trasferimento sono esattamente gli autovalori che sono associati ai modi che sono eccitabili ed osservabili. Quindi la funzione di trasferimento è un modello del comportamento forzato. Ammette al pari di WK una interpretazione sperimentale? Eh sì, perché qual è l'interpretazione sperimentale di WK? WK è la risposta all'ingresso impulsivo, all'impulso centrato in zero. Io applico un impulso centrato in zero, la risposta forzata è WK. Questa è una cosa molto semplice. Vedremo che qual è questo significato. Spunti di riflessione. Si esprima la formula per il calcolo della risposta forzata ad un ingresso ritardato di un passo. Si rifletta sulla possibilità che la matrice dinamica del modello della popolazione studentesca,
abbia un

valore negativo. Si sviluppino i calcoli per gli esempi della dinamica del prezzo e dell'ammortamento di un debito. Ed ora passiamo all'altro argomento, che è la risposta a regime permanente, la risposta armonica e la risposta a ingressi canonici. Bene, in realtà già abbiamo intuito dai calcoli che abbiamo fatto prima, con riferimento alla popolazione studentesca, eccetera, che per esempio quando c'è un ingresso costante la risposta si può assestare, anzi si assesta, se il sistema funziona, intorno a un valore costante che è legato alla ampiezza dell'ingresso in modo opportuno, adesso vedremo. Bene, è quello che andiamo adesso ad approfondire con riferimento alla situazione più generale possibile. Quindi definiamo la risposta a regime permanente, la chiamiamo YR di K, in presenza di un ingresso persistente, quindi un ingresso che si mantiene, YR di K è quella funzione verso la quale tende ad assestarsi la risposta, indipendentemente dallo stato iniziale. Formalmente, questo significa che YR è quella funzione alla quale per la quale vale questa proprietà, che comunque preso un epsilon e comunque preso un x con 0, esiste un tempo che dipende eventualmente da x con 0 e ovviamente anche da epsilon, tale che per valori di k superiori a t con a succede che y differisce da yr di meno di epsilon. Esiste questa funzione? Come si calcola? Perché esista e sia indipendente da x con 0, è necessario che l'evoluzione libera in uscita tenda a 0 per ogni x con 0. Certo, perché c'è una parte in evoluzione libera che deve andarsene a 0 se io voglio che la risposta a regime non dipenda da essa. Inoltre, l'evoluzione nello stato deve rimanere limitata, perché altrimenti il sistema non funziona. Parleremo di questa proprietà del comportamento interno del sistema. A breve, e ciò accade sicuramente se è soddisfatta la seguente condizione. Nel caso dei sistemi ricordati a tempo continuo, doveva essere la parte reale dell'autovalore negativa. In quel caso, tutte le evoluzioni, in qualche modo, crescere del tempo, si estinguono. E qua, siccome siamo nel caso dei sistemi a tempo discreto, le leggi di moto sono del tipo lambda alla k, oppure coseno di theta k, ma inviluppate da cosa del tipo sigma alla k, deve essere il modulo di lambda, quello che per il caso delle coppie di complessi coniugati è sigma, minore di 1. Bene, quindi io che cosa faccio qua? Prendiamo la funzione risposta a partire da k0, mettiamoci nella condizione che tutti quanti le leggi di moto che compaiono qua dentro abbiano modulo minore di 1, questa parte va a 0. Adesso sfrutto la stazionarietà, proprio come abbiamo fatto nel caso dei sistemi a tempo continuo. Abbiamo detto, vogliamo vedere cosa succede quando io vado a osservare l'uscita per valori di k, per valori del tempo molto grandi. Ebbene, qua faccio la stessa cosa, sfrutto la stazionarietà, mando k0 a meno infinito. Cioè guardo all'istante K immaginando che l'ingresso sia stato applicato molto tempo prima. Ebbene, con questa assunzione, ovviamente quando K0 va a meno infinito, questo coefficiente qua va all'infinito e se tutte le leggi di moto hanno modulo meno di 1, questo va a 0. E quindi definisco la risposta a regime permanente come limite per K0 che va a meno infinito di questa espressione della risposta forzata. Se adesso pongo k meno tau uguale xi, con gli stessi passaggi che abbiamo fatto nel caso dei sistemi a tempo continuo, soltanto che qua lavoriamo con una sommatoria, abbiamo, facendo lo cambiamento di variabile, la yr di k diventa la sommatoria da 0 all'infinito della w di xi u di k meno xi. Ora, questa YR di K esiste per opportune funzioni d'ingresso, esiste per tutte quelle funzioni d'ingresso per le quali questa sommatoria è
ben definita, è una sommatoria in xi, ma vedete di funzioni che dipendono da k. Quindi la somma deve essere una funzione.

di K e questa funzione di K esiste per opportune funzioni di ingresso. In particolare, vediamo nel caso scalare, qui ingresso, un'uscita, per l'ingresso E elevato a Z K, E elevato alla Z K, quindi E elevato a Z K. Bene, se io adesso sostituisco qua E elevato a Z K qua dentro,

stesso ingresso moltiplicato per, vedete qua cosa rimane quando porto fuori elevato a zk, rimane la somma da 0 all'infinito della w di xi elevato a meno zeta xi. E che cos'è questa? Questa è proprio la trasformata zeta quando qua nel punto elevato a meno zeta. Nel punto elevato a meno zeta. Scusate, nel punto elevato a zeta, come è scritto qua. Quindi viene elevata a zk per W di E di zeta, calcolata nel valore E zeta. Ed è dello stesso tipo dell'ingresso. Ed è quindi la funzione di trasferimento calcolata in E zeta, in E alla zeta, mi dà proprio la risposta a regime permanente a questo ingresso. Elevato a zk, che non è un ingresso reale, ma noi sappiamo che queste funzioni, vedete, elevato se al z per z uguale jθ, se io considero elevato a jθk meno elevato a meno jθk diviso 2j, ottengo la funzione seno. E siccome la trasformata, l'operazione di trasformata z è un'operazione lineare, e io posso scrivere che la yr di k, che esiste per ciascuna di queste funzioni di ingresso, esiste anche per questa funzione di ingresso ed è di questo tipo. È la risposta a regime permanente, diciamo formalmente calcolata prima, che è questa, la risposta a questo ingresso, che è questa, la differenza diviso 2j, perché vale ovviamente la linearità sulla risposta a regime permanente. Ma poiché se io adesso scrivo W di E in E elevato a jθ come modulo per elevato a j fase, e mi ricordo, potete verificarlo facilmente, che il modulo di questa funzione è una funzione pari, la fase è una funzione dispari, ancora una volta scrivendo la trasformata z per z uguale elevato a jθ, utilizzando la formula di Eulero per elevato a jθ, che è coseno di θ più j seno di θ. Quindi viene fuori che il modulo è una funzione pari e la fase è una funzione dispari. Cambiando l'argomento cambia il segno. E con queste posizioni, se sostituite a W di jθ, m di θ per elevato a j φ di θ, e a W di meno jθ, m di θ, perché è una funzione pari, per elevato a meno j φ di θ, mettete insieme le cose e viene fuori che la risposta a regime permanente è dello stesso tipo dell'ingresso, seno, stessa pulsazione θ, modificata in modulo e fase di una quantità m di θ e φ di θ, che sono il modulo della funzione di trasferimento calcolata in z uguale elevato a jθ. Quindi W elevato a jθ è questo l'oggetto e la chiameremo la risposta armonica. Nel transitare attraverso un sistema dinamico lineare stazionario, un segnale periodico puro di pulsazione θ viene modificato in modulo di questa quantità, m di θ, che è il modulo della W di z in z uguale j elevato a jθ, e in fase di una quantità φ di θ, che è la fase della W calcolata in elevato a jθ. M di θ, che ha un andamento, un certo andamento, φ di θ hanno un certo andamento, ed è questo il significato fisico della W di z quando esiste la risposta a regime permanente. Quindi mi dicono ancora una volta come il sistema si comporta quando è sollecitato in frequenza. Quindi quando esiste yr di k, i grafi di m di θ e φ di θ rendono conto del comportamento dinamico del sistema. Ecco, questo è un fatto importante. Analogamente, come abbiamo già detto nel caso di sistemi a tempo continuo,
Teta per teta io ho il comportamento a regime a un ingresso di tipo periodico, ma nel loro complesso questi diagrammi

di m di teta e fi di teta, da questi diagrammi io posso risalire alla funzione w elevato a j di teta, perché m ne è il modulo e fi la fase. Da questi poi, sostituendo a elevato a j di teta z alla w di z e antitrasformando alla w di k. E sono un modello della risposta forzata. Quindi anche m di teta e fi di teta sono intrinsecamente un modello, sono una carta d'identità del sistema, proprio come la w di k. Quindi ammette la funzione di trasferimento una interpretazione in termini sperimentali, in termini fisici, certo, addirittura ci suggerisce il metodo, diciamo così, di identificazione tramite esperimenti di questo tipo, del tipo di quelli che abbiamo già visto nel caso di sistemi a tempo continuo. Abbiamo un sistema, non ne conosciamo la funzione di trasferimento, la vogliamo calcolare. Come possiamo fare? Se sappiamo che il sistema è lineare, facciamo un primo esperimento di risposta a regime permanente, applichiamo seno di teta 1 k, avremo una certa risposta che non posso calcolare, ma la posso misurare, e ne misuro la variazione di modulo e fase, e quindi misuro il modulo in corrispondenza della pulsazione, dell'ingresso di pulsazione teta 1, la fase, e quindi ho m di teta 1 e fi di teta 1. Poi faccio un secondo esperimento di risposta armonica, applico un ingresso di risposta a regime permanente, scusate, con un ingresso periodico puro del tipo seno, ho l'uscita, mi calcolo la variazione di modulo, la variazione di fase, e metto e ho quindi questi altri due valori, m di teta 2, fi di teta 2, faccio un terzo esperimento. Quanti esperimenti? In linea di principio si potrebbe dimostrare che sono sufficienti, sono necessari e sufficienti 2n-1 esperimenti, se n è la dimensione del sistema che si vuole identificare. In realtà spesso questa dimensione non la si conosce, quindi si fa un numero ridondante di misure, si applicano dei criteri statistici di ottimizzazione per trovare la migliore funzione che approssima questi dati, e si calcola quindi un inviluppo, una qualche funzione che inviluppa, modulo che inviluppa, e quindi poi si calcolano da m e da fi si calcolano la funzione di trasferimento. I grafici di m di teta e fi di teta che rappresentano comportamento in frequenza hanno altresì tutte le informazioni sul comportamento dinamico. Ecco, insisto su questo fatto perché è molto importante. Da una parte puntualmente rappresentano qualcosa di specifico, il comportamento a regime, ma globalmente rappresentano il comportamento dinamico. E qua è ancora ripetuto, puntualmente in ogni teta l'informazione sul comportamento a regime, nella forma complessiva l'informazione sul comportamento dinamico. La risposta transitoria, anche in questo caso, come nel caso dei sistemi a tempo continuo, fornisce una diversa scomposizione della risposta in uscita quando esiste la risposta a regime permanente. Noi sappiamo che yk la possiamo scrivere come libera più forzata. Adesso che abbiamo visto, studiato la risposta a regime permanente, abbiamo capito che la possiamo scrivere come risposta a regime permanente e quello che manca alla risposta a regime permanente, quella che si chiama la risposta transitoria. La risposta transitoria è sicuramente parte dell'evoluzione libera, o meglio, se volete, l'evoluzione libera è tutta parte transitoria, ma la risposta transitoria è anche parte della risposta forzata, mentre la risposta a regime è naturalmente una parte della risposta forzata. Una classe particolare di ingressi, gli ingressi canonici. Bene, anche qua, come nel caso di sistemi tempo continuo, abbiamo una classe particolare di ingressi. Questi sono gli ingressi canonici che abbiamo indicato qua, allo stesso modo di come abbiamo indicato quelli nel caso di sistemi a tempo continuo, con delta meno j più 1. Questa volta, vedete, qua c'è un k alla j, polinomio fattoriale, diviso j fattoriale, delta meno 1 di k. Questo j tra parentesi quadra indica il polinomio fattoriale, che non è k, non è j volte k, non è la potenza di k j volte, no, è k per k meno 1 per k meno j più 1, è il polinomio fattoriale, è una cosa un po' più complicata in questo contesto, è polinomio fattoriale di ordine k, si chiama, k2 è k per k meno 1 per delta meno 1.

1, eccetera. Va bene? Vedete, per j uguale 0 si ottiene il gradino, per j uguale 1 delta meno 2 si ottiene k per delta meno 1, per j uguale 2, eccetera, si ottengono tutti questi oggetti. Ora, una proprietà importante è che la z trasformata di questo è uguale a z diviso z meno 1 alla j più 1. E questa la si può facilmente ottenere ricordando la proprietà di moltiplicazione per k nelle proprietà della z trasformata. Se teniamo conto di questo, adesso qua ci sono alcuni sviluppi che sono interessanti, vediamo, possiamo indicare con W di meno j più 1z la risposta forzata all'ingresso delta meno 1 di J, la cui trasformata è questa. Bene, se indichiamo con n di z e d di z numeratore e denominatore della W di z, e questa è la trasformata z dell'ingresso, allora abbiamo che la risposta otteniamo per la risposta a regime in z questa espressione. Perché? Perché quando andiamo a espandere in frazioni parziali questo rapporto di polinomi, questa d di z avrà tutti zeri che hanno modulo minore di 1 e andando a considerare l'espansione in frazioni parziali di questa espressione, tutti i termini che sono relativi a questa parte, al crescere del tempo se ne vanno a zero e l'unica cosa che rimane sono i termini che sono relativi all'espansione in frazioni parziali dovuti a questa parte dell'ingresso. Bene, la risposta a regime permanente a questa espressione e quindi la sua antitrasformata è di questo tipo, dove questa è la funzione a con k. Guardiamo in particolare, qua ci interessa in particolare la risposta indiciale, cioè se l'ingresso quindi è il gradino unitario, questo gradino è la stessa cosa caso estremi a tempo continuo, è l'ingresso che vale 1 da 0 in poi. La risposta a regime permanente, vedete, è W di z calcolata in z uguale 1 per delta meno 1 di z, perché se andiamo a fare l'espansione in frazioni parziali, lo vediamo in modo dettagliato, e quindi è k per delta meno 1 di k, e k è quello che chiamiamo guadagno. Per esempio, nel caso dell'esempio uk uguale 1000 per delta meno 1 di k, questa era la funzione di trasferimento w di z, se questa la calcolo in z uguale 1, otteniamo proprio il valore 3790 che avevamo calcolato nel caso precedente. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle condizioni alle quali deve soddisfare la funzione di trasferimento affinché il suo guadagno possa essere rilevato sperimentalmente. Qual è l'esperimento? Si mostri che la parte transitoria della risposta indiciale è combinazione lineare delle leggi di moto associate ai poli della funzione di trasferimento. Si metta in luce in quale modo l'evoluzione libera nello stato e in uscita dipendono dagli autovalori della matrice dinamica. Ed ora passiamo all'ultimo argomento, la discretizzazione di un sistema a tempo continuo. Bene, questo è un discorso particolare, interessante, che riguarda il passaggio in realtà dal sistema a tempo continuo a un sistema a tempo discreto, quando l'ingresso del sistema a tempo continuo è costante a tratti su intervalli di ampiezza prefissata. In questo caso, se siamo interessati a conoscere soltanto l'evoluzione del sistema a tempo continuo negli istanti in cui viene effettuato il campionamento dell'ingresso, allo stesso tempo noi vogliamo conoscere i valori delle uscite. Ebbene, questo legame tra questi segnali a tempo discreto in ingresso e segnali a tempo, perché a tempo discreto in ingresso, adesso lo vedremo, e segnali a tempo discreto in uscita, questo collegamento si può fare utilizzando in modo preciso un sistema a tempo discreto, ma andiamo a vedere nel dettaglio.
Poniamo di avere un sistema a tempo

continuo e supponiamo di operare in queste condizioni. Vedete, l'ingresso qua è costante a tratti, è uno scaloide, come si dice in matematica. È uno scaloide e questo ingresso costante a tratti è realizzato partendo da un segnale campionato. Vedete, sono segnali che partono al tempo 0, t, 2t, 3t, eccetera. Arrivano degli impulsi, alimentano questo dispositivo di tenuta di ordine 0 che genera questo scaloide, un segnale in ingresso costante a tratti, che va in, alimenta questo sistema a tempo continuo lineare e questo qua abbiamo l'uscita. Bene, supponiamo adesso di prendere dell'uscita non i valori continui, ma il campionamento dell'uscita. Quindi noi campioniamo gli istanti al tempo 0, t, 2t, eccetera. Vedete che tra questi segnali di ingresso e questi segnali di uscita, l'uscita, l'ingresso del holder e l'uscita del campionatore sono segnali a tempo discreto. Ma non è che per caso il legame tra questi segnali a tempo discreto è ben rappresentato, è esattamente rappresentato da un modello a tempo discreto? È proprio così. Andiamo a vedere qual è il modello, come si calcola. Il calcolo è molto semplice. Basta considerare l'evoluzione, per esempio, nello stato, oppure l'evoluzione in uscita, ma noi vogliamo anche calcolare l'evoluzione nello stato, che corrisponde a questo segnale d'ingresso. Quindi noi sappiamo che la x di t ha questa espressione. Bene, se adesso noi assumiamo che l'ingresso è costante sugli intervalli di ampiezza t, bene, per calcolare questo collegamento basta che prendiamo t con 0, guardate, t con 0 uguale kt, t k più 1t, u di t, che è l'ingresso al sistema a tempo continuo, che è costante tra kt e k più 1t, lo chiamo, è costante, lo chiamo u di kt, e scriviamo l'equazione, la relazione precedente, qua c'era e elevato ad a t meno t0, ma t è k più 1, t0 era kt, quindi mi rimane t, eccetera. Se facciamo adesso una trasformazione di variabile, poniamo k più 1t meno tau uguale xi, abbiamo questa espressione. Quindi con questa trasformazione di variabile, qua si è tenuto conto, vedete, ukt è stato portato fuori dall'integrale perché è costante tra kt e k più 1t. Otteniamo questa espressione. Vedete, ma in questa espressione t è un istante di intervallo di tempo fissato, A è data, questa è una matrice. È la, una matrice a t. Questa è una matrice. È una matrice che chiam posso chiamare BD. AD e BD sono, vedete, due matrici, AD e BD. E quindi questo è una dinamica a tempo discreto, xk più 1 uguale a dxk più bduk, che mi rappresenta proprio l'evoluzione interna dello stato negli istanti di campionamento. Qua sto immaginando di campionare anche lo stato. Per la y, ovviamente, y sarà uguale a c per x più d per u. Nulla c'è da dire a proposito della y. Bene, adesso a partire da ad, bd, c e d, che rimangono le stesse, la c corrispondente rimane la stessa. Se io volessi calcolare la funzione di trasferimento di questo sistema a tempo discreto, che dovrei fare? Dovrei fare c per zi meno a meno 1 bd più eventualmente d. Posso anche calcolare direttamente la funzione di trasferimento in questo modo. Ecco, vi invito a riflettere su questa, chiamiamola formula di discretizzazione della funzione di trasferimento. Questa formula ha la sua validità nel fatto che, vedete, il dispositivo di tenuta, quando deve mantenere un ingresso a gradino unitario tempo discreto, in uscita ha esattamente un gradino unitario a tempo continuo. Quindi viene fuori che cosa? Che la W di Z è uguale alla

Funzione di trasferimento continua diviso S. Questa cos'è? La risposta forzata in S all'ingresso a gradino. Questa è W a meno 1 in S. Antitrasformata campionata. Di questa funzione di K si fa la trasformata Z. La si moltiplica per l'inverso del gradino. Questo è l'inverso della trasformata z del gradino, z meno 1 su z, e si ottiene la w di z. Riflettete su questa espressione. Spunti di riflessione. Si verifichi che quando a è non singolare, bd la si può anche scrivere come a meno 1 elevato ad at meno 1 per b. Questo corrisponde a fare quell'integrale che lì non abbiamo fatto. Si calcolino gli autovalori e gli autovettori di ad in funzione di quelli di a. Si calcoli la rappresentazione con lo stato e la funzione di trasferimento di un sistema a tempo discreto equivalente ad un integratore a tempo continuo. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si specifichi a cosa è pari la scissa di convergenza di una combinazione lineare di funzioni. Si rifletta sulle caratteristiche di una funzione la cui z trasformata ha raggio di convergenza unitario. Si esprima la formula per il calcolo della risposta forzata ad un ingresso ritardato di un passo. Si rifletta sulla possibilità che la matrice dinamica del modello della popolazione studentesca abbia un autovalore negativo. Si rifletta sulle condizioni alle quali deve soddisfare la funzione di trasferimento affinché il suo guadagno possa essere rilevato sperimentalmente. Qual è l'esperimento? Si mostri che la parte transitoria della risposta indiciale è combinazione lineare delle leggi di moto associate ai poli di una funzione di trasferimento. Si metta in luce in quale modo l'evoluzione libera nello stato e in uscita dipendono dagli autovalori della matrice dinamica. Si verifichi che quando A è non singolare, BD uguale A a meno 1 elevato ad AT meno I per B. Si calcolino gli autovalori e gli autovettori di AD in funzione di quelli di A, si calcoli la rappresentazione con lo stato e la funzione di trasferimento di un sistema a tempo discreto equivalente ad un integratore a tempo continuo. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per il materiale didattico e di approfondimento. E alla prossima lezione.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Vanessa Bilancetti, professoressa di sociologia politica e sociologia del territorio presso questa università. Presentiamo il corso di sociologia del territorio e partiamo da un assunto molto semplice per la sociologia del territorio. Quel che succede dipende da dove succede, come ha scritto il professore Giampiero Nuvolati. E questo assunto ci interroga su che cosa significa il territorio, lo spazio e il luogo nel quale accadono i fenomeni sociali e che quindi i fenomeni sociali si trasformano anche in base allo spazio nel quale avvengono e a loro volta trasformano lo spazio nel quale avvengono. Ed è questo il momento in cui si trasforma, si realizza ciò che noi chiamiamo il territorio. Andiamo a vedere quindi gli argomenti di cui parleremo in questo corso di sociologia del territorio. In prima istanza parleremo delle categorie chiave della sociologia del territorio. Quindi studieremo le autrici e gli autori classici della sociologia in generale e poi andremo a vedere come dalla sociologia generale siamo arrivati alla sociologia del territorio, prima di tutto una sociologia urbana e quindi studieremo la scuola di Chicago. Dalla scuola di Chicago andremo a studiare la città industriale e le sue trasformazioni in città dei servizi, fino ad arrivare alle città contemporanee. Con le città contemporanee studieremo e analizzeremo la trasformazione della categoria di spazio nella globalizzazione e come oggi quella categoria di spazio è messa in crisi dalle trasformazioni della globalizzazione. In ultima istanza studieremo poi la sociologia dell'ambiente, una sociologia giovane e che ci pone di fronte a delle grandi questioni dei nostri tempi. Nella seconda macroarea di questo corso di sociologia del territorio andremo a studiare la città, lo spazio pubblico e la partecipazione. Prima di tutto, in questa macroarea andremo ad analizzare qual è la relazione tra ambiente e città e in che modo esiste l'ambiente dentro lo spazio urbano e soprattutto come le rivendicazioni e la partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine nello spazio pubblico trasforma lo spazio urbano e richiede nuovo spazio, nuovo ambiente, nuovo spazio verde all'interno delle nostre città. Inoltre, in questa macroarea studieremo che cosa significa una città inclusiva e accessibile, soprattutto da un punto di vista di genere. E quindi cercheremo anche di innovare l'idea di città che abbiamo. Nell'ultima macroarea di questo corso andremo a studiare il concetto di gentrification, turismo e turistificazione. La gentrification è un fenomeno che ha trasformato i centri urbani delle nostre città. Andiamo ad analizzare come i quartieri operai delle nostre città si sono trasformati in quartieri ricchi, se non ricchissimi. Collegato a questo, analizzeremo l'industria del turismo e di come questa si è trasformata nel corso del tempo e il processo di turistificazione, cioè quel processo che oggi porta milioni di persone a diventare turisti delle città o degli spazi rurali. Andremo quindi a studiare il turismo sostenibile e il turismo responsabile, attraverso dei casi studio e degli esempi per vedere come il turismo può prendersi cura dell'ambiente e della società.

Il corso quindi vuole offrirvi degli strumenti per comprendere le categorie base della sociologia del territorio, della sociologia urbana e della sociologia dell'ambiente. E in questo modo analizzare anche le trasformazioni del territorio, dei luoghi, degli ambienti e degli spazi rurali e delle città globali. Guarderemo probabilmente con occhi nuovi i luoghi che attraversiamo ogni giorno dopo aver studiato questo corso e in questo modo saremo più consapevoli delle città, degli spazi e dei territori che abbiamo intorno a noi. Quindi io vi auguro un buono studio e sono certa che questo corso potrà aiutarvi nella vostra formazione.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Cenni di storia della scrittura, il passaggio dalla maiuscola alla minuscola. Gli argomenti della lezione saranno la nascita della scrittura minuscola libraria greca, il processo del metacaracterismos, aspetti fonetici del greco postclassico e loro conseguenze sulla scrittura. Partiamo col primo argomento, la nascita della minuscola libraria greca. Si tratta di un capitolo importante della storia della scrittura greca perché, come vedremo durante nel corso della lezione, avrà un importante impatto anche sulla stessa produzione libraria e in generale sulla produzione culturale bizantina. Partiamo con delle definizioni tecniche tratte dall'ambito della paleografia. Che cosa si intende per maiuscola? La maiuscola è una scrittura i cui segni siano compresi in un sistema bilineare, ovvero costituito da due linee, ovvero idealmente racchiusi fra una coppia di linee parallele orizzontali. Al contrario, la minuscola è una scrittura i cui segni siano compresi in un sistema quadrilineare. Ecco un esempio, un'immagine che ci permette proprio di comprendere meglio queste due definizioni di scrittura maiuscola e scrittura minuscola. A sinistra vedete un sistema bilineare all'interno del quale sono comprese le lettere epsilon, teta, omicron, sigma. Al contrario, nel caso delle scritture minuscole si immagina astrattamente un sistema quadrilineare di quattro linee all'interno del quale le lettere occupano, il corpo centrale delle lettere occupa le due linee intermedie, mentre vi sono poi

dei tratti prolungati che vanno a toccare e a lambire le due linee esterne. Dal punto di vista paleografico, la scrittura maiuscola precede nel tempo quella minuscola. Il più antico manoscritto greco datato è il Vaticano Greco 1666, datato appunto all'800 d.C. Il primo manoscritto databile è il Vindobonensis Medicus Grecus I, databile agli anni 512-513 d.C. È importante precisare, chiarire la differenza tra un manoscritto datato e un manoscritto databile. Un manoscritto datato è un manoscritto che presenta una indicazione cronica apposta dal copista, dallo scriba, o anche da qualcun altro eventualmente che precisa l'anno nel quale la copia del manoscritto è stata effettuata. Al contrario, un manoscritto databile è un manoscritto che gli studiosi moderni hanno datato o di cui hanno ipotizzato la datazione sulla base o di elementi interni, ad esempio la scrittura, o di elementi esterni di varia natura. Questa è un'immagine tratta dal Vaticanus Grecus 1666, come abbiamo detto, il primo manoscritto greco datato. In particolare, questo manoscritto contiene la traduzione greca dei libri Dialogorum di Papa Gregorio Magno, morto nel 604, una traduzione eseguita da Papa Zaccaria, che fu in carica dal 741 al 752. Si tratta di un'opera importante, la traduzione greca di Papa Zaccaria, delle opere di Gregorio Magno, perché è un'opera che probabilmente aveva l'obiettivo di sanare una lacuna esistente tra mondo, una lacuna linguistica esistente tra mondo greco e mondo latino. E forse aveva anche l'obiettivo, tale traduzione, di far conoscere in Oriente i tesori della spiritualità occidentale. L'opera ebbe molto successo in Oriente, godé di grande diffusione, e tanto è vero che Gregorio Magno, San Gregorio Magno, fu chiamato in Oriente Gregorio o Dialogos, cioè il dialogo per eccellenza, proprio dal titolo e dai contenuti di quest'opera, appunto i dialoghi. Questo manoscritto, abbiamo detto, di questo manoscritto si postula l'origine romana sulla base di una serie di elementi. Innanzitutto l'opera stessa, il fatto che si tratti di una traduzione greca di un'opera scritta da un pontefice romano. In secondo luogo, la cronologia del manoscritto. Abbiamo detto che il codice è datato all'800 d.C., quindi cronologicamente molto vicino all'epoca della traduzione da parte di Papa Zaccaria, che è appunto la metà dell'VIII secolo. Inoltre vi sono dei caratteri dell'ornamentazione del manoscritto tipicamente provinciali che farebbero propendere proprio per una origine romana o comunque provinciale piuttosto che costantinopolitana. Inoltre una serie di osservazioni paleografiche dal momento che la scrittura di questo codice, tecnicamente una maiuscola biblica, tardiva, destrutturata, mostra delle affinità proprio con la onciale latina romana. Detto questo, è importante ricordare fra l'altro che Roma dal VI secolo fino appunto alla metà
dell'VIII, fu politicamente sottoposta al controllo di Costantinopoli, di Bisanzio. Dalla diciamo, conclusione delle guerre greco-gotiche volute da Giustiniano, quando l'Italia fu momentaneamente recuperata al potere e al controllo bizantino, fino alla metà dell'VIII secolo, quando appunto Papa Stefano II stringe alleanza con Pipino il Breve, re dei Franchi, e quindi si svincola dall'autorità dello Stato bizantino. Ma nonostante ciò, comunque Bisanzio continuerà ad esercitare, soprattutto in questo periodo, una forte influenza anche culturale a Roma, sulla corte pontificia, sulle amministrazioni, sulla burocrazia. E fra l'altro, in questo periodo a Roma è presente, ripeto, alla metà dell'VIII secolo, una importante, nutrita comunità greca, soprattutto intorno alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin, fra il Palatino e l'Aventino, una comunità formata costituita da commercianti, da funzionari e soprattutto da monaci, monaci greci che giungevano a Roma anche per scappare alla ondata iconoclasta che si stava verificando a Costantinopoli. Siamo dunque nell'ambito della cosiddetta controversia iconoclasta, una controversia nata a Costantinopoli a partire dall'imperatore Leone III, il quale era contrario in qualche modo alla venerazione delle immagini sacre, ma di questa polemica parleremo più avanti. In questa slide vediamo il foglio 185 verso del Vaticano greco 1666, in maniera particolare la sottoscrizione con l'indicazione dell'anno. Qui invece abbiamo un'immagine tratta dal Vindobonensis Medicus Grecus I. Come abbiamo detto, il manoscritto greco databile più antico a noi noto. Vindobonensis Medicus Grecus è la segnatura del manoscritto. Il nome stesso ci fa capire che tale manoscritto è conservato alla Biblioteca Nazionale Austriaca. Vindobonensis è un aggettivo che ci rimanda a Vindobona, il nome latino romano di Vienna, e il manoscritto contiene il De Re Medica di Dioscoride Pedanio, un autore vissuto nel primo secolo d.C., un trattato di farmacologia e di botanica, un trattato che in qualche modo tratta proprio delle erbe officinali, molto riccamente illustrato. E proprio in questo manoscritto è presente una celebre miniatura dedicatoria al foglio 6 verso, in cui all'interno di un clipeo che presenta diverse figure geometriche l'una nell'altra, di quindi cordoni intrecciati, è raffigurata al centro la sapienza, Sofia, tra la magnanimità e la prudenza. Inoltre, se andiamo a guardare bene all'interno di questi triangoli campiti di rosso negli spazi appunto ricavati dall'intreccio di questi cordoni, vediamo proprio il nome di Iuliana. Vediamo qui uno iota, omicron, ypsilon, lambda, iota, alfa, ni, alfa. Chi è questa Iuliana? Si tratta di Iuliana Anicia,
un importantissimo personaggio femminile dell'inizio del VI secolo, appartenente alla stirpe senatoriale, di rango senatoriale della gens Anicia, una patrizia, che fu fra l'altro anche una grandissima cultrice delle arti e delle lettere. Giuliana Anicia fu ad esempio colei che commissionò la fondazione della chiesa di San Polieucto a Costantinopoli. Questo manoscritto è un manoscritto che fu fatto fare, che fu commissionato dagli abitanti della cittadina di Onorate, una cittadina sulla costa asiatica del Bosforo, proprio per ringraziare Giuliana Anicia, la quale aveva fatto costruire per questa città una chiesa dedicata alla Theotokos. È difficilmente visibile in questa immagine, ma in realtà ciascuna di queste lettere che compongono il nome di Giuliana dà inizio inoltre ad un verso inserito all'interno dello spazio blu che compone quindi una iscrizione. Qui vediamo una traduzione di questa iscrizione dedicatoria in inglese effettuata da Spatarakis nel 1976 che recita: Salve o principessa, onorate appunto la cittadina che vuole omaggiare Giuliana, esalta e glorifica te con ogni buona lode per la tua perché la magnanimità lì abbiamo visto la personificazione della magnanimità, appunto della megalopsichia nella illustrazione precedente, ti permette, fa sì che tu possa essere, che tu venga menzionata in tutto il mondo, nel mondo intero. Tu appartieni alla famiglia degli Anici, appunto la stirpe Anicia, e hai costruito un tempio del Signore, tirato su alto e bello. Ora trattiamo della nascita delle scritture minuscole in Occidente e in Oriente. In Occidente vediamo che intorno alla metà dell'VIII secolo nasce la cosiddetta minuscola carolina. Chiaramente questa definizione carolina rimanda proprio a Carlo Magno e alla cosiddetta rinascenza carolingia. Mentre in Oriente, all'inizio del IX secolo, nasce appunto la minuscola libraria. Quando parliamo di minuscola libraria, parliamo quindi di una scrittura che viene utilizzata da un certo momento in poi per la produzione libraria, quindi per manoscritti che tramandano opere letterarie, testi destinati ad essere conservati, letti, studiati. Ecco un esempio di minuscola carolina dall'ambito latino, da un manoscritto risalente a circa il 765. Accanto un esempio di minuscola studita da un manoscritto dell'835 e vedremo a breve che cosa si intende con minuscola studita. Un ruolo importante per l'affermazione della minuscola in ambito librario fu svolto dal monastero di San Giovanni Prodromo nel quartiere di Studio a Costantinopoli. San Giovanni Prodromo è un monastero importantissimo e Giovanni Prodromo altro non è che San Giovanni Battista. In greco Prodromos vuol dire infatti il precursore, in quanto Giovanni Battista fu il precursore di Cristo. E questo monastero sorgeva proprio nel quartiere di Studio o Studios in greco a Costantinopoli. Qui abbiamo una miniatura tratta dal celebre menologio di Basilio II, che voi ben conoscete, ne abbiamo parlato nelle precedenti lezioni, che raffigura proprio il monastero di Studio affacciato sulla Propontide. Qui abbiamo una mappa di Costantinopoli nel periodo bizantino
vedete più o meno dove dove era ubicato il monastero di Studio, con la chiesa annessa di cui restano delle rovine, del cui abside restano appunto le rovine che vedete nella fotografia. Passiamo ora alle ipotesi circa la genesi della minuscola libraria greca. Una prima ipotesi fu formulata da Victor Garthausen, siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Victor Garthausen postulò un'origine palestinese, ipotizzò che l'utilizzo della scrittura minuscola avesse preso piede proprio in ambito librario, in ambito palestinese. Diciamo che, seppur partendo da presupposti non del tutto corretti, effettivamente l'ipotesi di Garthausen, che è stato anche uno dei maggiori paleografi greci, non era del tutto sbagliata, aveva comunque un suo fondamento. La seconda ipotesi fu formulata da Thomas Allen, siamo appunto nella prima metà del XX secolo. Thomas Allen ipotizzò che la minuscola libraria greca fosse nata nell'ambiente del monastero di Studio. L'ipotesi di Allen prendeva le mosse proprio da una serie di numerose testimonianze scritte che lasciavano effettivamente intuire un forte legame tra la minuscola libraria greca delle origini e l'ambiente studita dei monaci del monastero di Studio. Ultima ipotesi fu formulata da Cyril Mango, il quale invece ha postulato un influsso della coeva minuscola carolina, quindi un influsso in qualche modo della scrittura latina coeva minuscola su quella greca. In realtà, nell'Oriente greco-bizantino, le origini della minuscola, se intesa come scrittura usuale, quindi non libraria, sono molto più antiche. Una piccola precisazione, scrittura usuale nella terminologia tecnica paleografica indica una scrittura utilizzata per le esigenze quotidiane in un determinato tempo e in un determinato ambiente. Abbiamo dei primi esempi di minuscola corsiva greca in papiri greci non letterari dal IV secolo d.C. Ho evidenziato la definizione di corsiva perché anche qui entriamo diciamo nel linguaggio tecnico della paleografia. Per corsiva si intende una scrittura, con corsiva si fa riferimento a quello che è il ductus della scrittura. Con ductus si intende in paleografia la maggiore o minore rapidità con cui una scrittura viene tracciata. Una maggiore rapidità porterà a parlare di un ductus rapido, una minore rapidità porterà a parlare di un ductus posato. Chiaramente ci sono poi gradazioni intermedie. E una scrittura corsiva è una scrittura che presenta un ductus rapido, fluido. Nell'uso documentario la minuscola si presenta pienamente formata tra la fine del V secolo e l'inizio del VI secolo. A questa minuscola, nell'uso documentario, viene dato il nome convenzionale di corsiva bizantina. Ecco, questo è un esempio di scrittura corsiva bizantina da un papiro della seconda metà del VII secolo conservato a Firenze.
La segnatura che leggete PSI rimanda ai papiri della società italiana. Si tratta di una società che fu fondata nel 1908 a Firenze per impulso di Girolamo Vitelli, uno dei più grandi papirologi italiani, che 20 anni dopo poi si è evoluta nell'istituto papirologico intitolato proprio al Vitelli. E qui sono conservati numerosi papiri provenienti per lo più dall'Egitto, e questo papiro in particolare ci permette di conoscere questa scrittura, questa corsiva bizantina, in un papiro non documentario. Abbiamo detto che in questo periodo infatti era in uso una scrittura corsiva su base minuscola proprio in testi documentari, quindi non letterari. E infatti il papiro in questione contiene la lettera ufficiale di Eladio per conto del topo Teretes al Pagargo, Papa di Apollonopoli. Chiariamo questi termini tecnici. Il topo Teretes era, con questo termine tecnico greco, si fa riferimento ad una carica dell'esercito bizantino che svolgeva funzioni assimilabili a quelle di un luogo tenente. Mentre il termine pagargo o pagarco, pagarcus, fa riferimento ad una magistratura. Il pagargo era un magistrato minore preposto alla amministrazione e al controllo di, appunto, del pagus di piccoli villaggi. Siamo chiaramente in Egitto. Ora, vediamo quali sono le ipotesi sull'origine del passaggio dalla corsiva maiuscola alla minuscola in ambito documentario, ovvero all'ipotesi di Guglielmo Cavallo. Guglielmo Cavallo è uno dei maggiori paleografi greci, il quale nel 1970 formulò proprio una ipotesi per spiegare il passaggio dalla corsiva su base maiuscola alla corsiva alla minuscola nell'ambito documentario, quindi come ad esempio nel papiro che abbiamo appena visto. Dal IV secolo d.C. si sarebbe verificato un influsso della minuscola corsiva latina, chiamata anche corsiva nuova, sulla formazione di una corsiva greca su base minuscola. Si parla infatti di una koiné grafica greco-romana. Cosa vuol dire questo? Si è ipotizzato che a partire proprio dal IV secolo d.C. La corsiva nuova o minuscola corsiva latina, che si era già formata e perfezionata entro la fine del III secolo d.C., avrebbe esercitato in qualche modo un'influenza e avrebbe in qualche modo contribuito alla formazione di una corsiva greca anch'essa su base minuscola. Questo dove? In quelle regioni ellenofone dell'impero, dove erano presenti fenomeni spiccati di bilinguismo e dove i funzionari della burocrazia erano in qualche modo inseriti all'interno di una koiné grafica greco-romana, quindi fenomeni di bilinguismo e di grafia in qualche modo. Il passaggio si verificò dapprima nei documenti ufficiali e poi dal V secolo in documenti anche privati, lettere e appunti. All'inizio del VI secolo sorge una vera e propria corsiva bizantina. Verso la fine dell'VIII secolo avviene probabilmente l'adozione della minuscola in forme tendenzialmente normalizzate anche nei libri. È chiaro che una corsiva bizantina come quella utilizzata nei documenti
particolarmente rapida, ricca di legature, non poteva essere adatta a una scrittura libraria, i libri dovevano essere letti con agevolezza, con facilità e quindi essere, richiedevano una scrittura più calligrafica. E quindi si immagina che prima di essere adottata in ambito librario, tale corsiva bizantina per i documenti, documentaria, sia stata in qualche modo oggetto di una sorta di aggiustamento, di adeguamento. Vediamo quali sono i pregi e i difetti delle scritture maiuscole, in modo anche da spiegare il perché a un certo punto si è preferito passare alla scrittura minuscola.

scrittura più chiara, più posata, ma anche più lenta. Al contrario, la scrittura minuscola permette proprio di eseguire, diciamo, più lettere in sequenza, senza sollevare lo strumento scrittorio dalla superficie della pagina, grazie proprio ai legamenti e le legature. Pregi e difetti della scrittura corsiva documentaria, quindi in qualche modo dell'antenato della minuscola. Ha sicuramente una maggiore rapidità di esecuzione e una maggiore economicità, chiaramente economicità perché tendenzialmente assodato che nella prassi libraria greca la maiuscola presentava un modulo, cioè delle dimensioni medio-grandi, effettivamente scrivere maiuscola costringeva ad occupare più spazio e quindi più supporto scrittorio, più pergamena e così via. Al contrario, la corsiva documentaria ha un modulo più piccolo e di conseguenza era possibile scrivere più lettere, più caratteri, più parole in uno spazio minore, risparmiando chiaramente supporto scrittorio. Tuttavia, ecco, questa comportava una minore leggibilità. Da qui la necessità di cui abbiamo parlato di apportare alcuni ritocchi. Tuttavia, si trattò di un processo graduale e diffuso. È difficile pensare che questo passaggio dalla corsiva documentaria bizantina alla minuscola libraria si sia svolto in poco tempo. O comunque, diciamo, grazie ad un preciso ambiente o ad una figura in particolare. Ecco, questo è lo stadio finale del processo, il primo manoscritto datato in minuscola, il Petropolitanus Graecus 219, datato all'835, noto anche come Tetravangelo Ouspensky, dal nome di Porfiri Ouspensky, l'archimandrita russo, il quale tra la fine, nell'Ottocento più che altro, compì una serie di viaggi in Oriente, proprio alla ricerca di manoscritti orientali, moltissimi greci, che poi sono confluiti nella Biblioteca Imperiale di San Pietroburgo, oggi Biblioteca Nazionale Russa. La data della sottoscrizione ci rimanda all'anno del mondo 6343, si tratta di una indicazione cronica che fa riferimento ad un tipico sistema bizantino del calcolo del tempo, un sistema di cronologia tra i vari in uso nell'Oriente e cristiano, che fa riferimento all'anno del mondo, all'annus mundi, che era stato fissato dai bizantini tramite una serie di calcoli veramente complicati, all'anno 5509, 5508, 5507, prima della nascita di Cristo. Diciamo che intorno alla metà del X secolo, poi sì, l'anno 5508 prevale sugli altri, e quindi per conoscere noi diciamo, l'anno dell'era cristiana partendo da un'indicazione di questo tipo, dovremo sottrarre all'anno indicato nella sottoscrizione, all'annus mundi 6343, 5508. Ed ecco che arriviamo all'anno 835. Questa è un'altra immagine della Petropolitano greco 219. Si tratta di note obituarie utili per comprendere il luogo della copia di questo manoscritto. Si fa riferimento alle date di morte di Platone, Teodoro e Giuseppe. Di chi si tratta? Questi personaggi sono stati identificati dallo studioso Giorgiano Cereteli, papirologo e così via, con Teodoro Studita, il fratello Giuseppe Studita e Platone di Bitinia, lo zio materno. Tre personaggi importanti, tutti e tre santi, e strettamente legati al monastero di Studio. Teodoro fu proprio abate, egumeno, secondo la terminologia greca, del monastero di Studio e celebre letterato.

Ecco un'immagine di Teodoro Studita in un mosaico della chiesa di Osios Lucasta in Beozia e un altro ritratto tratto dal monastero di Nea Moni di Chio. Nelle sue regole, Teodoro Studita prevedeva l'esistenza nel monastero non solo di una ricca raccolta libraria, ma anche di uno scriptorium diretto da un proto-calligrafo. Teodoro istituì anche una scuola nella quale i monaci studiavano anche la grammatica, la filosofia e la teologia, oltre ovviamente alle sacre scritture e agli scritti dei padri, della Chiesa. Teodoro e i monaci Studiti furono esiliati da Costantinopoli a causa del contrasto col potere imperiale durante il cosiddetto secondo iconoclasmo. Ossia, durante questa seconda ondata persecutoria, cominciata proprio nell'815, con Leone V l'Armeno, l'imperatore di Costantinopoli, una ondata di persecuzione verso i monaci definiti coniduli, ovvero monaci che affermavano la legittimità della venerazione delle immagini sacre. Questo significa che il manoscritto copiato da Nicola, il Tetravangelo Ospienski, è stato sicuramente vergato da un copista Nicola che era monaco Studita. Il legame appunto con il monastero di Studios è evidente, ma al tempo stesso non può essere stato copiato a Costantinopoli perché in quel periodo i monaci Studiti erano stati esiliati. E quindi si può ipotizzare che esso sia stato copiato in un monastero dell'Asia Minore o nel monastero di San Saba, presso Gerusalemme, là dove Ouspensky lo ha trovato. Il contesto storico-culturale e gli stimoli a una notevole produzione letteraria sono legati proprio alla controversia iconoclastica, che portò ad un'intensa produzione di scritti polemici e teologico-dottrinali. In maniera particolare ricordiamo Giovanni Damasceno, considerato l'ultimo padre, della Chiesa greco, che fu uno strenuo difensore del culto delle immagini, attivamente impegnato nel dibattito teologico-dottrinale contro, l'iconoclastia, e proprio questo, scontro ideologico dottrinale e teologico portò alla produzione di numerosi scritti da una parte e dall'altra. In questo contesto si verificano fenomeni di crisi della cultura ufficiale. In qualche modo questo comporta il decadimento delle solenni scritture maiuscole ad essa legate. Una effervescenza ideologica che porta, come ho detto, a una nuova ricca produzione libraria e quindi all'abbandono della scrittura maiuscola e all'adozione della scrittura minuscola. Un altro possibile fattore per l'affermazione della minuscola in ambito librario fu la crisi provocata dalla conquista islamica. In un primo momento, quando territori dell'impero bizantino come la Siria, l'Egitto, la Palestina furono conquistati dagli arabi musulmani nel corso del VII secolo, questi si mostrarono clementi e tolleranti verso le amministrazioni locali greche, grecofone e cristiane. Tuttavia, da un certo punto in poi, soprattutto durante il califfato di Abd al-Malik, tra il 685 e il 705, fu imposto ai greci il divieto di scrivere documenti nei territori conquistati appunto dagli arabi. Questo che cosa comportò? Comportò che l'attività di notai e scribi greci confluì dal settore documentario a quello della produzione libraria. Si tratta di un'ipotesi, questi funzionari che avevano delle competenze specifiche, tecniche, e che erano abituati a lavorare con questa scrittura corsiva documentaria, è possibile che, trovandosi in qualche modo esclusi da questo genere di attività, non potendo più redigere documenti, abbiano utilizzato queste competenze grafiche, diciamo, di base burocratica, nell'ambito delle scritture

librarie, il che avrebbe determinato questa contaminazione. In questo periodo, fra l'altro, c'è uno stretto rapporto tra queste aree orientali, Palestina in particolare, ma anche Siria e Egitto, con Costantinopoli, e quindi da qui potrebbe essere arrivata a Costantinopoli la minuscola libraria greca. Quali sono gli spunti di riflessione? Cosa si intende nel linguaggio paleografico con scrittura maiuscola e scrittura minuscola? In ambito librario è impiegata prima la maiuscola o la minuscola? Quali sono i più antichi manoscritti greci datati o databili in maiuscola e in minuscola? Quando comincia a essere impiegata la scrittura minuscola? Quali sono le ipotesi degli studiosi circa le origini della minuscola greca? Cosa si intende con corsiva bizantina? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della maiuscola e della corsiva documentaria bizantina? Chi furono i monaci studiti? Cos'è la controversia iconoclastica? Quali sono le ragioni che hanno determinato l'adozione della scrittura minuscola in ambito librario? Passiamo ora all'argomento successivo, il processo del metacaracterismos. Si tratta di un fenomeno importante che si svolse nel corso del IX secolo e che ebbe un impatto fondamentale nella selezione e nella tradizione, nella trasmissione del patrimonio librario fino ad allora esistente e conservato in scrittura maiuscola. Con il termine greco metacaracterismos si intende una gigantesca opera di traslitterazione in minuscola del patrimonio bibliografico antico fino ad allora trasmesso in maiuscola. Una sorta di rivoluzione dei mezzi di comunicazione. In qualche modo si può paragonare questo fenomeno, per la sua importanza, a quello che si ebbe nel 400 con l'invenzione della stampa. Qui arriviamo al concetto di enciclopedismo bizantino. Di solito il metacaracterismos, che appunto si svolse nel IX secolo, viene associato ad un importante periodo di rinascenza di fioritura culturale, nota come Rinascenza Macedone, e per molto tempo chiamato umanesimo bizantino. Oggi gli studiosi tendono piuttosto a parlare di età dell'enciclopedismo bizantino, ovvero un atteggiamento diffuso di riflessione, di escertazione anche di testi, opere letterarie del passato, volte alla conservazione, un'operazione volta alla conservazione, allo studio, alla sistemazione del patrimonio del sapere in tutti i campi e di tutto lo scibile. Sia quello letterario che quello filosofico che quello tecnico-scientifico. Una figura emblematica di questo fenomeno culturale fu Areta di Cesarea, il quale commissionò per la sua biblioteca la copia di diversi manoscritti, da lui accuratamente riveduti e postillati. Qui abbiamo due esempi, un Euclide conservato ad Oxford e un Platone conservato ad Oxford, con un'altra segnatura tuttavia. L'attività di traslitterazione in minuscola migliorò in diversi casi la leggibilità e la qualità dei testi. Per quale motivo? Perché furono introdotti segni diacritici del greco, spiriti e accenti, e in più anche i segni di punteggiatura. Potete rendervi conto facilmente di quanto fosse importante, di quanto sia stata importante questa novità. Il greco presenta dei segni diacritici fondamentali che permettono di distinguere le parole fra loro. Nella maiuscola non erano utilizzati e neanche segni di punteggiatura. Al contrario, nel momento in cui i copisti cominciano a trascrivere i testi che erano in maiuscola e in minuscola cominciano anche a riflettere sul testo, a porsi delle domande di interpretazione di quello che stanno leggendo e cercano di trascriverlo nella maniera più corretta, filologicamente più corretta possibile.
E quindi l'introduzione di questi segni

di punteggiatura, di interpunzione e diacritici, rende anche i testi chiaramente più perspicui ai lettori. Quindi si tratta di un esercizio di critica testuale e interpretazione di testi e tramandati. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con il termine greco metacaracterismos? Cosa si intende con enciclopedismo bizantino? Quale impatto ebbe sulla conservazione e trasmissione della cultura antica? Eccoci all'ultimo argomento, aspetti fonetici del greco post-classico e loro conseguenze sulla scrittura. Si tratta di una breve digressione su alcune caratteristiche del greco antico e del greco medievale bizantino che sono interessanti per comprendere anche alcuni fenomeni dell'attività di copia, soprattutto in seno al metacaracterismos. Eccoci ad alcuni punti di partenza. Chiaramente il greco antico presentava una complessità fonica importante. Chi di voi ha studiato greco o ha frequentato il liceo classico lo sa, il greco antico è una lingua quantitativa. Quindi non soltanto abbiamo una distinzione tra le varie vocali e i vari dittonghi dal punto di vista del timbro, del suono, ma anche dal punto di vista della quantità, della durata temporale. Si ha nel greco antico la differenza fra, ad esempio, sillabe lunghe e sillabe brevi. Le sillabe brevi durano un tempo, le sillabe lunghe durano due tempi. Era presente un accento tonale. Cosa significa con accento tonale? Che si aveva un intervallo di quinta tra le sillabe toniche e le sillabe atone. In età ellenistica la lingua cominciò a subire profondi mutamenti, a partire proprio dal IV secolo a.C. In età imperiale la fonetica del greco è ormai assimilabile a quella del greco moderno. Eccoci ad alcuni fenomeni tipici del greco post-classico. Lo spirito aspro, che era uno dei segni diacritici di cui parlavamo prima, che nel greco antico indicava la presenza di un'aspirazione prima della vocale, di una vocale iniziale, non è più sensibile, non viene più avvertito. Scompare la distinzione quantitativa tra vocali lunghe e vocali brevi. Si semplificano le consonanti geminate che vengono pronunciate come scempie, cioè come singole. Diverse consonanti e vocali mutano suono, in particolare tra le vocali prevale il suono I. Come vedete in questa tabella, a un'espressione grafica eta, iota, ypsilon o i dittonghi epsilon iota, omicron iota, ypsilon iota corrisponde un suono i. Cioè tutte queste vocali e questi dittonghi vengono pronunciati come i. Potete quindi comprendere facilmente la presenza importante del suono i nella pronuncia del greco che è stato interessato da questi fenomeni, quindi post-classico, bizantino, e proprio per questo motivo si parla di pronuncia itacistica o iotacistica per questa prevalenza del suono I, che fra l'altro nell'attività di copia crea non pochi problemi. Potete immaginare tutte le quanta confusione può nascere da questa omofonia, dal fatto che tutte queste vocali e dittonghi vengono pronunciati esattamente alla stessa maniera. La fonetica post-classica è quindi fonte di gravi conseguenze per l'ortografia nei manoscritti di opere antiche. Si ha infatti un costante rischio di errori dovuti proprio alla pronuncia del greco medievale. Ciò comportava la necessità di un formidabile tirocinio scolastico e soprattutto rende improbabile il ricorso alla dettatura per la copia simultanea di numerose copie, che avrebbe richiesto nei copisti all'opera simultaneamente uno sforzo veramente importante.

Il problema della pronuncia del greco in età antica è un problema molto, molto, diciamo, precoce. In Occidente l'insegnamento del greco comincia con la figura di Leonzio Pilato, morto nel 1365, e poi prosegue con i cosiddetti dotti greci della diaspora, ovvero quegli eruditi, quegli intellettuali, quei maestri greci che nel corso del XV secolo partivano dall'Oriente, lasciavano Costantinopoli e altre regioni occupate o minacciate dai turchi per cercare rifugio proprio in Italia. Nel Rinascimento il problema fu discusso in particolare nell'Accademia Aldina, quindi l'accademia sorta intorno allo stampatore Aldo Manuzio, e dall'umanista spagnolo Antonio de Nebrija, nato nel 1441, morto nel 1522. Fra l'altro si tenga presente che nel corso del 300, del 400, il greco veniva insegnato in Occidente con la pronuncia contemporanea, quindi del greco bizantino, quella corrente. Un'altra figura importante è Johann Reuchlin, il quale, umanista, dal quale deriva la definizione di pronuncia reuchliniana, che fu inizialmente quella prevalente. La pronuncia reuchliniana coincide sostanzialmente con quella del greco moderno, quindi tiene presente i fenomeni di consonantismo, di iotacismo tipici del greco postclassico. Tuttavia, a lui si oppose Erasmo da Rotterdam, il quale nel De Recta Latini Grecique Sermonis Pronunciazione, pubblicato nel 1528, stabilì la correttezza della cosiddetta pronuncia restituta, che poi da quel momento in poi prese proprio il nome di pronuncia erasmiana, ed è sostanzialmente la pronuncia del greco che noi oggi apprendiamo a scuola, al liceo classico e all'università. Veniamo agli spunti di riflessione. In che modo si evolve la lingua greca antica verso il greco medievale? Quali conseguenze ha tale evoluzione linguistica nell'attività di scrittura e di copia dei libri a Bisanzio? Cos'è l'itacismo? Cosa si intende per pronuncia reuchliniana e pronuncia erasmiana del greco antico? Siamo giunti dunque al riepilogo degli spunti di riflessione. Cosa si intende nel linguaggio paleografico con scrittura maiuscola e scrittura minuscola? In ambito librario è impiegata prima la maiuscola o la minuscola? Quali sono i più antichi manoscritti greci datati o databili in maiuscola e in minuscola? Quando comincia a essere impiegata la scrittura minuscola? Quali sono le ipotesi degli studiosi circa le ragioni della minuscola greca? Cosa si intende con corsiva bizantina? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della maiuscola e della corsiva documentaria bizantina? Chi furono i monaci studiti? Cos'è la controversia iconoclastica? Quali sono le ragioni che hanno determinato l'adozione della scrittura minuscola in ambito librario? Cosa si intende con il termine greco metacharacterismos? Cosa si intende con enciclopedismo bizantino? Quale impatto ebbe sulla conservazione e trasmissione della cultura antica? In che modo si evolve la lingua greca antica verso il greco medievale? Quali conseguenze ha tale evoluzione linguistica nell'attività di scrittura e di copia dei libri a Bisanzio? Cos'è l'itacismo? Cosa si intende per pronuncia reuchliniana e pronuncia erasmiana del greco antico? Siamo giunti alla conclusione
conclusione della nostra lezione.

Io, come al solito, vi ricordo che potrete trovare ulteriori indicazioni bibliografiche e supporti per lo studio, sulla pagina web dell'insegnamento, sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio e alla prossima lezione.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno offre agevolazioni economiche, borse di studio, convenzioni per lavoratori e aziende. Per informazioni chiama la segreteria studenti o visita il sito internet www.uninettunouniversity.net per scoprire la soluzione più adatta a te. Siamo ancora i primi, valutati dall'ANVUR come la migliore università telematica italiana, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata alla relazione. Gli argomenti che affronteremo saranno natura e tipi di relazione, le caratteristiche testuali della relazione e alcuni esempi che analizzeremo. Partiamo dalla natura e dai tipi di relazione. La relazione è un documento che siamo spesso chiamati a redigere in diversi contesti, non solo professionali. Mi viene in mente, ad esempio, la relazione di fine tirocinio, che è un momento ed è un'occasione molto importante per fare il punto sulle competenze acquisite durante appunto un'esperienza di tirocinio. Vediamo la natura e i tipi di relazione. Iniziando col dire che la relazione è lo strumento con cui si riferisce in modo dettagliato e oggettivo su un tema, un'attività svolta o un progetto da realizzare. Già qui quindi possiamo individuare almeno tre declinazioni di un testo che può essere generalmente definito relazione. E cioè siamo portati a pensare innanzitutto a relazionare su qualcosa che è già avvenuto, su qualcosa che si è concluso, quindi su un'attività svolta. D'altra parte si può relazionare anche in relazione ad un tema di ricerca, un problema, un'evidenza scientifica. E si può anche relazionare a proposito di un progetto da realizzare. La tipologia di relazione più comune è certamente quella relativa ad un'attività svolta ed è anche quella su cui cercheremo di dire il più possibile. La relazione inoltre può riguardare temi, attività o progetti di studio, di formazione, di lavoro, di ricerca, di indagine, eccetera. È dunque un documento trasversale non solo a diversi ambiti, ma anche potremmo dire a diversi livelli della propria carriera, del proprio percorso professionale. È spesso un documento e un momento di raccordo tra persone che svolgono mansioni o professioni diverse. Questo è certamente un punto che rende la redazione di una relazione particolarmente complicata. E cioè, si tratta di documenti molto spesso scritti a più mani e che quindi prevedono la coesistenza e la collaborazione di persone che hanno spesso anche competenze e studi diversi e che possono avere anche gradi gerarchici e livelli di esperienza diversi. A seconda degli ambiti e degli scopi specifici, prende il nome di report, rapporto, resoconto o dossier. Ecco, questi sono tutti, possiamo dire, dei sinonimi non esatti, ma sufficientemente precisi di quello che definiamo relazione, che cercheremo di definire in questa video lezione. Possiamo dire che la relazione è un testo prevalentemente informativo, ma che contiene anche parti descrittive e argomentative. Siamo quindi a definire le componenti che danno vita a una relazione, le componenti testuali che danno vita a una relazione. Va detto che l'estensione e il peso che ognuna di queste componenti può avere nella redazione di un documento come la relazione è diverso. Certamente al centro e al cuore della relazione c'è l'idea di informare, cioè di mettere al corrente qualcuno su qualcosa. È infatti prevalentemente informativo perché ha lo scopo di rendere conto a qualcuno di qualcosa. E qui, nel passaggio dal relazionare, nel mettere al corrente, al rendere conto, si insinua, possiamo dire, un'altra caratteristica, e cioè spesso siamo chiamati a redigere, a produrre una relazione in virtù di compiti che ci erano stati assegnati, di obiettivi che dovevamo raggiungere, di livelli che dobbiamo dimostrare di aver raggiunto nella nostra professione e nel nostro operato.
E quindi un documento che spesso porta con sé un certo grado di ansia, preoccupazione, ansia da prestazione quasi direi, ed è quindi anche un documento che deve essere redatto con molta attenzione per far sì che emergano i punti di forza e i risultati raggiunti e che chi è nella posizione gerarchica di dover valutare possa farlo nel migliore dei modi e noi possiamo metterci nelle condizioni di essere valutati nel miglior modo possibile. Inoltre, è un testo descrittivo perché deve illustrare i dettagli, tempi, luoghi, numeri, modalità dell'attività svolta. Ecco, ancora una volta è importante restituire il senso di ciò che si è fatto e in parte questo avviene riportando dei risultati, e risultati che hanno a che fare naturalmente con numeri e con altre caratteristiche oggettive. E la dimensione descrittiva quindi porta con sé questa idea di essere distaccati, essere oggettivi, appunto, non particolarmente coinvolti da quello che stiamo descrivendo, su cui stiamo relazionando. Riuscire ad essere oggettivi aggiunge forza a quello che stiamo affermando, soprattutto quando si tratta di una relazione. È poi anche un testo argomentativo perché di solito si conclude con un'analisi dell'attività svolta e una valutazione dei punti di forza e dei punti di debolezza. Voglio dire che quasi sempre siamo chiamati anche a valutare, almeno in prima persona, per poi essere valutati dall'esterno, il lavoro che è stato compiuto, per fare in modo di mostrare anche il nostro spirito critico, di essere consapevoli di ciò che ha funzionato e di ciò che

potrebbe essere migliorato e per metterci anche nelle condizioni di dare delle indicazioni, delle direzioni verso cui andare per migliorare, le nostre prestazioni o i risultati ottenuti attraverso quella determinata attività che abbiamo svolto e sulla quale stiamo relazionando. Primo spunto di riflessione. Quali sono le dimensioni testuali che di norma convivono in una relazione? E passiamo poi alle caratteristiche testuali. Le caratteristiche testuali naturalmente discendono dalla natura, del testo e dunque certamente alcune scelte che è consigliabile fare partono dal presupposto che si tratta di un testo composito e ancora una volta scrivere un buon testo che sia composito vuol dire riuscire a bilanciare le diverse componenti e dunque le scelte che da ognuna di esse discendono. Vediamo dunque che dal punto di vista linguistico spesso si ricorre alla forma impersonale, si usano termini tecnici e si adotta un registro formale. Dunque queste caratteristiche linguistiche discendono evidentemente da alcune componenti e in particolare da quella descrittiva, di cui parlavamo poco fa e in parte anche da quella informativa. E cioè dobbiamo cercare di essere oggettivi quando relazioniamo su qualcosa e questa oggettività passa evidentemente dalla forma impersonale, dall'uso di termini tecnici, termini specialistici, che quindi dimostrano universalmente una conoscenza a proposito di quell'argomento o su quella particolare attività che è stata svolta e il registro naturalmente dovrà essere formale. Inoltre, dal punto di vista strutturale, la relazione ha un titolo, un'introduzione, un corpo diviso in paragrafi e sottoparagrafi titolati e numerati e una conclusione. E da questo punto di vista possiamo prendere per buona la dimensione argomentativa, che già prevede una struttura abbastanza rigida. E il testo dovrà, in ogni caso, anche se dovesse essere un testo non digitale, quindi pubblicato in cartaceo magari, dovrà essere un testo suddiviso comunque in paragrafi. E sarà importante che la parte introduttiva e la parte conclusiva non siano del tutto uguali. A volte capita di redigere una conclusione che in qualche modo saccheggia l'introduzione. Sono due luoghi diversi che devono soddisfare esigenze diverse. Da un lato introdurre, creare una sorta di cartina, di mappa, per cui il lettore possa poi orientarsi all'interno del testo, del corpo del testo, ossia della relazione. Dall'altro, nella conclusione, potrebbero essere portati avanti quegli spunti critici, quelle valutazioni che rendono, come abbiamo detto, la relazione anche un testo in parte argomentativo. Per quanto riguarda il titolo, abbiamo avuto modo più volte di sottolineare che deve essere un titolo informativo, che il titolo deve essere informativo, a maggior ragione per un testo come la relazione, che è innanzitutto informativo, appunto. Dal punto di vista paratestuale, può contenere tabelle, grafici, schemi, immagini o fotografie. Dovendo rendere conto di qualcosa, è importante che i risultati o anche i problemi emergano in modo chiaro, evidente, oggettivo. E allora, quale miglior modo di farlo? Mostrando quelli che sono dati, numeri, aspetti, punti di forza, punti di debolezza, immaginiamo anche una sorta di tabella di confronto-contrasto tra ciò che è avvenuto durante la nostra attività su cui stiamo relazionando. Ci possono poi essere anche delle fotografie che a tutti gli effetti testimoniano quanto di buono, si spera, abbiamo fatto. Tutti questi, vi ricordo, sono elementi paratestuali che non fanno parte

propriamente del testo, ma che contribuiscono a definirlo, lo arricchiscono e contribuiscono a dare senso al testo. La relazione inoltre non deve generare l'effetto diario. Pur potendo avere una sottocomponente narrativa, deve presentare un'organizzazione, una gerarchizzazione delle informazioni logica e chiara. Mi sto riferendo ad un problema e ad un rischio che ogni relazione ha, quello di presentare ciò che è avvenuto in modo puramente narrativo. Qualcosa è avvenuto prima, poi è accaduto un imprevisto, a quel punto abbiamo aggiustato il tiro e in questo modo i risultati sono migliorati, ma abbiamo intenzione di fare ancora meglio. Questo tipo di organizzazione delle informazioni è piuttosto ingenuo, potremmo dire, e anche infantile. Per questo mi riferisco all'effetto diario, possiamo pensare a un effetto diario delle medie. In realtà l'organizzazione del contenuto deve essere logica, chiara, razionale e deve anche permettere di evidenziare eventualmente i punti di forza o i punti di debolezza nel modo migliore, non rispettando esattamente l'excursus, possiamo dire l'arco temporale entro il quale qualcosa di positivo o di negativo è avvenuto. D'altra parte, abbiamo già avuto modo di sottolineare come anche altri testi professionali presentino una struttura in cui la cosa più importante viene messa al primo posto. E anche da questo punto di vista la relazione potrebbe essere soggetta a un'organizzazione non narrativa dei suoi contenuti. Anzi, ben venga che sia così. Perché la relazione deve restituire il senso dell'attività, farne apprezzare i risultati raggiunti ed evidenziare gli eventuali aspetti da migliorare. Dobbiamo tenere a mente che la relazione deve riuscire a rendere partecipe anche, non solo a rendere conto, ma a rendere partecipe la persona che ci legge di ciò che è avvenuto. Dobbiamo restituire quindi il senso con i lati positivi e negativi dell'attività, al di là della dimensione temporale dell'evoluzione e quindi della dimensione narrativa che ha visto magari svolgersi un'attività anche nell'arco di un intero anno. E arriviamo ad un secondo spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della relazione? A questo punto è il momento di analizzare alcuni esempi. Quelli che vi proporrò saranno esempi autentici, testi autentici, dunque testi che presentano sia dei punti di forza sia dei punti di debolezza, in cui riusciremo a ritrovare alcuni dei principi di buona scrittura che abbiamo affrontato, in particolare alcune delle indicazioni che vi ho dato a proposito della redazione di una relazione, ma d'altra parte troveremo anche delle soluzioni espressive, linguistiche, strutturali, poco adeguate e rivedibili. In particolare vi mostro una relazione di fine corso, inoltre una relazione finale di un percorso formativo e didattico nelle scuole, una relazione di fine, potremmo dire, attività da parte, del garante degli studenti e una relazione di fine tirocinio. Partiamo dalla relazione di fine corso. Ecco qui. Innanzitutto un'osservazione riguardo a quello che possiamo definire un frontespizio. Molto spesso ciò che abbiamo realizzato è stato finanziato da altri, oppure è stato possibile grazie ad altri. È dunque importante, fin dalla prima pagina, che venga dato merito e spazio ai diversi enti, alle diverse istituzioni, alle diverse aziende che ci hanno concesso, che ci hanno dato la possibilità di realizzare ciò su cui stiamo relazionando.
E infatti, come vedete, qui ci sono diversi enti i cui loghi sono stati messi in apertura. Si tratta di un corso IFTS, quindi di istruzione e formazione tecnica superiore, è un corso relativo ai servizi turistici. La relazione di fine corso, come vediamo, è piuttosto breve. Ora la scorro velocemente. Stiamo parlando di un paio di pagine. Ed è una relazione che presenta una suddivisione in paragrafi piuttosto brevi con dei titoli. Titoli relativi ad aspetti di questo lavoro che è stato svolto, in particolare di questo corso. È importante per chi sta redigendo questa relazione motivare come sono stati impiegati dei fondi e quali risultati sono stati raggiunti, in questo caso, dai corsisti. Quindi, innanzitutto, si tende a descrivere la classe, poi si elencano in modo dettagliato le attività di formazione in aula e per dettagliato intendo con numeri. Abbiamo avuto modo di dire che è importante riportare dati, dati oggettivi ed è proprio quello che avviene. Ci sono date dall'8 ottobre 2014 al 17 aprile 2015, il numero di ore di lezione che sono state erogate e poi i diversi argomenti che sono stati toccati con un buon elenco puntato. Comunicazione, inglese turistico e multimediale, eccetera. Si tratta poi naturalmente di riportare, come spesso avviene, all'interno di una relazione di fine attività, qualcosa che in realtà dovrebbe essere stato già concordato all'inizio. Questa è un'altra caratteristica, e cioè la relazione avviene alla fine di un processo che ha visto ragionevolmente anche la stesura magari di una scheda di progetto o di una scheda delle attività da compiere. È dunque normale che il testo finale della relazione riprenda quanto era stato scritto in precedenza, ma attenzione, evitiamo di fare un mero copia e incolla. Cerchiamo sempre di rielaborare e di assemblare in modo anche piuttosto raffinato materiale che potremmo avere già piuttosto pronto, senza considerare che molto spesso per percorsi molto lunghi e ampi ci sono diversi momenti intermedi in cui si prendono degli appunti. Ed è giusto che sia così. Dunque, la relazione finale è anche un testo che rielabora altri testi. Ci sono poi, e questo è un aspetto importante, le competenze professionali. In questo caso si tratta di un aspetto fondamentale, dal momento che si parla di un corso di formazione. Dunque, evidenziare le competenze maturate è molto importante. Anche qui, il testo della relazione è un testo discorsivo, ma all'interno dei singoli paragrafi è molto utile procedere per punti, come avviene qui. L'elenco poi continua e ci sono anche altri tipi di competenze che sono state raggiunte o che era importante raggiungere, che facevano parte di una serie di obiettivi che ci si era posti. C'è stato anche un'attività di tirocinio e infine un esame finale. L'informazione importante la troviamo alla fine. Tutti i 23 corsisti hanno superato le prove finali. Questo vuol dire che si è riusciti ad accompagnare e che i soldi e il tempo che sono stati impiegati proficuamente. Passiamo poi a una seconda relazione, ben più estesa della prima. Abbiamo infatti ben 21 pagine. Si tratta della relazione finale del percorso formativo e didattico nelle scuole e il progetto è Vivere alla pari, azioni formative e didattiche sui temi di genere e pari opportunità. Vedete già dal frontespizio quante istituzioni e quanti enti sono stati coinvolti. E quindi è anche logico pensare di dover relazionare in modo molto dettagliato per soddisfare le richieste da parte di tutti questi enti.

Qui troviamo subito un elemento di novità, che pure però abbiamo citato quando abbiamo ragionato di caratteristiche testuali, e cioè il ricorso a delle foto. È chiaro che non sempre sarà necessario e opportuno farlo, ma in questo caso è stato anche testimoniato il lavoro svolto con delle foto. Il progetto Vivere alla Pari, svolto nel periodo maggio 2011-aprile 2012, è stato un intervento coordinato basato sul coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati e su una metodologia partecipativa per la definizione dei contenuti, dell'articolazione degli strumenti utilizzati. È stato articolato in azioni diverse che sono qui sintetizzate. Qualche rigo di introduzione. E poi, appunto, la relazione si sviluppa in paragrafi, stavolta numerati e titolati. La paragrafazione è ampia, non ci sono grassetti e questo forse poteva essere un elemento su cui riflettere, visto che il testo è piuttosto ampio e che la sua lettura è una lettura digitale, perché non ricorrere ad elementi che anche a colpo d'occhio possano far orientare il lettore in un testo, abbiamo detto, molto ampio e ben articolato? Altre foto testimoniano la prima parte del progetto. Ci sono poi altri paragrafi. Interessante la titolazione dei diversi paragrafi. Se il titolo generale di una relazione è puramente informativo e potremmo dire denotativo, i paragrafi che compongono il testo e dunque i titoli dei diversi paragrafi possono essere un po' più persuasivi. Certamente devono essere informativi e descrittivi, ma potrebbero anche spingere il lettore ad approfondire alcuni degli aspetti emersi durante l'attività. La lunghezza del testo è evidentemente anche frutto della quantità di materiale fotografico inserito, che però, come vedete, testimonia il successo dell'attività, anche puramente numerico. Arriviamo al paragrafo 6, intitolato Valutazione complessiva finale. È questa la parte, come vi dicevo, che è necessario inserire ed è opportuno in certi casi fare in modo che ci sia una capacità critica, un giudizio critico dall'interno che possa quindi mostrare e dare ulteriore forza, paradossalmente, all'oggettività dell'intero testo. Cosa voglio dire? Certamente la parte argomentativa presuppone l'esposizione di una propria tesi, di un proprio punto di vista, e in quanto tale è una componente soggettiva. D'altra parte, riuscire ad essere critici nei confronti del lavoro svolto e soprattutto cogliere quali possono essere i punti su cui migliorare in futuro, pone anche bene in vista di un'ulteriore elargizione di fondi, possiamo dire, e allo stesso tempo fa sì che tutto ciò che abbiamo letto da fruitori possa essere considerato più attendibile. Non possiamo che esprimere grande soddisfazione e segnalare la sollecitazione da parte degli e delle insegnanti che hanno partecipato di poter proseguire su questo filone di approfondimento e allargare la partecipazione ad altre classi e ampliare le tematiche all'educazione delle differenze in generale. Questa relazione pecca nella scelta di uno stile particolarmente ingessato che in qualche modo chiama anche in causa il burocratese. Già in questa parte abbiamo notato un unico periodo piuttosto lungo, molto lungo direi, con parole altrettanto lunghe, con molte nominalizzazioni che possono essere soddisfazione, sollecitazione, partecipazione, naturalmente educazione. E da questo punto di vista dobbiamo essere in grado e dunque bravi ad allontanarci. Ad allontanarci da un certo modo di esprimere ciò che è stato fatto, o tessendo eccessivamente le lodi di ciò che è stato fatto, o allo stesso tempo allontanandoci talmente tanto da ciò che è un punto di vista personale, senza renderci conto però di scadere poi nel burocratese, quindi in ciò che è spersonale.

personalizzante. Attenzione che essere oggettivi non vuol dire essere spersonalizzanti. Essere spersonalizzanti spesso vuol dire invece ricorrere a soluzioni espressive che appartengono a tutti gli effetti a ciò che abbiamo definito burocratese. Uso del passivo, molti sostantivi, periodi molto lunghi, eccetera. Vedete che la parte valutativa è piuttosto estesa. Troviamo poi alcuni dati sul percorso. Ecco, abbiamo detto che una relazione potrebbe utilmente fare ricorso a tabelle quando c'è da rendere conto dei fondi spesi o delle ore magari impiegate, è il caso di ricorrere a una tabella. E qui infatti abbiamo i costi complessivi. Ipotesi e consuntivo, e poi degli allegati, per cercare di dare ulteriore forza a ciò che è stato svolto, in questo caso si cerca di mostrare una parte dei risultati di questo percorso, che sono stati dei pannelli realizzati come sintesi del progetto. Ulteriore, quindi, documentazione fotografica, che contribuisce a rendere questa relazione molto dettagliata, un buon esempio, possiamo dire, di relazione, di attività svolta, se non fosse per uno stile a tratti eccessivamente ingessato e dal sapore burocratese. Passiamo poi ad un ulteriore esempio. In questo caso, la relazione del garante degli studenti, in particolare dell'Università di Bologna. Si tratta evidentemente di un ruolo molto delicato che ha a che fare con procedure burocratico-amministrative e il cui operato porta il garante a esprimersi, volutamente o meno, inconsapevolmente o meno, con uno stile burocratese. È una relazione molto estesa, 35 sono le pagine, e altrettanto dettagliata, anche perché è una relazione annuale. L'incarico dura un anno ed è dunque tenuto il garante degli studenti a comunicare ciò che ha svolto, ciò che ha fatto durante questo anno. C'è tutta una parte che ha a che fare con regolamenti, non può che essere così, con regolamenti di Ateneo. Ed è dunque un testo che discende in parte da un testo regolativo. Da questo punto di vista, lo stile che riscontriamo è uno stile legato a testi di legge, veri e propri testi di legge. E da questo punto di vista, uno sforzo è stato fatto, come vedremo, ma risulta essere un testo fin troppo burocratico. Qui troviamo dei grassetti, oltre a degli elenchi puntati, ottima soluzione, che segnalano i diversi ambiti in cui il garante degli studenti può intervenire. Nel periodo in esame, i fascicoli aperti in base alle richieste pervenute dagli studenti sono stati complessivamente 430. Gli ambiti in cui si possono classificare le istanze pervenute sono quindi diversi ambiti in cui il garante è intervenuto. Ci sono poi diversi tipi di istanze, accolte, respinte. L'uso del grassetto in questo caso è efficace. E poi, ancora una volta, un resoconto che avviene tramite una tabella delle istanze accolte, parzialmente accolte o respinte. Ci sono delle considerazioni preliminari, e dunque vedete che è un testo molto ingessato, che non consente la titolazione dei paragrafi in modo, potremmo dire, libero. Nel 2018 si è assistito ad un notevole incremento del numero delle istanze proposte, che sono passate da 206 del 2017 alle 430 del 2018, con una variazione in aumento di oltre il 100%. Ciò è dovuto senz'altro alla più capillare informazione sull'istituto e sulle funzioni del garante svolta dall'Ateneo, che ha inserito sin dal 2017 sul portale di Ateneo notizie più particolareggiate al riguardo. E
Troviamo, ahimè, ancora una volta, intere frasi grassettate, anche questo è spiacevole ed è inefficace soprattutto. Per poi arrivare, ecco, addirittura ad alcuni termini tecnici del lessico della giurisprudenza, delle leggi a tutti gli effetti. Quindi,

stili e stilemi, potremmo dire, quello che viene a volte definito pedagogese in ambito didattico, oppure legalese nell'ambito invece della giurisprudenza, finisca in modo inconsapevole all'interno di un testo che invece, per quanto oggettivo, dovrebbe sempre avere uno stile ed un tono accettabili, comprensibili e non respingenti, come a volte avviene. La relazione prosegue, è molto lunga e particolareggiata, molto positivo comunque l'uso dei punti elenco per cercare di dare una struttura e una maggiore leggibilità al testo. Passiamo al quarto e ultimo esempio, una relazione di fine tirocinio. In questo caso siamo nell'ambito di una laurea magistrale in ingegneria civile e qui abbiamo la possibilità di scegliere un titolo. Siamo sufficientemente liberi e abbiamo poi certamente un frontespizio che si ispira a quello della tesi. Quindi a seconda dei diversi ambiti abbiamo delle linee guida da seguire. In questo caso, nell'ambito universitario possiamo prendere spunto dal frontespizio per la tesi. Ecco un elemento che non abbiamo ancora trovato, incontrato, e cioè l'indice. Ben venga, questo è un testo lungo 12 pagine, più breve di altri che abbiamo incontrato finora, ma è opportuno, come è stato fatto, prevedere un indice che possa quindi agevolare la lettura e consentire magari al lettore di concentrarsi sulle sezioni più utili. Ci sono introduzione e conclusione e poi c'è una descrizione dell'ente ospitante, la ricerca che è stata condotta durante il tirocinio e poi un evento in particolare a cui la studentessa ha partecipato, è come un dossier. Nell'introduzione si danno delle indicazioni sul tipo di tirocinio, sul tipo di ente, su ciò che è avvenuto e quando è successo, il periodo, quante ore sono state svolte, eccetera. Per poi arrivare a una descrizione particolareggiata dell'ente ospitante, e questo può essere anche utile ai fini delle vostre esperienze di tirocinio. Bene, il ricorso all'elenco puntato, numerato in questo caso. Poi si passa a descrivere la ricerca, il lavoro svolto, che in questo caso è un lavoro propedeutico alla redazione della tesi, quindi era un tirocinio volto a maturare un'esperienza a partire dalla quale portare avanti un percorso di approfondimento, di ricerca, di sperimentazione. Siamo nell'ambito dell'ingegneria, come dicevo. E una cosa che si nota è certamente uno stile piuttosto colloquiale, in questo caso, rispetto a quelli precedenti. In certi passaggi, in certi punti del testo, il lessico si fa molto familiare e quindi, se in altri casi abbiamo evidenziato uno stile fin troppo ingessato, confinante col burocratese, in questo caso dobbiamo però evidenziare alcuni cali di registro che pure vanno evitati. Abbiamo una particolareggiata descrizione della ricerca che, sottolineo, non è avvenuta, descrizione che non è avvenuta in modo narrativo. Quindi indubbiamente c'è stato lo sforzo di rendere conto di qualcosa che è avvenuto nel tempo senza però scadere nell'effetto diario. Si passa alla descrizione di un evento in particolare che ha visto protagonista la studentessa e dunque particolarmente pregno di significato e può essere una buona idea se nell'ambito di un progetto c'è stato un evento di svolta, un'esperienza che più di altre è stata pregna di significato, è una

Buona idea, dicevo, dedicare a questa un paragrafo a sé, estrapolandola quindi da tutto ciò che viene descritto nei paragrafi precedenti. Ci sono le conclusioni che presentano una dimensione argomentativa e dunque è un momento in cui si fa il bilancio ed è un luogo testuale, un luogo del testo in cui si fa un bilancio. Si evidenziano i punti di forza e i punti di debolezza della propria esperienza in questo caso e in modo piuttosto maturo si evidenziano anche le linee future di ricerca, di approfondimento o di ampliamento di ciò di cui si è occupati. In questo caso specifico è previsto anche un paragrafo di ringraziamenti e, come vi dicevo, questo tipo di relazione ha molto a che fare con la tesi, che sia una tesi triennale o una tesi magistrale, e dunque questo è un ulteriore elemento, un ulteriore punto di contatto tra questi due testi. Bene, spunti di riflessione. Quali sono i punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono le dimensioni testuali che di norma convivono in una relazione? Quali sono le principali caratteristiche linguistiche, strutturali e paratestuali della relazione? Quali sono i punti di forza e di debolezza rilevati negli esempi analizzati? Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio dedicato all'insegnamento, trovate questi materiali ed altri materiali di approfondimento relativi alla relazione.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo.

0: accesso al tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
4: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione che dedichiamo a Fisici 3D, trauma e progettazione terapeutica. Fisici 3D vi risuonerà perché stiamo sviluppando di passo in passo questa consapevolezza relativa all'organizzazione del nostro corpo-cervello fondato su feedback, sincronia e plasticità. Ed abbiamo visto che questa dimensione non riguarda solo l'individuo, ma le comunità e gli interi sistemi urbani. Oggi tratteremo benessere e trauma, il ciclo di Deming, vedremo insieme che cos'è, grade e i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali dedicati al trauma. Benessere e trauma. Partiamo dalla definizione di benessere che la World Health Organization dà, che è lo stato in cui un individuo si rende conto delle proprie capacità, è in grado di affrontare i normali stress della vita, lavorando così in modo produttivo, contribuendo al benessere della propria comunità. Partiamo da questo cardine del concetto di benessere, che vedete essere proprio l'espressione della buona funzionalità di feedback, sincronia, plasticità, basato sull'obiettivo. Quindi noi siamo fatti per perseguire obiettivi che a noi risultino naturali ed in questo è il motivo per cui vi ho sempre raccontato e fatto riferimento a quello che è lo sviluppo di noi diciamo, all'interno della pancia della mamma, in cui da una cellula indifferenziata andiamo a prendere forma con un organismo complesso e dei meccanismi molto vicini di comunicazione chimica, meccanica ed elettrica sostengono lo sviluppo di ciascuno di noi in relazione al resto della comunità. Quindi il benessere nasce e si consolida attraverso la consapevolezza delle nostre abilità che si sviluppa dall'agire con feedback favorevole proprio e altrui. Quindi queste due dimensioni che abbiamo appena visto di definizione del benessere, di essere sempre più consapevoli di che qual è il contributo che noi possiamo dare, riconoscendolo attraverso ciò che noi consideriamo dolce e leggero, avere fiducia che quello per cui siamo fatti, così come le cellule, a partire da una cellula indifferenziata, prendono forma e diventano quello che è fondamentale per il resto dell'organismo, lo stesso possiamo fare noi badando a ciò che ci risulta naturale, quindi ciò per cui il nostro corpo-cervello e con la sua storia, la sua linea di sviluppo all'interno dell'ambiente in cui che è cresciuto, è abile a fare, quindi essere sempre più consapevoli e fondare in questo senso sia la relazione tra genitori e figli che tutte le relazioni educative, quindi attraverso scuole e attività sportive, mirare sempre a che la persona, il nuovo individuo che sta prendendo la sua parte nella società, sia consapevole di ciò che è bravo a fare, il che lo deduce anche dal fatto che gli altri apprezzano quello che fa e questo è quello che va verso anche nello sviluppo, capire qual è il nostro ruolo a livello professionale. Quindi questa consapevolezza di abilità si sviluppa proprio a livello della famiglia, del lavoro e a partire dal gioco tra pari, nella relazione tra pari. Ho sottolineato la dimensione del gioco perché è la dimensione che ci insegna come facciamo. Noi iniziamo a fare cose e capiamo da come reagiscono gli altri, come riusciamo a entrare in relazione con gli altri, quello che sappiamo fare e chi effettivamente siamo. La seconda dimensione è la relazione favorevole col mondo circostante, fisico e sociale. Cioè abbiamo detto il benessere è capire che modo noi siamo abili e come reagiamo agli eventi, agli stress che il mondo ci dà. Chiaramente il fatto di poter affrontare anche situazioni di emergenze, spostamenti forzati, adolescenza e depressione, sono poi quelle che creano il trauma.
Mi è sempre fondamentale condividere insieme quanto la esperienza traumatica sia fortemente dipendente dalla persona, dalla relazione tra la reazione che noi abbiamo a quella situazione e quello che ci accade. Un esempio eclatante è una delle situazioni che portano a trauma, che nei conduttori di veicoli, in particolare le metropolitane, i treni, nelle metropolitane è più frequente. Che succeda che qualcuno si suicida, si suicidi mentre tu sei alla guida del veicolo. Ecco, non tutti sviluppano quello che viene chiamato PTSD, quindi Post Traumatic Stress Disorder. Quindi è sempre fondamentale tenere presente che è la nostra relazione con il resto, ma questo non vuole semplicemente che indicare che dobbiamo accettare le nostre anche eventuali maggiori sofferenze a quella situazione e andarle a recuperare. È divertente che proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità riporta queste quattro dimensioni come dimensioni che possono alterare lo stato di benessere e riporta tra situazioni che sono in qualche modo non fisiologiche anche l'adolescenza. Perché in questo senso, secondo me, è fondamentale avere in mente che la fisiologia, la natura, ha al proprio interno delle dimensioni tipicamente traumatiche, ma queste sono fondamentali per lo sviluppo. È un po' come diceva Einstein che le crisi sono il vero stimolo allo sviluppo, alla crescita, alla nuova comprensione. Perlomeno le due dimensioni si parlano sempre. Ecco, io faccio come esempio eclatante quello dei terremoti. Il terremoto è una dimensione della vita e dello sviluppo della nostra terra assolutamente fisiologico. Senza i terremoti non esisterebbe la nostra condizione, di terraferma legata agli oceani. Quindi è qualcosa di più che fisiologico, è esattamente uno dei processi che hanno creato il mondo in cui viviamo. Eppure, se tu ti trovi il giorno del terremoto in condizione avversa, tu perdi la vita e certamente è una condizione fortemente traumatica per la popolazione, ma è all'interno di una condizione che l'uomo e gli esseri umani sanno affrontare, tanto che ci siamo laddove i terremoti sono stati appunto la regola, non certo di continuità, dello sviluppo della vita. Quindi il trauma psichico è proprio la condizione in cui l'individuo non è in grado di affrontare gli stress della vita. Quindi abbiamo fatto l'esempio del terremoto proprio per ricordare che tutte le situazioni che ci mettono in difficoltà e rispetto alle quali noi non siamo in grado di rispondere in modo adeguato, fanno parte della vita così com'è. Io sono profondamente convinta, ed è quello che sto cercando di trasmettervi, che è proprio nel tenere conto delle cose per quelle che sono, che ci aiuta a uscire dalle condizioni avverse e ci aiuta proprio in una relazione reciproca in cui qualcun altro compensa quello che noi sappiamo mettere, laddove saremo noi a mettere la nostra parte, se stiamo attenti a quali sono effettivamente le nostre capacità. È chiaro che mi pare immediatamente che continui ad emergere la relazione, la sintonia tra questa visione di essere presenti nel mondo con avere un'organizzazione del nostro sistema corpo-cervello che, in dipendenza dall'obiettivo, lavora per feedback e ricordo immediatamente che il feedback è l'utilizzo delle informazioni che ci vengono dal mondo da usare per capire se effettivamente stiamo andando verso l'obiettivo o no. Quindi vedete che già il primo cardine dell'organizzazione del nostro corpo cervello dipende dall'obiettivo. Quindi se sbagliamo l'obiettivo, poi il sistema non funziona più. Invece se ci poniamo come obiettivo qualcosa di concreto e fattibile, quindi andiamo a marcare adesso ciò che è possibile fare di buono per noi, immediatamente si innesca un meccanismo di feedback che è proprio strutturale del nostro corpo, che attraverso la creazione di meccanismi di sincronizzazione tra vari organi e soprattutto all'interno del cervello, ci permette di andare a implementare quelle modifiche comportamentali che ci riportano all'obiettivo laddove questo
non si stia già avvicinando. Il trauma psichico è in effetti generatore, quindi chiamiamo trauma psichico proprio la condizione in cui non è possibile affrontare gli stress che la vita ci pone. E in effetti i grandi sistemi di organizzazione della sanità hanno riconosciuto, in particolare citiamo adesso l'International Classification of Diseases, l'ICD, nella sua versione più recente, che è la undicesima, e va a definire proprio quali sono gli effetti di questo scollamento tra le tue doti individuali in quel momento e le condizioni che ti coinvolgono nella tua vita. Quindi li inquadro proprio come disturbi del comportamento, laddove la classe 6 dell'ICD-11 comprende disturbi mentali, comportamentali o di sviluppo neurologico, e mi preme sottolineare come la dimensione mentale e comportamentale sono fortemente collegate e reciprocamente inscindibili. E in particolare vengono sottolineate, vengono classificate i disturbi dell'umore, i disturbi legati all'ansia e alla paura, i disturbi specificamente associati allo stress, tra cui il primo, il più eclatante, è il disturbo post-traumatico da stress, il disturbo da stress post-traumatico complesso, quindi legato a molteplici traumi e continuativi nel tempo. Il disturbo da lutto prolungato, il disturbo dell'adattamento, dell'attaccamento reattivo e da impegno sociale disinibito. Altrettanto fanno parte proprio di disturbi riconosciuti come effetto di trauma altre dimensioni di disturbo del comportamento che sono proprio legate in particolare alla nutrizione, quindi anoressia, bulimia, disturbo dell'alimentazione incontrollata, disturbo evitante restrittivo dell'assunzione di cibo e tutti i disturbi da dipendenza. Abbiamo appena detto che la fisiologia è andare verso un obiettivo favorevole, dove per favorevole intendiamo solo che è resiliente, in un buon bilanciamento tra entrate e uscite, condizioni in cui quello che tu metti riceve un feedback favorevole da chi abbiamo attorno e si autoalimenta, diventiamo sempre più abili nel farlo, sempre più calmi, distesi e capaci di godere di quello che facciamo. Appena sbagliamo l'obiettivo, e questo va tutt'uno con l'effetto del trauma, ci ritroviamo nelle condizioni di dipendenza. È chiaro che i disturbi dell'alimentazione fanno proprio parte di queste dimensioni di alterazione di quello che andiamo a cercare. Qualcosa che è importante, che è fondamentale, che fa parte della nostra vita, diventa l'unica cosa importante, diventa la dimensione a cui facciamo attenzione. Iniziamo a fare attenzione solo a una cosa che si chiude su se stessa e che ci toglie dalla relazione con gli altri. Ed ecco i disturbi dal gioco, d'azzardo o altro. Ecco, l'ICD-11 inserisce la fatica in classe MG22 e nelle classi 8 i disordini del movimento, tra cui la distonia primaria. E vediamo che la relazione con i disturbi del comportamento, dipendenze, ansia, fatica e distonia focale del musicista sono disturbi secondari alle alterazioni dell'interazione con l'ambiente, governata dal principio triadico, feedback, sincronia, plasticità, dipendente dall'obiettivo. Perché abbiamo voluto sottolineare fatica e distonia primaria come riconoscibili da attribuire a effetti di trauma. E abbiamo detto che noi viviamo in continua relazione con l'ambiente, con gli altri esseri umani e con l'ambiente nei termini proprio fisici di aria che respiriamo, di terra su cui camminiamo e di interazione con tutto quello che abbiamo attorno. Quando questa alleanza, quando questa relazione fisiologica non è possibile
che si realizzi per alterazione delle relazioni, per esempio, con i genitori. Quindi è chiaro che gli ambienti formativi hanno un ruolo enorme nella nostra capacità di adattarci in modo favorevole all'ambiente, oppure appunto perché avvengono eventi traumatici al di fuori dalla capacità di gestione di un singolo individuo. Vogliamo sottolineare che la fatica sia una dimensione che sottostà a questa fisiologia. In realtà la fatica è un sintomo che è spesso associato a delle condizioni patologiche e ci torneremo sopra, ma è qualcosa che accompagna l'esperienza chiaramente di tutti noi in termini fisiologici. Io scherzo sempre che la fatica è così fisiologica che nel racconto ebraico dell'organizzazione di Dio proprio ci sono 6 giorni di lavoro ed uno, quindi un settimo, un'enorme importanza in cui Dio si riposa. Ed è chiaro che questa relazione tra agire e riposarsi è qualcosa di totalmente inscindibile da un benessere e una vita favorevole. Ma ci sono situazioni in cui la fatica diventa cronica. Siamo sempre in una condizione di sensazione di peso, tutto ci risulta faticosissimo, pesantissimo, è come se fosse impossibile realizzarlo, e in quella condizione non possiamo permanere a lungo. Quindi o è una condizione estremamente breve, nell'arco di settimane, pochi mesi, altrimenti va considerato che bisogna intervenire, bisogna farsi aiutare e trovare una nuova organizzazione. Perché abbiamo accennato come facciamo a scegliere l'obiettivo? L'obiettivo è proprio scelto come ciò che ci risulta dolce e leggero, perché il fatto che noi lo percepiamo come tale non implica assolutamente che le cose sono poco intense, che richiedano poco lavoro. Anzi, un esempio che ricordo sempre è i nuovi ragazzini magari fanno del lavoro incredibile per giocare a basket, spendono energie che noi non troveremo fuori mai. E neanche alla fine di mesi e mesi di lavoro, ma se devono spostare i pantaloni sporchi e metterli da lavare anziché buttarli per terra, questo è totalmente infattibile. Ecco, questa relazione tra qualcosa che ti risulta naturale e qualcosa che ti urta va proprio usata, cioè noi siamo fatti per quello che ci risulta naturale e facile, quindi che ci risulta dolce e leggero. Allora ecco che la fatica è proprio uno degli indicatori che noi dobbiamo tenere presente per capire che stiamo facendo la cosa giusta. Se si altera, se diventa cronica, ci manca la terra sotto i piedi, ci manca come facciamo a capire che quella è la cosa giusta per noi. E quindi va considerata. E la seconda dimensione è un disordine che viene considerato squisitamente tra i disordini del movimento, perché effettivamente si realizza attraverso delle contrazioni inconsulte solo durante l'esecuzione di specifici compiti tipici della vita quotidiana di quella persona. In realtà noi vogliamo sottolineare la distonia focale del musicista, ma in realtà per darle l'esempio più eclatante di una situazione in cui la tua professione, che in inglese si può usare come sinonimo professione e vocazione, ed è fondamentale quello che ci stiamo dicendo continuamente, cioè il nostro sviluppo è legato al prendere forma rispetto a quello che a noi risulta dolce e leggero, e quindi la vocazione, cioè quello che noi vogliamo fare come professione, come nostro contributo alla vita altrui, è qualcosa che è costituente, che ci dà identità, che ci determina. Quindi un'alterazione specifica di un circuito affaticato, come succede nel caso delle distonie, è un esempio eclatante di quel meccanismo, di quella rottura tra feedback, sincronia e plasticità dipendente dall'obiettivo che si perde nel momento in cui quello che tu fai continuamente proprio non puoi fare esattamente quello che è il fondamento della tua vita professionale. E quindi possono essere alleviati con l'opportuno aiuto di professionisti, allenando il pensiero, il corpo-cervello, a mirare all'obiettivo vitale, prendere il buono disponibile. Questa è la dimensione che noi vogliamo sottolineare, essere
il fondamento per andare a recuperare da tutti questi disturbi legati al trauma e che pensiamo siano un po' la dimensione cardine di ciò che può sviluppare uno psicologo. Quindi, come spunti di riflessione su benessere e trauma, ecco, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il benessere? Quali sono i due domini principali di sviluppo del benessere? Cosa compromette il benessere? Quali disturbi possono essere riconosciuti come effetto di trauma psichico? Ed ecco quindi che trattiamo insieme il ciclo di Deming. È qualcosa di strano, il ciclo di Deming ha quattro fasi: plan, do, check, act. Ecco quindi il ciclo di Deming ci aiuterà nel vedere questo collegamento tra uno strumento che è stato sviluppato squisitamente nell'ambito manageriale, nell'ambito aziendale, come è legato alla vita di tutti i giorni, in particolare di noi che vogliamo costituire un'attività a sostegno di prevenzione e recupero dal trauma. Il ciclo di Deming nasce nel dopoguerra, ma diventa appunto famoso e utilizzato in moltissimi ambiti proprio perché nasce come strumento di uscita dalla crisi. E vediamo che prevede quattro fasi: pianificazione, test della soluzione a quel problema identificato, verifica degli effetti di quel test e implementazione della soluzione che tiene conto di quanto quello che era stato immaginato come soluzione sia effettivamente efficace. Nascono assieme a questa sintesi fortissima di quattro livelli, 14 punti, di cui vi cito sostanzialmente lo spirito, la strategia fondante, dove il processo è dinamico verso l'obiettivo. C'è questa nuova filosofia di necessità di porre il beneficiario al centro di quello che facciamo e vedete sempre come sono fortemente legati e sintonici dei processi legati alla vita aziendale, ma anche legati a ciascuno di noi. Usare la statistica per valutare strategie e prodotti, usare delle competenze altrui e di quello che gli altri fanno per informare anche quello che facciamo noi. Niente ispezioni, creare processi con feedback. Quindi anche in questo caso, come ci diciamo sempre tra noi, cerchiamo di sostituire il fatto di correggere le cose con organizzarle in modo che poi arrivino i feedback su quanto è utile e buono quello che abbiamo fatto. Rendere tutti orgogliosi del proprio lavoro e liberare dalla paura. La motivazione è cercare l'obiettivo valido, non aver paura. E questa stessa logica l'abbiamo implementata, secondo il ciclo di Deming, il recente lavoro sul trattamento per alleviare la fatica con neuromodulazione eseguito a casa. E in effetti, proprio questa stessa logica è quella che ci ha permesso di pianificare un intervento di neuromodulazione, definendo a chi farlo, come farlo, realizzarlo. Descrivere il risultato in termini di efficacia, accettazione e soddisfazione e descriverlo offrendolo come strumento, già implementando correzioni legate alle percezioni che le persone hanno avuto, alla letteratura. Quindi, ultimo elemento, sottolineiamo come la definizione dell'obiettivo con il problema da risolvere. Realizzare una potenziale soluzione, verificarne il risultato e quindi realizzare una soluzione che sia soddisfacente, è in qualche modo l'espressione operativa di quello che già il nostro sistema fa da mattino a sera, cioè definito l'obiettivo che vuole raggiungere attraverso il feedback, che ottiene informazioni se quello che sta facendo va nella direzione voluta, quindi quella soluzione è buona, attraverso sincronie intra e interpersone va ad applicare e realizzare la soluzione soddisfacente. Quindi, come spunti di riflessione sul ciclo di Deming, con che finalità Deming introdusse il ciclo che porta il suo nome, quali fasi prevede il ciclo di Deming, possiamo riconoscere nel ciclo di Deming lo stesso principio
che governa le reti neuronali. Arriviamo a GRADE, Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Quindi andiamo a vedere come questi stessi principi che l'uomo ha sviluppato, di cui ha creato consapevolezza e utilità, che sono sintonici a come siamo organizzati e come è organizzato il nostro sistema nervoso, vanno a prendere forma nel guidare le scelte in ambito medico. Questa procedura permette proprio di unire dei gruppi interdisciplinari che determinano in relazione alle varie necessità, siano esse diagnostiche o terapeutiche, la pianificazione basata e che tiene conto di organizzazioni possibili e i budget disponibili, per andare a costruire un percorso che fornisca due grandi dimensioni, permetta di posizionare qualunque procedura terapeutica o interventistica o di riabilitazione nel continuum che va dal fortemente contrari a quell'intervento, a fortemente a favore, va a posizionare all'interno di questo continuum una certa procedura. E volta che l'ha determinata, utilizzando il modello PICO, su cui adesso torniamo perché è proprio il modo in cui viene affrontata qual è la questione da affrontare, quindi viene organizzata attraverso questo modello che ora vediamo. Quindi attraverso il Patient Intervention Comparison Outcome, quindi il termine PICO, si riferisce proprio a un approccio fortissimamente generale che considera chi sono i pazienti, qual è la condizione che tu vuoi sostenere o curare, qual è l'intervento che vai a testare, qual è l'elemento di confronto, qual è la condizione migliore che attualmente è disponibile in quella situazione e come faccio a valutare tutto questo? Cioè, l'outcome è uno dei cardini della procedura perché mi permette di monitorare gli effetti. Quindi, anche in questo caso, possiamo ritrovare una fortissima sintonia tra il PICO e proprio il ciclo di Deming. Quindi, la popolazione, qual è l'intervento utile per quella popolazione, qual è il suo confronto e come monitorarlo, e vede ancora in questo caso una grande sintonia tra il modello di Deming, quindi qual è l'obiettivo che vogliamo perseguire, che è fondamentalmente qual è la condizione, qual è il gruppo che ha bisogno di quell'intervento, qual è il modo in cui noi sosteniamo il recupero da quella situazione, controllarlo in funzione delle soluzioni già disponibili e come facciamo a monitorare questo fenomeno, quindi come possiamo sapere che stiamo andando nella direzione giusta. Vedete che è in fortissima sintonia con i principi fisici. L'effetto finale di GRADE è sì posizionare e quindi sapere qual è l'efficacia di un intervento proprio per fornire al mondo medico delle linee guida. Ecco, quindi il mondo medico intuisce che le linee guida sono veramente il punto di riferimento che ci può permettere di tenere conto di tutte le conoscenze e di tutti gli avanzamenti che sono stati ottenuti in una determinata situazione per renderla disponibile a tutta la popolazione. Quindi tutti gli avanzamenti che sono stati condotti su popolazioni più o meno vaste da comunità mediche e di professionisti, siano essi squisitamente del mondo sanitario, ma anche tutti coloro che stanno attorno alla possibilità di aggiornare chiaramente procedure, voglio dire che ci sono dietro tutti i chimici, gli ingegneri, i fisici, i matematici che permettono di ottenere nuova tecnologia, espressi in uno strumento che è quello che rende fruibile per tutti la consapevolezza di questi gruppi interdisciplinari che vanno a offrire a tutti a quel punto i massimi avanzamenti nella cura, ad esempio, di una certa malattia. Quindi
Quindi come spunti di riflessione in relazione a GRADE ci chiediamo, esiste uno strumento standard internazionale per valutare l'opportunità di una procedura medica? Che competenze coinvolge GRADE? Quale modello propone GRADE per sviluppare risposte alle domande di assistenza sanitaria? Qual è il risultato finale del processo di valutazione GRADE? E ci avviciniamo proprio a questa frutto di GRADE, i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, PDTA, che come vedremo sono proprio lo strumento che a livello nazionale e poi regionale permette di trasferire quelle linee guida che per esempio tipicamente sono legate, che sono in inglese, e sono estremamente generali. Come vengono declinate, come vengono recepite all'interno delle singole comunità? Quindi da GRADE arrivano le linee guida, ma adesso esiste gli organismi che in particolare noi adesso ci riferiamo all'Italia, quindi il Ministero della Salute, che attraverso il governo clinico e la sicurezza, delle cure in sintonia con l'Istituto Superiore di Sanità, definisce il sistema nazionale di linee guida. Esse sono recepite, come voi sapete, dalle singole regioni, perché l'organizzazione sanitaria è differenziata per regione in Italia. Quindi lo sviluppo organizzativo e gestionale nell'area critica e percorso diagnostico-terapeutico assistenziale nel Servizio Sanitario Nazionale Italiano deve essere declinato, strutturato in modo che sia accessibile all'interno di ciascuna regione. Per entrare in dettaglio in che cosa significa questa traduzione, prendiamo un esempio, quindi tipicamente recepiti dalle associazioni di malati attraverso i loro referenti clinici. Quindi chi tipicamente è in grado di portare i PDTA diciamo, dalle istituzioni sanitarie al singolo malato, sono spesso le associazioni di quella malattia. Io vi farò l'esempio della sclerosi multipla proprio perché è un ambito alla quale sono stata più vicina. E tutto parte da questa consapevolezza. Quando ho ricevuto la diagnosi, mi è crollato il mondo addosso. Mi sentivo spaesata. E adesso cosa succede? Cosa devo fare? A chi devo rivolgermi? Avevo bisogno che qualcuno mi aiutasse a capire, che mi prendesse per mano e mi guidasse passo dopo passo. Ecco, questa è Margherita nel momento in cui ha saputo di avere la sclerosi multipla. PDTA devono essere definiti perché quasi nessuno di noi sa della loro esistenza. Come vengono declinati? Il PDTA per la sclerosi multipla, come l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla se ne fa parte attiva, principi, obiettivi e contenuti principali della proposta, la situazione dei PDTA per la sclerosi multipla in Italia, il ruolo della persona con SM nel PDTA. Ecco, stiamo continuamente dicendo che volta che il PDTA viene definito a livello nazionale, e questo, diciamo, tipicamente è reso attivo dalle società legate alle determinate malattie. Quasi tutte le grandi malattie hanno delle società dedicate a livello internazionale e a livello nazionale. Quindi quella società si fa parte attiva, recepisce le linee guida internazionali e le traduce in un primo livello nazionale. Ma poi questo deve essere, come abbiamo appena detto, recepito dalla singola regione e in particolare da chi ha il ruolo nell'attività, nella cura di quella malattia. E quindi dei livelli,

interaziendali, quindi magari appunto l'integrazione tra gli ospedali, nel caso della sclerosi multipla ci sono delle unità dedicate, quindi appena la persona arriva alla diagnosi, si collega a delle unità che da questo punto di vista rendono l'organizzazione sclerosi multipla più vicina, più facile, rispetto a quella di altre patologie che sono più disomogenee e eterogenee nella loro gestione. Quindi relazione tra i vari attori, poi traduzione specifica a livello regionale. E qui vedete proprio quello che succede, che il PDTA per la sclerosi multipla è stato approvato da una gran parte delle regioni, ma addirittura non è ancora presente all'interno di altre. Quindi ci sono addirittura 3, 6, 7 regioni in Italia dove non è nemmeno stato recepito. Tanto che l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tende proprio a dire, e qui entra il ruolo chiave del singolo paziente, ed è sempre più consapevole questa dimensione di dialogo e di interdipendenza tra i pazienti e i team medici. Cioè, è sempre più chiaro, e da questo punto di vista è comunque una grossa rivoluzione quella che sta attuandosi anche nel mondo medico, ma in verità anche nel mondo aziendale, che o uniamo le necessità di tutte le parti, di tutti gli stakeholders, o il risultato non si ottiene. Qui i pazienti e i medici sono parte di una stessa necessità di andare verso un maggior benessere. Ed infatti viene riconosciuto proprio il ruolo centrale della persona che ha contratto la malattia. E l'associazione le chiede: cosa puoi fare? Scopri se nel tuo centro clinico esiste già un PDTA per la sclerosi multipla. Quindi c'è la consapevolezza che è proprio il paziente che può attivare e velocizzare e accelerare quella necessità di collegare le azioni sul campo, le azioni della singola team sanitario con le linee guida internazionali. Chiedi maggiori informazioni alla tua sezione SM di riferimento. Segnala all'AISM se hai incontrato problemi o difficoltà nel tuo percorso di presa in carico. Quindi l'idea che la comunicazione tra la singola persona che si trova nella condizione e l'ambiente che trova ad accoglierlo sia un elemento innovativo che può permettere di raffinare i percorsi terapeutici e assistenziali. In questo caso, tipicamente alla diagnosi sono già arrivati. Quindi ci poniamo come spunti di riflessione rispetto al PDTA, come vengono declinate le linee guida internazionali nel Servizio Sanitario Nazionale. Il PDTA è un riferimento per chi si trova nella condizione di malattia? Il PDTA viene declinato per le varie strutture coinvolte nel percorso terapeutico? E andiamo quindi insieme al riepilogo degli spunti di riflessione. Come l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il benessere? Quali sono i due domini principali di sviluppo del benessere? Cosa compromette il benessere? Quali disturbi possono essere riconosciuti come effetto del trauma psichico? Con che finalità Deming introdusse il ciclo che porta il suo nome? Quali fasi prevede il ciclo di Deming? Possiamo riconoscere nel ciclo di Deming lo stesso principio che governa le reti neuronali? Esiste uno standard internazionale per valutare l'opportunità di una procedura medica? Che competenze coinvolge GRADE? Quale modello propone GRADE per sviluppare risposte alle domande di assistenza sanitaria? Qual è il risultato finale del processo di valutazione GRADE? Come vengono declinate le linee guida internazionali nel Servizio Sanitario Nazionale? Il PDTA è un riferimento per chi si trova nella condizione di malattia? Il PDTA viene declinato per le varie strutture coinvolte nel percorso terapeutico?
Benissimo, abbiamo quindi completato il nostro approfondimento del tema della definizione del benessere e che cosa la compromette. Quindi abbiamo sviluppato la consapevolezza che noi siamo fatti per stare bene e quando le condizioni attorno sono avverse possiamo collegarci agli altri e farci aiutare per ritrovare quella dimensione di buon rapporto con l'ambiente per cui siamo costituiti. Abbiamo quindi trattato il tema di fisici 3D, trauma e progettazione terapeutica e per tutti gli approfondimenti avete a disposizione il sito del nostro Ateneo e in particolare nelle pagine dedicate al nostro corso. Arrivederci.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uni Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uni Nettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uni Nettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Benvenute e benvenuti. Mi chiamo Alessio Pellegrino e sarò il vostro docente di gestione della qualità. Mi occupo di sviluppo organizzativo all'interno di un contesto multinazionale e sono professore a contratto di matematica presso la Facoltà di Farmacia e Medicina dell'Università Sapienza di Roma. Durante il corso di gestione della qualità affronteremo diversi argomenti. Parleremo di qualità in senso ingegneristico, quindi andremo a studiare che cos'è la qualità per un ingegnere, perché è importante che un ingegnere, e in particolar modo un ingegnere, che lavorerà in contesto industriale, conosca il concetto di qualità, che cosa significa garantire la qualità di un prodotto e in che modo, è opportuno farlo. Inoltre,

in senso moderno, che cosa vuol dire garantire un prodotto di qualità, e capiremo per quale motivo la qualità rappresenta un elemento cardine nella gestione dell'impresa moderna. Parleremo quindi dei costi relativi alla qualità e introdurremo varie definizioni e varie riflessioni sulle modalità con cui questo elemento, appunto la qualità, può entrare a pieno titolo nella vita dell'ingegnere e soprattutto in che modo si rapporta con il suo lavoro all'interno di un contesto di carattere industriale. Parleremo del ciclo di Deming e delle metodologie Six Sigma. Il ciclo di Deming e le metodologie Six Sigma rappresentano alcuni degli strumenti in assoluto più importanti e possiamo anche dire strutturati che vengono adottati nell'ambito del quality management o, se preferite, gestione della qualità. Studieremo in che modo Deming ha definito un vero e proprio ciclo di azioni fondamentali da implementare nell'ambito della gestione della qualità e soprattutto l'approccio storico, che è un approccio molto strutturato che si basa addirittura su quello che è il metodo scientifico. Studieremo poi il concetto di Six Sigma, e già il nome Six Sigma ci fa capire quello che sarà uno degli ingredienti più importanti. Sigma è proprio la deviazione standard, quindi una misura statistica, e la statistica sarà il ramo della matematica che ci accompagnerà durante tutto il percorso di studio e analisi della gestione della qualità. Parleremo di FMEA e FMECA, che sono delle tecniche che vengono adottate per studiare i cosiddetti failure mode, quindi le cause di failure che possiamo andare a incontrare sui nostri sistemi e che anch'esse appunto sono un vero e proprio pilastro su cui si concentra la trattazione del quality management in senso moderno. Affronteremo poi nel dettaglio l'analisi statistica, quindi la statistica nella qualità. Comprenderemo quali sono gli elementi statistici che entrano nell'analisi della qualità e dell'analisi della gestione della qualità, perché attenzione, parlare di qualità e parlare di gestione della qualità, come vedremo insieme, sono in realtà due concetti distinti. E soprattutto andremo a vedere quelle che sono le ragioni statistiche che giustificano un complesso e variegato insieme di metodi, di tecniche e di teorie che sono proprio l'ABC nel quality management contemporaneo. Parleremo di quality function deployment, ovvero sì, andremo a ragionare su come la qualità non sia soltanto qualcosa da osservare, misurare e in un certo senso garantire, ma sia anche qualcosa da progettare. Quindi inseriremo il concetto di qualità all'interno della fase di progettazione di un prodotto e andremo a utilizzare un tool importante, interessante e, consentitemi di dire, anche divertente, quale la casa della qualità, che appunto rappresenta uno dei metodi più utilizzati per andare a progettare un prodotto avendo molta attenzione, quindi avendo un focus peculiare e attento sul concetto di qualità. Parleremo di questi argomenti e parleremo anche di tanti altri argomenti, quindi vedremo insieme una struttura molto completa e particolare di elementi e di tecniche che, credetemi, saranno estremamente utili in tutta la vostra carriera come ingegneri. Al termine di questo corso di gestione della qualità avrete tutti gli strumenti fondamentali e principali per andare a gestire, a studiare, analizzare e comprendere come mantenere, come strutturare la qualità in un contesto industriale. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vedremo presto nelle video lezioni di gestione della qualità. Grazie.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui parleremo di ruoli, di status e di comunicazione nel gruppo. Vediamo adesso un breve sommario di questa lezione. Innanzitutto noi parleremo di sistema di status e vedremo che si tratta di un aspetto molto importante dentro la vita del gruppo. Parleremo poi dei ruoli, della funzione che hanno dentro i gruppi. Anche questo è un tema di grande interesse e fra l'altro anche con molti spunti di riflessione sulla nostra vita quotidiana. Un altro punto importante di cui tratteremo è il problema della comunicazione in gruppo, che sarà vista sia sotto l'aspetto della struttura sia sotto l'aspetto delle reti di comunicazione. Infine faremo un breve discorso sui processi di partecipazione che riguardano molto fortemente la comunicazione in gruppo. Allora, dicevo, si tratta di temi molto importanti perché riguardano fra gli aspetti strutturali più importanti del gruppo. Partiamo subito con lo status. Lo status, il concetto di status, si riferisce alla posizione che gli individui hanno nel gruppo e alla valutazione di questa posizione su una scala di prestigio. Che cosa vuol dire? Soprattutto la valutazione consensuale, fra l'altro. Tutti i membri sono abbastanza d'accordo che la posizione in oggetto è alta o bassa o intermedia. C'è un accordo, diciamo, abbastanza forte, anche implicito, su questo aspetto del posizionamento in una gerarchia di gruppo. Allora, la differenziazione di status, nel senso che alcuni hanno uno status alto, altri uno basso, altri intermedio, dà luogo a delle gerarchie. Queste gerarchie possono essere informali, come nel caso dei gruppi di amici, oppure anche in un gruppo di lavoro in cui da un lato ci sia un capo formale e dall'altro ci sia un capo informale. E le gerarchie formali, che sono quelle stabilite per consenso sociale, ad esempio negli ambiti istituzionali, negli ambiti lavorativi, ci sono evidentemente delle gerarchie formali, il capo ufficio, il capo settore, i capi del personale, poi delle altre funzioni intermedie. Diciamo che formale e informale, per quello che riguarda la gerarchia nel gruppo, si rincorrono e a volte si sovrappongono fra di loro, nel senso, appunto, come dicevo prima, ci può essere un capo formale ma anche un capo informale dentro un gruppo di lavoro. Adesso noi vediamo gli indicatori di status, cioè quali sono quegli elementi che ci danno informazione su chi è più importante e meno importante in un gruppo. Innanzitutto questo primo aspetto, la tendenza a promuovere iniziative che vengono poi seguite dal resto del gruppo. Il che significa che non tutte le iniziative che vengono prese dentro ai gruppi sono poi seguite dagli altri membri. E questo perché evidentemente ci sono delle persone che sono in grado di influenzare molto fortemente gli altri, mentre altre persone non sono in grado di influenzare. Quindi queste iniziative vengono seguite nel caso in cui il proponente sia un personaggio che ha un certo rilievo, una certa importanza. Poi abbiamo il secondo punto di cui parlavo anche prima, la valutazione consensuale in una scala di prestigio, nel senso che tutti i membri del gruppo sono abbastanza d'accordo che una tal persona occupa una posizione molto evidente, molto importante, magari anche di leadership, mentre un'altra persona conta pochissimo, magari non ci si accorge neanche che non è presente nel gruppo durante una riunione di gruppo. Questa valutazione consensuale del prestigio è anche legata a questi mini indicatori. Manca una persona nel gruppo, tutti se ne accorgono, ne manca un'altra, nessuno se ne accorge. Questo decreta un certo livello di invisibilità, di minore importanza. Come si produce questo status nei gruppi? Allora, vediamo dapprima la corrente etologica, cioè una corrente

che mira a studiare il problema con osservazioni naturalistiche. Allora, gli etologi dicono che già dalle prime interazioni ci sono degli indizi percettivi importanti. Vediamo quali possono essere. La statura dell'individuo, l'espressione che ha nel viso, più o meno decisa, la voce più o meno suadente, profonda, decisa, non tremolante, incerta, la muscolatura, la capacità di fissare gli altri mentre si parla. Questo viene considerato un indizio, un indice, un indicatore di dominanza, cioè non c'è paura di fissare gli altri mentre si parla. Allora, secondo questa corrente etologica, in sostanza, fin dalle prime interazioni in un gruppo ci sono dei candidati alla leadership, appunto, che sanno parlare in pubblico, tengono un comportamento di persone che non hanno né timori né tremori, non hanno timidezze, nello stesso tempo sono capaci di portare evidentemente degli argomenti, ma ci sono anche proprio degli indizi di natura corporea, magari sono alti, hanno la voce profonda, sono ben portanti, hanno, come si diceva, come si dice con una bella espressione francese, hanno le physique du rôle. Vediamo invece altri teorici, quali i teorici degli stati d'aspettativa, che sostengono invece che non sono importanti tanto gli indici percettivi quanto piuttosto le aspettative sulle abilità che le persone possono fornire nel gruppo per raggiungere gli obiettivi. Fin dalle prime interazioni ci sono queste aspettative. Faccio un esempio molto della vita quotidiana. Mettiamo in una squadra di calcio che sta andando così così, c'è un cambiamento di allenatore e si aspetta il nuovo allenatore che arriva magari con un certo alone reputazionale e che verrà stimato o meno in base ai contributi che darà alla vita del gruppo, cioè se sarà bravo a fare appunto l'allenatore di calcio. Allora, per chi possiede dei tratti congruenti con queste aspettative, allora noi abbiamo lo status elevato, viene decretato, viene dato alla persona che possiede questi tratti congruenti con le aspettative di gruppo uno status importante, uno status elevato. Sono in contraddizione queste due teorie? Probabilmente no. È probabile che nelle primissime interazioni si dia importanza al corpo, a come una persona si presenta, alla tonalità della sua voce, alla sua capacità di gestire una situazione pubblica, ma nel prosieguo dell'interazione è probabile che si dia importanza ad altri elementi, come la sua capacità di dire delle cose sensate, di proporre delle strategie necessarie per il raggiungimento degli scopi, che dia insomma delle prove di competenza. Quindi non basterà più le physique du rôle, ma ci vorranno invece degli elementi che fanno parte del suo bagaglio, della sua capacità, insomma delle sue competenze professionali, ad esempio, se siamo in ambito professionale. Vediamo adesso se è possibile cambiare questa gerarchia di status. Infatti noi ci potremmo chiedere, e direi che la domanda è molto sensata, se una volta che si è prodotta questa gerarchia all'interno di un gruppo, questa resta fissa per sempre. È chiaro che la risposta non può essere che no, perché sarebbe per la maggior parte degli individui poco interessante appartenere ad un gruppo in cui, ad esempio, si ha una posizione molto bassa, una posizione non di rilievo, in cui ci siano poche responsabilità, ma anche propri benefits, poche gratificazioni connesse alla propria posizione. Allora, pur tendendo ad una certa stabilità, e questo vuol dire che non è che la gerarchia di un gruppo si deve scaravoltare ogni giorno, se così succedesse il gruppo finisce di funzionare. Quindi, pur tendendo a una certa stabilità, il sistema di status si può modificare per due ordini di cause, delle cause interne al gruppo. Mettiamo ad esempio un esempio catastrofico che il leader abbia una malattia improvvisamente grave, oppure che sia allontanato, che se ne vada, che parta. Questo ovviamente produce un vuoto a livello del vertice e quindi a questo punto bisogna trovare un nuovo capo.
Gli studi naturalistici sui gruppi di adolescenti, sui gruppi informali di adolescenti, mostrano che in realtà questa logica di posizione è effettivamente una logica, nel senso che se viene a mancare per qualche motivo il leader, non sarà uno con la posizione più bassa nella gerarchia a prendere il posto del leader, ma sarà una persona che ha una posizione intermedia. Quindi ci sarà, diciamo, una salita, uno scivolamento verso l'altro, se così, l'alto, se così si può dire, di colui che è a un livello intermedio. Quindi per motivi interni al gruppo può esserci uno sconvolgimento di status, oppure ammettiamo che una persona che ha una posizione medio, medio-bassa dia prova di, non so, enormi capacità, tanto che il gruppo debba rivedere la sua gerarchia interna e debba tentare invece di trovare un posto più confacente a questa persona, per raggiungere gli scopi del gruppo. Un altro motivo che può mettere in forse, può effettivamente sconvolgere una gerarchia di gruppo, può essere il confronto o il conflitto con altri gruppi. Mi riferisco ad esempio agli esperimenti del campo estivo di Sheriff che nel corso di queste lezioni sarà svolto dagli altri colleghi. Allora, in questo caso Sheriff e la sua equipe osservarono che quando fra i gruppi di adolescenti veniva scatenata la competizione, per cui in una serie di giochi ci sarebbe stato il gruppo vincitore, il gruppo perdente, e il gruppo vincitore avrebbe avuto dei premi che non avrebbero avuti avrebbero avuto coloro che perdevano. In questo caso si scatenava anche all'interno del gruppo una profonda rielaborazione dei ruoli presenti. Per cui, ad esempio, si assistette al cambiamento di leadership all'interno di questi gruppi di adolescenti in cui veniva scelto il ragazzo più aggressivo, più competitivo, più arrogante magari, e che veniva giudicato come la persona più adatta per affrontare una competizione, una sorta di guerriglia con l'altro gruppo. Quindi diciamo, per quello che riguarda la stabilità di status, che è tendenzialmente un aspetto abbastanza stabile, senza il quale i gruppi non riuscirebbero a gestire la loro sopravvivenza nel tempo. Nello stesso tempo non si tratta di un aspetto inamovibile, senza il quale non ci sarebbe innovazione, possibilità di cambiamento dentro al gruppo. Allora, possiamo vedere a questo punto quali sono le funzioni dello status, a cosa serve questa divisione in gerarchie che, ribadisco, riguardano tanto i gruppi formali, ad esempio i gruppi lavorativi, un partito politico o altro, quanto i gruppi informali, per esempio dei gruppi di amici, dei gruppi di persone che condividano un hobby. Spesso in questi gruppi di persone che si trovano, non so, a fare un corso di ceramica, mettiamo, se il gruppo ha delle relazioni protratte nel tempo, prolungate, è possibile che dentro si evidenzino delle leadership, magari alcune più centrate sulla competenza a fare ceramica in questo caso, altre magari più sulla simpatia personale, la capacità di rilanciare delle proposte di cene insieme, che so, di piccole vacanze, di merende all'aperto, eccetera. Quindi ci possono essere anche leadership di vario genere. Una delle principali funzioni è appunto quella di creare della divisione del gruppo, della differenziazione di status in un gruppo, è quello di creare un ordine e una prevedibilità dentro la vita di gruppo. Un altro degli scopi importanti del gruppo è quello del coordinare le forze del gruppo per raggiungere gli obiettivi. È importante che il gruppo abbia una sua strutturazione, abbia un capo, una coda, abbia una sua fisionomia strutturale, perché gli obiettivi non verrebbero raggiunti se non ci fosse un po' di struttura interna. Sicuramente lo status, che poi è un concetto molto vicino a quella di leadership o non leadership dentro ai gruppi, questo posizionamento, insomma, mentre la leadership riguarderà, come vedremo, le caratteristiche proprio del leader, lo status riguarda tutta la gerarchia, dal più piccolo al più alto dei suoi membri.
Quindi coordina le forze per raggiungere l'obiettivo, forse anche solo l'obiettivo di divertirsi insieme, di fare delle cose.

piacevoli. La differenziazione di status permette anche l'autovalutazione di ogni membro del gruppo, il che vuol dire che io in qualche modo prendo degli spunti per dare un giudizio su di me attraverso il fatto che io nel gruppo sia una persona più o meno importante. Quindi contribuisce tutto questo anche ad autovalutarmi, a darmi degli elementi per giudicarmi in mezzo agli altri e per giudicarmi anche tout court come persona. Vicino al concetto di status, noi abbiamo il concetto di ruolo. Allora, che cos'è il ruolo? Il ruolo, come vediamo dalla definizione, è un insieme di aspettative condivise, cioè che hanno tutti i partecipanti ad un determinato gruppo, circa il modo in cui dovrebbe comportarsi una persona che sta in una certa posizione. Faccio un esempio molto semplice che abbiamo, naturalmente, abbiamo vissuto tutti quanti, il ruolo di insegnante e di allievo. Le aspettative riguardanti il ruolo dell'insegnante sono quelle che, non so, sappia fare una lezione, sappia tenere la disciplina in classe, che si ponga nei confronti degli allievi con un certo livello di autorevolezza. L'insegnante non entra dicendo parolacce o masticando chewing gum o facendo il buffo, ma entra con un suo atteggiamento che è atteso sia dalla stessa persona che incarna il ruolo, sia dai suoi comprimari, dai suoi partner di ruolo, dagli allievi. Ugualmente dagli allievi ci si aspetta che stiano ad ascoltare, che chiedano il permesso per fare determinate cose che non rientrano nell'economia della lezione, che abbiano un atteggiamento rispettoso, deferente e così via. Si tratta di un sistema di attese reciproche. Generalmente queste attese sono onorate. Tant'è vero che quando noi andiamo dal medico, ci sediamo di fronte a lui, quando ci si alza in piedi sappiamo che per noi è l'indicatore di sdraiarci sul lettino, ci si comincia a spogliare, ci si sdraia sul letto, si ubbidisce a quello che il medico ci dice di fare. Allora, il ruolo riguarda i comportamenti che sono esibiti, ma anche che sono attesi dai membri del gruppo. In genere c'è un buon livello di consensualità. Cioè, quello che io mi aspetto di fare come insegnante, generalmente lo faccio, i miei allievi si aspettano la stessa cosa, io mi aspetto delle cose da loro e loro come allievi rispondano a delle aspettative sul ruolo di studente. Allora, vediamo, no, possiamo dire a questo punto c'è un po' di difficoltà a distinguere fra status e ruolo, anche se abbiamo visto che lo status riguarda la gerarchia interna, mentre il ruolo riguarda i comportamenti di tutti i vari membri, ma è anche vero che questi comportamenti hanno dei livelli diversi di prestigio sociale. Pensiamo in un ospedale in cui sicuramente ci sono delle gerarchie che distinguono, che so, i medici dai non medici e così via. Allora, il ruolo riguarda prevalentemente le attese comportamentali dei membri del gruppo, di tutti, dei più alti e dei più bassi. Lo status riguarda ancora delle attese, ma piuttosto delle attese di competenza. Cioè ci si aspetta che chi ha un ruolo più alto abbia un livello di competenza più elevato, come ci aspettiamo che chi occupa un ruolo più basso abbia delle competenze magari meno elevate. Vediamo adesso, sempre per quello che riguarda il tema del ruolo, un celebre esperimento. L'esperimento di Zimbardo sulla Stanford Prison, che è del 72, e vedremo che nello sfondo delle prossime slide ci saranno spesso proprio delle immagini tratte da questo famosissimo esperimento che ha suscitato anche moltissime obiezioni sul piano morale. Sarebbe sicuramente un esperimento che adesso non si potrebbe più fare, perché ci si pongono molti problemi sulla deontologia, quindi sull'etica degli esperimenti. Come vedremo, questo è un esperimento che rischia di lasciare delle tracce nei soggetti sperimentali, rischia di muovere troppe emozioni. E quindi già di per sé è vero che magari è più vicino alla vita che non altri esperimenti più rarefatti, ma ci si pongono dei problemi di tipo morale sui limiti di questo.

questa sperimentazione. Allora, cosa succede in questo esperimento della Stanford Prison? Innanzitutto i partecipanti erano tutti maschi, volontari, pagati, come spesso succede negli Stati Uniti e in altri paesi del nord Europa, i soggetti sperimentali vengono pagati per uno studio sulla vita in prigione, non sono date delle grandissime precisazioni, vengono fatti dei test di personalità per stabilire se queste persone abbiano un equilibrio psicologico soddisfacente. In poche parole, non si vuole cooptare qualcuno che abbia dei problemi di natura psicologica. Il tempo previsto per l'esperimento era addirittura di 2 settimane, massimo 2 settimane di seguito, quindi un tempo anche molto grande. Allora, la procedura sperimentale. Come vedete, nello sfondo ci sono le immagini della situazione sperimentale. La procedura sperimentale fa sì che le guardie vengano informate sui limiti di questa simulazione, cioè in pratica viene detto loro che non possono esagerare. Il giorno in cui inizia l'esperimento, per dare maggiore veridicità al medesimo, viene simulato l'arresto dei prigionieri. Ho dimenticato di dire, ma non mi sembra irrilevante, che guardie e prigionieri vengono attribuiti per sorteggio, quindi non c'è nessun altro criterio che non è sorteggio. Da ultimo parte la sperimentazione in cui viene simulata la vita di prigione in un seminterrato della Stanford University. I risultati. Allora, innanzitutto, dopo 2 giorni i prigionieri si ribellano contro le guardie, contro le vessazioni delle guardie e cercano di liberarsi. Le guardie, da parte loro, mettono in atto molte vessazioni, alcune delle quali particolarmente crude, per ridurre i prigionieri all'ubbidienza. Vediamo sempre nello sfondo una di queste immagini con la guardia, con gli occhiali scuri e il prigioniero con gli occhi bendati e con le manette dietro la schiena. 4 prigionieri dovettero essere dimessi nei primi giorni di esperimento perché cominciarono a star male. Uno si coprì di un esantema, di uno sfogo di pelle, come si direbbe in termini così gergali, dovuto a disturbi psicosomatici, e altri dettero il segno di essere molto, molto emozionati, molto depressi, molto in difficoltà a continuare l'esperimento, per cui vennero dimessi. Le guardie mostrarono in generale, non tutte, ma abbastanza maggioritariamente, un aumento dell'aggressività e della violenza. Al di là del loro mandato iniziale, al di là di quello che lo sperimentatore aveva detto loro. I prigionieri, d'altra parte, assunsero una posizione di grande passività, dando i segni di avere un po' perso la loro identità personale, quasi un segno di deindividuazione, di destrutturazione, di deindividuazione. Allora, cosa possiamo dire di questo esperimento? Che questo esperimento, i comportamenti che mostra questo esperimento, non sono espressioni di caratteristiche di personalità. Perché? Perché abbiamo visto che le persone erano selezionate proprio in base al loro buon equilibrio psicologico. Inoltre, per avere degli importanti cambiamenti nelle strutture di personalità, non bastano 2 o 3 giorni, ci vogliono sicuramente dei periodi più lunghi. Quindi, queste persone mostrano dei modelli di risposta specifici modelli di risposta specifici a certe istituzioni e ruoli sociali. In pratica, la finta prigione della Stanford era diventata una vera prigione. Le guardie avevano messo in atto dei comportamenti che venivano ritenuti come espressione dell'essere guardie di un penitenziario, e i prigionieri avevano fatto la loro parte, quella dei prigionieri. Questo è un esperimento veramente molto importante, c'è anche un film che ha girato in questi ultimi anni, che riprende in parte proprio l'esperimento della Stanford Prison, e sicuramente noi attraverso questo esperimento abbiamo preso alcune cose. Abbiamo preso alcune cose sulla forza del ruolo,
su quello che il ruolo può darci anche in termini di comportamenti quasi da copione. Come dicono gli psicologi, soprattutto di matrice cognitivista, parlano di script, che sono proprio veri e propri copioni che noi recitiamo quando incarniamo un ruolo. Ci sono tantissime illustrazioni filmiche, ad esempio, sulla forza del ruolo e che mostrano proprio attraverso, per esempio, Tren de Vie, mi viene in mente, il film Tren de Vie, che è uscito alcuni anni fa e che ha mostrato come una storia impossibile, quasi una fiaba, in cui un villaggio di ebrei cerca di scampare la persecuzione nazista, fingendo, prendendo un treno e fingendo che dentro ci siano già degli ufficiali nazisti con dei prigionieri ebrei da portare nel campo di concentramento. E coloro che incarnano gli ufficiali nazisti assumono certi tipi di atteggiamento e vengono percepiti dagli altri, diciamo, ebrei deportati. Faccio presente che questa distinzione era totalmente fittizia, era una commedia nella commedia. Tuttavia hanno la forza di dividere le persone che recitano il ruolo di nazisti e le persone che recitano il ruolo di ebrei deportati. Vediamo adesso il problema dei ruoli formali. I ruoli formali sono quelli che hanno senso perché legati a un'istituzione come la scuola, come l'ospedale, di cui vediamo sullo sfondo appunto le immagini, vengono tratte da ambiente ospedaliero. Allora, sono presenti nelle organizzazioni sociali, questi ruoli formali hanno degli aspetti fortemente obbligati. È quello di cui parlavo prima, il medico deve fare il medico e non fa il paziente. Il medico fa il medico e non fa il contabile dentro all'ospedale. Allora noi qui ci potremmo chiedere, ma allora, se tutto questo è vero, che hanno degli aspetti così obbligati, i ruoli formali, sono presenti in tutte le istituzioni sociali, allora noi ci possiamo chiedere, ma si può sfuggire da questo script? Si può uscire da questo copione? O bisogna essere tutti uguali? Allora, già la nostra esperienza empirica ci dice che non tutti i medici sono uguali, non tutti gli insegnanti sono uguali, e quindi non è possibile che siano tutte uguali queste interpretazioni. Che cos'è che divide, che fa sì che anche nel mettere in atto dei ruoli formali ci sia una differenza fra individui. Si tratta degli stili di ruolo. Gli stili di ruolo rientrano proprio negli aspetti soggettivi di interpretazione del ruolo da parte di chi lo esercita. Così anche nei lager nazisti, che sono fra il massimo delle istituzioni totali, delle istituzioni più violente che si possano immaginare. Così anche in queste situazioni estreme ci sono state delle guardie dal volto umano, lo sappiamo dai romanzi, dalle testimonianze dei sopravvissuti, che indicano per esempio delle guardie particolarmente efferate, particolarmente violente, particolarmente desiderose di infliggere dolore e umiliazione alla vittima. E delle guardie invece dal volto umano, che tentavano al contrario di avere dei comportamenti cooperativi, quasi di solidarietà, di pena nei confronti dell'altro. Allora, noi abbiamo solo i ruoli formali? Certo che no, noi abbiamo anche dei ruoli informali. Allora, questi ruoli informali non sono soggetti ad un campione stabilito formalmente. E abbiamo alcuni tipi di ruoli informali. Questa quadripartizione che vediamo è dovuta in parte a Moreland e Levin, che parlano appunto di leader, di nuovo arrivato, di capo espiatorio, e di clown parla anche Baron. Allora, il nuovo arrivato, un ruolo di cui abbiamo già parlato nelle prime lezioni riguardanti l'entrata in gruppo. Abbiamo visto che si tratta di un vero e proprio ruolo che richiede attendismo, che richiede un certo riguardo, una certa attenzione
diciamo così, prudenza nel proporsi. Il leader

un ruolo di cui parleremo fra breve in una lezione dedicata alla leadership. Il ruolo del capo espiatorio è un ruolo molto importante per l'equilibrio del gruppo perché è colui che si prende in pratica tutte le colpe, viene sempre ridicolizzato al posto degli altri e così via. Nello stesso tempo, proprio con il fungere da parafulmine, prendendosi tutto questo carico di colpe, il capo espiatorio porta un bel alleggerimento nelle tensioni di gruppo. Il clown è un leader socio-emozionale, fa ridere, simpatico, dice le battute, racconta le barzellette. Le funzioni dei ruoli sono molto simili a quelle dello status, favoriscono il raggiungimento dello scopo del gruppo, portano ordine e prevedibilità nel gruppo stesso e contribuiscono anch'essi, come già lo status, all'autodefinizione. Vediamo adesso un altro tema importante che riguarda la vita del gruppo ed è la comunicazione. Quando parliamo di comunicazione noi dobbiamo pensare che ci sono almeno due concetti. Adesso ne vediamo uno, la struttura di comunicazione, e dopo vediamo le reti di comunicazione. Allora, per quello che riguarda la struttura, noi possiamo dire che la struttura riguarda l'insieme delle comunicazioni che effettivamente sono state scambiate in gruppo. Per esempio, noi possiamo contare, fare proprio una piccola statistica, contando chi parla di più, chi parla di meno, i contenuti delle cose che si dicono, i destinatari delle varie comunicazioni. In base solo a questi aspetti comunicativi, noi possiamo decidere chi è più importante nel gruppo, ed è per esempio quello che parla di più, o quello a cui tutti parlano, o quello che parla con particolare autorevolezza, sicuro di essere accettato dagli altri, e così via. Vediamo invece adesso, scusate un attimo, sempre a proposito di strutture di comunicazione, è molto importante parlare anche di questo strumento ideato da Bales negli anni 50, in cui vi è una griglia osservativa di 12 categorie, 6 delle quali sono riferite ai comportamenti socio-emozionali, 3 sul positivo e 3 sul negativo, ad esempio approva o disapprova, atteggiamenti accettanti o atteggiamenti non accettanti e così via, e comportamenti centrati sul compito. Questa bipartizione nelle osservazioni di Bales, che ha avuto una grandissima fortuna susseguente, tanto che si parla ancora proprio correntemente di persone centrate sul compito, centrate sulle relazioni, di leader centrati sul compito o di leader socio-emozionali o centrati sulle relazioni. Diciamo che questa idea di Bales di distinguere i comportamenti orientati al compito e orientati alle relazioni ha avuto moltissima fortuna seguente. Vediamo adesso che cos'è una rete di comunicazione. Allora, una rete di comunicazione è un insieme dei canali di comunicazione, cioè effettivamente delle vie che sono presenti in un gruppo per poter comunicare. Questi canali di comunicazione sono proprio delle condizioni materiali che rendono possibile il passaggio delle informazioni. Pensiamo, per esempio, cosa vuol dire avere una posta elettronica. È un canale, avere a disposizione la posta elettronica vuol dire avere un canale comunicativo aperto. Avere il telefono è un canale comunicativo di un certo tipo. All'epoca di Marco Polo nel Catai, questo immenso impero, i messaggeri andavano a cavallo, c'era una grandissima velocità, tenendo conto della difficoltà a portare informazioni dalle più sperdute zone dell'impero all'imperatore. Quindi sono le condizioni materiali che rendono possibile la comunicazione. Queste reti di comunicazione sono state studiate sperimentalmente da Leavitt all'inizio degli anni 50. Leavitt ha usato un sistema sperimentale per cui esisteva una specie di marchingegno utilizzato dallo sperimentatore, per cui venivano aperte o chiuse certe finestrelle, i soggetti dovevano comunicarsi anche delle cose molto semplici, tipo dovevano trovare quali di 6 simboli che avevano in piccole figurine era comune a tutti. Per fare questo non potevano parlare, ma dovevano comunicare tramite le finestrelle, quando si aprivano e si chiudevano, passando

i loro messaggi, di cui poi veniva stabilita, cioè alla fine si vedeva se per risolvere il problema erano stati necessari molti passaggi, se c'erano stati molti errori, se c'era stata ridondanza e tutte queste cose. Allora, queste reti sono la ruota, come vediamo, in cui c'è una persona, questi cinque elementi, immaginiamoli come delle persone, c'è una persona centrale, quattro periferiche, la persona al centro può comunicare con tutte, mentre le persone periferiche possono comunicare direttamente col membro centrale e attraverso il membro centrale con gli altri. La Y, il cerchio, la catena. Allora, come possiamo guardare a queste teorie? Innanzitutto, è stato studiato l'indice di distanza, cioè è il numero minimo di legami di comunicazione che un membro deve attraversare per comunicare con un altro. Ad esempio, nella figura che vediamo, se il membro D vuole comunicare col membro A, deve attraversare tre passaggi, un C, B, 2 e 3 A. Se il membro C vuole comunicare con il B, c'è un solo passaggio, uno. Quindi è il numero minimo di legami di comunicazione che un membro deve attraversare per comunicare con un altro. Abbiamo anche un indice di centralità che decide quanto una comunicazione è centralizzata su una persona o è distribuita fra tutti i membri. Nelle figure che ho mostrato prima, la centralità è elevatissima nella ruota e meno elevato nel cerchio. Vediamo innanzitutto i risultati di questi esperimenti. Le reti centralizzate risolvono i problemi più rapidamente di quelle decentralizzate, più concisamente, con meno errori, ma c'è un ma, il morale del gruppo è basso e alto solo quello del leader, quello del centro, centralizzato. Le reti decentralizzate risolvono il problema più lentamente, con più passaggi, con più errori, ma il morale del gruppo è alto perché le persone si sentono implicate, si sentono partecipative. Allora, le reti centralizzate sono più funzionali per i compiti semplici, quello in cui il personaggio centrale, in questo caso potremmo dire proprio il leader, riesce a smistare la serie di informazioni che gli arrivano da tutte le parti in modo abbastanza semplice. Le reti decentralizzate sono invece più funzionali per i compiti complessi, quelli in cui il leader non riuscirebbe a smistare cognitivamente una mole troppo importante di informazione, rischierebbe il cosiddetto ingorgo cognitivo. Ad esempio, pensate a un problema di algebra, un problema di matematica, un problema di logica. In questo caso, è importante che tutti partecipino e diano il loro contributo, quindi sicuramente meglio una rete decentralizzata. Gli studi sulle reti di comunicazione mostrano in effetti che una delle variabili più importanti per decidere quale rete è meglio è proprio la natura del compito, più o meno complessa. Vediamo adesso, avviamo grosso modo alla conclusione. Per quello che riguarda la comunicazione, possiamo dire che c'è modo e modo di comunicare. Ad esempio, ci sono comunicazioni calde, ci sono delle comunicazioni sicuramente più fredde, più formalizzate, meno intense dal punto di vista emozionale. Ci sono delle comunicazioni spontanee fra gli individui, delle comunicazioni molto naturali e delle comunicazioni invece molto formali, in cui si usa un linguaggio stereotipato, in cui non si può uscire da un certo canone di comunicazione. E l'elemento chiave che distingue fra questi vari tipi di comunicazione e che decide anche della bontà della comunicazione che noi vogliamo utilizzare è questo elemento chiave è la partecipazione. La partecipazione può essere, come ci dicono Moscovici e Duase, consensuale o normalizzata. C'è una grande differenza fra le due. Vediamo adesso proprio la definizione di partecipazione consensuale e di partecipazione normalizzata. Nella partecipazione consensuale, le persone che stanno nel gruppo, i membri del gruppo, si esprimono con una grande libertà, cioè non sono soggetti alla gerarchia stabilita, non hanno paura di dire quello che pensano. Abbiamo stressato nelle slide la parola conflitto, perché in queste comunicazioni così spontanee, così vere,

anche da mettere in conto che ci sia una dose di conflitto, di controversia, di discussione, in quanto proprio perché le persone dicono quello che pensano, è possibile che non trovino una sincronia immediata, che la debbano cercare attraverso una certa dialettica, una certa negoziazione. Ovviamente la partecipazione consensuale è quella più democratica, è quella che crea maggiore coinvolgimento, le persone si sentono dentro alla realtà, si sentono dentro alle decisioni del gruppo, hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di portare i loro contributi. Nelle situazioni in cui c'è una partecipazione consensuale molto forte, c'è anche la capacità di sacrificarsi dei membri, di dare parte del loro tempo, di dare parte delle loro energie, proprio per raggiungere gli obiettivi. E in tutto questo, appunto, ribadisco, è possibile che ci siano anche dei conflitti. Queste forme di discussione che prevedono una partecipazione di tutti, la partecipazione consensuale, sono più costose in termini di tempo. Il tempo, ci vuole più tempo, per essere democratici ci vuole più tempo, ci vuole più possibilità di poter discutere e confrontarsi con gli altri. La partecipazione normalizzata invece è molto meno spontanea, le persone parlano con l'ordine di beccata, come si dice in termini etologici, quando ci si riferisce a delle specie di uccelli, appunto, che possono beccare il cibo con un certo ordine gerarchico. La discussione nella partecipazione normalizzata è regolamentata dalla gerarchia esistente e quindi non è spontanea, c'è sicuramente meno conflitto. Si segue quello che è un ordine di beccata complessivo e ovviamente ci potranno essere dei tempi sicuramente molto più rapidi, ma quello che succede in queste riunioni a base partecipazione normalizzata non è mai molto vero, non è mai molto autentico. Le persone probabilmente se ne escono di lì, ciascuna con le idee precedenti, non è stata persuasa, convinta da nessuno. Anzi, magari ci sarà, se vogliamo, un lavorare per portare avanti la propria idea, magari in modo extra gruppo, proprio perché lì dentro non si è potuto effettivamente discutere. Quindi, dal punto di vista psicologico, possiamo dire che sicuramente per mettere a frutto tutte le energie dei partecipanti di un gruppo, bisognerebbe usare dei metodi che fanno emergere la partecipazione di tutti e ci troviamo quindi di fronte anche a situazioni che possono portare profonde innovazioni nella vita sociale. A questo punto ci abbiamo alla fine di questa lezione, abbiamo visto quindi che cos'è il sistema di status, le gerarchie dentro il gruppo, abbiamo visto l'importanza del sistema dei ruoli. Abbiamo visto che cos'è comunicare in un gruppo e abbiamo parlato di partecipazione. Distinguendo fra partecipazione consensuale e partecipazione normalizzata e vedendo quali sono le possibili conseguenze di questi due diversi processi.

per descrivere Fes, diciamo che è un po' la Firenze del Marocco, una città imperiale, una città di storia, una città di tradizioni, di artigiani, come lo è Firenze in Italia, comunque una città riconosciuta per la sua storia, per il Rinascimento. A vivere in Nord Africa nell'85-86 non era così semplice. Non lo è ancora oggi, figuriamoci 30 anni fa. Per fortuna, diciamo, per il Marocco e per i marocchini, sentiamo venire sempre meno queste persone, almeno dalla parte del Marocco, venire sempre meno in Italia a cercare lavoro, ma questo perché significa magari che comunque il Marocco si è evoluto e le persone hanno il loro benestare là e quindi non lo cercano altrove. Con mia mamma siamo venuti via, che io ero piccolino, avevo 6 anni, e mia mamma all'epoca credo ne avesse quasi 30 anni, e però per me era un gioco. Cioè, la mamma, se mi dice andiamo anche, non so, ora all'inferno, io con mia mamma ci vado. Io avevo 1 anno e mezzo quando è venuto a mancare mio papà, quindi per me la mamma era tutto. Da Tangeri mia mamma si è imbarcata nei famosi barconi che ci raccontano oggi sui telegiornali, ha attraversato lo stretto di Gibilterra ed è arrivata a Al Jazeera, che è la prima città che vede il Marocco dall'altra parte, quindi la prima città dell'Europa che è vicina all'Africa. E poi in verità il mio viaggio è stato come oggi dire a un bimbo vieni nello yacht del papà, cioè per me era un gioco, era un divertimento, non era una sofferenza, non mi creava paura. Figurati se potevo avere paura di un viaggio in cui era mia mamma a dirmi vieni con me. Per lei sicuramente non era un'esperienza così facile, per me è un sogno, no? Era come dire andiamo alle giostre, io sapevo che dovevo salire con la mamma e poi alla fine del viaggio ci sarebbe stato il divertimento. Poi la mamma comunque aveva un percorso già pagato, già programmato con queste persone che comunque sfruttano, fra virgolette, i sogni degli altri e anche le paure chiedendo loro dei soldi. Quindi aveva già questo viaggio programmato per arrivare in Italia. Si è salita sul treno insieme a tutti gli altri, perché non era da sola, anzi l'unica cosa che so è che lei era l'unica donna in mezzo a tutti gli uomini. E poi abbiamo attraversato la Francia, e una volta attraversata la Francia siamo arrivati a Massa, a Montignoso per la precisione, è un paesino sopra Massa, e lì c'erano dei parenti di già di mia mamma alla lontana che vivevano lì e che ci hanno accolto. Poi mia mamma, lavorando, facendo le pulizie nelle case di persone italiane facoltose al tempo, c'era una famiglia che era di Empoli, Firenze, che però andava lì al mare, mia mamma l'ha conosciuti, andava a fare le pulizie da loro in casa lì durante le vacanze e loro gli hanno detto che a fine agosto l'avrebbero portata con sé a Firenze. E quindi hanno portato la mamma e hanno portato me.

Il razzismo l'ho conosciuto quando sono diventato grande, attraverso i media, attraverso la televisione, attraverso le lamentele delle persone, perché in verità io il razzismo non l'avevo mai provato. Cioè io, ma forse era il modo anche di pormi, gioioso e divertente con i miei amici, ero simpatico e bravo con tutti, quindi mi riusciva a integrarmi benissimo.

Dalla pasticceria io facevo il pasticcere presso una pasticceria a Firenze e poi per un puro caso, siccome i miei amici mi additavano come eccolo lo stilista è arrivato, eccolo perché comunque cercavo, mi piaceva vestirmi bene, mi piacevano tutti gli abbinamenti, mi piaceva vestire molto colorato, quindi spiccavo in mezzo al gruppo di amici. Poi per una pura casualità ho cominciato a fare delle magliette, ho cominciato a fare qualche giubbotto, le cose hanno pian piano funzionato nel circolino con gli amici a vendergli le magliette a loro, il giubbottino a loro, fino a che poi piano piano ho trovato la mia strada e oggi ho negozi in Italia, negozi in Giappone. Non ho improvvisato, comunque sono cose che a me mi è sempre piaciuto il disegno, ho sempre disegnato bene, questo ha fatto sì che poi le mie capacità le ho messe in un qualcosa che mi piace. Mi piaceva l'abbigliamento e quindi ho detto io voglio creare abbigliamento. Poi sono stato bravo, audace e sveglio a trovare le strade giuste, a conoscere le persone giuste. Il mio primo laboratorio l'ho fatto nella cantina di Matteo Masini, che è il mio miglior amico. E lui aveva questa cantina dove faceva dei lavoretti di odontoiatria insieme al suo papà. Noi siamo amici da quando avevamo 8-9 anni e lo siamo tutt'oggi, non ci siamo mai separati, mai divisi. Una buona parte la devo al fatto che comunque sono cresciuto i miei primi 6 anni in Marocco, quindi in mezzo un po' alla sofferenza. Poi la seconda parte di vita, quella vissuta insieme a mia mamma, in cui lei andava a lavorare, mi lasciava da solo a casa. E quindi io uscivo anche in età molto giovane, 10-11 anni, uscivo da solo, andavo al bar, tornavo, facevo il tragitto per andare a scuola e tornare. Non avevo un papà o una mamma che mi stavano attaccata addosso, quindi la possibilità di stare per la strada mi ha insegnato a proteggermi, ad avere coraggio, ad essere sveglio, a sapere con chi parlare e con chi no. E questo magari oggi che sono grande, che lavoro nel mondo dell'imprenditoria, mi aiuta a percepire con chi devo e con chi no e collaborare. In più le persone che comunque lavorano con me non sono persone improvvisate che ho incontrato per puro caso, ma via via eravamo io e il mio socio, il mio migliore amico Matteo Masini, e che tutto il bello di cui abbiamo parlato fino ad ora. E gran parte del merito va a lui in veste di amico, in veste di persona che comunque mi ha sempre tenuto la mano nei miei momenti difficili più che quelli di festa in cui magari poteva anche essere assente. E questo ha fatto sì che io e Matteo abbiamo intrapreso il cammino dell'imprenditoria e abbiamo inserito la terza persona, non era una persona casuale, ma che ci siamo scelti, la quarta pure, la quinta pure, quindi ci ritroviamo con una squadra a cui sinceramente mi sento di dire che io gli do il 101%. Io sono un compagno di battaglia, cioè io disegno, faccio marketing, faccio comunicazione, vendo nei miei negozi, e se c'è da allestire io sono in prima linea, se c'è da caricare il container da spedire all'estero io sono in prima linea, facciamo tutti tutto. E fino ad ora questo modo mio di interpretare il lavoro mi ha pagato abbastanza e sono molto felice e spero che continui così. Oggi abbiamo un'azienda di 1.000 metri quadri e siamo in 18, solo per noi. Poi più diamo del lavoro fuori, che penso diamo lavoro a una cinquantina di famiglie, forse anche di più. Ho scelto di lavorare il Made in Italy. Ho scelto di proteggere l'etichetta Made in Italy, ho cercato di dare l'anima per il Made in Italy. Ogni mia creazione nasce da materiali comprati in Italia, da artigiani italiani o anche magari non italiani ma che lavorano però in territorio italiano, che pagano le tasse in territorio italiano e che a sua volta fanno girare l'economia con i soldi che guadagnano in questo territorio, nel territorio italiano. Non che nel Marocco o in altri paesi non venga fatta la qualità, perché non è la qualità che ci differenzia dagli altri paesi. Per quanto mi riguarda,

Made in Italy è pagare le tasse, pagare i contributi delle persone, pagare la fatica delle persone, non sfruttare i bambini, non sfruttare le donne, non sfruttare il lavoro delle donne incinte, non sfruttare e non sciupare la natura e non inquinare il mondo. Quello significa Made in Italy. Se poi lo stesso giubbotto si può fare anche in un altro paese e pagarlo al 95% meno, facciamoci una domanda del perché costa il 95% meno. Forse perché ci muoiono tante persone dietro, forse perché vengono sfruttate le persone dietro, forse perché inquiniamo il mondo e non rispettiamo le leggi della natura. Io voglio pagarlo tanto, ma voglio rispettare tutte queste regole. Do un certificato di originalità del mio prodotto, di garanzia sul mio prodotto. Tutto ciò che accade nel mio prodotto non è garantito per un anno o due, ma è garantito a vita. Al primo posto ci sta l'entusiasmo, perché è quello che trascina le persone, trascina tutti. E poi in verità il mio carattere, cioè, è questo. Quando arrivo in casa è sempre una festa, quando vado nei negozi miei è una festa. Dove vado, vado, cerco di fare festa. Puoi essere diligente, puoi essere sognatore, puoi essere una persona perseverante, ma se non hai entusiasmo rimani chiuso lì nell'angolino e nessuno ti verrà dietro. I momenti miei tristi e duri li ricordo come momenti in cui invece ho imparato tantissimo e sono cresciuto e sono stato bene. E cerco di vedere, non cerco di vedere, vedo solamente il bicchiere mezzo pieno. Se ti dico il mio cliente più illustre, ti dico Barack Obama. Non sono andato a conoscerlo tanto per essere il presidente degli Stati Uniti, quanto per quello che ha rappresentato lui nel mondo in quanto una persona di colore che credeva nei suoi sogni ed è diventato presidente degli Stati Uniti. Insomma, è stato motivo di coraggio non solo per le persone dell'Africa, magari di colore, ma lo stesso vale per un bianco che magari va in un posto e si lamenta o crede di non diventare. Invece, Obama ha dimostrato che tutto è possibile. Yes, we can. Io sono caduto in un campo da calcio durante una partita e praticamente mi sono svegliato all'ospedale dopo che ho subito 7 volte un attacco cardiaco al cuore, sono stato defibrillato con il defibrillatore. Quindi quando alle 2 di notte ho parlato con il professor Gianmaria Santoro, che gli voglio un bene dell'anima, oggi pensa e mi diede una delle notizie peggiori della mia vita. Io gli dissi: dottore, ma io sabato ho una partita, era martedì, ho detto sabato ho una partita, cioè riuscirò ad essere presente? E io ricordo che il professor Santoro mi disse: no, forse Ben non hai capito cosa sta succedendo, forse tu non potrai più neanche tornare a casa tua dai tuoi figli. Quindi tu devi stare in ospedale attaccato ai macchinari e ti dobbiamo tenere in vita con le medicine, aspettare che ci sia un cuore per te per farti un trapianto di cuore. Per me oggi parlare di trapianto di cuore è come parlare di una partita di calcio di Serie A. Invece quando all'epoca non sapevo niente dei trapianti, sentirmi dire trapianto di cuore, ho pensato: ok, allora la mia vita è finita qui. Dopo 7 mesi che io ero ricoverato all'ospedale, sono stato venerdì, la professoressa Sonia Bernazzali dell'ospedale Le Scotte di Siena mi ha detto: guarda bene, vai a casa, i tuoi valori, diciamo la febbre e queste cose non ce l'hai. Non me l'ha detto in maniera antipatica, però ridendo e scherzando, praticamente mi ha detto: goditi i tuoi figli a casa, perché io stavo veramente alla fine. Ed era venerdì. Invece sabato mi chiamò il mio migliore amico Matteo, che era stato contattato dal professor Massimo Maccherini, che è il primario della cardiochirurgia di Siena. Dovevo contattare la polizia per essere scortato. E invece ho deciso di andare in macchina con Matteo, abbiamo affrontato, non so, 30 secondi di viaggio Firenze-Siena, perché è un viaggio, cioè sono 80 chilometri, ma che sono passati in 30 secondi.

perché non volevo mai arrivare nell'ospedale dove sapevo che dovevo essere aperto, che mi veniva tolto il mio cuore, che veniva buttato via in un cestino e che mi veniva dato il cuore di un ragazzo che purtroppo non c'era più. Non era, ecco, vissuto peggio il durante che il trapianto, perché il durante è un po' pesante. Tu sai comunque che la tua vita è legata alla morte di un'altra persona. E quindi non era semplice accettare questa situazione. Poi però capisci una volta come l'ho subito io, quando è arrivato questo cuore, io ero in sala operatoria, un momento importante è quando c'era mia mamma e la mia famiglia lì seduti, e mi ricordo che mia mamma e loro erano un po', diciamo, fra virgolette, preoccupate, disperate. E invece io mi ricordo, mi alzai e gli dissi: mamma, se io vado a giocarmi questa partita, poi io voglio ritornare a quello di prima, non voglio stare ricoverato ancora così all'ospedale e dipendere dalle infermiere che mi lavano, dipendere da voi che tutti i giorni venite a trovarmi. Io voglio tornare a quello di una volta, se no è bene che finisca qui. Invece è stato la notte anche quella più lunga della mia vita, però sono ritornata alla vita il giorno dopo. Quando sono entrato in sala operatoria, il mio cuore funzionava al 7%, avevo la frazione d'eiezione del cuore del 7%. E 7% significa morte, cioè non è, se lo dici a un cardiologo ti dice 7% cos'è, cioè sei più di là che di qua. E invece sono rinato con un cuore che batteva a 1000, avevo la frazione d'eiezione del 65%, che quasi non ce l'ha una persona normale. E dopo 20 giorni sono stato il 22 d'agosto. Il primo di agosto ho riaperto gli occhi, il 22 di agosto ero a casa, il primo di settembre ero in bicicletta con mia figlia dietro. Giustamente la legge non vuole che si sappia, è anche un sentimento molto importante questo che va rispettato, perché chi dona lo fa giusto per amore e perché sente il bisogno di dare agli altri. È il gesto, credo, più bello, più importante che ci sia al mondo, quello di donare la vita agli altri, perché io vivo con il cuore di un ragazzo che non c'è più, quindi io realizzo forse i miei sogni e posso anche realizzare i suoi, lui che non c'è più, cioè è una cosa incredibile. Se tu mi metti le mani qui dentro senti un cuore che batte. Però non ho rispettato la scelta di non conoscerli e di non andare a fare la ricerca, giusto per pensare che tutte le persone che mi circondano fossero potenziali parenti di quel ragazzo lì. Quindi non voglio associare, diciamo, l'amore che provo oggi e quello che provo oggi ad una singola mamma, ma voglio pensare che tutte le donne del mondo siano la mamma di quel ragazzo. In particolare conosciamo io e Massimo Maccherini, il professore mi ha operato. Un attimo prima dell'intervento gli ho chiesto di pregare, lui mi ha detto: sei musulmano? Io ho detto sì. Io mi ha detto: ecco, allora te prega il tuo, che io prego il mio, e vediamo. E abbiamo ottenuto il 100%. Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano, che mia moglie è cristiana, i miei figli hanno sia un nome arabo sia un nome cristiano. Mio figlio si chiama Hamid Matteo, l'ultimo nato si chiama Francesco Adam. Amo infinitamente il Papa che c'è ora, il Papa Francesco, e desidero, ed è un sogno e chissà magari che un giorno non lo possa conoscere, stringergli la mano e abbracciarlo. Sono un cittadino italiano, sono cittadino del mondo. I limiti delle frontiere in Europa sono state abbattute, è stata una delle cose più belle di sempre, quindi sono contrario a quelli che raccontano che bisognerebbe ritirare sui muri. Si sono dimenticati

Dimenticati troppo presto le guerre e i milioni di morti di forse solo 20 anni fa, ci sembra chissà quando il muro di Berlino è stato buttato giù solo poco tempo fa. E sentire che qualcuno invece rivolle ritirare, rimettere i mattoni e ritirare su i muri mi viene da ridere. E dobbiamo invece cercare motivi di incontro, cercare di integrare e sicuramente dare il meglio a chi si integra e chi vuole fare del suo meglio in questo paese. Io ho la fortuna di essere venuto in Italia molto presto e oggi di poter essere cittadino italiano e avere i miei figli nati qua in Italia da mamma italiana e quindi con diritto di cittadinanza fin dalla nascita. Capita di dover andare in gita, come ho sentito di quella bambina che dovevano andare in gita a Londra e lei non è potuta andare perché non aveva il passaporto italiano, cioè, credo che una persona, un minimo, non tanto, un minimo intelligente, capisca che i bambini non hanno nessuna colpa. Forse la colpa è dei grandi, ma i bambini vanno supportati fin dalla loro nascita perché siano uguali a tutti gli altri. Se si fa di già ad un giorno di vita in ospedale, quello è nigeriano, quello è senegalese, quello è italiano, già stiamo discriminando, già stiamo creando un mondo peggiore di quello in cui viviamo. Quando nasce un bambino, diamogli la possibilità. Non diamogli, perché già, perché bisogna dargli? A un bambino già deve nascere con i suoi diritti come quegli altri. Non dobbiamo discriminare al primo giorno di vita. Se noi gli diamo i suoi diritti fin dal primo attimo di nascita, quel bambino perché dovrà dare dei problemi quando sarà grande? Poniamo i limiti ai grandi che hanno creato i casini, ma i bambini lasciamoli stare. Io veramente quello che mi sento di dire è quello di vivere, come abbiamo detto all'inizio, con entusiasmo, con voglia di fare, credendo nei propri sogni. Cerchiamo di vivere bene insieme, superiamo le barriere della religione, del colore della pelle o del paese, non servono a un bel niente. Fino ad oggi sono serviti solo a distruggere il mondo, a creare guerre, a creare odio, a creare repressione. E ho la speranza che tra 30 anni i giovani di oggi saranno molto migliori di quello che sono stati quelli prima di noi, di come lo siamo noi oggi. Io sono convinto, perché ci sono sempre più coppie miste, sempre più religioni che si incontrano, perché noi vediamo solo quelli lì che fanno del male, no? Magari creando delle guerre, ma non vediamo tantissimi, magari come me, ce ne sono migliaia e migliaia e milioni nel mondo che stanno cercando di dare un messaggio positivo e alla lunga vinceranno i milioni di quelli come me che cercano di trasmettere il messaggio positivo.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Io sono nata nel 91 in Tunisia, nel sud. Il 91 praticamente era un periodo storico abbastanza intenso per la Tunisia, perché lì hanno iniziato a perseguitare tutti gli oppositori al vecchio governo, al governo di Ben Ali, e praticamente tutti i movimenti, partiti, associazioni, organizzazioni furono illegali, erano quasi tutti resi illegali, e hanno perseguitato chiunque facesse parte di questi dell'opposizione. Papà era un insegnante quando era in Tunisia, insegnava nelle scuole. Mio zio era un professore, anche lui era insegnante, ed erano attivi a livello, diciamo, sociale e politico. Fu emesso un mandato di arresto a papà e a mio zio e ad altri comunque membri anche della mia famiglia, non membri della mia famiglia. Papà è riuscito a uscire dalla Tunisia nel 91, io avevo ancora 4 mesi, mentre mio zio, che sarebbe fratello di mamma, fu arrestato e torturato fino al 2000 per 10 anni circa, e ammazzato in carcere. Diciamo che tutto quel periodo mia mamma abbiamo vissuto da soli. Noi, io sono la sesta di 7, l'ultimo è nato qui in Italia, e abbiamo vissuto da soli con mamma, e lì diciamo ho visto veramente il ruolo delle donne, che comunque non avevo niente a che fare con la politica, però sono loro che hanno portato avanti tutto quanto quando, diciamo, sia donne che uomini erano in carcere o esiliati fuori. Papà era venuto in Italia nel 96. Nel 97 ha avuto l'asilo politico e ha fatto ricongiungimento familiare a noi che eravamo in Tunisia, e nel 99 l'abbiamo raggiunto qui, appunto, in Italia. La prima volta che l'ho incontrato era a Napoli. Il viaggio era tranquillo, perché comunque era un normale viaggio, comunque con ricongiungimento familiare, visto, eccetera, tutto regolare. Però il problema era quando dovevano dare i passaporti a mia mamma, i nostri passaporti, quindi prima di viaggiare mamma ha sofferto parecchio per farci fare i passaporti. E niente, quando siamo arrivati qui io non l'avevo mai visto neanche in foto mio padre, quindi avevano portato via tutto quanto ai tempi, e non c'erano più fotografie, né sua né nostra, di bambini, insomma, qualsiasi fotografia portavano via tutto. Quindi non conoscevo né come era fatto, le chiamate non c'erano, perché non poteva chiamare, e era per me un uomo, potevo solo immaginarlo, ecco. Sono arrivata qui, ho trovato un uomo bianco con gli occhi verdi, e ho detto: ma no, lui non è mio padre, io sono scura.

Non ci credevo, faccio guarda, è troppo bianco, ho gli occhi verdi per essere mio padre. E invece mia mamma era lì, te lo giuro che è tuo padre. Però, beh, un po', cioè, sì, un po' lo sapevo. Però, ecco, è stato un ricongiungimento abbastanza tranquillo perché è stato anche grazie a mia mamma. Per 8 anni non ha mai neanche una volta parlato male di papà. Ha fatto sempre crescere questo amore verso nostro padre anche quando lui non c'era, ecco. Quindi, sì, è stato abbastanza tranquillo il ricongiungimento. Io ci ho vissuto la mia prima infanzia fino agli 8 anni, però ho avuto dei ricordi brutti ma anche belli, perché lì ho vissuto anche un'infanzia spensierata con i miei fratelli, nonostante venivano tutte le notti per acquisire e buttare tutto fuori, però allo stesso tempo siamo cresciuti come una famiglia molto legata e ci inventavamo i giochi. Dal 99 in poi, fino al 2011, ho completamente cancellato la Tunisia nella mia cartina geografica, perché non ci tornavo mai e non ricordavo più i miei parenti. Quello che mi ha colpito è stato il mio primo viaggio in Tunisia dopo la rivoluzione, perché ero partita con l'idea che io non mi ricordo di nessuno, tanto nessuno si ricorda di me. Invece sono arrivata lì, aeroporto pieno di gente, si dicevano miei parenti. Oh, sono tuo cugino, ma chi sei? Invece no, ho ritrovato la casa che era completamente in macerie, infatti adesso, dove c'erano anche i disegnini che facevo sul muro di cemento quando ero bambina. E non mi aspettavo che loro si ricordavano di me, assolutamente. Che la Tunisia, è un paese, secondo me, merita tanto, merita veramente di essere seguito, ma non solo come paese, come cultura, ma anche come politica. È l'unico paese che ha superato la rivoluzione in tutto il mondo arabo. Si sta aggrappando a una speranza, ma in tutto il suo complesso, a livello di diversità di opinioni politiche all'interno di un piccolo paese. Sono 10 milioni di abitanti, sono pochi per essere un paese, e secondo me merita. Se è riuscito a superare per 6-7 anni adesso la rivoluzione, merita di essere seguito. Quindi c'è anche una questione di mentalità. Superare le crisi insieme come diversità politica, la destra tunisina, la sinistra tunisina, e, diciamo, i partiti più conservatori. E quando succede un attentato, per esempio in Tunisia, sono tutti uniti. Le prime manifestazioni in Tunisia per far cadere la dittatura di Ben Ali erano tutti in piazza insieme contro un unico, tra virgolette, nemico, tutte le diversità. Io ho iniziato il fumetto intercultura quando avevo 14 anni e ero già attiva nelle associazioni di volontariato giovanili, culturali, umanitari, eccetera. E con queste associazioni entravo in contatto con queste tematiche, appunto, tra le culture differenti, i giovani, interreligioso, dialogo comunque interculturale, interreligioso e comunque tematiche a livello umanitario. Mentre queste associazioni organizzavano queste conferenze con accademici, eccetera, io ero quella che metteva a posto le sedie, eccetera, però ero sempre lì a disegnare quello che loro raccontavano, però in una maniera più quotidiana, una maniera più personale. E niente, finché ho conosciuto la professoressa, una professoressa universitaria che mi aveva pubblicato una delle mie, appunto, vignette nel suo libro, e da lì ho iniziato a fare fumetti per le riviste, eccetera. Per me il tratto femminile è molto molto importante, in primis perché io sono donna. Poi nella mia vita ho avuto modelli di donne che mi circondavano, che mi hanno insegnato molto, come appunto mia mamma, che è una donna abbastanza forte, che ha, diciamo, l'ho vista lottare da sola, crescere 6 figli da sola, nel sud della Tunisia, andando contro una dittatura, senza un marito, senza una famiglia, insomma.

Per me era importante sottolineare la forza della donna che c'è dietro. Il velo in realtà per me è stato sempre un simbolo di una personale indipendenza, perché a livello, diciamo, religioso, quello che ho imparato io per la mia esperienza e conoscenza personale, ovviamente, è una libera scelta, deve essere per forza una libera scelta, perché va tutto in base alle intenzioni. Se non c'è intenzione, non c'è significato, non dai valore alla cosa che stai facendo, né niente. Quindi non portare il velo senza intenzione non ha nessun significato. Obbligare una donna a portare il velo non ha senso a livello religioso. Quindi la scelta personale è importante. Poi in tutti questi anni ovviamente sono sempre alla ricerca di un perché. Quello non si smette mai di cercare. Però mi ha insegnato molto, ha temperato un sacco il mio carattere. Molto probabilmente se io a livello di persona, a livello di tacqua, molto probabilmente se non portavo il velo non sarei così determinata in certe cose, non sarei così, diciamo, cocciuta. Quando ho iniziato a portarlo era un post 11 settembre del 2001, ero piccola ed ero abbastanza determinata a portarlo, anche se mio padre mi diceva: "No, non sai a cosa stai andando incontro". Beh, lui sapeva che comunque dopo l'11 settembre tutto è cambiato. L'ha visto anche vivere a mia mamma, le mie sorelle più grandi, e aumento improvviso dei pregiudizi, anche del razzismo, eccetera. Fa: "Non sai a cosa stai andando incontro". Io dicevo: "Sì, io lo voglio mettere". Questa scena in realtà l'ho vissuta realmente. Dovevo andare a prendere mio fratello da scuola per quando facevo le scuole elementari e mancavano 10 minuti e io mi ero appena svegliata. Ho aperto l'armadio, non sapevo cosa mettere, non mi andava di stare lì ad abbinare maglietta, pantalone, eccetera, eccetera. Ho fatto scarpe nere, pantaloni nero, maglietta nera, velo nero, cappotto nero, sono uscita, sono andata lì davanti a scuola ed era un periodo in cui appunto era appena uscita questa cosa dell'ISIS, tutti parlavano di ISIS, terrorismo, bandiera nera, eccetera, eccetera. Ero lì davanti a scuola e a me non mi conoscevano perché ci andava mia mamma a prenderlo, oppure mio fratello, eccetera. E vedevano questa ragazza vestita completamente di nero, col velo, ho visto un po' che si sentivano un attimo a disagio e io mi sono sentita ancora di più a disagio perché ero in una situazione assurda e da lì non l'ho più messo il nero. Anche a livello mediatico, come viene rappresentata la donna con il velo, molto spesso la vediamo vestita appunto completamente di nero oppure con una faccia molto triste, molto cupa, molto cosa che a me non mi ha mai rappresentato. Quindi ho scelto di cambiare completamente questa visione. Partire da quotidiano che ci riguarda tutti quanti, per poi approfondire, perché per me è importante che quando mi fanno tipo le domande assurde, tipo ti fai la doccia con il velo oppure dormi con il velo, per me è importante che queste domande vanno fatte, perché è un punto di partenza, poi magari ci ridiamo su. Io non parlo di religione, assolutamente, non è nel mio intento e non è diciamo, nella mia mansione professionale parlare di religione. Parlo di quotidianità, come vivono queste donne che portano il velo, perché molto spesso quando camminiamo per strada vediamo una donna che porta il velo, ci soffermiamo solamente alla sua apparenza. Non pensiamo che sotto quel velo c'è una persona, c'è una donna, c'è una persona pensante con la sua esperienza di vita, con la sua cultura di origine, perché non è detto che tutte sono uguali. Per me è molto importante sottolineare la quotidianità e parto dalle cose più, tra virgolette, frivole che ci accomunano tutti quanti, fino ad arrivare alle tematiche più importanti, che ne so, tra i due estremi, quelle che ti dice: "Ah, ma viene dal Medioevo", eccetera, eccetera, quello che ti dice: "Ah, ma sei molto occidentalizzata con quel velo, con i pantaloni stretti", non so che, quindi due estremi. C'è una donna, in primis, c'è una donna che vive la quotidianità, le stesse difficoltà che vive qualsiasi altra donna, al di là della cultura, al di là della religione, al di là del paese di provenienza. Ho avuto un sacco di difficoltà nel portarlo diciamo, sia a scuola, quando andavo a scuola, che
che ne so, anche dopo, quando cercavo un lavoro all'età di 18 anni per poter mantenere l'accademia che poi ho frequentato, è stato veramente molto difficile per me trovare un lavoro con il velo oppure appunto la scuola. Quando succede un attentato, aumenta improvvisamente i pregiudizi, la diffidenza e tutto quanto. Poi magari quando si allontana di più alle date degli attentati c'è molto di meno, si sente molto di meno. Io confesso che l'Italia è molto migliore a differenza di altri paesi, questo è sicuro. Però c'ha anche i suoi punti negativi, si può dire così. In realtà la Costituzione italiana ti garantisce tutti i tuoi diritti, però non viene applicata. Non viene applicata. Qui per esempio in Italia c'è la libertà, le libertà religiose, che la donna può portare il velo, ovviamente se c'è abito scoperto, eccetera. In Francia no, per esempio. C'è stato il divieto del velo nei luoghi pubblici, nei ambienti lavorativi, eccetera, eccetera. Quindi c'è veramente una grande differenza confrontando magari Italia e Francia. A livello sociale, gli italiani sono molto più ospitali rispetto agli altri paesi. C'è una grande mancanza di base culturale e una mancanza di base anche religiosa. Questi giovani spesso hanno problemi, o problemi psicologici o problemi familiari oppure problemi sociali, comunque problemi legati a livello sociale, disagi economici, eccetera. Quindi vengono da posti in cui hanno parecchi problemi. In Francia c'è stato un modello di integrazione molto diverso rispetto a quello italiano. Si è basato sui banlieue. I banlieue hanno portato un riscontro abbastanza negativo con le addirittura quarte generazioni che ormai si dovrebbero considerare completamente francesi, non sono mai state nel paese di origine, non parlano neanche la lingua dei loro nonni, dei loro genitori. Quindi cosa ha portato questi giovani ad arruolarsi in organizzazioni terroristiche? Sono prima di tutto i disagi. Non conoscono la loro identità di origine, ma non si sentono neanche parte dell'identità in cui loro nascono e crescono. Questo è un grande problema. Però essenzialmente si parte da una mancanza di conoscenza a livello culturale e religioso. Lavoro in una produzione cinematografica, Noesis Production, e abbiamo sede al Pigneto e siamo quattro soci, due sono i miei fratelli più grandi e l'altro è un amico di infanzia, quindi sono l'unica donna. L'unica donna. E abbiamo i nostri collaboratori, Tunisia, Marocco, italiano. Poi abbiamo di diverse, in realtà siamo di diverse, più che altro non importa da dove vieni, la tua origine non importa le tue competenze, cosa sai fare, la tua creatività. Qui importa tanto ciò che sei tu come artista, ciò che rappresenti. Invece magari se fosse stato un altro tipo di lavoro, probabilmente come le mie amiche avrei avuto un sacco di problemi. Alcune amiche anche per fare il volantinaggio non lo accettavano solo perché portavano il velo. I miei genitori non hanno ancora la cittadinanza, quindi automaticamente mio fratello piccolo non può avere la cittadinanza fino a 18 anni, a meno che loro non fanno la cittadinanza prima, la stanno aspettando. In realtà non si tratta solamente per questioni legate alla, diciamo, tra virgolette, burocrazia, come gli esami di Stato, gli studi. Ci sono anche alcuni master che per esempio non ho potuto fare perché richiedono specificatamente cittadinanza italiana, eccetera. La mia generazione, che siamo immigrati da bambini, noi non sapevamo neanche che eravamo immigrati. Io l'ho scoperto dopo che sono un'immigrata, quando ho iniziato ad essere più adolescente. E la mia generazione, per esempio, quelli che hanno immigrato piccolini non hanno avuto scelta, perché loro non hanno nessuna scelta, hanno scelto i genitori per loro. Perché non concedergli la cittadinanza italiana? Loro si sentono perfettamente italiani. Quando vado in Tunisia mia nonna, tutti mi fanno sentire italianissima, quando sono in Italia tutti mi fanno sentire tunisina. Non c'è una volta che mi chiedono di dove sei e io
Ho veramente un sacco di difficoltà a rispondere a questa domanda. Sono tunisina, però sono cresciuta in Italia, però così, però colà. Ci devo veramente ragionare sopra. Io farei vedere una cosa nel libro. Eccola qui. Chi sono io? La mia personale crisi di identità. Mi sono sempre chiesta chi sono. Mi dicono sempre che appartengo a due mondi e due culture. Però ogni volta che vado in Tunisia mi dicono sei italiana. Quando sono in Italia mi dicono che sei tunisina. Se vuoi essere una, rinuncia all'altra, ma io non voglio rinunciare a nessuna delle due. Ti devi integrare, mi dicono. Integrarmi in una oppure nell'altra. Quando tutti hanno già deciso chi sono, io ho scelto il beneficio del dubbio. Mi sembra di potermi sempre arricchire da entrambe le culture, qualcosa di più in qua, qualcosa di più in là. Avere sempre una ricchezza culturale in più. Col mio lavoro posso vivere dove mi pare, però a casa mia è Roma. Quando mi dicono torni a casa, per me il mio primo pensiero è Roma, perché io sono cresciuta qui. Roma non solo è la città dove sono cresciuta, ma è la città che mi ha insegnato ad essere aperta di mente. Io ho sempre pensato, se io continuavo a vivere in Tunisia per tutto il periodo della mia adolescenza, in un paesino al sud della Tunisia, molto probabilmente non sarei la persona che sono oggi, molto probabilmente non avrei avuto gli stimoli che ho vissuto durante la mia adolescenza. Ho avuto amici di origine marocchina, egiziana, sudamericana, cinesi, italiani, eccetera, eccetera. Quindi molto probabilmente non avrei avuto questi stimoli, quindi per me Roma è la mia città. Le nuove generazioni che stanno crescendo adesso, ma non solo di seconde generazioni come mio fratello, ma anche suoi coetanei italiani autoctoni. Adesso andando in giro a presentare questo libro nelle scuole medie, superiori, eccetera, c'è una visione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo noi sul concetto di integrazione, sul concetto di diversità. Loro si considerano assolutamente uguali perché sono nati, cresciuti insieme, vanno a scuola insieme, vanno all'oratorio insieme, vanno a giocare a calcio insieme, fanno tutto insieme perché sono nati e cresciuti in questo ambiente abbastanza multiculturale, però loro lo vedono come una cosa unica. Quindi è diverso da come noi vediamo la società adesso. Io sono molto ottimista nelle nuove generazioni, assolutamente.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Uninettuno è stata indicata dall'ONU come l'università che ha già realizzato gli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è stata inserita dall'UNESCO tra le università che hanno democratizzato l'accesso al sapere nel mondo. Non inseguiamo l'innovazione, l'anticipiamo. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

Questo strumento si chiama setar. Se in sanscrito o persiano antico vuol dire tre, e tar sarebbe la corda. Infatti, radice di questa parola, come utilizziamo guitar o sitar, tar sarebbe la corda. Questo strumento aveva una volta, forse 300-400 anni fa, solamente tre corde. Infatti, l'hanno chiamato tre corde, setar. Poi hanno aggiunto un'altra corda, però il nome è rimasto. La cosa interessante, che viene dalla tradizione di musica persiana, è uno strumento che si dice che il sitar, famoso sitar indiano, proprio deriva da questo strumento quando, diciamo, 400 anni fa, 500 anni fa, Nord India era molto vicino culturalmente alla cultura persiana. E non dimentichiamo che nomi dei paesi come Damon oggi noi, con confini precisi, tanti questi confini.

Confini nascono da 70-80 anni. Una volta la cosa importante era il nome della città, quindi io, se uno mi chiede tu da dove vieni, io non dicevo che sono iraniano o persiano, dicevo io vengo da Isfahan o Esfahan, la mia città natale. Un italiano diceva io non vengo dall'Italia, vengo da Venezia o da Firenze, quindi era il nome delle città che portavano culturalmente il messaggio di identità. E questo strumento si suona in tutto l'Iran oggigiorno e come avete visto si suona con solamente un dito, con le unghie, e si fa tutto il repertorio di musica classica persiana, però volevo farvi vedere proprio con questo strumento perché è un simbolo anche della musica spirituale persiana, ovvero musica sufi. Perché è uno strumento piccolino, si dice una volta quando dai alcuni musulmani, magari più fondamentalisti, che la musica era vietato nella società, non si poteva portare in giro gli strumenti, tanti musicisti, tanti sufi, per nascondere il loro strumento sotto il loro vestito, hanno creato degli strumenti più piccolini e loro nascondevano proprio sotto il vestito e portavano in giro dove suonavano. Quindi questo strumento, nonostante ha una cassa armonica piccolina, però il suono c'è e si suona in tutto l'Iran e in qualche modo rappresenta proprio la musica spirituale. Si dice che a casa, come se fosse un pianoforte che sta nelle case di tutti occidentali, anche un setar sta nelle case di tutti gli iraniani. Tanti grandi compositori da noi hanno composto delle loro idee musicali proprio su questo strumento, come se fosse un pittore che prima di dipingere con una matita disegna la sua idea. Tanti compositori hanno disegnato la loro idea a composizione di musica proprio su questo strumento. Io mi chiamo Pejman Tadayon e sono nato in Iran. Per preciso a Isfahan, la città d'arte dell'Iran, la città centrale in Iran, è una delle città più belle del mondo, non perché vengo da là, perché è una città che se vedete, cercate l'immagine di questa città su internet, vedrete che è una città che ha dato, diciamo, proprio lo stile d'arte e l'architettura del mondo anche musulmano. Ad esempio, famoso Taj Mahal in India, si dice che viene dall'architettura, diciamo, proprio che nasce a Isfahan, da quella scuola là. Dal 2003 sono qua in Italia, ho deciso venire in Italia per studiare l'arte, perché da quando avevo 3 anni io dipingevo, in realtà mi sento più pittore che musicista, però poi non lo so che cosa è successo che ho continuato con la musica, perché in un certo punto nella mia vita vedo la musica e pittura l'unica cosa. Quindi io ho deciso, quando ho fatto l'università in Iran, che poi ho studiato ingegnere di agraria, che non c'entra nulla con il mio mestiere, ho deciso di lasciare tutto e andare dietro le mie passioni. Perché? Che cos'ha? Perché in Iran, quell'epoca, stiamo parlando di forse 20 anni fa, il concetto di artista, di essere artista in quel tipo di società, non era facile, non era molto accettato dalle famiglie. È una cosa che ancora qua, anche in Italia, è così. Magari se un giovane dice ai suoi genitori che io vorrei fare artista, magari certi genitori accetteranno difficilmente. Io, per accontentare in qualche modo anche i miei genitori, ho deciso di fare ingegnere, però poi alla fine non ce l'ho fatto, perché sempre desideravo di vivere con l'arte, con le mie passioni. Quindi a un certo punto ho fatto tutto e lasciato tutto. Ero proprio sicuro di dove andare, perché io da piccolo, quando dipingevo, mio nonno mi ha dato dei libri di Leonardo da Vinci e
Michelangelo, e io mi ricordo che ero innamorato dei disegni di Leonardo da Vinci.

e imitavo tutti i suoi disegni. Quindi ho deciso di andare a Firenze, proprio ho deciso, no, io devo andare a Firenze, devo andare a vedere dove ha vissuto Da Vinci e Michelangelo, che per me erano due idoli, diciamo. Quindi ho fatto l'ambasciata dell'Italia in Iran, ogni anno fa un esame che accettano gli studenti e danno borsa di studio. Io ho fatto quell'esame, che era esame di lingua, e nonostante ho studiato 2 o 3 mesi lingua italiana, però era per me difficile, però mi ricordo chi mi ha fatto l'esame talmente ha visto che io, quando mi hanno fatto l'esame di lingua, che era un esame orale all'epoca, che io non riuscivo a parlare bene italiano, e loro, quando hanno visto la mia passione così tanto, mi hanno detto, a un certo punto, mi hanno detto di smettere di parlare italiano perché tanto non si capisce, e mi hanno detto in farsi, quella persona italiana, mi ha detto che parlavo benissimo farsi, mi ha detto in farsi, che sarebbe lingua persiana, ok, basta, smetti di parlare italiano perché tanto non parli bene, però noi ti diamo il permesso perché vediamo che hai tanto passione per l'arte e per il nostro paese. E così io vengo in Italia nonostante tanti problemi con la lingua, però comincio all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Non sono stati facili i primi anni per 2 motivi. Uno perché io venivo da un paese che l'ultima mostra, quando ho fatto in Iran, mostra di pittura, ho avuto tanti problemi, anche concerti quando facevo, ho avuto tanti problemi in Iran. A quell'epoca tanti uffici, diciamo, che ti davano permesso per organizzare concerti, erano molto difficili prendere questi permessi. E io che avevo tante idee innovative, e proprio come protesta verso quella società, quel tipo di società che non avevo tanto rispettato per i diritti, soprattutto per delle donne, io su alcune mie canzoni ho fatto qualche protesta, che come testo, che come musica. E poi non mi hanno dato più permessi di fare concerti, quindi io nella mia città non potevo fare più concerti. La stessa cosa succede per l'arte, perché nei miei dipinti io spesso racconto l'idea della donna, perché nella poesia antica persiana la donna è un simbolo di Dio e noi abbiamo avuto sempre rispetto per le donne. E io nei miei dipinti sempre parlavo di questa figura che è un rappresentante mistico per noi, la donna, no? E quindi tanti miei quadri non hanno accettato di farlo entrare nelle mostre, ha avuto insomma dei problemi. Quindi per qualche modo, nonostante amavo l'Iran e ancora amo, ho deciso per studiare l'arte di andare via quando avevo 24 anni. Così a Firenze ho studiato i primi tempi, però anche in Italia ho avuto tanti problemi. Io vengo da una società orientale, con tutta la sua tradizione, e in Italia, vedendo una società occidentale che per certi aspetti non riusciva a capire, tante volte deciso subito di ritornare ai primi tempi. Però la cosa che mi ha aiutato tanto era la mia passione per l'arte. Mi ricordo che quando camminavo per strade di Firenze, toccavo i muri, non ci credevo che io sto toccando un muro antico. Oppure mi ricordo che era una sera che io avevo una macchinetta fotografica, all'epoca ancora non c'erano quelle macchine digitali, quindi o se c'erano, erano le prime macchine digitali, e io facevo le foto dappertutto, e a un certo punto ho letto, in questa casa ha vissuto Michelangelo, e io mi ricordavo davanti a quella casa, comincio a piangere, ero emozionatissimo, e il giorno dopo vado, perché era un museo dentro quella casa, e vado dentro questa casa. Insomma, vedendo questa città che io ho studiato bene, Firenze all'epoca, mi dava tanto forza di vivere, e ho cominciato a studiare la tradizione italiana, che nella musica che nell'arte. E poi contemporaneamente mi sono iscritto anche nella scuola di musica di Fiesole, che è una scuola di musica molto importante a Firenze, e da là ho cominciato di studiare anche musica occidentale, composizione.
E fino a questo momento che sono in Italia, nonostante tutti i problemi che sappiamo, abbiamo qua anche in Italia come immigrante, però sono contento perché vivo in un paese bellissimo, vivo in un paese

E da là ho deciso di rimanere a Roma, di fare attività artistica. Spesso mi ricordo che quando amici qua in Italia mi chiedono delle canzoni degli anni Ottanta, perché nostra generazione è generazione degli anni Ottanta, no? Disco, la musica, la leggerezza di quegli anni. E mi parlavano di alcune canzoni. Io non conoscevo queste canzoni per niente, perché negli anni Ottanta io ho fatto, quando ero piccolino, adolescente, in Iran c'era pure guerra. E quelle canzoni degli anni Ottanta non arrivavano mai in Iran. E c'era guerra tra Iran e Iraq, perché Saddam, che era un pazzo, a un certo punto, dopo 2 anni dopo la rivoluzione islamica che succede nel 79 in Iran, attacca l'Iran. Attacca l'Iran e l'Iran non aveva un esercito, quindi io ero piccolo e mi ricordo dei bombardamenti, mi ricordo dei missili che arrivavano e purtroppo ho vissuto questa guerra, mi ricordo allarme. Sembrava Seconda Guerra Mondiale, abbiamo visto nel film, no? Che noi con tutta la famiglia andavamo sotto le scale, e aspettavamo che arrivasse questa bomba. E a un certo punto tu sentivi dei rumori veramente brutti, e io avevo tanto paura, veramente paura, perché, ero sicuro che, una di queste bombe cadranno vicino alla zona che vivo io. E spesso succedeva che nei bombardamenti cadevano queste bombe veramente potenti vicino dove noi eravamo sotto le scale e tu, insomma, vivendo quel momento non è stato facile. Mentre i miei amici in Italia godevano la bellezza degli anni Ottanta. Quindi io ancora quando dormo, quando vedo degli incubi di quell'epoca, forse tanti miei limiti anche nella vita, dei momenti che sono depresso, dei momenti che sono giù, derivano delle mie paure, derivano da quel periodo. Però la cosa bella è che noi siamo andati avanti. Noi siamo andati avanti, popolo iraniano è un popolo molto ottimista, un popolo che durante tutta la storia, se noi vediamo, ha accettato diverse invasioni da Alessandro Manio, che è passato tutto per l'Iran, e fino a Genghis Khan, i mongoli, e diverse anche l'invasione araba che è successa in Iran. Il popolo persiano ha sempre accettato queste invasioni, guerre, tutto, e con grande calma ha superato. Quindi adesso in Italia, quando io penso di quegli anni, ci sono dei ricordi brutti, però anche ricordi belli, perché a volte, nonostante guerra, nonostante dei limiti, là che nascono delle belle cose. Non dimentichiamo che nelle culture orientali, ad esempio Yin e Yang, sempre confronto di male e il bene, è quello che il male che fa vedere il bene come si deve essere. Non dimentichiamo che tanti immigrati che vengono qua in Italia vengono dalle guerre. Io per fortuna vengono da una famiglia molto tranquilla, i miei genitori mi hanno aiutato tanto, sono stati veramente bravi di non farmi vivere quel periodo brutto, tanto è vero che mi ricordo, mio padre vedeva che io avevo tanto paura dei bombardamenti, quindi a un certo punto ha deciso di lasciare la casa e siamo andati fuori città con la famiglia, di vivere fuori città. E quel periodo è stato bellissimo perché eravamo tutte le famiglie, noi bambini che giocavamo calcetto per le strade, suonavamo. Eravamo tutti insieme perché per noi era una vacanza, quindi quel periodo brutto di bombardamenti che è durato 8 anni, da qualche punto di vista per me è stato anche divertente. Mi ricordo che quegli anni erano quasi fine guerra, quando guerra quasi stava per finire, noi con gli amici, insomma, suonavamo, io ero piccolino, quindi ancora non ho cominciato la musica a un modo professionale, però
però

mi ricordo alcuni miei amici che suonavano questo strumento qua che si chiama daf. E io ero affascinato del suono di questo strumento, che era uno strumento che parla di ritualità, rituali come nascono? Nascono da quando c'è un gruppo di persone insieme e insieme cominciano a fare la musica. Per noi quel momento di trance, quel momento di discoteca che negli anni Ottanta, che i giovani andavano per rilassarsi, per andare nel trance, no? Con concetto occidentale, per noi era questo, perché in realtà con alcuni amici, che soprattutto erano, io ancora non ero bravo di poter suonare questo strumento, e loro suonavano, ero io, affascinante di questo strumento, che poi dopo ho capito che erano alcune comunità, diciamo, dei dervisci, dei sufi. Come vedete, è uno strumento che dietro ha tutti degli anelli, questi anelli piccolini. Si dice che ognuno di questi anelli siamo noi, che poi unendo tutti insieme, di fare un cerchio insieme suonando, perché infatti si faceva questi cerchi di suonare questo strumento, diventiamo l'unico strumento, l'unico cerchio. Vi faccio sentire sonorità di suono di questo strumento che si suona nelle comunità sufi, soprattutto in Kurdistan dell'Iran. Come vi ho detto, si chiama Daf. E la cosa interessante è che noi vediamo mischio della calligrafia, rapporto tra le arti diversi e con la poesia, perché l'arte di calligrafia, che scrive una poesia di Rumi, che qua la traduzione sarebbe che da quando il mio governo è diventato il governo dell'amore, io sarò eterno, diventa l'unico l'arte, musica, calligrafia e la poesia.

Spesso mi chiedono, quando sono venuto qua in Italia, tanti amici italiani spesso mi chiedevano del sufismo. E voi dovete sapere che in Iran il concetto del sufismo è un concetto molto particolare, perché più che sufi, da noi si dice mistico, come il famoso Rumi, che tanti pensano che era un sufi. E non dimentichiamo che Rumi, famoso poeta sufi, ha detto tutte le sue poesie in lingua farsi, in lingua persiana. Però è morto in Turchia, ha vissuto in Turchia, quindi non è turco e non ha detto le sue poesie in turco. Lui, spesso criticava le altre persone che lo definivano a lui come un sufi. Lui voleva essere un mistico.

è un poeta. Infatti da noi lui è un mistico, è una poeta. Però nell'Occidente è difficile spiegare perché in Iran il sufismo si avvicina molto al misticismo e alla spiritualità. Perché in realtà il messaggio di questi poeti, di questi artisti, era ben chiaro. Loro sono andati oltre, nel senso sufismo nella cultura persiana non è una pubblicità per Islam, è un messaggio molto universale, come se fosse si avvicina al misticismo mondiale, dove noi vediamo nelle poesie di Hafez, di Rumi, loro raramente parlano dell'Islam, raramente parlano di profeta. Loro parlano della loro interpretazione verso il mondo misticismo. Giustamente non possiamo nascondere che una grande parte del concetto del sufismo deriva dall'Islam, da insegnamenti del profeta e dal Corano. Tanto è vero che Hafez, che era un altro grande poeta sufi, è proprio il suo nome, Hafez in arabo vuol dire chi ha in memoria il Corano. Lui sapeva bene il Corano. Però su questa base, diciamo, religioso, il vero Sufi, come dice nella letteratura persiana, vuole andare oltre, dove religione è solamente una scusa, solamente una via per arrivare alla via principale. Poi su questa via il percorso che è importante. Non sappiamo dove c'è il bene, dove c'è il male, tanto è vero che ad esempio Omar Khayyam, un altro poeta, lui spesso parla del concetto dell'inferno e paradiso. Lui dice: io non lo so se esiste veramente inferno e paradiso. Per me è importante la via che sto seguendo. Qua a Roma, io spesso per raccontare il sufismo e per la mia esperienza, racconto le poesie. Perché i miei maestri, i miei guru, diciamo, della cultura sufi, erano questi mistici, erano questi poeti. Per me mio maestro era Hafez, era Rumi, era Omar Khayyam. E io leggendo le loro poesie ho capito tante cose. Loro invece di dirti devi essere un buon musulmano, devi pregare, no, loro ti dicevano impara l'arte, impara la musica, impara se honar o fan nell'arabo, che vuol dire l'artista o l'arte, per loro era molto importante, tanto vero che loro erano grandi musicisti, grandi artisti anche. Quindi io spiego sempre questa cosa anche nei seminari che faccio, e spesso vedo che nelle comunità sufi, dell'altre confraternità, il sufismo si avvicina molto a insegnare Islam, mentre Islam sì, Islam bisogna capirlo bene, bisogna capire tutte le tradizioni, però il vero sufismo per me, questa è una mia interpretazione personale, vuole andare oltre, si avvicina più all'arte e alla spiritualità universale. Spesso succede che ai concerti la gente mi chiede di che cosa è il sufismo, che significa sufismo. Come ripetuto, non è facile di raccontare, bisogna leggere tanto le poesie, bisognerebbe leggere tanto le storie, perché attraverso alcuni racconti, alcune storie, il maestro Sufi racconta che significa il sufismo, che vuol dire pensiero Sufi e come tu vivi nel mondo reale e come deve essere un vero Sufi ai nostri tempi. Non vuol dire niente che se tu fai certi tipi di atteggiamenti che sei un Sufi. Il sufismo è un modo di vivere, un modo di pensiere, un modo di fare per me. Nel Corano, il libro sacro dei musulmani, c'è una grande parte proprio dedicato a Gesù e a Madonna. La cosa interessante è che nella nostra religione, in paesi musulmani, quando c'è Natale, anche persone religiose, tipo mullah,
danno auguri a tutti i cristiani che vivono in Iran. Nel mio città, Isfahan, c'è un quartiere di cristiani, ci sono dei tanti, almeno 4-5 chiese bellissime. E dobbiamo sapere che nella Camera dei Deputati in Iran ci sono deputati ebrei e cristiani ed è un'altra religione. Quindi quando io vedo, spesso sento nell'Occidente alcune notizie che non sono vere e non si parla mai di questi elementi, di questi argomenti, mi arrabbio un po' perché in realtà Islam è una religione che ha molto rispetto per altre religioni. Non mischiamo di alcuni fondamentalisti, alcuni pensieri che sono nati ai nostri tempi, che sono tutte false, con quello che è stato vero Islam, è vero messaggio di pace, perché tanto sappiamo che Islam significa pace. Purtroppo, e spesso per la colpa di alcuni paesi occidentali, adesso c'è una grande confusione nel nostro mondo, parlando da quello che è successo prima da colonizzazione di questi paesi attraverso occidentali, che sono stati sempre prima occidentali che hanno attaccato, sto parlando della storia moderna, hanno invaso questi paesi a prendere le loro risorse. E poi per non parlare della Seconda Guerra Mondiale, quello che è stato deciso dopo per decidere alcuni di questi paesi e il popolo in questi paesi che loro magari questi 100 anni recenti non hanno pensato mai invadere altri paesi, loro vivevano nella loro mentalità. Non parliamo se è giusto, se no, se è democratico o se non è democratico, perché la democrazia è molto relativa per me. Non significa il nostro pensiero in Occidente verso la democrazia occidentale vogliamo decidere pure per questi popoli, perché loro stanno passando il loro spazio e tempo che stanno passando, è diverso dal nostro spazio-tempo. Dico spazio-tempo perché è comunque un concetto scientifico interessante, perché loro vivono nel loro spazio, significa nel loro territorio, nel loro città, nei loro profumi, nel loro diciamo realtà fisica, anche in quale tempo dobbiamo vedere, che percorso storico hanno fatto finché un paese arabo, finché è arrivato fino in questo mondo, in questo momento, e noi che percorso abbiamo fatto nell'Occidente. Quindi non dobbiamo decidere subito che cosa è il bene e che cosa è il male per il mondo orientale. Allora, sufismo spesso parla e ha una bella risposta per queste domande, per questi problemi, perché il vero messaggio sul sufismo è il pace e la cultura soprattutto. Tanto vero che tanti paesi musulmani, magari quelli più fondamentalisti, quelli che hanno utilizzato Islam per governare e per creare un regime, hanno ammazzato tanti sufi, tanti grandi comunità e confraternita sufi. Però il pensiero del sufismo, il pensiero mistico, talmente bello, talmente fa parte della nostra DNA di essere umani, perché tutti noi esseri umani nel nostro inconscio sappiamo che cosa è bene e che cosa è il male. Come diceva grande Tiziano Terzani, che per me era un grande sufi. E quindi se noi leggiamo la storia del sufismo e tutti gli artisti e tutte persone che hanno dato qualcosa a questo pensiero, vediamo anche il rapporto con l'Occidente e con la cultura cristiana ebreo anche. Ad esempio, sappiamo bene, come ha raccontato Giotto nei suoi affreschi meravigliosi in Assisi, del rapporto di San Francesco con il mondo musulmano, quando lui, mentre era nel cuore di Crociate, lui parte, mentre tutti dicevano devi odiare, devi andare addirittura a guerra con i musulmani, lui dice no, io voglio andare a parlare. San Francesco per me era un grande sufi e va lì a dialogare e dall'altra parte lo accetta con un abbraccio aperto.

E noi non dimentichiamo che purtroppo la storia, maggior parte, sempre abbiamo scritto la storia delle guerre, dell'odio. Quando tra nazioni era pace, nessuno scriveva niente, nessuno non ha raccontato, diciamo, della storia della pace, di quei rapporti culturali che successi in quegli anni, grazie proprio a questi pensieri che dalla parte degli occidentali, non dimentichiamo che anche nell'Occidente è pieno di sufi e pieno di pensiero sufi, magari con un altro nome. Non dimentichiamo che il termine sufi è solamente un termine. Quello che è importante è il pensiero nostro e quello che noi pensiamo della vita. Io personalmente penso che tutte le religioni vogliono dare lo stesso messaggio. E alla fine penso che se un musulmano o un cristiano, un ebreo, pensa che sua religione è migliore rispetto agli altri, non ha capito niente della vita. Io se nascevo qua in Italia non ero musulmano. Allora di che cosa stiamo parlando? Io sono nato in un paese musulmano, allora sono diventato musulmano. E la cosa importante è che tu capisci che tua religione, quello che avevano i tuoi genitori e dove sei nato, quella è una cosa, un dono, è una cosa bellissima, perché tanto tutte le religioni parlano di pace, della spiritualità, e sappiamo bene tutti. Che poi dopo sono state alcune persone che hanno utilizzato queste religioni per governare, per fare delle loro idee materiali, diciamo, hanno utilizzato bene la religione. Perché la religione è forte, perché quando tu vuoi dare una legge forte nella società, è facile dici che tu non devi fare questo, devi fare quello che ti dico io, e se qualcuno protesta, tu subito dirai che questo ha detto Dio, non dico io, quindi puoi governare benissimo. E tanti hanno utilizzato questa arma. Mentre il messaggio universale di tutte le religioni è sempre stato dialogo e l'amore. Noi vediamo che quanto è importante parola amore nella cultura occidentale e pertanto anche nella cultura orientale. Noi abbiamo fatto anche un film sul rapporto tra Rumi, che era questo grande poeta sufi, con San Francesco, che racconta proprio la mia storia, dove vado a incontrare cristiani, san francescani, e vado a incontrare anche dei sufi e il loro pensiero. E tu vedi che da tutte e due parti dicono la stessa cosa, con un po' di sfumature diverse, perché comunque sfumature derivano dalle culture diverse, che è proprio quello che fa la bellezza di questo mondo. Non dimentichiamo che viviamo in un mondo che c'è un grande pericolo di globalizzare il mondo, di dare delle scheme ben precise su tutto il mondo. Io ad esempio mi ricordo quando viaggiavo, ad esempio sono andato in Spagna, viaggiavo nelle autostrade, vedevo questi autogrill, sempre la stessa forma che vedo qua in Italia, come se fosse i paesi hanno perso la loro identità culturale, tutti vogliamo essere uguali. Noi entriamo nei supermercati e vediamo sempre la stessa cosa, vai in America e vedi la stessa cosa che vedi qua in Italia. E questo è un grande problema, grande pericolo, perché stiamo perdendo i nostri, diciamo, sfumature culturali e i nostri colori, diciamo. Quello che bisogna essere molto attento, secondo me. Parlando di musica sufi, uno dei strumenti più importanti nella cultura sufi è questo strumento, si chiama ney, è un flauto fatto di canna, un pezzo di canna con alcuni buchi. È molto semplice, come vedete qua, non ha niente, non c'è un ancio, non c'è niente, è un tubo e il suono si produce nella bocca. Nei paesi arabi e in Turchia si fischia dentro questo flauto, così in questo modo. Perché in realtà le poesie di Rumi proprio apre e parla questo flauto. Lui, proprio questo flauto che parla, dice: da quando mi hanno

staccato dalle altre canne, io lamento. Infatti il suo suono che adesso vi faccio sentire sembra un lamento. Io lamento perché vorrei tornare ai miei amici, ai miei origini di altri flauti, altre canne. Però il concetto è bello perché dentro queste canne che siamo noi, dalla sofferenza, dalla staccato, perché noi siamo staccati dall'animo universale, e noi con nostro arte, con nostro lamento, creiamo la bellezza, creiamo amore. E nelle poesie di Rumi proprio c'è questo concetto bellissimo. In Niran c'è una tecnica particolare che si mette il bordo di questo strumento tra i due denti davanti. È una tecnica particolare, però il suono cambia, è ancora più soffiato, più lamentoso. Vi faccio sentire sonorità di questo strumento con questa tecnica persiana.

Come vedete, in questa scala che ho fatto era una nota che per l'orecchio occidentale sembra un po' stonato. Questa nota qua. Mentre nell'Oriente, nella musica araba, persiana, turca, questa nota è un quarto di tono. Quindi, ad esempio, terrà un mi bemolle, un mi naturale, c'è una nota in mezzo, un quarto di tono più crescente, ad esempio, che nella musica occidentale non esiste, però per noi nell'Oriente è una nota ben precisa, che non è stonato, anzi è proprio caratteristica di ad esempio, una scala che si fa, perché come sappiamo una nota, magari un bemolle, ti dà sensazione più malinconico, più romantico, è un mi naturale più maggiore, no? Più ti dà sensazione di più felicità, mentre ci sono dei momenti nella giornata che noi né siamo tristi, romantici, né siamo felici, siamo via di mezzo, e questa nota parla proprio di questo concetto, che spesso nella musica orientale, araba, persiana, e anche musica turca, si sente questa nota un po'. Per il nostro orecchio occidentale, qua nell'Occidente sembra stonato, mentre non è stonato. Diciamo che il suono, spesso se viaggiamo in Turchia sentiamo il suonalità di questo strumento, flauto ney, che in qualche modo rappresenta proprio musica sufi. Io ho portato questi tre strumenti perché tutte e tre in qualche modo sono dei simboli di musica sufi, che sono tre strumenti diversi: uno strumento a corde come setar, e uno a fiato e un percussione. E da noi in Iran si dice che gli unici tre strumenti che possono entrare facilmente, hanno permesso di entrare nelle cerimonie sufi in Iran, sono proprio questi tre strumenti.

È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.

0: possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno, sono Ignazio Aita e il mio lavoro di tesi consiste nello sviluppo di un sistema di previsione di variabili meteorologiche tramite l'utilizzo di modelli linguistici di grandi dimensioni e dati storici. Più nello specifico, l'obiettivo è quello di riuscire a generare con un buon grado di affidabilità previsioni di temperature minime e massime per un orizzonte temporale di 7 giorni consecutivi. Negli ultimi anni si è affermata sempre di più la possibilità di utilizzare modelli linguistici di grandi dimensioni per previsioni su serie temporali. E sebbene questi sistemi riescono a generare, dei risultati con un elevato grado

0: di accuratezza, essendo basati su modelli linguistici molto grandi e performanti, hanno una necessità di risorse computazionali ed energetiche estremamente elevate e quindi conseguentemente di un hardware abbastanza costoso. E quindi questo ha generato un problema per il raggiungimento dell'obiettivo, perché c'era la mancanza, insomma, di queste risorse computazionali adeguate. La soluzione che si è sviluppata è stata quella di creare un sistema in grado di effettuare questo genere di previsioni su un hardware a basso costo, quindi un hardware tipo consumer, come quello ad esempio che è possibile vedere nella la configurazione è possibile vedere nella slide, che poi è quella utilizzata per lo sviluppo e il test del sistema.
1: Basso costo, basso, diciamo.
0: Come?
1: Comunque è un buon computer.
0: Sì, però rispetto alle decine di migliaia di euro di super computer, insomma, è un computer, anche perché è una configurazione vecchia, un laptop che già avevo in possesso di circa 2 o 3 anni, non ricordo. Quindi rispetto ai modelli, diciamo, consumer di adesso è abbastanza... insomma. Quindi dicevo, il sistema è stato sviluppato interamente in Python ed è stato usato come nucleo centrale il modello linguistico di grandi dimensioni Mistral 7B, che pur non essendo, diciamo, addestrato sul numero di parametri estremamente elevato, riesce, diciamo, ad avere delle prestazioni abbastanza competitive anche rispetto a modelli leggermente più grandi. Il tutto riesce a funzionare in locale grazie al software Ollama. I moderni modelli linguistici di grandi dimensioni sono basati sull'architettura Transformers. Questo li rende adatti anche alla previsione di serie temporali, perché il loro meccanismo centrale è il meccanismo di attenzione, che riesce ad individuare nelle, diciamo, sequenze delle dipendenze statistiche, riuscirà a individuare anche schemi e tendenze per poter prevedere in maniera più coerente e attendibile quelli che sono i valori futuri della serie. Di tutte queste caratteristiche ne fanno un ottimo uso quelli che sono chiamati agenti, ovvero dei sistemi autonomi in grado di ricevere dati ed informazioni, elaborarle per raggiungere un determinato obiettivo, anche grazie alla loro capacità di poter utilizzare quelli che sono chiamati tools, ovvero degli strumenti che possono essere interni o esterni al sistema. Il progetto, quindi il sistema che ho sviluppato, si basa su un'architettura multiagente, ovvero dove ogni agente ha un ruolo e un compito specifico, però collabora insieme agli altri per raggiungere un obiettivo comune. Gli agenti sono di carattere previsionale, ovvero un agente per lo sviluppo delle temperature minime, un altro per lo sviluppo delle massime e un altro di sintesi, che ricevendo i dati dei precedenti riesce a generare una sintesi, appunto, delle previsioni. Poi abbiamo degli agenti di supporto che servono per far sì che si possano generare dei report previsionali delle previsioni, un agente di confronto per misurare quella che è l'affidabilità del sistema, infatti confrontando quelle che sono le temperature previste con quelle osservate, un agente interprete che aiuta, diciamo, l'utente a dialogare con il sistema in linguaggio naturale su quelli che sono i dati storici o comunque i dati previsti. Quelli che sono i dati storici, il dataset storico è composto da serie temporali di carattere meteorologico, ovvero delle serie nelle quali sono contenute delle variabili atmosferiche, i valori di variabili atmosferiche e con l'indicazione, insomma, durante il tempo delle variazioni climatiche per una località specifica, in questo caso è stata scelta Roma. I dati sono stati in questo contesto simulati grazie ad un agente simulatore che, utilizzando un prompt strutturato da delle istruzioni specifiche ad un contesto climatico della zona, riesce a generare dei parametri che poi verranno passati a quelli che è il cuore della simulazione, ovvero degli algoritmi di simulazione, che seppur in maniera semplificata rispetto a quella che è la complessità della fisica meteorologica, riescono a generare dei valori di variabili molto coerenti e anche un andamento stagionale abbastanza plausibile dei dati. Il dataset così creato però non è ancora idoneo per essere utilizzato dal modello, in quanto ha la necessità di una fase di preelaborazione, ovvero una fase di interpolazione lineare, quindi un'eliminazione di eventuali discontinuità nei valori generati, e di una fase di decomposizione stagionale, ovvero un'individuazione all'interno delle variabili termiche di un trend a lungo termine ed una stagionalità, ovvero una ciclicità all'interno dei dati. Questo si è visto sia nella fase sperimentale, ma anche in letteratura riportato, che i modelli linguistici sono più performanti se hanno delle ciclicità chiare all'interno dei dati. Per guidare il modello, i modelli e gli agenti al risultato sperato, si sono utilizzati dei prompt, quindi delle istruzioni mirate per guidare il modello ad un obiettivo specifico. I prompt in questo contesto sono specifici per ogni agente e sono sia di carattere dinamico che di carattere statico. Qui ne vediamo un piccolo esempio, e quello che io ritengo essere più significativo è la parte di prompt chiamata di contesto, ovvero nella quale vengono passati al modello una porzione di serie temporali precedenti alle date, diciamo, da predire, un'indicazione di quelle che sono le variabili contenute nelle serie temporali ed altre interazioni di carattere climatico per guidare, appunto, il modello ad un obiettivo specifico. Qui comunque sarebbe dovuto esserci il un flusso previsionale caratterizzato da una prima fase di configurazione, quindi un'impostazione delle date da predire, il numero di giorni da predire, una fase in cui il sistema in maniera trasparente all'utente crea

0: quello che è il prompt dinamico, quindi creando una fase, una porzione di serie temporali da aggregare al prompt, una creazione delle medie temporali durante tutto il dataset e anche delle indicazioni di carattere testuale riguardo a quelle che sono le informazioni climatiche del mese e della stagione in cui si trovano le date da predire. E quello che potete vedere qui è un output del sistema con le previsioni generate sia dall'agente delle temperature minime e un altro per le temperature massime, e poi l'agente di sintesi che dà una, riassume in maniera tabellare questi risultati con anche il calcolo delle temperature medie. Per determinare quella che è l'affidabilità del sistema, sono stati scelti di fare 15 test con date scelte in maniera casuale e 8 date scelte in maniera mirata. E inoltre sono stati introdotti degli indicatori per definire quella che è l'affidabilità media del sistema, e quindi sono l'errore medio assoluto tra i valori osservati e quelli previsti, l'errore medio di bias per capire se il sistema tende a sovrastimare o sottostimare le temperature, e la radice quadrata dell'errore quadratico medio, che ci dà un'entità complessiva degli errori, penalizzando quelli di maggior entità. E sono state anche introdotte delle soglie di affidabilità che collocheranno le previsioni in affidabilità alta, media oppure bassa. E questo è un confronto generato in automatico, non si è visto, comunque il sistema riesce a generare in automatico dei confronti con le temperature previste, anche calcolando sempre in automatico quelle che sono appunto le soglie degli indicatori. E questa è una tabella riassuntiva che mostra i risultati dei dati ottenuti suddivisi per stagione, per test casuali e test mirati, con valori dell'errore medio assoluto che si attestano sempre in range abbastanza contenuti, che collocano le previsioni in affidabilità alta oppure media, e gli altri indicatori pure mostrano dei valori con scarti abbastanza contenuti e regolari, tranne per un'evidente leggera sovrastima del sistema verso le temperature più alte. Questo discorso che ho fatto non vale al completo per quanto riguarda le previsioni del periodo invernale, perché il sistema ha mostrato delle difficoltà maggiori, soprattutto con una sovrastima abbastanza marcata delle temperature. In conclusione, possiamo dire che l'obiettivo di sviluppare un sistema di previsione di variabili meteorologiche in locale su hardware a basso costo è stato raggiunto. I tempi di previsione medi si sono attestati tra i 25 e i 30 secondi, con un utilizzo delle risorse, di sistema non mai estremamente alte, tranne per la GPU, che poi è con picchi del 100%, che poi è quella deputata, all'utilizzo appunto dei modelli linguistici, al calcolo relativo ai modelli linguistici. Il sistema così, composto, sviluppato in una prima implementazione del sistema funzionante, ovviamente non è perfetto e ha incontrato delle difficoltà, come si è visto dai dati di test, e quelle maggiori riguardano la previsione di valori molto anomali rispetto a quello che è il trend, comunque la media del periodo, soprattutto nelle parti finali delle serie temporali. E quindi proprio per questo gli sviluppi futuri, che già sono stati messi comunque in atto in alcuni casi, prevedono una creazione di un agente per l'analisi e la correzione termica che si baserà sulle precedenti valutazioni atmosferiche all'interno del dataset, una migliore descrizione delle dinamiche meteorologiche, quindi con l'aggiunta eventuale di altre variabili, potrà aiutare sicuramente la precisione del sistema, e anche estendere la capacità di questo sistema a prevedere previsioni sia di carattere di altre variabili, quindi pressione, vento, umidità, ad esempio, sarà uno sviluppo futuro. Inoltre, ultimo ma non ultimo, la creazione di una interfaccia grafica per poter rendere più agevole l'utilizzo del sistema, in quanto adesso è possibile utilizzarlo solo da terminale dell'ambiente di sviluppo, per magari poterlo poi distribuire, perché no, su servizi web o cloud. Ho finito.
1: Signora Ita Ignazio, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria informatica con punti 106 su 110. Complimenti. La pergamena.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
2: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
1: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
4: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale, sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute. In questa lezione entreremo più nel dettaglio delle piattaforme e analizzeremo Facebook ed Instagram. Andiamo a vedere gli argomenti. Vedremo prima Facebook, poi Instagram e successivamente gli strumenti che le aziende hanno a disposizione per sfruttare questi canali. Passiamo a Facebook. Vediamo prima di tutto un breve excursus su come è nata la piattaforma. È stata lanciata nel 2004 come social network legato al mondo universitario, quindi agli esordi era esclusivamente disponibile per persone che avevano un indirizzo email delle università, inizialmente americane, poi di tutto il mondo. E quindi era estremamente specifica, esclusiva, nata in quel mondo collegiale. Nel 2006 ha visto l'apertura al pubblico più ampio, quindi avendo creato una prima base utenti ha sbloccato la possibilità di iscrizione tramite qualunque tipologia di email che non fosse esclusivamente universitaria.

Vediamo qui nel grafico la crescita che ha avuto Facebook da un punto di vista di iscrizione e di, in questo caso sono specificatamente, numero di utenti mensili attivi, perché aperta e chiusa parentesi c'è una distinzione abbastanza importante.

che ha sfruttato la propria base utenti per appunto lanciare questo social network che avrebbe dovuto competere con Facebook, però ha visto una quantità di utilizzo, una frequenza di utilizzo e un numero di appunto utenti attivi in termine tecnico è MAU, Monthly Active Users, molto molto bassa, e quindi successivamente dopo poco tempo, credo un anno o poco più, ha chiuso i battenti. Quindi questa metrica specifica è importante da considerare perché l'utilizzo e la frequenza di utilizzo è ovviamente un molto più importante come dato rispetto a quello dell'iscrizione. Quindi tornando al grafico, vediamo che nel 2004 aveva un milione di utenti attivi e nel 2020 è arrivata a 2,797 milioni, quindi numeri completamente diversi. La popolazione totale che riesce a catturare Facebook in questo periodo, quindi con l'ultimo dato del 2020, è di 2,8 miliardi, quindi un numero che vede quasi la metà, anzi più della metà di tutta la popolazione che è attiva su internet, perché sappiamo, almeno in questo caso, che si parla di 7,8 miliardi come popolazione complessiva globale, ma quella che ha accesso ad internet ovviamente non è il totale, ma è 4,9. Quindi vediamo che Facebook nel corso diciamo della sua esistenza è arrivata a raggiungere il 50%, più del 50% di tutte le persone che sono su internet. Quindi un risultato completamente senza precedenti. In una lezione di introduzione abbiamo visto la nascita dei social network, e quindi anche quelli che hanno preceduto Facebook, MySpace, Friendster, eccetera, eccetera, ma nessuno né prima, principalmente anche perché c'era una penetrazione di internet più bassa, una velocità della connessione più bassa, quindi una serie di fattori, come dire, abilitanti tecnologici, ma anche poi da un punto di vista culturale e di utilizzo e sviluppo proprio delle piattaforme stesse, era riuscito in questi anni ancora riuscito a sorpassare questo tipo di crescita. E ha raggiunto, sempre più o meno in questo lasso temporale, una valutazione di 300 miliardi di dollari, quindi cifre ovviamente astronomiche, tutto ciò ovviamente legato a questa potenza veramente di fuoco incredibile e appunto, come dicevamo, senza precedenti. Detto ciò, abbiamo visto e vediamo delle sfide di crescita per Facebook. Prima di tutto, nel tempo ha visto una perdita di utenti della fascia più giovane e dai mercati più redditizi, e altro punto, ha operato con una politica di acquisizione molto aggressiva, comprando prima di tutto WhatsApp, poi Instagram e molti altri player che erano in diretta competizione proprio con Facebook. Ovviamente esistono dovrebbe essere un mercato regolamentato, ovviamente, ma ci sono state appunto queste acquisizioni che sono state approvate in passato e che probabilmente appunto avevano delle insidie, come dire, e delle conseguenze molto più grandi da un punto di vista di controllo del mercato di quello che probabilmente ci si sarebbe anche immaginati al tempo. Quindi questa capacità, possibilità, data prima di tutto anche dalla capitalizzazione dell'azienda, ha fatto sì che almeno, e poi adesso lo vedremo un po' anche con gli altri focus nelle prossime lezioni, ma che come dicevamo prima rimanesse veramente al controllo e il primo e più importante social network di tutto il panorama globale.

L'ultimo punto è che ha dovuto affrontare molti problemi legati alla privacy, quindi questa è stata, continua a essere e sarà una grandissima problematica e sfida alla crescita per l'azienda, perché ovviamente si è partiti da come dire, i primi anni del 2000, dove era una tecnologia, un tipo di piattaforme, i social media in generale, abbastanza nuovi, e nel corso del tempo ci si è ovviamente sempre più resi conto che la capacità di ottenere i dati personali degli iscritti da parte di queste piattaforme ovviamente è iniziato a diventare estremamente pericoloso anche da un punto di vista, lo vedremo fra poco, non solo come dire, individuale, ma anche collettivo e sociale. Infatti, in particolare, una delle sfide o diciamo problematiche principali che ha avuto Facebook è legata allo scandalo di Cambridge Analytica alle elezioni 2006 USA. Quindi caso ha portato un'azienda di terza parte, quindi una società inglese, Cambridge Analytica, che tramite diciamo una sorta di come dire, metodo traversale è riuscita a ottenere dati che erano proprietari di Facebook. In realtà questo è tutto anche un po' da vedere, da appurare al 100%, ma con una permissione, quindi la possibilità proprio di Facebook di aver lasciato questa, come dire, porta aperta, e ha poi costruito su questi dati tutta una serie di profilazione, segmentazione diciamo, della popolazione mondiale sicuramente, ma tendenzialmente soffermata principalmente sugli Stati Uniti, per andare poi a sfruttare questi dati per fare campagne per la campagna elettorale. E questo è stato sfruttato anche all'interno della piattaforma stessa, tramite poi le capacità di pubblicitari, quindi gli strumenti pubblicitari, e l'alta, altissima capacità di targetizzazione che appunto questa mette a disposizione. Quindi questo è stato forse uno dei più come dire, presenti, diciamo, casi più famosi. Ovviamente ce ne sono stati altri, tanti altri, però questo ovviamente, visto l'implicazione che sembra aver avuto in qualche modo diretto sul nuovo modo di effettuare quello che è un processo istituzionale estremamente delicato, ovviamente, insomma, per la democrazia in generale, ha veramente portato tantissimo scalpore. E visto che in lezioni precedenti parlavamo di brand reputation, un calo drastico e un problema estremamente importante da questo punto di vista per l'azienda. Qui vediamo la crescita di Facebook dal punto di vista di ricavi nel grafico, e vediamo che diciamo, nel corso del tempo, qui c'è un dato del 2019, parla di quarterly revenues di 17 billion, quindi cifre veramente importanti, ma soprattutto, come vedete, la crescita decisamente di tipo esponenziale. L'altro dato interessante in questa visualizzazione è quello della divisione, dello split di questo ricavo. Da dove proviene? Questo ricavo proviene quasi totalmente dal mobile advertising, rispetto al desktop advertising o rispetto ai payments, di cui parleremo fra un secondo. La differenza ovviamente diciamo, è semplice: desktop è sui computer desktop e mobile è sui device, sugli smartphone, e vediamo che diciamo, la totalità è appunto data dal mobile. Questa crescita è ovviamente avvenuta

perché l'utilizzo diciamo degli utenti ovviamente ha seguito questo trend. E l'ultimo punto è quello dei pagamenti, che come vedete è molto marginale, se non diciamo quasi negligibile, perché nel corso del tempo, sviluppando anche una capacità, una funzionalità di e-commerce all'interno della piattaforma, Facebook ha cercato di introdursi anche come intermediario, appunto, per processare pagamenti bancari. Quindi il primo punto, credo interessante, è quello dello sviluppo dalla piattaforma puramente social media, e che agli albori, all'inizio, era tra l'altro senza pubblicità fino appunto ai primi anni del 2010, e lo sviluppo poi di funzionalità che permettevano, oltre alla condivisione e diciamo funzionalità di social network pure, quella dell'acquisto di beni e prodotti dalle aziende. Ovviamente questo è accaduto e accade in tutti i casi dove si sviluppa un audience, una popolazione di iscritti diciamo molto alta, e si cerca di capitalizzare prima di tutto con l'advertising, quindi facendo pubblicità a quell'utenza, aperta e chiusa parentesi, perché ovviamente nel caso di Facebook, ma nel caso di quasi tutte le piattaforme, l'accesso all'iscrizione è gratuita. Ma poi, come si suol dire, il prodotto finisce a essere il consumatore in sé, nel momento in cui lo sviluppo, il mantenimento e via dicendo della tecnologia e della piattaforma ha ovviamente un costo, tranne diciamo o meglio, ha sempre un costo, ma ci sono casi rari e particolari che riguardano le piattaforme di social media open source, che sono costruite quindi in modo collaborativo e non centralizzate da un punto di vista di proprietà. Però, ripeto, quello è un caso un po' particolare. In questo caso, tornando al discorso, l'evoluzione quindi è stata di monetizzazione tramite advertising, monetizzazione tramite altri sistemi, tra cui quello dell'e-commerce, e in generale, chiudendo, la necessità, e questo l'abbiamo visto, si vede su tutti i big tech, a prescindere che siano social media come Facebook o che siano come Google legati alla parte di ricerca, la necessità e volontà di prendere tutti questi ricavi e investirli su innovazione e differenziazione del business. Qui non vediamo diciamo necessariamente grandissimi appunto picchi negativi, anche se ovviamente ci sono delle variazioni importanti, ma tutto ciò, soprattutto nel momento in cui avvengono, come dire, crisi economiche, recessioni, insomma bolle, come tra l'altro è stato quella del dot-com all'inizio dei 2000, l'advertising è ovviamente strettamente correlato con diciamo ovviamente la confidenza e potere di acquisto dei consumatori, quindi da qua la necessità ovviamente di investire, capitalizzare e costruire nuove linee di business. Questa dei pagamenti non ha avuto, come dire, grandissimo successo, come vediamo, parleremo fra poco di altre strade che ha provato a prendere Facebook per appunto crescere da questo punto di vista. Parlavamo del mercato in generale, quindi un respiro diciamo un po' più ampio rispetto ai social media, perché comunque è giusto ed è necessario che le aziende vedano, come dire, come questo pezzo si incastri appunto nella fotografia complessiva. E qui vediamo che Google e Facebook controllano il 57%, questo è un dato diciamo degli ultimi anni, del 2017-2018, del 57% del mercato di advertising digitale, quindi un'enormità, il 60% solo da questi due. In particolare la fetta principale ce l'ha Google, perché è anche arrivato prima e perché monetizza la ricerca sul web, quindi un'attività diciamo vitale per usufruire
del web, e Facebook che appunto con quei numeri di crescita è riuscito a raggiungere questo tipo di popolazione. Successivamente vediamo Microsoft, Yahoo, Twitter, insomma una serie degli altri big tech, e in generale vediamo come comunque hanno nel corso appunto degli anni 2010 subito crescite e variazioni annuali estremamente importanti questi player. Tornando al discorso sulla brand reputation, in questo grafico vediamo per il mercato degli Stati Uniti in particolare un grafico che fa vedere l'andamento del diciamo quanto si reputano favorevoli, essere favorevoli o diciamo avere una vista positiva del marchio e del prodotto Facebook, e quanti invece in modo sfavorevole. Vediamo che c'è un lasso temporale dal gennaio 2017 al luglio 2021, per la prima volta, guardando anche indietro, si è iniziato a registrare un calo di questa valutazione, appunto della reputazione del brand, come dicevamo, legata molto a questi scandali diciamo di privacy dei dati, delle elezioni ed altri sempre collegati al tema, e quindi questo è iniziato ad essere un problema crescente. Infatti vediamo qui che ha avuto un impatto diretto sulla crescita. Abbiamo visto finora una crescita esponenziale del social network negli anni 2010 fino ai 2020. Qui vediamo che vedendo i dati del 2018, spacchettando per le diverse diciamo country, quindi Stati Uniti e Canada, Europa, Asia Pacific e il resto del mondo, il pallino giallo rappresenta quello che è il valore, la media dei ricavi che il social network ottiene grazie appunto a tutte le attività di advertising per ogni singolo utente. Quindi per ogni singolo utente negli Stati Uniti Facebook guadagna 34 dollari. In Europa 10, in Asia Pacific 2 e il resto del mondo 2. Quindi vediamo una differenza enorme di ordini di magnitudine enormi fra le diverse country. E questo ovviamente nel momento in cui, e questo si vede con il grafico qui sotto, comparando un periodo qui diciamo del terzo e quarto quarto del 2018, la crescita del social network è estremamente contenuta, piatta, rispetto a quella che può essere, no, nell'Asia Pacific, dove è cresciuto da 16 milioni a 78 milioni e del resto del mondo, comporta un gravissimo problema. Perché crescere per qualunque azienda, diciamo, su una linea di prodotto o su una demografica o geografia particolarmente diciamo, poco profittevole, non bisogna dirlo, è ovviamente un grandissimo problema. Questo è accaduto per alcuni motivi, il primo tra i quali che la penetrazione ovviamente del mercato a un certo punto è arrivata a un livello di saturazione, quindi essendo tra l'altro gli Stati Uniti il primo mercato che ha aggredito, ma in generale quello che magari ha anche un certo tipo di potenza di acquisto e quant'altro, e quindi a un certo punto diciamo non ha potuto più crescere aggiungendo nuovi utenti alla piattaforma proprio per saturazione. Il secondo motivo è legato più a quello che vedevamo poc'anzi, quindi il crollo della reputation, che è strettamente collegato, ma anche diciamo quello che ha da una parte impattato, ma un ciclo vizioso, l'utilizzo. Quindi nel corso del tempo l'utilizzo della piattaforma è iniziato a calare per la prima volta dopo appunto veramente più di un decennio di crescita esponenziale.
Parlando di investimenti sul futuro, nel 2021 Facebook, la società Facebook ha effettuato un

branding a Meta per cercare di risolvere i problemi legati alla brand reputation. Quindi abbiamo appena discusso, però quello che è successo è che in un tentativo, diciamo, anche quasi, come dire, di diversivo, mi viene da dire, la società Facebook ha deciso di cambiare nome e che chiamarsi, diciamo, come holding, perché poi il social network, ha continuato a chiamarsi, Facebook, ma la holding, chiamarsi Meta. E questo, appunto, da una parte per, diciamo, cambiare un po' pelle o diciamo vestito più che altro e svincolarsi, cercare di svincolarsi dai problemi della privacy di cui parlavamo, dall'altro motivo perché ha annunciato di avere come primo obiettivo di business lo sviluppo del cosiddetto metaverso. Prima di tutto, metaverso, diciamo, ambiguo, diciamo, o abbastanza generico come termine, comunque nella visione dell'azienda e del fondatore Mark Zuckerberg come diciamo, sistema ovviamente tecnologico di mondo virtuale, essenzialmente realtà virtuale, abilitata dalla tecnologia, anche questa acquisita alla fine degli anni 2010 con un'azienda che si chiama Oculus e che essenzialmente costruisce dei visori per la realtà aumentata e quindi ha comunicato in modo massiccio questa volontà di diventare in qualche modo essenzialmente un'altra cosa, che avrebbe investito miliardi, decine di miliardi su questo progetto. Infatti, solo nel 2021 ha investito più di 10 miliardi di dollari in un solo anno in questo progetto, prima di tutto per la costruzione della tecnologia, come dicevamo, quindi il supporto necessario all'utente finale per immergersi, no, in questa realtà e dall'altra per la tecnologia e software che ovviamente poi mette a disposizione nel momento in cui si entra in questa realtà aumentata una serie di applicazioni, attività tendenzialmente diciamo sia sociale ma anche lavorativo. Che infatti, diciamo, una delle applicazioni principali che è stata lanciata era legata alla possibilità di collaborazione e lavoro, diciamo, da remoto più in modo immersivo. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono i problemi principali per la crescita di Facebook? E passiamo al secondo argomento che è Instagram. Allora, prima di tutto, come è nata la piattaforma? Lanciata nel 2010 come app con unico scopo di condividere fotografie. Dopo varie prime iterazioni del prodotto, i fondatori sono atterrati su questa visione e funzionalità molto specifica, molto unica, perché non vi erano, diciamo, grandi alternative all'epoca e con una funzionalità che dava la possibilità di curare, editare, diciamo, queste fotografie con dei vari filtri, quindi insomma i modi di abbellire, mettiamo così, le proprie fotografie e quindi ha iniziato a catturare una fetta di utenti che ovviamente erano anche su Facebook. Ricordiamoci sempre che un dato importante nel panorama social media è che in media tutti gli iscritti a una piattaforma sono iscritti anche all'altra. Ci sono diverse ovviamente frequenze di utilizzo e ci sono delle differenze, non è sempre uno a uno, ma l'overlap, diciamo, è estremamente, estremamente ampio. Successivamente è stata acquisita nel 2012 da Facebook per 1 miliardo di dollari. Come dicevamo prima, è stata approvata questa acquisizione, ma come vedremo poi nell'analizzare i numeri della crescita, ha di nuovo creato un forte ed estremo vantaggio competitivo per Facebook perché
stata acquisita nel momento in cui stava crescendo ed è cresciuta ad avere numeri non estremamente lontani.

quindi ha tolto essenzialmente un competitor dal mercato. Infatti vediamo in questo grafico che partendo ovviamente dai primi anni del 2010 si è arrivati a una crescita esponenziale. Qui si parla del 2018 di 1 miliardo di utenti attivi mensili che, come se vi ricordate, diciamo, non sono tanto lontani da quelli di Facebook, forse più o meno il 50%, però comunque decisamente notevoli. Vediamo come si è evoluta la piattaforma, perché abbiamo parlato di un utilizzo per diciamo, la pubblicazione da parte degli utenti di fotografie. Ma c'è stata un'introduzione successiva di componenti video, sia singoli, quindi diciamo all'interno di quello che era lo spazio per una foto, la possibilità di vedere un video, e di quelle che poi sono chiamate stories, reels, diciamo vari nomi, ma l'insieme di video. Quindi, per passare da una condivisione, come dire, molto specifica a quello che viene appunto chiamato stories, quindi un racconto, una storia che raccontano diversi momenti di una giornata, di una persona. Quindi questa è stata l'evoluzione principale. Poi vedremo anche anche quando faremo il focus su TikTok, che questa evoluzione è stata da una parte abilitata dalla possibilità della tecnologia, dalla banda, perché i video, non che prima non fossero una componente interessante dei social media, ma non c'era proprio la possibilità tecnica di diciamo, gestirla dalla parte della piattaforma e dalla parte dell'utente. Di diciamo, fruirne in modo, come dire, utile, in tempi utili. Da un punto di vista di ricavi, Instagram è unicamente nutrito dalla parte di advertising. Non ha, almeno diciamo fino ai primi anni del 2020, non ha sviluppato altre forme. C'è diciamo, un primo tentativo nel 2022 di introdurre la componente di vendita, anche qua intorno sempre il tema dei pagamenti di NFT, non fungible token, quindi diciamo, immagini ma proprietarie, diciamo, come dire, che possono essere tracciate sulla tecnologia della blockchain, di cui in caso parleremo più avanti. Quindi ci sono dei tentativi, solo per dire che anche qui la necessità di differenziazione è chiara, ma al momento non ce ne sono, e come ricavi vediamo anche qua dei numeri abbastanza importanti che raggiungono qui in linea prospettica 40 miliardi di dollari annui da questa piattaforma. Come principali differenze, Facebook è importante sempre anche paragonarci, no, fra le varie piattaforme, soprattutto iniziando a pensare poi per quello che riguarda l'utilizzo delle aziende. Facebook è decisamente più efficace su un audience over 30, e gli annunci tendenzialmente l'advertising ha una performance migliore, anche perché è stato sviluppato prima sia come strumento sia come utilizzo. Quindi questo indubbiamente ha portato anche quei numeri di ricavi di advertising ad essere in continua crescita. Facebook ha la possibilità ed è più efficace nella condivisione di contenuti terzi, perché la piattaforma è stata proprio costruita su questo. Facebook, l'altra caratteristica è che ovviamente è molto più focalizzato sulla condivisione di contenuti con molto testo, mentre chiaramente Instagram è più sulla parte visuale. E quindi, di conseguenza, più efficace su un audience più giovane, millennial, centennial, un contenuto organico più efficace. Ecco, questa è una cosa importante nel corso del tempo. Più è diventata grande la piattaforma, più la possibilità, diciamo, di

Cioè, più sono cresciuti i contenuti dentro la piattaforma, e questo vale per Facebook, ma vale per qualunque, più i contenuti del brand che diciamo condivideva, ma in realtà anche delle persone stesse, si sono messi in competizione con tutti gli altri contenuti. Quindi la difficoltà è stata ed è che quella che viene chiamata reach organica, quindi la possibilità di raggiungere in modo organico, quindi senza usare l'advertising, di un contenuto postato dal brand è decresciuta drasticamente, è diventata direi infinitesimale. Quindi questo ha, diciamo, ovviamente da una parte è stato diciamo causa-effetto di quello che dicevo, ma anche volontario da parte della piattaforma, per incentivare a ovviamente monetizzare diciamo, l'advertising. Quindi dicevo che la differenza è che Instagram è un contenuto organico più efficace perché diciamo, essendosi sviluppata dopo e per anche proprio la modalità di, diciamo, di utilizzo, riesce a raggiungere i numeri un po' più alti. Comunque non ne toglie la necessità di utilizzare l'advertising. Il contenuto originale è prevalente, questa è una cosa abbastanza importante, cioè che su Facebook c'è, come dicevamo, una condivisione di contenuti terzi, siti, publisher, notizie, infatti è molto utilizzato per le notizie, Instagram l'utilizzo di, diciamo, quasi vetrina e di creazione di contenuto, ed infatti ha dato l'inizio a quella che in qualche modo è stata chiamata la creator economy, dove diciamo sempre più individui e persone si sono messi appunto un po' in mostra, come dire, e hanno iniziato a monetizzare diciamo le proprie competenze e creatività. È ideale per condivisioni di foto e video brevi. Vi lascio uno spunto di riflessione. Qual è stato il driver principale della crescita di Instagram? E passiamo al prossimo argomento. Gli strumenti per le aziende. Andremo a vedere quindi queste piattaforme, come vengono utilizzate, possono essere utilizzate e a vantaggio delle aziende. Prima di tutto vediamo Facebook Ads, che è la piattaforma di annunci di Facebook. È una piattaforma self-service. Cosa significa? Significa che diciamo, il piccolo business, la piccola impresa o l'individuo, chiunque alla grande azienda è una piattaforma accessibile ovviamente da internet, che dove l'attività di advertising in teoria non ha un intermediario, quindi deve essere effettuata direttamente dall'azienda. E questo è diciamo, una cosa abbastanza diciamo nuova, ovviamente adesso. Più passa il tempo, più diventa standard, però è stata un'innovazione ovviamente molto grande all'inizio. La possibilità di fare pubblicità su Facebook, Instagram e Audience Network, cosa significa? Che, come abbiamo detto, avendo acquisito tante aziende, tra cui appunto Instagram e varie altre, e avendo anche accordi con siti terzi, diciamo, veramente importanti, la realtà è che fare advertising su Facebook si può raggiungere utenti anche su Instagram, essendo appunto di proprietà dell'azienda ed avendole collegate da questo punto di vista, ma anche sull'audience network, che è un network appunto più ampio, dove si possono raggiungere altre piattaforme che non sono necessariamente di proprietà di Facebook. È aperto a qualunque business, nessun limite di budget, cosa significa che, come dicevo, che sia un individuo, che sia l'azienda, non ha dei limiti di spesa, quindi è possibile entrare e provare che sia con 1 euro come con 100.000. Quindi questo ovviamente ha aperto l'utilizzo a tantissime realtà che in altri casi, come quelli dei media tradizionali, in passato ma tuttora non riescono ad accedere per delle soglie di entrata molto alte. Qui vediamo dei benefici e un esempio sulla destra di una schermata di questa piattaforma dove
c'è la possibilità di veramente arrivare a un altissimo livello di precisione per gli annunci e per l'audience. Qui c'è la possibilità, per esempio, di arrivare a livello di specifica città, ma si può arrivare anche a livello di specifico quartiere, soprattutto negli Stati Uniti, in alcuni paesi. E quello che fa la piattaforma, una volta inseriti una serie di parametri, quindi il range di età, diciamo gli interessi, quindi ce ne sono veramente tantissimi, alcuni li abbiamo discussi in una lezione precedente, quello che fa, inseriti tutti questi parametri, dà la possibilità di stimare la reach, quindi quanta popolazione è possibile raggiungere, e quindi dare proprio dei numeri specifici di persone che giornalmente possono essere raggiunte con questo tipo di setting. Budget friendly perché, come dicevo, è abbastanza a discrezione quello che può essere utilizzato come budget per ogni campagna, è altamente personalizzabile, adesso lo vedremo perché ovviamente ha tanti tipi di formati e diciamo libertà di azione sulle creatività. È facile da misurare e tracciare. Questa è un po' un'arma a doppio taglio perché la realtà è che ci sono le metriche nella piattaforma per poter vedere la performance di ogni singola campagna, creatività e quindi è facile da tracciare e misurare. L'altro lato della medaglia è che, essendo diciamo un tipo di advertising che normalmente abbiamo visto quando abbiamo parlato del funnel, punta a una fase del funnel molto alta, quindi diciamo iniziale di considerazione in molti casi, diciamo che nonostante Facebook dia e porti acqua al suo mulino sulla misurazione, va capito come gioca all'interno di tutto il marketing mix e non sempre è facilissimo diciamo mettere dei numeri precisi. Possibilità di retargeting, quindi la possibilità di far rivedere a persone che hanno visitato il sito, quindi al di fuori della piattaforma, tramite un collegamento tecnologico, si chiama Pixel, di poter far pubblicità su Facebook a chi ha visitato il sito dell'azienda per proporre prodotti che ha visitato, valutato e quant'altro. Come formati ce ne sono tantissimi, solo alcuni qui, per esempio sono quelli video, quindi una cosa importante, adesso probabilmente più standard, però è che tutta l'advertising, e questo accade per tutti i social media, è diventato sempre più, si chiama in feed, quindi all'interno della fruizione di quello che è il feed, quindi diciamo il cuore di dove vengono viste tutte le condivisioni e contenuti che guarda un utente, mentre inizialmente era un po' più diciamo in disparte. Quindi adesso è proprio l'obiettivo quello di essere nello stesso modo, e quindi diventa l'advertising in sé, a prescindere dagli strumenti, è necessario che sia integrato, nativo, e quindi che possa sembrare, ossia, come lo è in tanti casi, un contenuto stesso che un utente avrebbe visto pubblicato in altro modo. E quindi si esce da quella diciamo nozione di pubblicità che avviene, avvenuta e avviene nei media standard tradizionali, dove diciamo ci si aspetta che sia proprio un altro tipo di taglio. Quindi oltre il video ci sono i formati di immagini, i formati link che diciamo passano al sito, magari facendo vedere i diversi prodotti. Normalmente ci sono ovviamente alcune CTA che sono le call to action, quindi diciamo il richiamo a compiere un'azione, installare un'applicazione, visitare il sito, fare una subscription, è veramente customizzabile in base alle necessità del business. E come dicevo, ci sono i formati legati all'app, quindi si può utilizzare Facebook per promuovere il download proprio dell'app, e questo nel momento in cui viene cliccato dall'utente porta ai vari App Store dove si può scaricare l'app specifica.
Ci sono i formati delle lead dove, soprattutto per le aziende B2B, la necessità di catturare, come dire, l'email essenzialmente per un dimostrato interesse, magari per un tipo di contenuto o servizio, e poi gestirlo con un team di vendite successivamente. E come si pianifica? Prima di tutto c'è la scelta dell'obiettivo della campagna. Poi c'è la definizione dell'audience target, quindi andare a capire chi verrà colpito da un punto di vista di utenti. L'inserimento della creatività, che abbiamo visto è fondamentale, quindi la scelta, anche in base appunto all'audience, della copy, dei visual che verranno utilizzati. E la pianificazione del budget e modalità di erogazione, quindi capire entro l'asso temporale per il quale si vuole investire quel budget e anche in che modo, magari durante la giornata, in alcuni momenti specifici, ci sono tantissime possibilità di personalizzazione. Da un punto di vista di obiettivo awareness, ci sono due modalità, brand awareness e reach. Cosa significa? Brand awareness è la modalità di la più alta possibile del funnel, e quindi quella di cercare di far vedere, come dire, in modo più possibile, a volumi più alti possibili, il brand, e quindi cercare di puntare su misurare poi un richiamo nel tempo, che può essere del logo o dei concetti che vengono spinti. La reach è abbastanza simile in questo tipo di obiettivo, e quindi però ha un obiettivo specifico sul numero proprio di persone raggiunte, e quindi cerca di portare un pochino di quantificazione in più alla campagna. L'obiettivo consideration sono l'obiettivo del traffico, quindi quello di non tanto far vedere a più persone, ma far cliccare a più persone possibili, e quindi arrivare proprio farle arrivare sul sito dell'azienda. L'obiettivo di engagement, quindi quello di necessariamente portare traffico, ma che l'annuncio e la creatività e il contenuto sia interessante, e che possa avere like, commenti, quindi diciamo tutte le attività di interazione che magari avvengono dentro la piattaforma, ma che tra l'altro poi possono essere visibili a utenti terzi, quindi aiuta la visibilità per la popolazione più vicina agli utenti che sono colpiti. Il terzo è quello degli app install, l'abbiamo visto, quindi l'obiettivo può essere: voglio far scaricare un tot di volte l'applicazione. E l'ultimo è le video views, quindi se la creatività è un video, si può puntare a fare una campagna che fa vedere il video più volte. Chiudo col dire che ovviamente farlo vedere è non banale, perché può essere quanto di quel video ovviamente viene visto, tutto, una parte, e quindi ci sono anche metriche che fanno analizzare quanto di quel video un utente ha visto. Degli obiettivi consideration abbiamo la lead generation e i messaggi. Abbiamo parlato del catturare l'email, soprattutto per il B2B, c'è anche la possibilità di fare campagne che aprono una chat, una conversazione con gli utenti, e quindi scrivere all'interno di Message, che è il sistema di messaggistica all'interno di Facebook, per magari produrre un prodotto o un servizio. Gli obiettivi di conversion ci portano invece su conversioni e catalog sale, che sono essenzialmente la volontà, magari soprattutto per gli e-commerce, di proprio puntare all'acquisto del bene o del prodotto, e quindi cercano di misurare proprio il ritorno sull'investimento fra spesa in advertising e poi ricavo ottenuto dall'acquisto. L'ultimo è quello dello store traffic, perché si può anche puntare al portare traffico per le persone ai negozi fisici, nel momento in cui è un business che è anche di retail e non solo digitale. Vi lascio uno spunto di riflessione.
Quali sono i principali formati disponibili per pianificare una campagna su Facebook?

Facebook e facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali sfide per la crescita di Facebook? Qual è stato il driver principale della crescita di Instagram? E quali sono i principali formati disponibili per pianificare una campagna su Facebook? La lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione. Per qualsiasi riferimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine dedicate al corso. Grazie.

Uninettuno University, in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro. Da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui tratteremo di la trasformata nello studio dei sistemi a tempo discreto. Gli argomenti della lezione sono la zeta trasformata, definizione e proprietà, il modello nel dominio complesso, il calcolo delle soluzioni e la funzione di trasferimento, la risposta a regime permanente, la risposta armonica e la risposta a ingressi canonici, la discretizzazione di un sistema a tempo continuo. La zeta trasformata, definizione e proprietà. Bene, proprio come abbiamo visto che la trasformata di Laplace ci permette ci dà un modo alternativo, per certi aspetti semplifica l'analisi dei sistemi a tempo continuo, dei sistemi dinamici a tempo continuo, dei sistemi di equazioni differenziali. Vedremo adesso che la zeta trasformata, la trasformata zeta, che è un'operazione di trasformazione da funzioni definite nel tempo discreto all'insieme dei numeri complessi, zeta questa volta lo chiameremo nel caso dei sistemi a tempo discreto, è molto utile e ci dà dei risultati che sono perfettamente paralleli allo sviluppo che abbiamo condotto nel caso dei sistemi a tempo continuo e questo ci permetterà di condurlo anche in modo più agevole e snello. Andiamo a vedere i dettagli. Che cos'è la zeta trasformata? La definizione. Data una funzione f di k che è definita quindi sull'insieme dei numeri naturali esteso, quindi 0, 1, eccetera. Quindi fk definita da 0 all'infinito, questa è una funzione definita fino all'infinito. Bene, si definisce la zeta trasformata della funzione f di k come la somma per i che va da 0 all'infinito di f con i diviso z alla i e la si indicherà con

f di z. Questa funzione è ben definita per dei valori del modulo di z che sono maggiori di una rho con f. Questa rho con f si chiama la scissa di convergenza. La scissa di convergenza. Quindi la trasformata z è qualche cosa che è definita all'esterno di questa circonferenza che ha raggio rho con f. Due trasformate, mi viene da dire, di base, proprio due funzioni delle quali è facile capire qual è la trasformata. La z trasformata di lambda alla k è lambda alla i su i fattoriale la sommatoria da 0 all'infinito. Bene, questa che cos'è? È nient'altro che una serie geometrica di ragione lambda, e voi sapete che questa converge a che cosa? A z diviso z meno lambda, dove lambda è la ragione della serie geometrica. E quindi per z in modulo maggiore z, per tutti gli z in modulo maggiore del modulo di lambda, abbiamo che questa è la trasformata z, z su z meno lambda. A partire da questa possiamo calcolare facilmente la trasformata z della funzione seno teta k. Questa, la trasformata di questa funzione, siccome la funzione seno la possiamo scrivere come elevato a j teta k meno elevato a meno j teta k diviso 2j, per la linearità della trasformata z, ne parliamo fra un attimo, ma è chiaro che questa operazione, se al posto di lambda metto questo oggetto, posso separare le somme, e quindi mi viene 1 diviso 2j, z diviso z meno elevato a j teta, perché questo è elevato a j teta alla k, no? E analogamente per l'altra parte. Se adesso sviluppo questo calcolo, ottengo questa funzione, che è ovviamente convergente, per ben definita, se volete, questa funzione di variabile complessa, f di z, è definita per z in modulo maggiore del modulo di questo, che è uguale ad 1, perché questo è un numero che sta sulla circonferenza di raggio unitario. Bene, vediamo quali sono le proprietà. La trasformata z è un'operazione lineare, è una trasformazione lineare, cioè la trasformata z della combinazione lineare di due funzioni è uguale alla stessa combinazione lineare delle trasformate delle due funzioni. E ovviamente il raggio di convergenza è pari al più grande dei raggi di convergenza fra le due. Poi il teorema della traslazione a sinistra. Ecco, queste proprietà, adesso che io vi enuncio, vi invito a, scrivendo le espressioni dei primi termini, voi capite subito che valgono, e non solo, provate a darne una dimostrazione formale. Teorema della traslazione a sinistra, cioè la f di k più 1, la z trasformata di f, è uguale a z volte f di z meno z f di 0. Vedete, questo ci ricorda il teorema della derivata in Laplace. La trasformata di Laplace della derivata è uguale a s f di s meno f di 0. Qua abbiamo z f di z meno z f di 0. Un po' diverso. Moltiplicazione per k. La z trasformata di k volte f di k è uguale al meno z derivata rispetto a z di fz. Anche questa, scrivete lo sviluppo e vedrete che con semplici calcoli lo potete dimostrare. Teorema della traslazione a destra, traslando, questa è traslazione a sinistra, questa è la traslazione a destra, e questo è un ritardo. La z trasformata di f di k meno 1 è uguale a f di z diviso z, pure questa di verifica immediata. E quindi, spunti di riflessione su questa prima parte, si specifichi a cosa è pari la scissa di convergenza di una combinazione lineare di funzioni, in realtà ve l'ho già un po' indicato, si rifletta sulle caratteristiche di una funzione la cui z trasformata a raggio di convergenza unitario. Il modello nel dominio complesso, il calcolo delle soluzioni e la funzione di trasferimento. Bene, adesso proprio come abbiamo fatto nel caso della variabile di Laplace, adesso applichiamo direttamente la trasformata z, utilizzando le proprietà che abbiamo definito, alla equazione, alle differenze.

coerenza che definisce il sistema a tempo discreto e avremo immediatamente tutta una serie di risultati che ci orientano e che ci fanno capire le semplificazioni importanti che così possiamo ottenere. Bene, xk più 1, la z trasformata, è z x di z meno z x con 0 e questa è la trasformata z di ax di t più bu di t. Bene, adesso se portiamo ax di z qua a sinistra e poi zx con 0 a destra e poi premoltiplichiamo ambo i membri per zi meno a meno 1, abbiamo l'espressione di x di z che è zi meno a a meno 1 per z per x con 0 più zi meno a meno 1 per b per u di z. Ma questa che cos'è? Questa è la trasformata z di x di k e x di k è questo, questa ne è l'espressione. E quindi qua anche abbiamo direttamente subito una serie di risultati che vengono fuori da questo semplice calcolo. Vedete, x di z, vedete, quindi in z, x di z è evoluzione libera e phi di z per x con 0 più h di z per u di z, mentre nel caso, nel tempo avevamo la somma di convoluzione per la parte forzata. E adesso calcoliamo la y di z, che è c x di z più d u di z, e quindi abbiamo questa espressione, mettendo in evidenza. Ma la y di z è la z trasformata di y di k, che ha questa espressione, e quindi abbiamo alla fine che y di z è psi di z per x con 0 più w di z per u di z, dove che cosa è w? La w di z è l'equivalente, è la funzione di trasferimento, è la trasformata z della risposta impulsiva. Cioè, quindi abbiamo capito che nel caso dei sistemi a tempo discreto abbiamo la phi di z, la matrice di transizione in z, quindi la trasformata z della matrice di transizione assume la forma zi meno a a meno 1 per z. Vedete, nel caso scalare di a uno scalare, abbiamo z su z meno a, la z trasformata di a alla k, lambda alla k che abbiamo calcolato prima. La h di z è zi meno a meno 1 per b, non c'è questo z questa volta, vedete, qua c'è questa piccola differenza rispetto caso tempo continuo. La psi di z è c zi meno a meno 1 per z questa volta, mentre la w di z è c zi meno a meno 1 b più d. Ed è la funzione di trasferimento. Un altro sottoprodotto di quello che è il calcoletto semplice che abbiamo fatto è il teorema della convoluzione, perché noi abbiamo visto che la z trasformata di questa somma di convoluzione è uguale a w di z per u di z. Quindi la somma di convoluzione, la trasformata z, è w di z per u di z. Proprio come nel caso dei sistemi a tempo continuo, la trasformata di Laplace dell'integrale di convoluzione è uguale al prodotto delle funzioni. Questo è un teorema che vale anche nel caso della convoluzione. La trasformata di una convoluzione nel tempo è uguale al prodotto delle trasformate delle funzioni coinvolte. È possibile calcolare la risposta nello stato ed in uscita facendo i calcoli nel dominio complesso, perché noi possiamo calcolare x di z e y di z. Vediamo però un po' più nel dettaglio come si fanno questi calcoli e se ci restituiscono, e come deve essere, i calcoli, le soluzioni che abbiamo calcolato nel dominio del tempo. Quindi calcolo delle soluzioni, la risposta in evoluzione libera. Quindi cominciamo con la risposta in evoluzione libera. XL in Z è phi di Z per X con 0. Come si calcola? Basta calcolare ZI meno A, data A, a meno 1, quindi l'inversa di una matrice dove compare sulla diagonale uno Z, per Z per X con 0. E la YL di Z è psi di Z per X con 0, dove la psi di Z è C per φ, e quindi ha questa espressione.

Per quanto riguarda la risposta invece forzata, il calcolo passa attraverso il calcolo preliminare della trasformata z dell'ingresso. A questo punto la xf di z, la risposta forzata in z, è h di z per u di z, quindi non più una somma di convoluzione, ma una semplice moltiplicazione una volta calcolata la trasformata.

la funzione di trasferimento per U di Z. Mediante poi l'espansione in frazioni parziali, che qua adesso io riprendo nel caso semplificato per evitare tutte le espressioni con le sommatorie dei diversi termini, nel caso di n uguale 3, quindi supponiamo di avere un sistema dinamico, matrice A 3x3, con autovalori, uno reale e una coppia di complessi coniugati. Noi sappiamo che nel caso dei sistemi a tempo discreto ci conviene rappresentare i numeri, la coppia complessa coniugata con sigma e teta, cioè nella rappresentazione polare del numero complesso, e quindi abbiamo queste espressioni che abbiamo già in realtà scritto, ricordate, nel dominio del tempo, e quindi abbiamo questa espressione per quanto riguarda la fi di z. Se facciamo adesso le antitrasformate, e le sappiamo fare in base a quelle formule che abbiamo trovato prima, in base alle proprietà che abbiamo espresso prima e a quelle due semplici trasformate che abbiamo fatto, vedete qua R per Z divisa Z meno lambda, Z divisa meno Z, diviso Z meno lambda, ha per antitrasformata lambda alla K, perché questa è la trasformata Z di questa. Analogamente per le altre parti otteniamo questa espressione che è la fi con k. Questa è l'espressione della fi con k che coincide con quella che avevamo calcolato. Vedete che avevamo calcolato nel caso nel dominio del tempo, dove vedete R è nient'altro che U per V trasposto, RA è U con A per V con A trasposto, RB è quell'altro, eccetera. Allora facciamo adesso un calcolo, un semplice calcolo con riferimento a questo esempio, l'evoluzione della popolazione studentesca. Ricordate, questo è un sistema, vedete qua c'è l'ingresso U, la matrice dinamica è data da R1, 0, 0, 1 meno R1, R2, 0, 0, 1 meno R2, R3, la matrice delle uscite è 1, 1, 1, la matrice degli ingressi è 1, 0, 0. Supponiamo che siano R1, R2, R3, i coefficienti di promozione dalla prima alla seconda classe, dalla seconda alla terza, quindi promozione nella fase del diploma, siano questi. Anzi, scusate, quelli sono i coefficienti di ripetizione, non di promozione. La promozione è 1 meno quei coefficienti. Abbiamo per la matrice dinamica, la matrice degli ingressi, e C queste espressioni. E se sviluppiamo il calcolo, questa è A. Vedete qua ho sviluppato fi di z su z. Ebbene, nel caso del sistema a tempo discreto fare così, perché l'espansione in frazioni parziali poi ci dà dei termini che sono delle costanti diviso z meno qualcosa. Quindi poi rimoltiplicando per z ambo i membri si ha effettiva espressione della fi di z per poi poterne semplicemente fare l'antitrasformata. Quindi la fi di z su z, questa espressione, potete sviluppare i calcoli, anzi vi invito fortemente a farlo. Poi fate l'espansione in frazioni parziali, fi di z su z, l'espressione precedente è equivalente a questa, dove questo è R1, questo è R2, questo è R3, e quindi abbiamo fi con k che è uguale a R1, 0, 1 alla k, perché vedete 0, 1, R2, 0,2 alla K, R3, 0,3 alla K, il tutto per delta meno 1 di K. Ebbene sempre utilizzare questa funzione di Heaviside, il gradino unitario, quello che vale 1 da 0 in poi, per specificare che tutti gli oggetti che sono qua definiti nel tempo sono definiti da 0 in poi. Questo, come vi ho detto già nel caso delle trasformate di Laplace, è bene, specialmente quando si fa l'operazione di antitrasformazione, precisare il fatto, moltiplicare a destra per delta meno 1, per precisare che la funzione è definita da 0 in poi. La risposta forzata, per esempio, all'ingresso UK, U costante 10 alla 3. Siamo in una classe studentesca, supponiamo che ci siano 1000 studenti l'anno, siamo in un grosso college, in una grossa istituzione, in una grossa università come la vostra. Quindi V doppio di Z, in questo caso basta dalla fi di Z, premoltiplicando per C, posto moltiplicando per B,
si ottiene.

e nella W di Z che ha questa espressione, verificatelo, YF di K, la risposta forzata quindi è uguale, antitrasformando, quindi facendo l'espansione in frazioni parziali e antitrasformando, ottenete questa espressione che dà qualcosa di questo tipo. Y di K, vedete che cosa otteniamo? Otteniamo quindi un andamento di questo tipo a regime, un andamento di questo tipo a regime costante e pari a 9,55, 2,5, 10 alla 3, che era quel valore che abbiamo calcolato prima, 3.790. Questo è l'andamento della risposta forzata e abbiamo anche già qua compreso che c'è un valore a regime che si mantiene costante. Questo ci introduce a quello che stiamo per vedere adesso fra qualche slide. Quello che rimane qui chiaramente quindi in evidenza, come abbiamo già detto, è la funzione di trasferimento. La funzione di trasferimento che nel caso di insieme a tempo discreto ha questa espressione. Questa funzione è la Z trasformata della risposta impulsiva, come chiaramente risultato. È un modello del comportamento forzato ed è una matrice di funzioni razionali proprie. Strettamente proprie quando D è uguale a 0, perché se D è uguale a 0, questi sono tutti, questa matrice fatta di rapporto di polinomi in cui il grado del denominatore è maggiore del grado del numeratore. Se ci sommo una costante, assumono lo stesso grado. Il polinomio a denominatore ha come zeri gli autovalori di A associati ai modi eccitabili ed osservabili. Certo, perché non abbiamo nel caso dei sistemi a tempo discreto sviluppato un'analisi analoga a quella dell'eccitabilità e l'osservabilità dei modi, ma essa è del tutto identica a quella che abbiamo sviluppato per i sistemi a tempo continuo. E quindi i poli della funzione di trasferimento sono esattamente gli autovalori che sono associati ai modi che sono eccitabili ed osservabili. Quindi la funzione di trasferimento è un modello del comportamento forzato. Ammette al pari di WK una interpretazione sperimentale? Eh sì, perché qual è l'interpretazione sperimentale di WK? WK è la risposta all'ingresso impulsivo, all'impulso centrato in zero. Io applico un impulso centrato in zero, la risposta forzata è WK. Questa è una cosa molto semplice. Vedremo che, qual è questo significato. Spunti di riflessione. Si esprima la formula per il calcolo della risposta forzata ad un ingresso ritardato di un passo. Si rifletta sulla possibilità che la matrice dinamica del modello della popolazione studentesca abbia un autovalore negativo. Si sviluppino i calcoli per gli esempi della dinamica del prezzo e dell'ammortamento di un debito. Ed ora passiamo all'altro argomento, che è la risposta a regime permanente, la risposta armonica e la risposta a ingressi canonici. Bene, in realtà già abbiamo intuito dai calcoli che abbiamo fatto prima con riferimento alla popolazione studentesca, eccetera, che per esempio quando c'è un ingresso costante la risposta si può assestare, anzi si assesta, se il sistema funziona, intorno a un valore costante che è legato all'ampiezza dell'ingresso in modo opportuno, adesso vedremo. Bene, è quello che andiamo adesso ad approfondire con riferimento alla situazione più generale possibile. Quindi definiamo la risposta a regime permanente, la chiamiamo YR di K, in presenza di un ingresso persistente, quindi un ingresso che si mantiene, YR di K è quella funzione verso la quale tende ad assestarsi la risposta, indipendentemente dallo stato iniziale. Formalmente questo significa che YR è quella funzione alla quale per la quale vale questa proprietà, che comunque preso un epsilon e comunque preso un x con 0, esiste un tempo, che dipende eventualmente da x con 0 e ovviamente anche da epsilon,
tale che per valori di K superiori